e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore, ed il suo viso non riesco a ricordare, però non scordo quello che mi ha saputo dare.

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso, ma è sempre bello rivedere la tua donna che si spoglia. Poi tutto passa quando metti la vestaglia.

ed anche adesso che tu sei, sei così cambiata. Io quella ragazzina

Allo, ti sei lì, con la sua tazza viola, viola, i suoi blue jeans, stretti in un abbraccio che ti lascia senza scuse, scusa, senza perché.

0: ti sei lì con la sua tazza viola, i suoi blue jeans. Ricorderai questa storia che è una storia d'amore in fondo, ma non come pensi te. Allò, è lì, allò.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: matta io, ma sono matta.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

mi spaventa tanto amare quanto perdere i tuoi occhi che io amo senza dover di certo fingere, ma lasciarmi andare a stringerti la mano. E se non provi poi a comprendere

0: inverno. Sembrerà un istante quando noi ci avremo. Sembrerà un istante quando noi ci avremo. Sembrerà un istante quando noi.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV per noi due bambini, correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

tartaruga con i tetti a scaglie grigie. Si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un vocumprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età.

il sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

sono a casa con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei tu.

Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Malika Ayane nasce a Milano il 31 gennaio 1984 da padre marocchino e madre italiana. La sua è una formazione musicale che ha inizio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove dal 1995 al 2001 studia violoncello. Parallelamente fa parte dell'ensemble del coro di voci bianche del Teatro alla Scala, in cui, oltre al ruolo di corista, esegue spesso parti da solista. Già mamma dal 2005 di una figlia di nome Mia, nel 2007 Malika incontra Caterina Caselli, la quale da subito vede in lei una personalità artistica con uno stile originale e fresco. Paolo Conte, per definire il suo stile e la sua voce, dice: «Il colore di questa voce è un arancione scuro che sa di spezia amara e rara». Malika inizia a lavorare al suo primo progetto discografico, che vede la luce nell'autunno del 2008 e si intitola Malika Ayane. L'album, un progetto di Caterina Caselli Sugar, è un crocevia di talenti. Il produttore e arrangiatore Ferdinando Arnaud, autore e compositore di tutte le musiche e di quasi tutti i testi, ad eccezione di Fandango, Pacifico, che è autore di due brani, Sospesa e Controvento, Giuliano Sangiorgi, De Negramaro, autore di Perfetta, e il maestro Paolo Conte, che regala a Malika un brano inedito, Fandango. Malika è coautrice di due brani, Briciole e Il Giardino dei Salici. Il disco si avvale dei contributi artistici di alcuni importanti nomi dell'ambiente musicale internazionale: Tom Elmhurst, Amy Winehouse, Adele, Lily Allen, Moby, Maroon 5 e Mary J. Blige, che ha missato la maggior parte dei brani. Tony Cousins, Massive Attack, Peter Gabriel, Robbie Williams, che ha masterizzato l'album ai Metropolis Studios di Londra, e Vincent Mendoza, Bjork, Johnny Mitchell, che ha curato l'arrangiamento dell'orchestra nei brani Il Giardino dei Salici e Perfetta. La pubblicazione dell'album è preceduta dal successo radiofonico del singolo Soul Weaver, ancora più noto nella sua versione italiana, Sospesa, che vede la partecipazione di Pacifico. Consacrazione e popolarità di Malika Ayane arrivano con Feeling Better, che rimane ai vertici dei brani più trasmessi dalle radio per oltre 4 mesi, un vero e proprio record per un artista emergente, e con la calorosa accoglienza della critica musicale, che titola È nata una voce, Malika Ayane, con una melodia ha stregato Paolo Conte. Gino Castaldo, Repubblica. Feeling Better diventa un tormentone, il suo videoclip va in alta rotazione su tutti i principali network musicali. Nel 2009 Malika Ayane presenta al Festival di Sanremo il brano Come foglie, testo e musica di Giuliano Sangiorgi. Scrive poi il brano Dopo di me con Valerio Scanu, concorrente dell'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Malika torna ancora al Teatro Ariston, al 60° Festival di Sanremo, con la canzone Ricomincio da qui.

0: ancora tu qui.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno 8:30, 12:30, 18:30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Missione Hormuz, dopo l'accordo Stati Uniti-Iran al G7 di Evian, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia si dicono pronte a inviare navi e oggi Trump e Zelensky partecipano alla riunione sull'Ucraina. Ricerche in corso, ancora nessuna traccia di Sara e Alisia, le sorelle scomparse in Abruzzo, prima della fuga riprese da una telecamera di sorveglianza. Il fidanzato della maggiore tira in ballo la madre delle ragazze. Stop ai licenziamenti, la Electrolux sospende per 50 giorni 1700 esuberi e la dismissione dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati, è una tregua armata, ora confronto serrato fino al 1 agosto. Pareggi mondiali 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, bandiere vietate ma poche tensioni. Tutte senza vincenti anche le altre sfide, Capoverde ferma la Spagna, l'Egitto costringe all'1-1 il Belgio. Buongiorno da Luana Cremasco. Gli sviluppi tra Stati Uniti e Iran all'indomani del memorandum di intesa, la cui firma è prevista per venerdì in Svizzera, sono sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Si delinea la missione europea a Hormuz, anche se oggi protagonista è l'Ucraina.
2: Al vertice G7 di Evian, è il giorno dell'Ucraina, il presidente americano e Zelensky parteciperanno alla riunione sulla situazione a Kiev. Trump punta a trovare una via per porre fine alla guerra. Vogliamo fare qualcosa, ora ci concentriamo sull'Ucraina, ha promesso il leader della Casa Bianca, mentre Zelensky ha proposto un trilaterale con Putin da tenersi negli Stati Uniti. All'indomani della notizia del memorandum di intesa tra Washington e Teheran al G7 di Evian, si delinea la missione internazionale nello stretto di Hormuz per garantirne la riapertura in sicurezza. Nel bilaterale con il francese Macron, Trump ha chiarito che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'aiuto europeo e che lo stretto sarà riaperto venerdì dopo la firma dell'intesa in Svizzera. E Trump potrebbe esserci, ma i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati Germania, Olanda, Italia, Regno Unito e Canada. Intanto il premier israeliano Netanyahu aggiusta il tiro sull'intesa dopo aver sostenuto che è passata sulla testa di Israele. I principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti, ha detto, annunciando che si ricandiderà. Claudia Stamerra, GR1.
1: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, avevano chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea, Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. La Francia ha vietato l'ingresso sia a Ben-Gvir sia al ministro delle finanze Smotrich. Tornando a Evian, per l'Italia c'è Giorgia Meloni, la premier è arrivata in Francia ieri pomeriggio.
3: Il bacio con Macron e Brigitte sul tappeto blu dell'Evian Resort, poi i sorrisi a favore di fotografi. Il G7 di Giorgia Meloni inizia nel tardo pomeriggio. Al tavolo dei sette la premier siede fra il canadese Carney e Sanae Takaichi, l'omologa giapponese che ha incontrato poche ore prima a Roma e con cui ha commentato il memorandum di intesa fra Stati Uniti e Iran.
4: Soddisfazione ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
3: Per la riapertura dello stretto di Hormuz l'Italia è pronta a fare la sua parte, garantisce Giorgia Meloni con un chiarimento a condizione del via libera parlamentare, l'auspicio che l'accordo aiuti nella stabilizzazione della regione e in Libano. Restano da chiarire alcune incognite dall'ombrello sotto il quale si muoverà la missione alla guida. Il tavolo del G7 sarà l'occasione anche per ribadire la postura italiana nei confronti dell'Ucraina. Sostegno fermo la linea della premier che definisce inaccettabile l'attacco alla cattedrale della Dormizia di Kiev. Bilaterali ufficialmente non sono in programma, ma Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Donald Trump. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Borse asiatiche in ordine sparso, Tokyo guadagna lo 0,53%, Hong Kong e Sydney registrano ribassi. Positive ieri le chiusure delle europee e di Wall Street. Scende il prezzo del petrolio. Il nodo rimane sempre, tuttavia, lo stretto di Hormuz, le modalità con le quali verrà riaperto venerdì. La nostra intervista a Matteo Villa, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
0: Immaginate che ci sono 300 navi che aspettano di uscire, ci vorranno settimane prima che le navi che ormai sono lontane lo raggiungano e inizino a entrare.
5: La ripresa dei traffici che impatto avrà sui prezzi di petrolio e gas?
0: Si ridurranno almeno nel breve periodo perché tutti penseranno di esserne usciti. Ammesso che davvero lo stretto venga riaperto, io penso che le quotazioni resteranno alte proprio perché il mondo negli ultimi 3 mesi e mezzo ha di fatto messo male alle sue riserve petrolifere e di gas. Quindi troveremo un mondo che si ritrova con prezzo del petrolio elevato per ricostituire le scorte.
5: E quindi che tipo di effetto ci sarà sui prezzi dei carburanti?
0: Dipende tanto da quello che sceglieranno di fare i paesi che oggi hanno messo mano alle scorte. Se non inizieranno a riempire ciò che hanno svuotato, non si tornerà sicuramente ai 60-65 dollari al barile di febbraio.
5: Francesca Capannolo, GR1.
1: La politica, l'accordo Iran-Stati Uniti accolto con favore da entrambi gli schieramenti. Sentiamo.
6: Soddisfazione della maggioranza per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, successo da iscrivere per Fratelli d'Italia anche alla politica estera del governo. Ora sostenere l'economia e ridurre la pressione fiscale, commenta Forza Italia e il ministro degli esteri Antonio Tajani.
7: L'Italia sarà protagonista anche di una nuova stagione di difesa della libertà di navigazione, così come lo stiamo facendo con la nostra marina militare nel Mar Rosso, e così lo faremo, ci sarà un accordo anche a Hormuz.
6: Sì ad investire in difesa e sicurezza, ma con dei limiti, ribadisce la Lega, che insiste la priorità è aiutare gli italiani sul caro energia. Applaudono all'accordo anche le opposizioni, auspica che si firmi al più presto la segretaria del PD Elly Schlein, che poi attacca: in un paese in cui 6 milioni di persone rinunciano a curarsi e con gli stipendi più bassi d'Europa è incredibile che la priorità del governo sia cambiare la legge elettorale, linea condivisa da AWS che però avverte: ora occorre fermare il riarmo nucleare. E 5 Stelle sottolineano le mancate riforme. Alessandra Maiorino.
8: 4 anni, 0 riforme, questi sono i numeri del governo Meloni. Invece di occuparsi gli stipendi al palo e della pressione fiscale da record, fanno polemiche inutili sull'antifascismo che è alla base della Costituzione italiana. Devono andare a casa.
6: Alessandra Allegra, GR1.
1: La cronaca con la vicenda delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche senza esito, si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a fuggire.
9: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga, forse seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alicia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
10: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
9: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
1: E ripartono in queste ore le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneta di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote 17enne, reo confesso, dopo un litigio giovedì. Il ragazzo ha raccontato di aver gettato il corpo nel canale che attraversa San Stino di Livenza, provincia di Venezia, dove vive la famiglia. Scattate indagini sul caso delle chat sessiste tra gli autisti dell'ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Si scambiavano immagini di donne rubate dalle telecamere di sorveglianza. Faremo piena luce, assicurano i responsabili della società. Anche il sindaco Sala annuncia provvedimenti contro i responsabili.
11: Immagini di donne riprese nelle parti intime, immagini che sarebbero state rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e che alcuni autisti dell'ATM, l'azienda per i trasporti del comune di Milano, si scambiavano con tanto di commenti sessisti su una chat di WhatsApp. Ora, dopo la segnalazione di una passeggera, rilanciata da una scrittrice e da influencer sui social, sono scattate denunce esposte alla procura e al garante della privacy. Sono in corso indagini su una vicenda che si inserisce inserisce in un fenomeno più vasto, come spiega la sociologa digitale Silvia Semenzin.
12: Con l'evoluzione della tecnologia iniziano ad esserci forme sempre più sofisticate di controllo e di sorveglianza verso le donne che vengono mascherate dietro all'idea della goliardata.
11: Il caso della chat sessista tra gli utenti di Milano è solo l'ultimo di una lunga e preoccupante serie.
12: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in qualche modo ritornano ad essere presenti sotto nuove vesti. Non possiamo sperare di sconfiggere il fenomeno se non si denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
11: Daniele Morgera, GR1.
1: L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per ora il massiccio piano di licenziamenti.
13: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1.700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati FIOM, FIM e WILM negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Esperti, segretario generale WILM.
14: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
13: L'obiettivo sottolineato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso è quello di trovare soluzioni nuove insieme a Electrolux, senza penalizzare il lavoro, senza tagliare 1.700 posti ritenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici poco competitivi. Paola Nania, GR1.
1: Fisco, scade oggi il termine per pagare la conto IMU, imposta municipale unica sugli immobili dalla seconda casa in poi, la prima è esente. Gettito atteso 17 miliardi, a dicembre è previsto il saldo. Il meteo, tornano a salire le temperature, nel fine settimana si toccheranno 38 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Caldo prolungato che mette a rischio soprattutto i più piccoli e i più anziani. In Italia, secondo l'UNICEF, più di 6 milioni di bimbi subiscono le alte temperature e nel mondo la quasi totalità dei più piccoli è esposta ad almeno un rischio climatico. I social network nel mirino del governo britannico. Londra annuncia nuove restrizioni dalla prossima primavera per proteggere i più giovani.
15: Niente più TikTok, Instagram o Snapchat per i minori di 16 anni. Il Regno Unito dichiara guerra ai giganti della Silicon Valley per proteggere gli adolescenti e prepara una normativa sulla scia di quella già adottata tra gli altri dall'Australia. Il primo ministro Starmer annuncia ufficialmente il divieto totale dei social media per i più giovani, mossa drastica che entrerà in vigore entro la primavera del 27. L'obiettivo dichiarato da Starmer: restituire l'infanzia ai nostri ragazzi, strappandoli insomma ma ad algoritmi giudicati tossici e compulsivi. Le reazioni sono miste, la scelta è apprezzata da oltre il 90% dei genitori britannici che sostiene il provvedimento, ma è scontro aperto con le Big Tech e con gli Stati Uniti. Washington ha espresso forti perplessità sulla tutela della libertà di parola, all'attacco anche l'ultradestra di Farage, che parla di una misura impossibile da applicare. Ma il primo ministro tira dritto: se un minore riesce a procurarsi un alcolico, non per questo legalizziamo l'alcol per i bambini. La linea sulla sicurezza online, insomma, è tracciata e l'Europa ora guarda a Londra. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La musica Mahmood diventa virale in India con la sua partecipazione a uno dei brani del momento, a Bollywood. Questa è Mashuka, che significa amata, canzone che è parte della colonna sonora di Cocktail 2, successo cinematografico in India. Il brano è cantato parte in hindi, parte in italiano, strofe non solo interpretate ma anche scritte da Mahmood. E siamo allo sport con il calcio, in evidenza il punto sulla notte dei mondiali in America.
16: Per la prima volta nella storia una nazionale di un paese in guerra giocava in un mondiale sul campo dei nemici. Lo ha fatto l'Iran a Los Angeles. Sugli spalti non mancavano le storiche bandiere con il leone e il sole, vietate dalla FIFA perché legate al passato preislamico. In campo contro la Nuova Zelanda è finita 2-2. Tutte in parità le sfide di giornata, con le favorite in difficoltà. L'Uruguay e il Belgio vanno sotto, poi entrambe trovano l'1-1 rispettivamente con Arabia Saudita Saudita ed Egitto. Ma la vera sorpresa di giornata arriva da Atlanta, dove i campioni d'Europa della Spagna vengono fermati da Capoverde. 27 tiri iberici, una traversa e 20 minuti di Yamal non bastano. L'eroe è il 40enne Vosigna, portiere dell'arcipelago in mezzo all'Atlantico. Intanto salta una panchina in pieno mondiale. Dopo il 5-1 subito all'esordio con la Svezia, la Tunisia caccia l'allenatore. Via la Mouchy, al suo posto il francese Renard. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto e poi la riunione del G7 di Evian, le guerre, la questione della sicurezza energetica, lo abbiamo sentito al centro della riunione con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco, dalla redazione del GR1, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
17: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 16 giugno. L'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Avremo quindi un mattino in prevalenza soleggiato, ma con una spiccata instabilità pomeridiana, caratterizzata da rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e, in forma più decisa, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Le temperature massime registreranno una lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi, mentre il caldo sarà più intenso sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con forzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Di conseguenza saranno mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Ore 7:16, buongiorno e bentrovati dalla redazione di GR Parlamento. Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la conferenza Data Intelligence per le politiche pubbliche, strumenti per il supporto alle decisioni in ambito ricerca e innovazione. Conferenza stampa di Antonio Baldelli. Buon ascolto.
20: Allora, buon pomeriggio a tutti e diamo inizio alla nostra conferenza stampa Data Intelligence per le politiche pubbliche. Apriamo i lavori. Innanzitutto desidero rivolgere un caloroso benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti del mondo accademico, della ricerca scientifica, delle professioni, dell'impresa e dell'informazione che hanno voluto essere con noi qui presenti nella sala stampa della Camera dei Deputati. Ecco, un sincero ringraziamento all'onorevole Antonio Baldelli, presidente dell'intergruppo parlamentare AI, Empowerment e Mercati Emergenti, promotore di questa iniziativa e costante sostenitore di un dialogo concreto tra innovazione, ricerca e istituzioni. L'incontro di oggi nasce dalla convinzione che l'intelligenza artificiale e la data intelligence, possano rappresentare strumenti fondamentali per rappresentare la capacità decisionale delle istituzioni e supportare politiche pubbliche sempre più efficaci. Non parliamo di tecnologia fine a se stessa, ma di strumenti capaci di trasformare la conoscenza in valore pubblico, mettendo i dati, la ricerca e l'innovazione al servizio di tutti i cittadini. Presenteremo oggi un progetto che dimostra concretamente come la collaborazione fra università, ricerca scientifica, settore privato e istituzioni possa generare nuove opportunità per il sistema paese. Prima di entrare nel merito dei contenuti, desidero innanzitutto presentare i relatori che ci accompagneranno in questo percorso e subito dopo dare la parola al nostro onorevole Antonio Baldelli. Inizierei presentando Andrea Perlato. Lui è Head of Data Analytics presso MDPI e ha conseguito il dottorato di ricerca in neuroscienze presso l'Università di Verona, specializzandosi nello studio dei meccanismi cerebrali, dell'attenzione e delle funzioni cognitive. Attualmente guida iniziative multidisciplinari in Data Analytics e Artificial Intelligence presso MDPI, contribuendo allo sviluppo di tecnologie innovative e supporto della ricerca, della comunicazione scientifica e dell'analisi metodologica. Grazie, un applauso. E presentiamo Daniele Raimondi, è Senior Data Scientist presso MDPI e vanta oltre 10 anni di esperienza nei settori della data science, dell'intelligenza artificiale, della statistica e dell'analisi finanziaria. Ha operato in contesti internazionali tra ricerca, retail, finanza, sviluppando progetti data driven, collaborando con team multidisciplinari e contribuendo a percorsi di innovazione trasformazione digitale. Le sue principali competenze riguardano l'analisi avanzata dei dati, la machine learning, la statistica applicata e lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale orientata al supporto di processi decisionali strategici. Grazie. Il professor Vincenzo Romano Spica è medico genetista, docente di igiene e sanità pubblica presso l'Università degli Studi di Roma Foro Italico, dove è stato preside della facoltà e attualmente dirige il laboratorio di epidemiologia e biotecnologie. Scienziato di riconosciuto profilo internazionale, si è formato anche negli Stati Uniti applicando metodologie biomolecolari innovative alla tutela della salute pubblica. La sua attività scientifica si concentra sui temi della prevenzione, della salute pubblica, dell'innovazione biomedica e l'applicazione delle nuove tecnologie alla ricerca e sistemi sanitari. È inoltre presidente della terza commissione dell'intergruppo parlamentare dedicata a sanità, università, AI e ricerca e coordinatore scientifico del progetto che oggi viene presentato. Grazie. Ringrazio ancora tutti voi per la presenza e andiamo ad introdurre l'intervento dell'onorevole Antonio Baldelli. Grazie.
2: Grazie a lei, dottoressa Bianco. Saluto tutte le autorità presenti e i gentili ospiti di questa conferenza, che ringrazio per la presenza. E un ringraziamento particolare va al professor Vincenzo Romano Spica, presidente della terza commissione Sanità e AI, Università e Ricerca, per il prezioso contributo scientifico e istituzionale, così come alla dottoressa Angelica Bianco, presidente della prima commissione Empowerment, Etica e Legalità, che insieme a me è l'anima di questo intergruppo e forse ancora più di me. Ringrazio inoltre il dottor Perlato e il dottor Raimondi che oggi presenteranno strumenti e modelli avanzati di data intelligence applicati alle politiche pubbliche, offrendo una riflessione concreta sul rapporto tra ricerca, capacità decisionale e innovazione. Come presidente dell'intergruppo parlamentare ritengo che questa iniziativa rappresenti perfettamente la missione che ci siamo dati sin dall'inizio, ossia governare il cambiamento tecnologico e non subirlo. L'intelligenza artificiale non è un processo naturale o inevitabile, è una scelta politica, è una scelta industriale ed è una scelta culturale. E proprio per questo lo Stato deve conoscere a fondo l'innovazione e, se possibile, deve guidarla. Quanto stiamo per ascoltare va esattamente in questa direzione: anticipare i cambiamenti, non inseguirli, significa costruire strumenti di analisi e supporto alle decisioni capaci di aiutare le istituzioni e comprendere scenari complessi, programmare programmare investimenti, migliorare i servizi pubblici e incrementare la competitività della nazione. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale e dei big data sono molteplici e di grande impatto, in particolare nel settore sanitario. Pensiamo cosa potrebbe significare mettere a sistema i database del mondo e affrontare la ricerca e la cura delle malattie rare. Pensiamo anche alle potenzialità nell'affrontare possibili emergenze sanitarie attraverso sistemi predittivi e modelli avanzati di analisi dei dati. Le AI può migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari e la qualità delle cure, lo abbiamo appena detto, e questo approccio si inserisce in una missione fondamentale della politica, ossia rafforzare la competitività del sistema paese. L'intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica per le imprese, per la ricerca, per l'università e per la modernizzazione. I big data e gli AI agent costituiscono oggi strumenti potentissimi destinati a incidere sulla produttività, sulla innovazione industriale, sulla qualità delle decisioni pubbliche. Parliamo di ricerca scientifica, sviluppo industriale, formazione universitaria, crescita economica, culturale e sociale. Con l'intergruppo parlamentare vogliamo costruire ponti concreti tra Parlamento, quindi legislatore, università, centri di ricerca e industria. Un dialogo continuo, un dialogo multidisciplinare capace di trasformare l'innovazione in politiche pubbliche efficaci, sostenibili e inclusive. Sono convinto che il lavoro presentato oggi potrà offrire un contributo importante all'istituzione, agli ricercatori e, in ultima analisi, a tutti i cittadini, favorendo nuove collaborazioni, nuove idee concrete, sinergie tra i soggetti che sono qui presenti e quelli che vorranno collaborare con il nostro intergruppo. Ed è proprio questa la visione che guida il nostro intergruppo, che ci guida. Grazie a tutti e buon lavoro.
20: Grazie Presidente. E passerei subito la parola al dottor Perlato. Ecco, vuole raccontarci come è nato questo progetto, quali sono gli attori coinvolti e quali potenzialità può offrire a istituzioni, ricercatori, imprese e decisori pubblici?
4: Innanzitutto vi ringrazio, è un grande onore essere qui, grazie per l'invito al professore, all'onorevole. E certamente abbiamo preparato una piccola presentazione che sarà divisa in due parti, dove all'inizio vi darò una introduzione molto breve sulle attività di NDPI, che è un publisher scientifico internazionale, e nel corso degli anni è diventato un leader nel settore della pubblicazione scientifica e utilizziamo la formula del full open access, il che significa che tutte le pubblicazioni scientifiche che vengono pubblicate sono accessibili senza abbonamento, e questo è molto importante, specialmente pensiamo post pandemia, quanto è stato importante divulgare in maniera veloce e immediata i dati nello spettro più ampio possibile. Oggi conta oltre 500 riviste, milioni di ricercatori collaborano con noi. E detto questo, invece, oggi vorrei concentrarmi su qualcosa di più strategico, che, come hanno anticipato, come ha anticipato la dottoressa, è un tool, uno strumento che al momento è in fase prototipale, che ci usa una base dati che qui vedete, non so quanto si riesca a leggere nell'ultimo punto, cito SciLit, che sta per Scientific Literature, è un aggregatore, un database di dati che raccoglie milioni di pubblicazioni scientifiche. Su questa base, su questo volume di dati, si basa il tool che abbiamo sviluppato e che vi presentiamo oggi. E lo scopo è appunto quello di orientare la ricerca scientifica analizzando i dati scientifici. Ovviamente la complessità dei dati e delle pubblicazioni, la velocità di pubblicazione oggi è talmente veloce che è difficile riuscirsi ad orientare senza avere degli indicatori. Sicuramente una parte che abbiamo individuato insieme al professor Spica, che potrebbe essere di aiuto e supporto alle decisioni, a istituti pubblici ma anche a quelle imprese che vogliono lavorare e collaborare nell'ambito della ricerca scientifica, è visualizzare in base a categorie accademiche i paesi come si evolvono. quindi una specie di strumento di analisi che compara i trend, le evoluzioni in numero di pubblicazioni su diversi argomenti scientifici multidisciplinari. NDPI è uno dei leader in questo ambito, infatti NDPI stava appunto per Multidisciplinary Publishing Institute. E, quindi vi dicevo, abbiamo fondamentale avere la base dei dati. Scilab è un aggregatore di oltre, al momento siamo a oltre 187 milioni di articoli scientifici. Naturalmente questa informazione da sola non è sufficiente e qui abbiamo introdotto, insieme al mio team di Data Intelligence, un classificatore in modo che riconosca in maniera automatica e classifichi ogni paper in maniera semantica relativamente a due livelli tassonomici di categorie. Un primo livello di 12 categorie tassonomiche generali e un altro di sottocategorie più dettagliate e precise. Per dare un'idea, la ricerca clinica, le scienze cliniche, come macrocategorie contengono 84 sottocategorie che vanno dalla cardiologia alla medicina, all'oncologia e alle malattie neurodegenerative. Tra un attimo il mio collega vi mostrerà alcuni esempi pratici. E qui vedete il tool, come è uno screenshot del tool che abbiamo sviluppato online e al momento è accessibile tramite credenziali per gli addetti ai lavori, perché come vi dicevo si tratta ancora di un prototipo. Sulla parte di sinistra vedete c'è un menu di filtering, dove le prime due voci sono appunto le macro e le macro categorie di cui noi abbiamo utilizzato per classificare i paper. Quindi in maniera molto dinamica è possibile scegliere la categoria di appartenenza. Ora l'ho lasciato di default su tutta la visualizzazione. Si possono scegliere i paesi che si vogliono confrontare con l'Italia, l'Italia è sempre presente di default, e sotto c'è un range temporale per vedere gli anni di evoluzione in numero di pubblicazioni che vogliamo visualizzare, e poi ci sono alcuni dati un po' più tecnici. Ad esempio abbiamo inserito una tecnica statistica di smoothing per fare in modo che il trend, il grafico che vedete di evoluzione delle serie temporali siano un po' smussate, di più facile lettura e interpretazione e confronto. In alto vedete in questo esempio i volumi di pubblicazioni per il 2025, Italia, Germania, Inghilterra e mondo, global. Vorrei farvi notare un dettaglio che sta nei numerini più in basso, dove c'è il triangolo, e vedete che il confronto, la previsione tra 2024 e 2025 per pubblicazioni globali open access è in crescita per il 4.1%. Quindi l'open access sta prendendo sempre più piede, sempre più evoluzione. L'Italia segue questo trend con un rialzo di 1.6%, mentre paesi come Germania e Inghilterra nel lungo termine, nel medio termine, sono ancora in una fase di stabilizzazione. Questo si riflette, si vede, si intuisce anche nel grafico sotto, dove abbiamo il volume, il numero di pubblicazioni in funzione degli anni, del trascorrere del tempo. La curva che vedete dove c'è la previsione, il forecast dal 2025 al 2030 è proprio l'Italia. Abbiamo fatto il forecast solo per l'Italia per motivi di semplicità di lettura, ma naturalmente possiamo fare il forecast in qualsiasi punto, e vedete che overall l'Italia comunque sta seguendo il trend globale di aumento di pubblicazioni scientifiche. Questo potrebbe, uso il condizionale, essere interpretato dal fatto che negli ultimi anni sempre di più si investe nelle pubblicazioni aperte. Citavamo prima il fatto di avere e di condividere dati in maniera più veloce possibile, e difatti coincide anche questa esplosione successivamente al 2020. E poi ci sono sicuramente altre iniziative istituzionali importanti come l'Horizon Europe o il Plan S, che è un'iniziativa che segue i principi FAIR, cioè i principi per cui non solo la pubblicazione scientifica, ma anche i dati che hanno generato i risultati di quella ricerca scientifica siano disponibili, chiari, facilmente divulgabili e, cosa più importante nella ricerca, riproducibili, perché vogliamo che qualsiasi ricercatore sia in grado di prendere i dati e replicarli. Credo che la replicabilità dei dati sia uno degli assi importanti nella ricerca. Queste iniziative sicuramente hanno contribuito, insieme alla pandemia, post-pandemia, a questo sviluppo delle pubblicazioni. Vedete, non so se lo riuscite a vedere, tratteggiato in grigetto, quello è il trend globale. L'Italia si appaia abbastanza a questo trend. Per evitare di avere un effetto tappeto, che il trend global schiacciasse a terra le altre serie storiche, abbiamo un secondo asse sulla destra e, come vedete, i volumi globali sono molto più grandi. E vedremo alcuni esempi perché questa massa di volume, questo volume di dati globale è probabilmente, certamente per alcuni settori come l'AI e il machine learning, trainato da paesi emergenti asiatici come la Cina. Daniele adesso vi mostrerà fra un attimo un esempio, Cina e India, che danno un contributo molto forte a questo trend globale in forte crescita. Quindi l'open access è sicuramente uno strumento per vedere, siamo concentrati le slide successive, i trend successivi sull'open access, perché sicuramente è quello che mostra più chiaramente l'evoluzione nel numero di pubblicazioni diviso per aree e discipline. Lascio la parola al collega che ora vi darà qualche piccolo esempio pratico.
20: Bene, grazie. E passiamo appunto la parola al dottor Raimondi per entrare nel cuore della piattaforma e comprendere, ecco, concretamente come funziona. Dunque, può illustrarci in modo semplice i vari aspetti tecnici del sistema e mostrarci anche alcuni esempi pratici attraverso le prossime slide che chiediamo, insomma, di vederci. Grazie, a lei la parola.
3: Ok, grazie e buongiorno a tutti. I numeri che abbiamo appena visto, dove si registrano dei numeri in controtendenza positiva per l'Italia in confronto ad altre nazioni europee, come abbiamo appena visto, non nascono dal caso. Nascono da, appunto, delle elaborazioni, delle letture di, come abbiamo appena detto, su 190 milioni di pubblicazioni scientifiche su analisi dal nostro database Scilit. Mi voglio soffermare un attimo su il come siamo arrivati a queste aggregazioni, questi conteggi che andiamo vedendo tra poco. Ogni paper su Scilit viene classificato automaticamente tramite un modello di intelligenza artificiale semantica che analizza il titolo e l'abstract. Questo classificatore assegna a ogni paper, a una o più delle 289 categorie che abbiamo a disposizione tematiche, che sono organizzate gerarchicamente in 12 macro aree disciplinari. Come accennava Andrea in precedenza, i trend li abbiamo elaborati con delle curve di lisciamento statistico al fine di rendere più leggibili le serie storiche e scindere il segnale, la struttura, il trend da quelle componenti erratiche che possono distogliere un po' dalla lettura e dalla generazione di insight da questi numeri. Quindi la prima cosa che vorrei sottolineare è appunto come questo strumento, secondo noi, è utile per poter mappare e fotografare la situazione di un determinato paese, settore per settore, nel tempo. Andiamo quindi a vedere il primo esempio, che secondo noi è molto correlato al tema di questo intergruppo parlamentare, quello dell'intelligenza artificiale. Vediamo sugli assi un range che spazia dal 2000 a dicembre 2025, dati open access. Gli assi qui raccontano già una storia molto interessante. Abbiamo messo sull'asse primario a sinistra l'Italia e un riferimento, quello della Germania, europeo, mentre sull'asse secondario sulla destra si possono vedere delle potenze emergenti quali Cina e India, proprio perché il volume delle loro pubblicazioni su un ordine di grandezza superiore rispetto a qualsiasi altro paese europeo. Quindi per facilità di lettura li abbiamo separati. Chiaramente i picchi della Cina e dell'India sono molto superiori rispetto a quelli dell'Italia e della Germania, però il primo elemento che ci portiamo a casa è la geografia, come si sta muovendo l'andamento e le ricerche accademiche nel mondo, trainate fortemente anche da queste superpotenze emergenti. È importante anche comunque notare la crescita comunque esponenziale da più o meno dal 2017 in poi dell'Italia, con pubblicazioni in open access che hanno superato anche quelle della Germania, quindi è un dato che secondo noi è interessante. Il secondo elemento che su cui vogliamo soffermarci è quello della distribuzione su tutte le prevalenti potenze mondiali di queste pubblicazioni in open access in tema di intelligenza artificiale. Abbiamo appena visto l'Italia e la Germania che comunque sono in forte crescita e Cina e India che hanno un passo che nemmeno gli Stati Uniti sono riusciti a sostenere in un tema così caldo per loro come quello dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, quindi potenze emergenti davvero in crescita. Successivamente vorremmo far vedere come queste letture di queste serie storiche sono comunque supportate da fondamentali. Nel 2017 l'invenzione e la creazione di Transformers, che sono stati un po' la rivoluzione di tutti i modelli generativi di intelligenza artificiale come li conosciamo oggi, hanno infatti dato un primo boost, un primo là a questa crescita quasi esponenziale per qualsiasi paese. Successivamente questo è culminato nel novembre del 2022 con il rilascio di ChatGPT, come tutti penso che conosciate, che ha reso fruibile l'intelligenza artificiale praticamente a tutti. Questo trend infatti dal 2023 in poi è ancora in costante crescita grazie soprattutto a questi trend così forti in termini di ricerche e strumenti che vengono rilasciati. Quindi il valore secondo noi di questa piattaforma è proprio questo, cercare di capire dove si orienta, dove si concentra l'innovazione al fine di poter capire quali possono essere le aree e le opportunità dove poter da cogliere anche per il paese Italia e per i decisori politici. Successivamente un altro esempio che riteniamo essere interessante è quello delle sostenibilità, anche qui sempre dati open access dal 2000 al 2025, sostenibilità che la intendiamo come ambito interdisciplinare cui fanno parte tematiche come il clima, l'energia, le risorse naturali, le politiche ambientali. E ancora una volta anche qui vediamo come l'Italia, prevalentemente dal 2015, ma tutti i paesi europei, vedono un incremento importante in termini di conteggi di pubblicazioni scientifiche. Questo non è casuale, ancora una volta segue i fondamentali che abbiamo accennato prima. Basti pensare nel 2015 gli accordi di Parigi in ambito di contenimento delle emissioni e surriscaldamento globale, o l'agenda del 2030 con diversi punti di politica sostenibile. Quindi è interessante vedere come elementi fondamentali vengono poi seguiti dalla ricerca, dall'accademia e quindi anche con questi grafici che sintetizzano questa complessità crescente. L'ultima parte del mio intervento relativa agli sviluppi futuri di questi strumenti che stiamo sviluppando internamente. Al momento abbiamo una classificazione tassonomica, come abbiamo detto, a due livelli, 12 macro aree, 289 mesocategorie. Quello che abbiamo appena rilasciato e sviluppato è invece una tassonomia ben più profonda, a 5 livelli tassonomici, dove possiamo addirittura arrivare a più di 100.000 concept distinti. Cosa significa questo? Significa non solo rispondere ad esempio l'Italia nell'intelligenza artificiale come si sta muovendo nel tempo, ma ad esempio come l'Italia nell'intelligenza artificiale generativa si sta muovendo nel tempo, o come l'Italia nell'intelligenza artificiale applicata alla scienza si stia muovendo nel tempo. Quindi in sintesi abbiamo creato diversi algoritmi e metodologie per aumentare lo spazio dimensionale entro cui i nostri algoritmi possano andare a cogliere queste profondità, queste classificazioni. Voglio chiudere con una precisazione doverosa a cui noi crediamo molto. L'intelligenza artificiale sicuramente non potrà mai sostituire nessun decisore politico esperto in materia, ma riteniamo essere, se usato correttamente, un moltiplicatore che possa aiutarli nel loro processo decisionale. Grazie.
20: Grazie, dottor Raimondi. Beh, certo, la domanda che segue naturalmente riguarda l'impatto che queste tecnologie possano appunto avere sulle scelte pubbliche e sui processi decisionali. Abbiamo l'intervento finale del Presidente della Terza Commissione, il professor Vincenzo Romano Spica. Ecco, quindi come questa piattaforma può supportare la definizione delle policy nei settori della salute, della ricerca, dell'innovazione, e anche delle tecnologie emergenti?
0: Grazie dottoressa Bianco anche per l'introduzione, per la cornice, grazie molte onorevole Baldelli per la fiducia, la stima e questa opportunità anche di poter presentare questo lavoro che è da un lato un punto di arrivo ma è soprattutto un punto di partenza, perché come avrete già capito è uno strumento che si può in maniera molto elastica applicare ai contesti più disparati, anche se è senza dubbio centrato, almeno per ciò di cui parleremo oggi, sull'ambito sanità. Voi pensate che questo progetto in realtà è un corollario di un progetto più ampio e più radicato, più hard, direbbero gli americani, che è finalizzata alla gestione di dati complessi che possono essere di utilità per malattie rare, ma possono essere di utilità per database complessi come quello del microbiota, da cui è nata tutta questa idea, e che permettono di gestirli a un livello che è sovranazionale. Nel caso specifico di questo database dei risultati che vi vengono qui presentati, ringrazio il dottor Perlato e il dottor Raimondi per aver accolto l'idea e averla sviluppata così bene, e tutto il gruppo di MDPI, perché hanno reso disponibili da un lato i big data, un'enorme quantità di dati. Voi avete visto solo come numero, senza entrare nei contenuti che loro hanno analizzato, solo come numero parliamo dell'ordine di cadenza di 200 milioni di lavori. Quindi non sono numeretti piccoli, e almeno io non riuscirei a leggerle neanche un milionesimo di quelli. Per tutta la vita forse mi ci dovrei mettere là e servirebbe assai a poco, e ne capirei probabilmente anche poco. Invece l'intelligenza artificiale ci aiuta in tempo quasi a velocità della luce a darci una sintesi e darci le indicazioni. Ma è stato applicato a che cosa? È stato applicato proprio all'obiettivo un po' della terza commissione e di questo intergruppo promosso dall'onorevole Baldelli, cioè ai fini delle decisioni e ai fini dello sviluppo o indirizzo anche di politiche pubbliche, ovviamente, nei contesti più diversi. Quindi l'obiettivo finale, che è legato all'innovazione di per sé, quasi per definizione, è quello della competitività del sistema paese. E qui abbiamo già visto nell'insieme, in alcuni termini, adesso io ve ne mostrerò soltanto alcuni a titolo esemplificativo, come si colloca l'Italia in questo contesto. Vado avanti io con la diapositiva e vi faccio alcuni esempi applicativi. Virologia. Qui abbiamo diversi paesi, abbiamo l'Italia che è allineata con l'andamento degli altri, ma abbiamo questo picco straordinario che fa salire l'interesse e le pubblicazioni in quell'ambito. Non devo dirlo io, siamo nel 2020, intorno al 2020 passa, quindi è l'attenzione che viene data ai coronavirus, alle malattie infettive, alla gestione della pandemia e in particolare poi al Covid-19. Quello che è interessante è che la scienza e la tecnologia vengono spinte dalle mode, vengono spinte.

vedete anche la proiezione in avanti data da quella diffusione, tutta proiettata sulla destra, e si può osservare che l'Italia in questo è molto avanti. Questo è un altro tema importantissimo, dove non siamo secondi. Attenzione, possiamo essere anche ultimi nella mole, perché siamo un paese piccolo, ma nell'andamento generale emerge che stiamo al passo coi tempi. E questo è uno di quei temi dove, fra l'altro, stiamo dando un contributo importante e sembra che nelle proiezioni verrà ancor più dato nel futuro. È il tema che, volendo sintetizzare in maniera assai banale, è quello per cui si punta a portare la società non soltanto ad arrivare a vivere a 100, 120 e non so quante centinaia di anni, ma a vivere in buona salute, in buone condizioni di efficienza fisica. Paradossalmente, in quel periodo anche altri temi vengono a cascata esaltati. Uno è quello di Legionella. Legionella pure si trasmette per via respiratoria, per via aerea, non si trasmette da persona a persona. I lockdown hanno bloccato l'uso dell'acqua nei vari edifici e hanno aumentato, a causa del ristagno dell'aumento dei biofilm, il rischio anche di contrarre questo tipo di patologia. Per cui una serie di misure sono state utilizzate e queste misure, data la novità del tema, sono qui descritte, accompagnate dall'azione che la ricerca ha fatto per sostenere le decisioni tecniche, ma che poi diventano decisioni politiche. Non si può dire che il lockdown sia stato soltanto tecnico, al di là delle implicazioni e al di là della complessità che ha portato poi a questo tipo di decisione che ha coinvolto tutti i cittadini e istituzioni pubbliche, private, eccetera. In quegli anni e successivamente anche aumenta l'interesse per il trattamento delle acque. Del resto è di quel periodo la direttiva europea che dà le indicazioni per la gestione dell'acqua negli edifici e poi sarà del 2023 il decreto che attualmente utilizziamo in Italia e che ha una enorme rilevanza quotidiana per tutti e per la sicurezza di tutti e per la gestione delle acque. Un esempio di malattie rare. Le malattie rare sono tantissime. Possiamo alcune di queste chiamarle anche orphan disease, malattie orfane, perché sono talmente rare che non riescono a raccogliere quella quantità di interesse da attirare anche finanziamenti. Quindi vanno gestiti in una maniera che è completamente distinta da quello che è l'approccio per invece potrebbe essere per una pandemia o una malattia molto diffusa. Sulla fibrosi cistica, è una malattia genetica, è una malattia recessiva, ma è una malattia già molto studiata. Quando alcuni anni fa io collaborai allo sviluppo di un sistema finalizzato alle mutazioni italiane, io parlo sempre dell'Italia ma non per campanilismo, perché si cerca di aiutare innanzitutto quelli che stanno più vicini e dove si può essere più utili. Mi ricordo che a un 7, 8, 10, 12 mutazioni bastavano e alcune volte bastavano anche per l'Europa, prima se ne usava una, oggi bisogna farne centinaia, cioè non farne centinaia, non stare al passo con i tempi non significa aver dato un contributo, significa aver dato un contributo che non è più adeguato all'andamento della conoscenza, della tecnologia e della scienza anche negli altri paesi, perché la scienza non ha confini. Guardate la telemedicina. Su questo invece, mi dispiace dirlo, abbiamo un trend che è proiettato in positivo, ma non siamo proprio ai vertici. La telemedicina invece è un ambito di grande importanza, di grande sviluppo. Il Covid anche qui ha dato un impulso anche in quel contesto, però senza dubbio è un settore dove l'Italia potrebbe e dovrebbe forse fare di più e dovrebbe cercare di farlo anche assumendo un ruolo di leadership e non soltanto, diciamo così, di sponda per quanto riguarda il recepimento di questi sviluppi. E concludo con questa diapositiva che fa un po' vedere l'insieme dei risultati, cioè al momento attuale si tratta di un database, al momento possiamo accederci soltanto noi, anzi credo che tutti accedano con una mia password e un mio username.

0: Perché gli hanno dato il mio nome, però in realtà non è una cosa riservata, è una cosa che è pensata grazie proprio allo spirito di Open Science and Open Access di MDPI, è pensata per essere accessibile a tutti. Quindi qui, come voi potete vedere, si può regolare, voglio confrontare l'Italia con che paese, in che ambito, in che periodo. E come voglio affinare la specificità dei dati? E in tempo praticamente reale, istantaneo, possiamo disporre di questi risultati e quindi avere un supporto per decisioni in ambito di innovazione, di tecnologia, ma anche per il ricercatore, per sapere la propria idea quanto possa essere nuova, innovativa, originale o quanto invece rischia di non poter essere competitiva, perché il lavoro in quell'ambito è già stato amplissimo. Fino qui siamo in open access e tale sarà l'obiettivo, anche se è un prototipo. Però voglio concludere dicendo che tutta questa mole di lavoro ovviamente apre a tanti sviluppi, a servizi, a database, ad aspetti professionali, a interfacce dedicate. E quindi è anche un'opportunità per creare dei volano che possano essere di tipo istituzionale, ma anche di tipo industriale, per utilizzare questo genere di database e l'intelligenza artificiale per, forse non va più avanti, ma forse è finito, per prendere delle decisioni, vedere qual è lo stato dell'arte e in qualche modo sostenerle in termini di competitività in un contesto anche internazionale. Grazie ancora a tutti per l'attenzione.
1: Grazie professore. Grazie di nuovo. Abbiamo 5 minuti di tempo. Ecco, volevo chiedere a voi che siete presenti se avete delle domande. Prego, a lei la parola, anche il microfono.
2: Sì.
1: Grazie.
2: Dunque, mi sa che non si è acceso bene, o sì, più vicino. Allora, tutte queste cose che hanno detto sono meritorie sicuramente e sono da auspicare che vadano ancora avanti meglio. La cosa che molto mi preoccupa è in quale mente potrebbe andare a finire qualche cosa del genere. Mi faccio una piccola storia dietro. Quando è stato scoperto l'atomo, il famoso atomo di pace, la scienza e in particolare la medicina ha tratto un vantaggio enorme. È felicissimo che andava verso quella cosa. Però purtroppo poi è andata a finire alla bomba atomica. Le menti molto particolarmente strane hanno deviato l'inizio di quello che poi si diceva. E ho tanta paura che queste cose, decisamente meritorie, siano poi su un bivio e qualcuno ne approfitta per fare altre cose. Mi riferisco perché ultimamente in televisione è apparsa una persona che noi conosciamo da tanto tempo, un professore, e dicevano, lui parlava e diceva certe cose, invece poi l'ho sentito, dice no, io non ho mai detto quelle cose in televisione, non sono mai andato per dire quelle cose, è tutta una truffa. Questo è come va avanti l'intelligenza artificiale. È una delle piccole cose, perché quelle cose sono piccole, ma non vorrei che arrivasse a qualche cosa di molto più grande come la bomba atomica per l'atomo.
1: Bene, il
2: Grazie.
1: professor Sodano, allora risponderà il professor Vincenzo Romano Spica. Prego, a lei la parola.
0: Sì, senza dubbio. Qualunque tecnologia, poi bisogna vedere in che mano va, anche la polvere da sparo, senza arrivare all'energia nucleare. L'intelligenza artificiale ha una caratteristica in più, che mentre la polvere da sparo e l'intelligenza e l'energia nucleare in qualche modo richiedevano dei gruppi e delle strutture particolari per essere usate, queste si stanno diffondendo capillarmente. Dico di più, che bisogna essere prudenti, ma questo è un tema più dell'intergruppo che di questa piccola parte che presentiamo qui. Soprattutto per quanto riguarda anche gli aspetti etici, dico di più che io stesso, non su questo sistema che al momento non ci ha dato errori, però su un altro sistema, raccontavo poco fa, proprio pochi giorni fa, sono andata a controllare quello che aveva fatto e aveva sbagliato. Aveva sbagliato. Quindi nascono tanti temi, tanti problemi. Io direi che l'intelligenza artificiale, per come l'abbiamo presentata oggi, è semplicemente uno strumento che permette di analizzare dei dati che le menti, diciamo, medie, comuni e sicuramente la mia, non riuscirebbero ad analizzare in questo tempo rapidissimo. Quindi è un aiuto, è un grande contributo. Io colgo, la sua preoccupazione, la condivido e la condivido ancora di più che in finalità ultime generali, ancora di più per le nuove generazioni che utilizzeranno dei dati senza conoscere le fonti e le radici. Grazie per l'osservazione.
1: Grazie. Se non ci sono altre domande, allora ci avviamo a conclusione. Innanzitutto, di nuovo ringraziamo tutti i presenti. E ringrazio di nuovo il nostro presidente onorevole Antonio Baldelli, i nostri relatori, e voglio anche salutare qui in sala il professor Andrea Scapigliati, il professor Stefano Palomba, il professor Pietro Scanzano, il dottor Giorgio Meleschincheri, la dottoressa Luciana Drapetto, il professor Stefano Da Empoli, anche il più giovane studente presente Rocco Garbone, le componenti della commissione interparlamentare che sono delle squisite insomma amiche oltre che professioniste emerite, e quindi niente, vi ringrazio e chiudiamo qui la nostra seduta di conferenza stampa. Grazie.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: G7 è il giorno dell'Ucraina dopo le bombe sulla cattedrale di Kiev. Memorandum Iran-USA, i volenterosi pronti alla missione navale a Hormuz. Trump: non ci serve molto aiuto. Netanyahu: non è finita, non lasceremo né il Libano né Gaza. L'UE non trova l'unanimità per le sanzioni a Ben-Gvir. Giorgia Meloni ai viani, Italia pronta a fare la sua parte per sminare lo stretto dopo l'ok del Parlamento. Maggioranza, stabilità del governo porta risultati in politica estera. Opposizione, salari al palo, ma pensano alla legge elettorale, ancora scontro sull'antifascismo. Fuga programmata è l'ipotesi prevalente nella scomparsa di Sara e Alisia in Abruzzo. I bigliettini, gli abiti, i trucchi portati via, le loro ultime immagini riprese da una telecamera di un bar. Divieti e coprifuoco digitale. La Gran Bretagna proibisce i social agli under 16 e valuta un bando notturno per i minorenni. L'esperto: sono le famiglie a chiedere tali norme. Una somma di piccole cose. Niccolò Fabi torna a Roma nella tappa più attesa del suo tour estivo. Oltre 2 ore di concerto per ripercorrere 30 anni di carriera. Mondiale di calcio, grandi in difficoltà, Capoverde ferma la Spagna e l'Egitto costringe all'1-1 il Belgio. Esordio senza tensioni per l'Iran, 2-2 con la Nuova Zelanda e la Tunisia cambia allenatore. Buongiorno da Luana Cremasco. L'accordo Stati Uniti-Iran al centro della prima giornata dei lavori al G7 di Evian in Francia. I paesi europei si organizzano per partecipare alle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Ma ora concentriamoci sull'Ucraina, ha affermato il presidente americano Trump. Sentiamo il corrispondente.
2: Sarà il giorno dell'Ucraina al vertice G7 di Evian che in queste ore entra nel vivo. Donald Trump, al suo arrivo in Alta Savoia, aveva detto ieri di avere parlato sia con Zelensky che con Putin e di essere ottimista sulla fine del conflitto. Anche il leader ucraino Zelensky aveva detto nei giorni scorsi di voler chiedere al presidente degli Stati Uniti un aiuto per convincere il Cremlino a fermare la guerra. Oggi è prevista una sessione di lavoro in cui Trump e Zelensky torneranno a sedersi allo stesso tavolo dopo mesi di gelo. Una riunione organizzata da tempo insieme agli altri leader del G7. Anche il presidente francese Macron aveva fatto sapere di voler chiedere a Trump di aumentare la pressione su Mosca per far riaprire un vero negoziato tra Russia e Ucraina. Si lavora intanto la missione internazionale per sminare lo stretto di Hormuz. Ieri Trump aveva detto di non avere bisogno dell'aiuto degli alleati, per poi precisare che alcune navi, per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto, potrebbero servire. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
1: La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è attesa per venerdì, ma restano ancora nodi da sciogliere. Sentiamo la corrispondente.
3: Si terranno questa settimana a Doha, in Qatar, i colloqui preparatori tra le delegazioni statunitense e iraniana in vista della firma dell'accordo venerdì a Ginevra. Intanto i Pasdaran cantano vittoria e dicono di aver umiliato il nemico e di avere il dito pronto sul grilletto per contrastare qualsiasi attacco contro la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è onorevole e auspica che venga rispettato, ma si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli e restano ancora sul tavolo diversi nodi controversi da sciogliere, dal programma nucleare e lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito alla riapertura alla libera navigazione di Hormuz. Lo stretto sarà riaperto ma non subito e i pedaggi saranno sospesi ma non cancellati durante i 2 mesi di colloqui sul nucleare. Teheran prevede comunque di applicare tariffe per i servizi marittimi a Hormuz e poi c'è la linea rossa dell'Iran, la fine del conflitto in Libano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E a proposito di Libano, gli israeliani si chiamano fuori dall'accordo tra Stati Uniti e Iran. Continuano le operazioni contro Hezbollah. Sentiamo la corrispondente.
4: È apparso a tarda sera in conferenza stampa il premier Netanyahu. Abbiamo eliminato una minaccia esistenziale per noi. Un Iran senza l'arma atomica è la battaglia della mia vita, ha detto. Ha ribadito che Israele non lascerà la zona di sicurezza del sud del Libano. Le tensioni con l'amministrazione americana non mancano. Netanyahu ha avuto una dura telefonata anche con il vicepresidente americano J.D. Vance, che gli ha chiesto espressamente di ritirare parte dei militari dal sud del Libano. Da una parte, il ministro dell'estrema destra Ben-Gvir ha definito l'intesa non vincolante per Israele. Dall'altra, l'altra tutti gli esponenti dell'opposizione hanno attaccato il premier. La strategia di Netanyahu sull'Iran è stata fallimentare, hanno detto. In Libano intanto la situazione resta precaria. Ieri nel sud un uomo è stato ucciso a bordo della sua auto in un villaggio del sud perché identificato dalle forze israeliane come una minaccia. Ma migliaia di persone si sono già messe in viaggio per poter tornare nei propri villaggi, anche se la situazione non è ancora stabile. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, avevano chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. La Francia ha vietato l'ingresso sia a Ben-Gvir sia al ministro delle finanze Smotrich. Sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran ascoltiamo ora il commento dell'ambasciatore Giampiero Massolo, direttore dell'Osservatorio per il rischio geopolitico dell'Università Luiss di Roma.
0: Abbiamo a che fare con un accordo quadro che fissa i contenuti di un accordo futuro. Intanto però ha anche conseguenze operative abbastanza immediate perché prevede uno sblocco dello stretto di Hormuz. E questo è un risultato importante che arriva sostanzialmente con un'assicurazione americana all'Iran che il cessate il fuoco è permanente. Il resto viene sostanzialmente demandato ad un negoziato da svolgere nei prossimi 60 giorni. È facile pensare che questo termine non verrà rispettato, si andrà ancora avanti.
1: Dicevamo dell'Ucraina, Mosca è allarme per un attacco lanciato da Kiev il giorno dopo i missili russi che hanno colpito la cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. La corrispondente.
5: Sono già 60 i droni ucraini lanciati verso Mosca, dice il sindaco della capitale, e si stanno fermando gli aeroporti. Allarme anche in altre regioni. A Krasnodar c'è stato un incendio in un deposito petrolifero. Quanto al massiccio attacco di ieri su Kiev con centinaia di droni e anche con missili ipersonici, i russi negano di aver colpito la cattedrale deliberatamente. Dicono che sia stata danneggiata da un missile americano scaduto. Oggi, tra i temi che i leader mondiali affronteranno al G7, c'è quello di un accordo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha nuovamente preso l'iniziativa lanciando l'idea di un incontro con Putin negli Stati Uniti. A Mosca queste iniziative vengono viste più come provocazioni che offerte sincere, perché il Cremlino ha sempre detto che un incontro arriverà dopo un accordo di pace e di solito rilancia invitando Zelensky in Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: A Iviano, in Francia, per l'Italia c'è Giorgia Meloni. La premier è arrivata ieri pomeriggio e lì per noi c'è l'inviata Federica Ionta con cui ci colleghiamo in diretta.
6: Sì, e ieri pomeriggio è cominciato questo G7 di Giorgia Meloni qui a Evian con un primo contatto, quanto riferiscono, cordiale con il presidente americano Donald Trump durante la cena dei leader. La possibilità di un bilaterale, che non è esclusa dallo staff della premier, resta l'appuntamento per certi versi più atteso di questo vertice, che stamattina si concentrerà sull'Ucraina dopo l'arrivo di Zelensky. Pieno sostegno a Kiev, la linea già espressa da Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile l'attacco alla cattedrale di Kiev. L'altro dossier è il Medio Oriente. Dopo la soddisfazione espressa ieri per il memorandum fra Stati Uniti e Iran, bisogna iniziare a dare forma all'eventuale contributo italiano alla missione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a fare la sua parte, ha garantito la Presidente del Consiglio, a condizione del via libera parlamentare. A Palazzo Chigi calcolano circa una ventina di giorni dal momento della sigla ufficiale della pace alla piena operatività dei militari italiani. E da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: Il ministro della difesa Crosetto a Washington per incontrare il segretario alla guerra americano Hegseth ribadisce: non c'è alternativa al rapporto atlantico. Sul Medio Oriente il ministro conferma quanto sottolineato, lo abbiamo sentito anche dalla premier Meloni: l'Italia è pronta a contribuire alla missione per la sicurezza di Hormuz. Sentiamo Crosetto.
7: Il segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi.
1: Prezzo del petrolio in discesa, mercati finanziari all'insegna della cautela in vista dello sblocco dello stretto di Hormuz, previsto, lo abbiamo detto, per venerdì. Ci aggiorna qui in diretta in studio Gelsomina Testa.
8: Sì, buongiorno. Anche i listini asiatici oggi si sono mossi all'insegna della cautela dopo la firma dell'intesa Stati Uniti-Iran, perché la partita vera si gioca infatti sulle condizioni dell'accordo. Quindi Tokyo guadagna lo 0,53% dopo che la banca centrale ha alzato i tassi di interesse all'1%, vanno male invece le cinesi. Positive ieri le chiusure delle borse europee, con Milano che ha messo a segno un più 0,66% e di Wall Street con il Dow Jones a più 0,92% e il Nasdaq al più 3%, perché è trainato dal boom della società di Elon Musk SpaceX, anche se i future oggi su Wall Street sono deboli, quindi si anticipa una seduta meno brillante di quella di ieri. Scende il prezzo del petrolio sui listini asiatici, il WTI è calato a 80,45 dollari al barile ai minimi da marzo e il Brent a 82,7 dollari, però ancora lontano dai livelli pre-guerra, quando veniva scambiato a 60 dollari. Alla borsa di Amsterdam il gas è sceso a 42 euro a megawattora, ma resta ancora sopra del 30% rispetto ai prezzi segnati prima dell'attacco contro Teheran.
1: La politica, soddisfazione unanime sul memorandum tra Stati Uniti e Iran, anche se gli schieramenti restano divisi su dossier economici e legge elettorale. Oggi in commissione alla Camera comincia il voto sul testo, con l'obiettivo di arrivare in aula entro fine mese.
9: Qualcuno vuole che vada a Palazzo Chigi chi perde. Fratelli d'Italia, dice Giovanni Donzelli, rivolto alla sinistra, è indisponibile. L'obiettivo è invece garantire stabilità, la stessa che per Elisabetta Gardini ha ridato centralità internazionale a paese e governo.
10: Che al prossimo Consiglio europeo segnerà un nuovo record. Mai uno stesso esecutivo ha partecipato a così tante riunioni.
9: FDI, con noi moderati, riproporrà in aula le preferenze nonostante il no di Lega e Forza Italia. Contrarietà su tutta la linea invece dalle opposizioni, che promettono barricate. La destra, dicono, cerca solo di rimanere al potere. La segretaria PD Elly Schlein.
11: 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. È incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale.
9: A rinfocolare un'altra polemica, quella sull'impegno antifascista richiesto agli editori da una fiera, sono le parole di Carlo Nordio. Paradossale esigere patentini, forse non sanno che Mussolini ha firmato il codice penale. Il guardasigilli strizza l'occhio ai neofascisti, accusa AWS. Polemiche inutili per i 5 Stelle, vogliono distrarre dai fallimenti del governo. Lucio Bondi, GR1.
1: Competere o sparire è il titolo del libro in uscita oggi dell'ex presidente del Consiglio ed ex numero uno della BCE Mario Draghi. Un invito rivolto ancora all'Unione Europea a difendere i valori sui quali è fondata, a spingere su innovazione e tecnologia per non soccombere di fronte ai nuovi equilibri mondiali. Il saggio è preceduto dalla prefazione di Martin Wolf, principale commentatore economico del Financial Times. Sono le 8:13, siamo alla cronaca con la vicenda delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse 9 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. La responsabilità genitoriale era stata revocata sia al padre sia alla madre per forti conflitti interni alla coppia, ma a fine maggio il tribunale di Cassino l'aveva restituita al padre, che in passato era stato accusato di maltrattamenti dalla ex moglie. Si rafforza ora l'ipotesi che qualcuno abbia aiutato le ragazzine a fuggire.
12: I cellulari lasciati nella stanza, forse per non essere rintracciate. I vestiti e i trucchi, invece, Sara e Alisia li hanno portati via, come se avessero pianificato l'allontanamento, forse seguendo le indicazioni arrivate dall'esterno della casa famiglia, da qualcuno che potrebbe averle prelevate in auto dopo la fuga notturna. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose, estese ben oltre i confini di Civitella Alfedena, dove poche ore prima della scomparsa la telecamera di un bar ha ripreso le due sorelline per l'ultima volta. I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai bigliettini trovati nella loro camera, con alcuni messaggi in codice, e hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alisia, un 18enne che ha da poco lasciato la struttura dove si erano conosciuti. Il giovane sostiene che la madre abbia confidato alle figlie la sua intenzione di portarle via.
13: Io un giorno vengo prendo voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo prendi.
12: Accuse tutte da verificare. Intanto il padre ha denunciato i responsabili della casa famiglia come atto dovuto sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
1: E ripartono in queste ore le ricerche del corpo di Chiara Guerra, insegnante veneta di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17enne, reo confesso, dopo un litigio giovedì. Il ragazzo ha raccontato di aver gettato il corpo nel canale che attraversa San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove vive la famiglia. La procura per i minorenni di Trieste chiederà la convalida del fermo. Un'ultima ora, un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como, disperso un uomo, la donna che era con lui è riuscita a uscire da sola dal veicolo prima che affondasse, ora è ricoverata in codice rossa, caduto tra Briennio e Argegno sul ramo comasco del lago. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi, foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social network. L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il massiccio piano di licenziamenti.
14: Non è una vittoria definitiva e la strada da fare è in salita, ma la disponibilità di Electrolux di fermare per ore i licenziamenti e cercare una soluzione condivisa è senza dubbio una buona notizia. Dà speranza ai 1700 lavoratori che rischiano il posto in tutta Italia e potrebbe salvare lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato nel piano iniziale della multinazionale a chiudere. Davide Sperti, segretario generale Wilm.
15: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
14: Dal tavolo del Ministero trapela il termine di 50 giorni per trovare un nuovo accordo con le parti sociali e il governo, ma i sindacati metalmeccanici negano si sia stabilita una data precisa. L'obiettivo adesso è rispettare il calendario di incontri e sfruttare la finestra aperta da Electrolux per una nuova proposta industriale, ha detto il ministro Urso, sostenibile e condivisa, con investimenti e salvaguardia dell'occupazione. Paola Nania, GR1.
1: Nulla di fatto invece per l'ex Ilva, dopo il vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma, tra Adolfo Urso e i rappresentanti territoriali di Wilm, Fiom e Fim. Dal ministro l'appello alla massima responsabilità vista la complessità della vertenza. Per i sindacati metalmeccanici è necessario ripartire da un confronto più ampio a Palazzo Chigi, perché restano ancora irrisolti i problemi di sicurezza, risorse, cassa integrazione, bando di vendita. Fisco, scade oggi il termine per pagare l'acconto IMU, l'imposta municipale unica sugli immobili, dalla seconda casa in poi, la prima è esente. Gettito atteso 17 miliardi. A dicembre è previsto poi il saldo. I ritardatari possono comunque versare una cifra aggiuntiva a titolo di ravvedimento operoso. I mondiali di calcio in America, tutti i pareggi nella quinta giornata di gare, un esordio senza troppe tensioni per l'Iran che fa 2-2 a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. Ma come riporta l'AFP, l'allenatore della nazionale iraniana, Amir Galenoei, protesta e dice: siamo la squadra più maltrattata della Coppa del Mondo.
16: Il momento più solenne, ma anche il più temuto, invece in poco più di un minuto le tensioni, le accuse e i veleni si sciolgono in un semplice applauso. Nessun fischio per l'inno iraniano, nessuna protesta eclatante dell'amplissima comunità dei dissidenti che nel corso dei decenni hanno lasciato il paese. Teheran Angeles, non a caso, è il nome dello spicchio della megalopoli californiana dove la cosiddetta diaspora iraniana ha messo radici dopo la rivoluzione degli Ayatollah. Eppure durante il riscaldamento sugli spalti qualcosa si è visto, intravisto, con la regia internazionale pronta a staccare per evitare le bandiere pre-islamiche, sole e leone, antico emblema persiano, al posto delle mezzelune a formare il nome di Allah. Vessilli vietati dalla FIFA dopo le forti pressioni della Federcalcio iraniana. Intanto in campo è stata partita vera, con i Kiwis due volte avanti e la tifoseria iraniana che ha esultato compatta dopo i pareggi di Rezaei e Moebi. L'Iran giocherà di nuovo domenica pomeriggio contro il Belgio, sempre a Los Angeles, ma intanto dovrà far ritorno nel, si fa per dire, Buen Retiro di Tijuana in Messico, pochi chilometri oltre quella frontiera con gli Stati Uniti da varcare solo nel nome del dio del pallone. Dalla collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
1: Il premier britannico Starmer annuncia a partire dalla prossima primavera il divieto dei social per gli degli under 16. Il Regno Unito si unisce dunque alla linea restrittiva già inaugurata dall'Australia e che sempre più paesi stanno adottando per proteggere i più giovani.
17: Smartphone, reti sociali, salute mentale. Cresce tra le istituzioni politiche l'attenzione per un tema divenuto cruciale soprattutto nelle vite degli adolescenti. E così, dopo annunci analoghi di Spagna, Norvegia e Francia, anche il Regno Unito sceglie di adottare la linea dura inaugurata dall'Australia. Una stretta che passa dal divieto di account social per gli under 16 ed obblighi di verifica dell'età a carico delle piattaforme. Marco Gui, sociologo, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 25.000 genitori.
18: Abbiamo dei dati che ci dicono che le famiglie vogliono una norma di questo genere, vogliono poter avere un supporto, e poi c'è anche un discorso di chiarezza del diritto. Attualmente c'è una norma GDPR che indica nei 14 anni il limite minimo per entrare autonomamente nei social, però con un consenso genitoriale precedente. Questa norma è motivata solo da ragioni di privacy, qui invece siamo di fronte a ragioni educative e di salute pubblica.
17: Qualcuno obietta, serve educazione e non divieti.
18: Una norma di questo genere lascerebbe uno spazio, il tempo di sviluppare un percorso completo verso l'autonomia digitale.
17: Mauro Zanda, GR1.
1: Social media, piattaforme video e chatbot basati sull'intelligenza artificiale che diventano anche la fonte di informazione più usata. È il dato medio rilevato dall'Istituto Reuters su 48 paesi, con eccezione per l'Europa, dove restano ancora in testa siti web e app dei canali tradizionali per accedere alle notizie. Ma la sfida è cruciale. Solo il 17% degli intervistati paga per informarsi online e giganti di internet come Google e Meta si accaparrano gran parte della pubblicità a scapito dei media tradizionali. Clima: quasi tutti i bambini del mondo sono esposti ad almeno una conseguenza del riscaldamento globale e metà di loro, 1 miliardo di minori, ne subisce addirittura 3, in particolare siccità, eventi estremi e picchi di calore. Lo riporta l'UNICEF, che per l'Italia segnala 6 milioni di bambini a rischio per caldo prolungato. Caldo che torna a farsi sentire nel nostro paese. Oggi ancora qualche temporale, con temperature però in risalita. Facciamo il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
19: Il tempo è ancora un po' incerto, specie sulla Sicilia, dove il rischio di temporali sarà un po' più alto. Temperature elevate, con punte di 32-34 gradi nelle zone più interne. Caldo in aumento nel corso della settimana, ma soprattutto nel weekend. Molte città arriveranno sui 36-38 gradi, ma anche più elevati nelle città della pianura padana, dell'introterra della Toscana, del Lazio e sull'Umbria.
1: Tappa romana del tour estivo di Niccolò Fabi. Siamo alla musica, che è Niccolò Fabi, che è arrivato dunque nella sua città. Due ore di musica per celebrare 30 anni di carriera.
20: Il cantautore Niccolò Fabi.
21: Comincia nel segno dell'ironia il concerto di Niccolò Fabi, che scherza presentandosi sul palco della cavea dell'Auditorium di Roma sull'allegria delle sue canzoni. Sono arrivati in migliaia per ascoltarle, parlano di relazioni, di come si cambia, di incontri, di vita, insomma. Il pubblico le conosce bene e ha voglia di cantarle nella notte romana. E la band, bravissima, brani che vanno su e giù in una carriera ormai trentennale. Un'estate di rigenerazione, dice, dove ritrovare canzoni non eseguite da un po'. Il finale è per lasciarsi un giorno a Roma e ritrovarsi con uno dei poeti della nostra musica, che continua il tour per tutta l'estate. Miriam Mauti, GR1.
1: E 8:23 minuti, la linea va ora alla pagina sportiva, poi radio anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
22: Luana, buongiorno a te, a chi ci sta ascoltando. Il memorandum Iran-Stati Uniti rompe sul G7 di Evian. Parleremo del G7, parleremo di chi è disposto alle operazioni di sminamento, controllo, verifica dell'apertura di Hormuz, gli italiani, l'Italia, la posizione di Giorgia Meloni. Insomma, ci sono molti temi. Tra l'altro oggi si parlerà di Ucraina, come avete raccontato nel GR. Insomma, molti temi di cui discutere.
1: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Massimo Vasciaveo e Giovanna Insardi, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
23: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
24: We'll be right back.
23: L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
1: Minuti. Buongiorno da Giovanna Serpico, bentornati all'ascolto dell'edicola di GR Parlamento, in regia Francesco Paradisi. Oggi i primi quotidiani italiani hanno scelto di aprire quasi tutti con la firma digitale all'intesa tra Stati Uniti e Iran. E allora, come di consueto, partiamo con le prime pagine e i titoli del Corriere della Sera. Il titolo principale del Corriere della Sera apre appunto con la firma digitale all'intesa USA-Iran, riapre Hormuz, l'annuncio di Washington, Israele non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Galibaf, giù il petrolio. Poi c'è la tripla verità, un editoriale di Federico Rampini, sempre legato agli accordi tra Stati Uniti e Iran. E un articolo di Montefiori tra le prime pagine che andremo a approfondire più tardi, l'amico Donald tra i leader del G7, Emmanuel Macron raccoglie Donald Trump al vertice del G7 a Evian in Francia. Sempre in prima pagina c'è un articolo di Francesco Verderami che andremo a leggere più tardi a pagina 19. Sul libro che è in uscita di Draghi, Competere oppure sparire, Draghi e la sfida per l'Europa. E il caffè di Massimo Gramellini invece approfondisce il tema coprifuoco social sulla decisione del premier inglese Starmer di proibire i social e l'uso notturno dello smartphone ai ragazzi. Passiamo alla prima pagina di Repubblica, Europa missione a Hormuz, intitola Repubblica, lo stretto verso la riapertura, Macron al G7 di Evian annuncia la spedizione navale antimine, Meloni l'Italia è pronta e ci sarà. Trump non serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua, ma senza intesa sul nucleare salta tutto. Un accordo fragile lo definisce nel suo editoriale Maurizio Molinari a pagina 17. In basso a destra, sempre in prima pagina, raid su Kiev, brucia la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. Crosetto al Pentagono per ricucire, nessun disimpegno sulle basi, scrive Paolo Mastrolilli che approfondisce con un articolo a pagina 20. Passiamo ora alla Stampa. La prima pagina della Stampa ci fa leggere l'intesa regge, riapre Hormuz, Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni navi con l'ok del Parlamento, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu. Il commento in basso a sinistra, un accordo scarno ma può salvare il G7 di Stefano Stefanini, e poi c'è l'analisi, l'asse strategico di chi è contro la pace di Domenico Quirico. Sempre in prima pagina, in basso al centro, antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale è di Mussolini, Schlein, la destra vive di paure. Poi c'è l'indagine della Stampa dedicata alla scuola, salviamo la scuola, non tutto va buttato. E passiamo ora al Fatto Quotidiano, che apre sempre con Trump che canta vittoria, ma sta peggio di prima. Guerra persa, USA e Iran annunciano l'accordo di pace. Flop USA-Israele, a Teheran gli asset congelati, la fine delle sanzioni, zero vincoli sul nucleare, Libano libero, meglio le intese di febbraio. Poi c'è una prima pagina dedicata ai nuovi guai su Salvini, Verdini a giudizio, ministri in allarme, Meloni chiama lui e Tajani su Vannacci.
0: perché così non regge. E poi Speranza dice: c'era intesa, parliamo questa volta di sanità, medicina territoriale addio, riforma affossata. E poi a un anno dal voto, quindi boccia Bonafoni e gli altri, il PD fa già il toto ministri. Floridia della vigilanza, Rai dice: il governo vuole tenersi il potere sulla TV pubblica. Passiamo adesso al giornale. Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump. I sette grandi del mondo a Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. Questa tregua non è una vittoria, scrive Augusto Minzolini sul giornale, il pezzo è a pagina 6. I vantaggi con Lucio Martino sempre a pagina 6, ma ora Teheran fa meno paura. Ecco il mondo al contrario, intitola il suo editoriale Tommaso Cerno, nel mondo al contrario, dove perfino il generale Vannacci finisce per essere un pontiere della sinistra che ambisce al governo. Il caso ex Ilva, lo Stato sarà garante del salvataggio, scrive Sofia Fraschini con un approfondimento a pagina 16. Anche in prima pagina del giornale il dibattito sulla cultura, Nordio vogliono patentini e difendono il codice fascista, e sempre in prima pagina Gran Bretagna, Starmer vieta i social ai minori di 16 anni. Andiamo al Foglio. Molto rumore per 60 giorni, dice il Foglio in prima pagina, sempre riferendosi agli accordi tra Stati Uniti e Iran. Il 13 giugno del 2025 iniziava la guerra dei 12 giorni, un anno dopo Trump negozia il memorandum con Teheran e la struttura del futuro Medio Oriente. Protagonisti, accordi, riunioni e dubbi. In prima pagina poi un assaggio dell'intervista di Salvatore Merlo a Gianni Alemanno, che dice: Vannacci è l'alternativa a Meloni, intervista ad Alemanno in carcere, la vita dietro le sbarre, le critiche al governo troppo moderato e atlantista, il tradimento dei post fascisti, gli amici rimasti. Al bando la retorica, la prima pagina del Foglio dedica anche uno spazio al Papa, che è stato in visita, sappiamo, alle Canarie e ha parlato di immigrazione, tirando le orecchie ai cattolici assistenzialisti, l'Europa al centro. Il successo quindi del viaggio papale in Spagna dimostra che l'Occidente non è del tutto ancora tramontato, dice Matuzzi sul Foglio. Pezzi di G7 c'è ancora in prima pagina. Europa e Canada vanno a braccetto anche nelle minacce di dazi e disimpegno di Trump. Armaci tu Israele, la Slovenia toglie l'embargo senza Gerusalemme, l'Europa è strategicamente nuda nell'inserto quarto, scrive Nizza. E poi c'è uno spazio dedicato ai mercati che ovviamente sono favorevoli, sono i mercati bellezza dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, solo i disinformati possono credere alle catastrofi, lezioni degli investigatori, dice Giuliano Ferrara nel suo editoriale. Passiamo ora al Messaggero, prima pagina sempre con in primo piano Hormuz che riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian. Trump al vertice, venerdì al via i passaggi, non ci serve molto aiuto, Macron e Meloni pronti a mandare nostre navi, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare, raid russo sulla cattedrale di Kiev. L'editoriale di Stefano Silvestri, un accordo che permette di andare avanti, approfondiremo poi a pagina 20, l'anticipazione, l'urgenza di una nuova Europa per i giovani il commento sul libro che esce di Mario Draghi, il falso problema delle imprese nane è l'articolo di Marco Fortis in prima pagina. E passiamo al Sole 24 Ore, piazza affari, record su intesa USA-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street in prima pagina, Stati Uniti-Iran accordo a un passo, stop alle sanzioni, riapertura Hormuz e garanzie a Israele, Borse europee in rialzo, quindi mercati senza freni, la tregua nel Golfo Persico. Milano chiude con il più 1,9%, l'azione della società di Musk, primo triolario al mondo, segna subito un più 30%. E poi arriviamo ad Avvenire, accordo fatto, anzi vicino, intitola Avvenire. A Ginevra si prepara la cerimonia della firma, forse già domani. Israele comunque si chiama fuori, non facciamo parte del patto. Ancora mezze conferme e mezze smentite sull'intesa tra Stati Uniti e Iran, e sui contenuti le versioni divergono. Appello dei vescovi del G7 ai potenti: costruite ponti per la pace, giustizia e dignità, l'uomo sia al centro. Papa Leone in Spagna, l'editoriale di Rosanna Virgili, noi siamo i tempi. E in panne l'aereo papale torna a Roma con il Falcon di Re Felipe. Ancora in prima pagina l'articolo di Fatarella: Leone XIV ai trafficanti, fermatevi e convertitevi. E passiamo al Libero. La sinistra arruola i soldatini rossi di Vannacci. Dopo lo spot dalla Gruber, Renzi getta la maschera. Futuro nazionale può farci vincere le elezioni, titola la prima pagina. A sinistra l'editoriale di Alessandro Sallussi: un generale e un capitano di Ventura, ovviamente rivolgendosi a Vannacci. Le coincidenze: Ravetto via dalla Lega e la mancata nomina da 1,7 milioni di euro, scrive Alessandro Gonzato. Beccato non si scusa, si parla di un video falso di Conte contro la Premier Meloni. Nuovo annuncio americano, poi arriva l'ennesima frenata. Ovviamente parliamo della pace in Iran, ma i mediatori giurano è fatta. Accordo da valutare sul nucleare, ma Trump rischia di aver vinto. Questo l'articolo di Andrea Morigi, che segue a pagina 14. E ancora il Domani: Hormuz riaperto, il resto non sia tra USA e Iran un accordo d'argilla, c'è la firma digitale sull'intesa, venerdì riapre lo stretto, Teheran, la sovranità è nostra, braccio di ferro sul nucleare e sanzioni in Israele, tutti con Netanyahu che ora rischia alle elezioni. Siamo solo al primo tempo, ma Teheran è in vantaggio, scrive nell'editoriale Gigi Riva. E sempre in prima pagina è panico da Vannacci. Passiamo quindi alla politica interna e andiamo in Italia. Fratelli d'Italia va in tilt sull'attacco al reato di femminicidio, tutti contro il generale che non sa di cosa parla. Il capo di Futuro Nazionale ruba ai meloniani non solo la scena, ma anche parole d'ordine e Pantheon. La rincorsa al generale fa deragliare il ministro Nordio, che esalta il codice Rocco firmato da Mussolini. E ancora il Manifesto intitola Farsi male, la prima pagina sempre legata all'accordo USA-Iran, fatto ma non firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. A Evian il vertice dei 6-1, la tensione dietro lo sfarzo. Al G7 vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump. E ancora il Tempo. Romanzo Quirinale, la prima pagina del Tempo, con un articolo a firma di Francesco Storace. Occhio alle elezioni politiche del 2027, sarà in palio anche la presidenza della Repubblica da votare in Parlamento nel 2029. Una sinistra vincente o una destra divisa produrrebbero altri 7 anni con un garante non espresso dal centrodestra. Meglio pensarci prima. E poi ancora Trump al G7, il Pentagono, Meloni leader decisiva. E passiamo ora al Riformista, che è l'ultima prima pagina che andiamo ad analizzare. Terzo polo, atto secondo. Al Parenti di Milano la convention dei riformisti è un successo. Casa comune su Unione Europea, difesa e Ucraina, cresce la voglia di centro. Picerno, vogliamo offrire un polo oltre le polarizzazioni. E su USA-Iran, attesa venerdì la firma. Hormuz sarà aperto, aiuti anche dall'Italia. Italia. E ancora sulla politica interna, Vannacci, Alemanno, armi a doppio taglio per il centrodestra. E c'è l'editoriale di Enrico Cerchione: il tradimento di Trump, la farsa con l'Iran minaccia la sopravvivenza di Israele. Ci fermiamo un attimo per poi leggere e approfondire gli articoli interni.
23: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
1: E riprendiamo la lettura dei nostri giornali con l'edicola di GR Parlamento, al microfono Giovanna Serpico. Vi ho anticipato le prime pagine dei principali quotidiani e adesso andiamo alla lettura di alcuni significativi articoli che abbiamo selezionato per voi. Ricomincio con La tripla verità, editoriale di Federico Rampini. Trump canta vittoria, secondo lui l'Iran riapre Hormuz e rinuncia al nucleare. Teheran canta vittoria, celebra la fine dell'embargo americano e delle sanzioni, cospicui pagamenti in arrivo. Il Pakistan mediatore dice che l'accordo vincola anche Israele e il Libano, ma né Netanyahu né Hezbollah hanno partecipato al negoziato. Così tante versioni, così diverse. Parlare di pace è prematuro, perfino la parola accordo sembra eccessiva. Alla firma bisognerà leggere ogni virgola e comunque il testo rimarrà un preliminare se prelude 60 giorni di negoziato sui punti cruciali. Alla fine anche un'intesa sottoscritta solennemente vale quanto la carta su cui è scritta, se non c'è la volontà politica di applicarla. Gli iraniani hanno una reputazione doppiamente problematica. Da negoziatori temibili hanno dato del filo da torcere a tanti presidenti degli Stati Uniti, poi hanno anche disatteso molti impegni. Se riapre Hormuz è un sollievo per tutti, per l'Europa e l'Asia, le più colpite dalla crisi energetica. E il conflitto USA-Iran continua a Fubini, Trump-Pakistan, diverse versioni per un'intesa che al momento resta un'incognita. Ovviamente l'articolo è abbastanza lungo, vi leggo un altro stralcio. Ogni illazione richiede un'avvertenza per la natura autoritaria e oppressiva, per i livelli di censura e repressione. La visibilità sulle dinamiche interne all'Iran è minima. Un segnale può però trapelare da frangi di estremisti pro regime scesi in piazza a protestare contro l'accordo, segno che un'ala intransigente non lo voleva e forse tenterà di vanificarlo. Resta la possibilità che il popolo iraniano abbia l'ultima parola e finalmente riesca ad aprire una crisi politica interna. Se l'Iran non cesserà di essere una minaccia per la pace in Medio Oriente, che opzione avrà l'America? Viene revocato uno scenario simile alla prima guerra del Golfo. Fra le opzioni alternative, continua Rampini, per stabilizzare il Medio Oriente, una chiama in causa gli arabi, una vasta coalizione che va dall'Egitto alla Giordania, alla nuova reclutata che è la Siria, ma soprattutto include le monarchie sunnite del Golfo, che ha vissuto per decenni sotto la minaccia dell'Iran e dei suoi sicari Hamas, Hezbollah e Houthi, e non è solo Israele. E poi conclude, ci sarà anche un ruolo per l'Europa, visto che la libertà di navigazione è un suo interesse vitale nel riarmo europeo già in corso oltre al fianco orientale minacciato dalla Russia. C'è un fianco meridionale, ha importanza strategica per la sicurezza energetica, economica e non solo. E sempre sul Corriere della Sera andiamo a prendere la pagina economica, che parla delle borse caute sull'accordo. Andiamo alla pagina dei mercati, pagina 11. Negli ultimi giorni

Economisti della Banca Centrale Europea e della Cassa Depositi e Prestiti, pochi avevano previsto a che punto si sarebbe trovata oggi l'industria mondiale dell'energia, con il blocco di Hormuz da 107 giorni e 10.000 pozzi chiusi nel Golfo. Il barile era ancora nettamente sotto i $100. Ieri poi il Brent è sceso da 87 a $83 per attestarsi lì dopo l'annuncio di Donald Trump della riapertura dello stretto, e si sarebbe potuto arrivare questa volta in condizioni peggiori, dato che l'Agenzia Internazionale dell'Energia parlava del maggiore shock di offerta della storia. E poi prosegue Fubini, saltando alcuni passaggi e arrivando al sodo, visto che l'articolo è abbastanza articolato. La risposta dei mercati dice tutto, dalla capacità di adattamento ma anche dall'incertezza che li domina oggi. A parte un picco a $125 in aprile, il prezzo del barile è sempre rimasto sotto controllo in questi 107 giorni. Resta plausibile che il sistema mostri alla riapertura la stessa flessibilità e la stessa arte dell'adattamento che ha evitato il peggio fin qui. Sul piano tecnico, il prezzo del petrolio potrebbe scendere molto nei prossimi mesi senza le incognite politiche, ma il significato profondo di una ennesima guerra in cui gli Stati Uniti falliscono in gran parte dei loro obiettivi, dopo l'Afghanistan, l'Iran, la Libia o il mancato intervento in Siria nel 2015, non è qualcosa a cui gli operatori di mercato possano dare un prezzo, non almeno entro le prossime settimane. E se il petrolio va giù, benzina, diesel e jet fuel per gli aerei, ma anche energia, scendono molto più lentamente, ci dice la pagina 11 del Corriere della Sera. Passiamo alla Repubblica, sempre affrontando e approfondendo il tema degli accordi tra Stati Uniti e Iran. Dice la Premier Meloni: siamo pronti, ma si attende lo scudo americano. A cena Evian, saluti e battute con il tycoon dopo mesi di gelo. Per la missione, 2 o 3 cacciamine, una fregata e una nave logistica. Questo l'articolo di Tommaso Ciriaco, inviato a Evian. Il sole brucia, anche se sono già le 19, Giorgia Meloni calpesta il prato verde del G7 di Evian, da sola in abito chiaro, viene accolta da Macron e dalla moglie Brigitte, subito dopo Donald Trump. Un sorriso accennato con il presidente francese senza troppa enfasi, cordialità contenuta. Poco dopo la premier si ritrova con il tycoon, un saluto dopo mesi di gelo. Quindi tutti a cena e Meloni riferiscono, scherza con il presidente americano, si discute anche tra il patto tra Stati Uniti e Iran, dunque della missione navale europea per lo stretto. Roma, nonostante alcuni dubbi, vuole esserci, siamo pronti, è il messaggio della leader di Fratelli d'Italia. 2 o 3 cacciamine, una fregata di appoggio e una nave logistica, dal momento in cui i marinai italiani salperanno da Gibuti, dove attendono da alcune settimane l'evoluzione del conflitto. Serviranno 5 giorni di navigazione per raggiungere l'area citica. Siamo pronti insieme agli altri partner, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare a contribuire a una presenza navale, conclude la Premier internazionale, per accompagnare la piena riapertura dello stretto. Serve, come detto, un voto parlamentare, un ombrello legale per presentare l'operazione a un'opinione pubblica sempre molto scettica rispetto a una guerra scatenata da Trump. E poi il retroscena di Giovanna Vitale, via libera vincolato all'ok del Parlamento, centrosinistra cauto. Torniamo quindi in Italia, nel governo sono tutti d'accordo, l'Italia giocherà un ruolo da protagonista nella riapertura di Hormuz, pronta, ha ribadito Antonio Tajani, ministro degli esteri, a partecipare anche a una missione militare per lo sminamento e per garantire la libertà di navigazione, così come stiamo facendo nel Mar Rosso e con Atalanta contro la pirateria. Al netto delle incognite che allo Stato restano ancora tante, ammesse dallo stesso ministro degli esteri, vediamo cosa accadrà dopo la firma a Ginevra. La rotta dell'esecutivo appare tracciata e ha già una sua roadmap. Una volta raggiunta l'intesa fra
Stati Uniti e Iran, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera ai sensi della legge 145 del 2016, quella cioè che regola

alle missioni internazionali. Dopodiché, per il via libera definitivo, servirà un voto del Parlamento che, dal lato della maggioranza, sarà compatto, magari con l'aggiunta dei vannacciani per ovvie ragioni militaresche, mentre le opposizioni sembrano più caute e vogliono prima capire come evolverà la trattativa, quale punto di caduta avrà e poi decidere di conseguenza, agendo però di comune accordo. La decisione, quando verrà presa insieme. È la posizione del PD. Per noi qualsiasi missione è subordinata a un vero accordo di pace, non a una semplice tregua. Spiega il responsabile esteri Beppe Provenzano. Andiamo a chiudere. Senza accordo raggiunto in uno scenario di guerra, sulla stessa linea AVS non abbiamo visto il testo dell'intesa, né se l'Iran l'ha accettata, non sappiamo di chi è il mandato, dell'ONU, dell'Europa, di un gruppo di volenterosi, ragiona Nicola Fratoianni. Non si può dare un via libera incondizionato, conclude il leader rosso-verde. Ad ora, se domani ci chiedessero di votare in Parlamento, direi no. Più aperturista, ma nemmeno troppo, Italia Viva. Se c'è bisogno di dare una mano in accordo con le altre forze progressiste, lo faremo. Ma prima vediamo quale provvedimento porterà il governo in aula. E questo era l'articolo di Giovanna Vitale. La Stampa ha invece un articolo interessante che vi andrò a leggere su i giudici che non siano al servizio del governo, così dice Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli. La riforma della Costituzione dei conti rischia di limitare l'indipendenza dell'esecutivo. Questa è un'intervista a Gratteri di Giuseppe Legato, che chiede appunto al procuratore di Napoli Nicola Gratteri un suo parere sul ponte sullo stretto. Le inchieste sul ponte sullo stretto, l'aspetto che traspare e di cui mi pare si stia parlando molto poco, è collegato alla riforma della Corte dei Conti, ovvero c'è un evidente problema di separazione tra i poteri dello Stato insito nella riforma, e questo conferma dei rischi denunciati dai critici della riforma cosiddetta Foti. Più diretto ancora, se possibile, la nuova legge prevede la collaborazione con il potere politico ed è evidente che possa degenerare in un vero e proprio asservimento della magistratura contabile all'indirizzo di governo, tutta colpa delle varie modifiche che impongono alla Corte dei Conti un ruolo collaborativo, trasformando il controllo da argine di legalità a servizio dell'esecutivo. Questo non va bene, lo abbiamo visto, e dovrebbe far riflettere tutti. L'affondo alla bulimica attività legislativa dell'esecutivo è firmato dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri, e proprio sull'opera che più di tante altre è a rischio di infiltrazione e inquinamento da interessi mafiosi, cioè il ponte sullo stretto. Lo fa ripartendo dall'inchiesta della Procura di Roma, che vede indagati Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti fino allo scorso febbraio, per ottenere informazioni riservate e un suo parere favorevole al progetto, l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, dirigente della Lega, ex CDA della società Stretto di Messina, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Avrebbero fatto pressioni promettendo appoggi per ottenere incarichi pubblici dopo la pensione. Ecco il cortocircuito, secondo Gratteri. E certamente la criminalità organizzata, dice Gratteri, usa strumenti sofisticati senza minacce esplicite. Spesso si comincia con un reato che di mafioso all'inizio non ha nulla e che solo indagando si comprende chi c'è dietro i collegamenti. Con le limitazioni alle intercettazioni, quelle per il sequestro dei cellulari e con l'abolizione dell'abuso d'ufficio, non è molto difficile arginare i danni, ma è anche possibile intervenire dopo. E poi, conclude Gratteri, bisogna avere personale specializzato per contrastare la criminalità organizzata con strumentazione informatica e strumenti investigativi adeguati. È necessaria una seria revisione della geografia giudiziaria, redistribuendo le risorse secondo le esigenze dei territori. È necessario avere il pieno organico negli uffici, sia dei magistrati che del personale amministrativo. Bisogna snellire le procedure, riducendo al massimo i rimedi
impugnatori che ingolfano corti di appello e corte di cassazione. L'efficienza e i tempi della giustizia non potranno mai migliorare se noi non continuiamo ad essere sempre meno e i processi sempre di più. Il dilemma, quindi, dice Gratteri, non è fare o non fare il ponte per il rischio di infiltrazioni mafiose. Mancano gli strumenti per intervenire. Questa è la resa di uno Stato che lascia le forze dell'ordine e la magistratura con le armi spuntate. L'efficienza della giustizia non potrà mai migliorare se noi siamo sempre meno. Quindi, rimarca, e i processi sempre di più. Bene. E adesso finisce la prima parte della nostra rassegna stampa, tra poco il notiziario delle 9 di GR Parlamento e poi ancora un approfondimento con le notizie sui quotidiani, e vi lascio quindi con Roberta Gentilini.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Roberta Gentilini, lavori parlamentari in apertura con il Senato che riprenderà nel pomeriggio l'attività con la discussione dei proventi derivanti dalle vendite di prodotti e sulla promozione della salute nelle scuole. L'Assemblea di Montecitorio è convocata alle 14 per lo sviluppo di interrogazioni e per l'approdo in aula del DDL in materia di rimpatri volontari assistiti, testo già approvato in Senato che deve essere ratificato entro il 23 giugno. Sentiamo i contenuti con Stefania Benigna.
3: Il provvedimento ridefinisce e amplia la platea dei soggetti autorizzati ad assistere i cittadini stranieri nella richiesta di rimpatrio volontario assistito RVA. Non più solo avvocati iscritti a tutti gli albi forensi, ma anche organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore, enti locali e associazioni attive nel supporto e tutela degli immigrati. A sostegno di queste attività di assistenza permane un contributo di 615 euro, che però non è più direttamente collegato al buon fine della pratica di rimpatrio. Varato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile scorso, contestualmente all'approvazione alla Camera del decreto sicurezza, il decreto rimpatri rappresenta una correzione urgente proprio del decreto sicurezza. A seguito delle proteste di avvocati e associazioni e le perplessità del Quirinale, il provvedimento sopprime infatti definitivamente la contestata norma sul Consiglio Nazionale Forense, quale unico ente di riferimento per l'attuazione dei programmi di rimpatrio.
2: Sempre a Montecitorio, a seguire probabile la seduta notturna, l'esame del DDL carburanti legato al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, ricordiamo in provvedimento in seconda lettura. Intanto il prezzo del petrolio è in discesa, i mercati finanziari reagiscono con cautela in vista dello sblocco dello stretto di Hormuz previsto per venerdì. Questioni che sono sul tavolo del vertice del G7 in corsa in Francia, con l'accordo Stati Uniti-Iran al centro della prima giornata dei lavori. I paesi europei si organizzano per partecipare alle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Sentiamo Gavino Moretti.
4: Sarà il giorno dell'Ucraina. Al vertice G7 di Evian, che in queste ore entra nel vivo, Donald Trump, al suo arrivo in Alta Savoia, aveva detto ieri di avere parlato sia con Zelensky che con Putin e di essere ottimista sulla fine del conflitto. Anche il leader ucraino Zelensky aveva detto nei giorni scorsi di voler chiedere al presidente degli Stati Uniti un aiuto per convincere il Cremlino a fermare la guerra. Oggi è prevista una sessione di lavoro in cui Trump e Zelensky torneranno a sedersi allo stesso tavolo dopo mesi di gelo. Una riunione organizzata da tempo insieme agli altri leader del G7. Anche il presidente francese Macron aveva fatto sapere di voler chiedere a Trump di aumentare la pressione su Mosca per far riaprire un vero negoziato tra Russia e Ucraina. Si lavora intanto la missione internazionale per sminare lo stretto di Hormuz. Ieri Trump aveva detto di non avere bisogno dell'aiuto degli alleati, per poi precisare che alcune navi, per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto, potrebbero servire.
2: Al G7 di Evian la Premier Meloni è arrivata ieri pomeriggio. Sentiamo Federica Ionta.
5: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla Premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
6: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
5: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la Premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7 e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della Premier non ci sono bilaterali in programma.
2: Il ministro della difesa Crosetto a Washington per incontrare il segretario alla guerra americano Hegseth ribadisce non c'è alternativa al rapporto atlantico sul Medio Oriente, conferma quanto sottolineato anche dalla Premier Meloni, l'Italia è pronta a contribuire alla missione per la sicurezza di Hormuz. Soddisfazione unanime della politica sul memorandum tra Stati Uniti e Iran, ma gli schieramenti restano divisi sul dossier economici e la legge elettorale. Oggi in commissione alla Camera comincia il voto sul testo con l'obiettivo di arrivare in aula entro fine mese. Sentiamo Lucio Bondi.
0: Qualcuno vuole che vada a Palazzo Chigi chi perde. Fratelli d'Italia, dice Giovanni Donzelli, rivolto alla sinistra, indisponibile. L'obiettivo è invece garantire stabilità, la stessa che per Elisabetta Gardini ha ridato centralità internazionale a paese e governo.
7: Che al prossimo Consiglio europeo segnerà un nuovo record. Mai uno stesso esecutivo ha partecipato a così tante riunioni.
0: FDI, con noi moderati, riproporrà in aula le preferenze nonostante il no di Lega e Forza Italia. Contrarietà su tutta la linea invece dalle opposizioni che promettono barricate. La destra, dicono, cerca solo di rimanere al potere. La segretaria PD Elly Schlein.
8: 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi. È incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale.
0: A rinfocolare un'altra polemica, quella sull'impegno antifascista richiesto agli editori da una fiera, sono le parole di Carlo Nordio. Paradossale esigere patentini, forse non sanno che Mussolini ha firmato il codice penale. Il guardasigilli strizza l'occhio ai neofascisti, accusa AWS. Polemiche inutili per i 5 Stelle, vogliono distrarre dai fallimenti del governo.
2: Il notiziario termina qui. Un ringraziamento a regia Francesco Paradisi e Patrizio Gotti. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi ricorda che tra poco potrete ricollegarvi con la seconda parte della nostra edicola condotta oggi da Giovanna Serpico.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Bentornati alla seconda parte della rassegna stampa dell'edicola di GR Parlamento. In regia Patrizio Gotti, al microfono Giovanna Serpico, e ci eravamo lasciati con Nordio e il caso del pass antifascista, un titolo da prima pagina che adesso andremo ad approfondire. Nordio, il codice penale lo firmò Mussolini, critiche da Bonelli e dal PD a Più Libri, Più Liberi, due stampatori di destra ma uno emenda il modulo. L'articolo è a firma di Paolo Conti e Virginia Piccolillo. Il libro più importante sulla giustizia è il codice Rocco, firmato da Benito Mussolini, che noi abbiamo cercato di cambiare e non si vuole. Un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiarlo. Il Sassolino lo aveva in serbo dai tempi amari del referendum, il ministro Carlo Nordio, rammaricato che i sostenitori del no attaccassero una riforma ispirata a Vassalli e difendessero quel codice fascista. Ieri lo ha scagliato contro il patentino antifascista che Più Libri, Più Liberi chiedeva agli editori di sottoscrivere per poter partecipare alla fiera. Ora, dopo l'attacco della Premier contro la varianza di censura dell'iniziativa, è in corso un approfondimento. Grottesco, dice il ministro al TG3, è fuori dubbio che il fascismo vada condannato in quanto tale, ma altro rimarca è chiedere quell'attestazione in una manifestazione culturale. Immediata la polemica, l'Associazione Nazionale Magistrati via social e senza citare il ministro precisa che il libro più importante sulla giustizia l'hanno scritto i padri costituenti. Il PD chiede cosa c'entrano il codice Rocco e Mussolini con una fiera dell'editoria. Con Dario Parrini accusa il ministro di falso, il codice Rocco dice dopo gli interventi della Corte Costituzionale è rimasto come guscio senza la sostanza ideologica, e con Federico Gianassi evidenzia non accettiamo lezioncine da chi è stato bocciato dagli italiani. Concorda AVS con Angelo Bonelli, stanno strizzando l'occhio ai neofascisti di Vannacci, solo un tentativo di distrarre il dibattito pubblico, attacca il Movimento 5 Stelle. Intanto Più Libri, Più Liberi, la presidente Anna Maria Malato conferma: nessuno vuole dare i patentini, ci mancherebbe altro, ciò che abbiamo esplicitato nella famosa dichiarazione è assolutamente apolitico e apartitico, sicuramente la nostra riflessione sarà rapida quanto possibile. Tra gli editori riconducibili a un'area di destra, oltre a Manuel Grillo di Sette Colori, che ha emendato il modulo togliendo la parola antifascisti, c'è Francesco Giubilei di Giubilei Regnani Editori. E poi mi appresto a concludere l'articolo, afferma invece l'editore Giuseppe La Terza, il dibattito pubblico deve accogliere le più diverse opinioni, come da sempre fa la fiera Più Libri Più Liberi, la nostra casa editrice che da sempre pubblica libri contenenti idee diverse, a volte opposte, ma l'esercizio della libertà non coincide con l'indifferenza. Chiedendo agli editori partecipanti alla fiera di aderire anche ai principi di libertà e antifascismo sanciti dalla Costituzione del nostro paese, l'AIA ha esercitato la propria libertà di scelta, esattamente come ogni editore è libero di scegliere quali libri pubblicare. È una scelta condivisibile e per niente scontata in un tempo in cui nuove forme di autoritarismo illiberale nazionalpopulista attentano in Europa e nel mondo al futuro delle istituzioni liberali e democratiche. E ancora sul fronte della politica interna le tensioni dentro la Lega. Fontana, un nuovo partito? No, ma serve una sterzata. Slitta il federale, sondaggio SVG TG La 7, Vannacci la raggiunge al 5,3%. E l'articolo è a firma di Cesare Zapperi. Lega e futuro nazionale pari sono. Il sondaggio sull'orientamento di voto degli italiani rilevato dalla SVG per il TG di La 7 ha decretato un pareggio sul 5,3 che non può non definirsi sorprendente, quantomeno nei tempi in cui è maturato. Roberto Mannacci ha fondato il suo partito a febbraio, ma il varo vero e proprio con l'elezione degli organi direttivi è solo dello scorso weekend. In poco più di tre mesi, settimana dopo settimana, in controtendenza rispetto a una Lega che invece andava accumulando un'erosione dietro l'altra, futuro nazionale ha agguantato il carro approccio e appare già pronto al sorpasso. Lo scatto in avanti è arrivato grazie all'esposizione mediatica che Vannacci si è guadagnato con la discussione su Assemblea Nazionale all'auditorium di Via di Conciliazione. Secondo SVG, il partito che si qualifica di destra autentica in una settimana ha guadagnato mezzo punto, mentre la Lega ha perso lo 0,3%. Quindi prestiamoci a concludere. Il rilancio per Salvini della Lega passa anche dal ritiro dei due giorni a Modigliano Veneto, in vista del quale il 4 e il 5 luglio saranno lanciati 5 macro temi su cui incentrare la fine della legislatura e la successiva campagna elettorale: sicurezza e immigrazione, situazione internazionale, costo della vita e bollette, piano casa, autonomia, senza trascurare la battaglia appesa a un filo per il ritorno al Viminale con lo slogan Salvini agli interni senza paura. Infatti la Lega scenderà in piazza in tutte le province emiliane il prossimo weekend con Vannacci alle calcagne, nulla va lasciato intentato. Nel weekend gazebo quindi con militanti per Salvini agli interni senza paura. Intanto, lo dicevamo, Vannacci è in ascesa, il filosofo del generale contro l'aborto e i vaccini, il professore 34enne Gasperini, ex leghista. Questo è un articolo che sintetizza quelli che sono i temi portati avanti nella sua assemblea da Vannacci. Il femminicidio non esiste, è un reato come tutti gli altri. Roberto Vannacci l'ha detto suscitando un vespaio domenica all'Assemblea Nazionale del suo partito, ma non è proprio un inedito, perché prima di lui nei mesi scorsi aveva espresso analogo pensiero Lorenzo Gasperini, un 34enne professore di filosofia di Cecina, che si è presentato all'evento romano come il responsabile del programma di Futuro Nazionale, insomma l'ideologo del generale che dal palco lo ha lodato con parole al miele. Intanto, sulla scelta di Futura come colonna sonora del partito, l'alt dei parenti di Dalla scatta la diffida: non vogliamo accostamenti. Il futuro di Vannacci non si può accostare a quello scritto e cantato da Lucio Dalla in Futura, non c'entra niente. Il generale l'ha invece utilizzato alla fine dell'assemblea costituente del suo partito, quasi come un inno. Così, sia per la mancata autorizzazione che non è stata richiesta, sia per la comprensione del testo da Bologna, è arrivata puntuale la diffida della Fondazione Dalla, che rigetta qualunque accostamento e utilizzo delle opere del maestro Lucio Dalla, iniziative di qualsiasi natura politica. Non sapevamo nulla, siamo rimasti sorpresi. La creatività di Lucio è sempre stata apartitica e apolitica. Non vogliamo per lui abbinamenti con alcun partito, a prescindere dal colore, dice il presidente del Pressing Line Etichetta di Dalla. Sdegnati gli amici, non ha mai avuto bandiere, era trasversale, dice Eugenio De Andrea, suo storico amico, legale di Craxi. Era amico personale, nulla gli fu mai chiesto. In passato non ricordo quale partito utilizzò una sua canzone. Lui mi chiamò, scrissi una lettera e tutto finì. In questo caso vedo anche un problema di comprensione del testo. Vannacci forse non l'ha capita, il mondo di Lucio era senza divisioni e nelle diversità, dice il cantautore Gaetano Curreri, quando la scrisse eravamo insieme davanti al muro di Berlino, si rivolterebbe nella tomba. Per il filosofo Stefano Bonaga, Vannacci, che ci educa a prendere atto dell'inaccettabile, non passerebbe l'esame di terza media. Spero che Lucio, come l'ombra di Banco, arrivi nella notte dal generale. E poi avevamo letto anche in prima pagina, c'è il libro di Mario Draghi, l'articolo è di Francesco Verderami, agire come un unico statuto, Draghi e il futuro dell'Europa, l'appello dell'ex premier in competere o sparire, sono in gioco i nostri valori. Competere o sparire, in uscita oggi per Rizzoli, è il nuovo libro di Mario Draghi. L'ex premier analizza il nuovo turbolento mondo in cui viviamo e lancia un appello per difendere, in nome dei valori su cui si fonda l'Europa, la nostra stessa libertà. E intanto andiamo a leggere Conte, il Movimento 5 Stelle, non di sinistra, perché sicurezza sì, patrimoniale no, la linea più moderata per la corsa con l'obiettivo di Palazzo Chigi. il leader nell'articolo dei 5 Stelle, nell'articolo di Monica Guerzoni. I sondaggi, si sa, non lo lasciano indifferente. Quelli che non si vanno accumulando sul tavolo di Giuseppe Conte, sede 5 Stelle di via Campo Marzio, hanno riacceso sogni mai rimossi. Palazzo Chigi dista meno di 200 metri. Politicamente è un vicolo parecchio stretto, ma il giurista pugliese è un tipo tenace e ce la metterà tutta per battere Elly Schlein alle primarie del Fronte Progressista e Giorgia Meloni alle secondarie del 2027. Se chiedete ai collaboratori e consiglieri, vi diranno che il presidente è entrato in modalità bisogna vincere. Ha iniziato a parlare a un pubblico sempre più ampio sulla base del Movimento 5 Stelle ed è pronto a siglare un patto serio con gli elettori, un accordo lungo un lustro in cui stabilirà faccia rima con responsabilità. Se non sarà lui il frontman della coalizione, lavorerà perché il governo progressista duri 5 anni, e se qualcuno proverà a buttarlo giù come da tradizione, noi non ci staremo. Niente cambi di maggioranza e niente esecutivi tecnici, ribadisce Conte. E passiamo adesso alla Repubblica. A Roma è lite, a destra sul raid, le anime belle lo condannino. Il caso di Matteo Pucciarelli, sempre legato a questioni di politica interna, mollicone di Fratelli d'Italia contro chi giustifica l'invasione, riferendosi indirettamente a Vannacci e a Salvini, offensiva contro i cristiani. L'ennesimo attacco russo contro l'Ucraina riaccende anche in Italia il confronto politico sul sostegno al Kiev. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri ha affrontato il tema durante le dichiarazioni congiunte con la premier giapponese al termine dell'incontro a Villa Pamphili a Roma. Di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo altrove, sottolineando come la solidarietà sia fondamentale, particolarmente quando gli attacchi e le aggressioni russe non si fermano neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell'UNESCO. Parole che si inseriscono nella linea di pieno sostegno all'Ucraina rivendicata da Palazzo Chigi sin dall'inizio del conflitto, ma anche nel contesto di avvio ufficiale dei negoziati di adesione con Kiev in Europa. L'attacco alla cattedrale è diventato anche occasione per una stoccata all'interno della stessa maggioranza. Esprimiamo la più ferma condanna per l'attacco che ha colpito la cattedrale di Kiev, patrimonio UNESCO, dice Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia. Secondo Mollicone, questa offensiva mostra ancora una volta lo spirito antieuropeo, antioccidentale di Putin e della Russia. Il passaggio più politico arriva però subito dopo, ed è un chiaro riferimento a Roberto Vannacci, la cui linea retorica e politica è molto attenta alle ragioni russe, problema che in realtà coinvolge anche la Lega di Matteo Salvini. Sarebbe significativa oggi una condanna unanime del bombardamento da quelle anime belle anche a destra, che continuano a giustificare l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia. Dal fronte delle opposizioni invece torna a emergere la richiesta di rafforzare il profilo diplomatico europeo. Il sostegno all'Ucraina non può esaurirsi nella dimensione militare, l'Europa deve tornare a esercitare un ruolo politico e diplomatico nel conflitto, sostiene Andrea Orlando del PD in un'intervista pubblicata dalla Rinascita. Per l'ex ministro della giustizia occorre superare il tabù del confronto con Mosca, perché una pace stabile richiede un negoziato che coinvolga tutte le parti e una maggiore iniziativa dell'Unione Europea, evitando che la guerra resti affidata esclusivamente alla logica delle armi. E andiamo a pagina 20, nel spazio dedicato agli articoli legati alle questioni mondo. Il ministro della guerra degli Stati Uniti smentisce il disimpegno dalle basi in Italia, ma resta in pressing sulla NATO 3.0. L'Europa faccia di più. il ministro Crosetto nel bilaterale al Pentagono. Crosetto, spese militari, decide Giorgetti. Seduto alla destra del segretario nella sala riunioni del Pentagono, addobbata con bandiere americane e italiane, c'era il direttore politico, nipote dell'ex capo della CIA a Roma, che però dall'Europa vuole scappare per concentrarsi sull'Asia. Il ministro Guido Crosetto lo ha notato e blandito, dicendo che capisce gli interessi globali in evoluzione, anzi considera la spinta venuta dall'amministrazione Trump come una benedizione per l'Europa, che forse comprenderà finalmente la necessità di camminare sopra le proprie gambe nella difesa, a cominciare proprio da Roma, che lo fa soffrire sull'utilizzo dei soldi del SAFE, Security Action for Europe. Io, ha detto Crosetto col sorriso sulle labbra, sono un umile utilizzatore dei fondi che mi permette di utilizzare il Parlamento e prima ancora il ministro dell'economia, ossia il nemico amico Giancarlo Giorgetti. Quando l'arbitro fischia c'è il rigore, altrimenti c'è solo il rigore, ha sottolineato il ministro, che però dopo le tensioni dei giorni scorsi ha comunque deciso di continuare a giocare la sua partita per spronare tanto l'Italia quanto l'Europa a fare di più. E concludo passando per la parte finale dell'articolo a firma di Paolo Mastrolilli di Repubblica. Ora però Zelensky sta riuscendo a paralizzare l'invasione di Putin e sarebbe intelligente approfittarne per spingere il Cremlino ad accettare un vero negoziato per la pace giusta. Si è trovata, ha commentato Crosetto, una sola soluzione diplomatica in Iran. Adesso tutte le forze vanno concentrate per trovarla in Ucraina, tanto più che la Russia ha maggiore interesse a trattare in questo momento rispetto agli ultimi mesi. E sempre sulla questione Vannacci, per la destra c'è il timore che l'europarlamentare salga troppo in vetta. Meloni chiama sia Matteo Salvini che Tajani, i dirigenti locali all'assemblea di Vannacci, e Fratelli d'Italia cerca l'antigenerale. Obiettivo: coordinarsi, restare compatti contro l'assalto del generale Roberto Vannacci, muoversi insieme per evitare spaccature che potrebbero danneggiare la coalizione. Per questo ieri la premier Giorgia Meloni ha sentito i suoi due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, per una questione tutta politica che fa fare con l'Assemblea Costituente di futuro nazionale, che si aprirà oggi e si chiuderà con l'intervento conclusivo di Vannacci. Gli esponenti di Futuro Nazionale, tramite il vice del generale Massimiliano Simone e il deputato Edoardo Ziello, nei giorni scorsi hanno invitato tutti i partiti a partecipare, e ieri leader di maggioranza hanno deciso il da farsi: manderanno dirigenti locali o segretari cittadini di Roma dei rispettivi partiti. Insomma, non andrà alcun esponente o leader nazionale. Dopo la strategia della premier Giorgia Meloni di attaccare per la prima volta Vannacci in aula giovedì durante le comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo, fate il gioco della sinistra. Altro che la vera destra, si è rivolta al deputato vannacciano Emanuele Pozzolo. Tra i leader, il più contrario a mandare qualcuno all'Assemblea Costituente sarebbe stato proprio Salvini, che negli ultimi giorni ha dato ordine ai suoi di non parlare nemmeno con i vannacciani e teme che altre uscite, rumors parlano del capogruppo in Campidoglio Fabrizio Santori, ma sarebbe stata Fratelli d'Italia a non chiudere del tutto la porta al generale. Come facciamo a non andare proprio? Sarebbe stato il ragionamento, un modo per tenersi aperto uno spiraglio di dialogo e non poter essere accusati di aver già deciso di tagliare fuori Vannacci dalla coalizione. Passiamo invece a il progetto dei progressisti. Nasce Progetto Civico Italia, la terza gamba varata dall'assessore di Roma, centro senza Renzi, Onorato si appella a Elli e Giuseppe, l'articolo di Wanda Marra. In questa notte fantastica risuonano le note di Lorenzo Jovanotti quando Elly Schlein arriva per ultima e con un ritardo che in genere non le appartiene al Palazzo dei Congressi dell'EUR, dove si tiene a battesimo Progetto Civico Italia, la rete dei sindaci di Alessandro Onorato, con la prima assemblea nazionale. Di certo un caso, Jovanotti è stato la colonna sonora della Leopolda dei tempi d'oro. Resto in attesa, aveva detto pochi minuti prima Giuseppe Conte in platea. Della serie il campo progressista si muove con la consueta fatica e il format però è curato nei dettagli. Sala strapiena, ciascuna delegazione ha il suo cartello con il nome del luogo di provenienza. Onorato, assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Roma, improvvisa il quiz Sarabanda mettendo le prime note in una canzone e lasciando la platea indovinare Tommaso Paradiso, Berta Flavia, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Dunque mi appresto a concludere l'articolo. Tra le tante convergenze parallele, Onorato ha da poco scelto come agenzia di comunicazione Jump di Marco Agnoletti, per inciso ex portavoce di Renzi e la stessa che segue Salis. Facciamolo succedere la scritta che campeggia sul palco durante gli abbracci finali. E vi segnalo, siamo quasi vicini alla conclusione della nostra rassegna stampa, la questione legge elettorale, via 250 emendamenti, un terzo delle proposte inammissibile, da stasera si vota in commissione per la maggioranza, il nodo preferenze. Poi c'è un articolo di Fabio Martini con un'intervista molto interessante a Mario Segni, che torna a parlare, lo fa pesando le parole ma senza indulgenze. Una riforma oligarchica serve a tutti i leader politici e dimentica i cittadini. Il padre dell'uninominale specifica che tutto ciò rischia di portarci a un sistema partitocratico. Anche la stampa dedica un articolo a Schlein che rilancia l'asse con i cattolici, costruire ponti perché la destra vive di paure, mentre Calenda sostiene che Renzi, tenendosi fuori dal nuovo asse, aiuta Vannacci. Vi segnalo poi un importante intervista del ministro Pichetto Fratin a pagina 25 sull'approfondimento energetico. I decreti saranno pronti entro l'anno, da noi il massimo della trasparenza. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica poi dice referendum lo prevede la Costituzione. Articolo La Stampa, pagina 25. E per oggi ci fermiamo qui con l'edicola. Ringrazio in regia Patrizio Gotti, da Giovanna Serpico un buon proseguimento con le frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala Einaudi della sede della Confedilizia in Roma si è tenuta la presentazione del libro Siamo stati iscritti al PC di Chicco Testa e Claudio Velardi. Dopo il saluto iniziale di Giorgio Spaziani Testa, gli autori hanno dialogato con Roberto Gualtieri, Paolo Mieli, Claudio Petruccioli. Ha moderato l'evento Mirta Merlino. Buon ascolto.
2: Buonasera e benvenuti nella sala Einaudi della Confedilizia. Siamo molto lieti oggi di essere i primi, credo, ad ospitare, mi correggete se sbaglio, ma non sbaglio, mi sono documentato, la prima presentazione di questo libro che mi sembra stia già facendo notizia, vista la presenza ampia anche dei giornalisti, un libro su un partito che potrebbe essere considerato, anzi forse lo è, da considerarsi piuttosto lontano rispetto alla sede nella quale ci troviamo, e cioè dell'associazione storica della proprietà edilizia, quindi dei difensori della proprietà immobiliare, del diritto di proprietà privata. E salutiamo anche la moderatrice dell'evento, Mirta Merlino. Intrattengo io mentre prende posto la moderatrice, solo per dire che siamo davvero contenti di ospitare questa presentazione. Lo dico a chi non conosce questa attività parallela della Confedilizia, che ogni giorno fa tutt'altro, naturalmente fa tutela e rappresentanza dei diritti dei proprietari di immobili. Abbiamo tenuto la nostra assemblea qualche giorno fa, anzi una settimana fa, però si diletta anche in questo tipo di attività, e cioè crediamo molto alla opportunità di diffondere, ospitare pensiero, diffondere pensiero, ma diffondere soprattutto dibattito, quindi senza idee precostituite. Lo dimostra il fatto che abbiamo presentato libri di vario tipo, spesso di liberi libri, e questa è anche un'occasione per ribadire l'importanza del nostro rapporto con liberi libri. E saluto e ringrazio Michele Silenzi, che ha organizzato egregiamente questa presentazione. E noi con Liberi Libri abbiamo un rapporto ormai consolidato che ci porta a pubblicare, a promuovere la pubblicazione insieme a loro di un paio di libri l'anno. Il prossimo sarà un libro dedicato al nostro storico presidente Corrado Sforza Fogliani, ma ne abbiamo fatti già almeno una decina finora, quindi insomma è un'occasione anche per ribadire questo. Mi fermo perché siete Grazie. Tutti qui per ascoltare i nostri relatori, ringrazio ancora tutti e auguro a tutti buona serata.
3: Grazie Presidente, salve a tutti. Questo è un libro godibilissimo, consiglio a tutti di leggerlo perché veramente è un libro pieno di sentimento, pieno di memoria, ma anche pieno di ironia e pieno di intelligenza, onestamente. Intelligenza anche un po' urticante in alcuni casi, perché fanno un'operazione molto onesta e coraggiosa, Claudio Velardi e Chicco Testa. Fanno un'operazione in cui rimettono in discussione moltissime cose e raccontano dei pezzi di storia molto interessanti. Ci sono molti aneddoti, molti racconti vissuti in prima persona che danno uno spaccato, secondo me, straordinariamente interessante di questa grande storia, perché poi loro due sono, come dire, molto critici, ma insomma parliamo di una grande storia. Io leggendo questo libro, caro Claudio, ho pensato moltissimo a quella meravigliosa canzone di Giorgio Gaber, Qualcuno era comunista, perché dentro questo libro ci sono molte, diciamo, delle motivazioni per cui qualcuno era comunista, e c'è forse anche un po' quel finale così amaro di quella canzone, non so se ve la ricordate, ma il finale è un finale poetico e amarissimo, perché lui dice: forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E poi finisce dicendo che invece ormai lui si sente due in uno, ma da una parte c'è l'uomo inserito, dall'altro c'è il gabbiano senza neanche più l'intenzione del volo, perché il sogno si è riattrappito. Ecco, c'è molto di questa canzone in questo libro, c'è molto, secondo me c'è anche molto dell'afflato iniziale, però questo senso di comunità così forte, un senso di comunità peraltro che io ho molto respirato nella strada della mia famiglia. I miei genitori erano due sessantottini e io ricordo benissimo quel senso di vita tutto insieme. Chicco dice all'inizio, dice in realtà si stava dentro questa comunità per tanti motivi, la politica era uno, ma c'erano le amicizie, gli amori, la vita insieme, si condivideva tutto. Fa questo racconto stupendo di Miuccia Prada che lavava i piatti, cioè effettivamente c'è stato un momento nella storia del nostro paese in cui un'intera generazione ha pensato di potersi riconoscere in qualcosa, e questa è la parte bella e romantica. Poi si va avanti, ci sono molte altre cose che adesso piano piano scopriremo. E la cosa più importante e più interessante è che questi due simpatici mascalzoni, perché sono due simpatici mascalzoni che raccontano anche le loro malefatte, c'è tutta una storia tra Petruccioli e Velardi meravigliosa in cui Velardi frega durante la notte Petruccioli quando bisogna eleggere Occhetto segretario, e questa elezione non arriva perché lui durante la notte ha cambiato i nomi dei delegati. Quindi insomma ci sono anche delle malefatte confessate, degli outing Poi la raccontiamo bene. Diciamo che insomma la prima cosa interessante da dire è che su questo palco tutti quelli che sono su questo palco sono stati comunisti. Forse Paolo Mieli no, perché lui era potere operaio, non era comunista. Comunista. Tutti comunisti, quindi già partiamo bene. Oggi doveva esserci un intruso molto interessante, che peraltro firma la prefazione di questo libro, che è Guido Crosetto. Perché dico molto interessante? Perché Guido Crosetto oggi è ministro del governo, fondatore di Fratelli d'Italia, uomo forte della Meloni, ma in realtà è un ragazzo democristiano. Lui ha scritto a sua volta un libro sulla sua storia, un ragazzo di provincia, in cui racconta tutta la sua formazione democristiana. E quindi perché è interessante? Perché è un altro da loro Crosetto, ma è un altro da loro che capisce profondamente la loro storia, perché anche lui è stato dentro una grande chiesa, e chi è stato dentro una grande chiesa tende ad avere rispetto e anche, come dire, curiosità per quello che accadeva nella chiesa concorrente. Crosetto purtroppo oggi non potrà essere con noi, adesso vi leggo il suo saluto, ci ha mandato una lettera. Allora, caro Claudio, caro Chicco, purtroppo oggi per improrogabili impegni di lavoro dovuti alla difficile situazione internazionale che stiamo vivendo non potrò essere con voi a presentare il bel libro che avete scritto a due voci. Siamo stati iscritti al PC, libro che riporta anche la mia prefazione che mi avete fatto l'onore di chiedere e che ho scritto con grande piacere. Mi avrebbe stimolato discuterne con voi e con illustri ospiti, quale il sindaco di Roma che sta arrivando, il direttore Paolo Mieli, Claudio Petruccioli, che saluto con affetto. Le parole sono importanti, diceva, anzi urlava un regista di sinistra, Nanni Moretti, e voi ne avete scritte molte, di belle e di utili. In particolare mi è molto piaciuto lo slogan che avete usato e che fa da filigrana al vostro libro: non rinnego ma non rimpiango, una frase di Miriam Mafai con cui si apre il libro. Eravamo quando il PC esisteva nella Prima Repubblica su fronti opposti, voi comunisti, io e molti altri democristiani, poi c'erano azionisti, liberali, repubblicani, socialisti, missini. Penso che all'epoca, in un'epoca pur caratterizzata da una contrapposizione totale, ideologica, politica, sociale, culturale, a volte persino contratti di guerra, di religione, ci siamo sempre rispettati, militando in partiti assai lontani e diversi fra loro, ma che avevano contribuito a fondare la Repubblica, la Costituzione, la ricostruzione dell'Italia distrutta dalla guerra fino al miracolo economico, passando per la contestazione e la crisi economica e sociale degli anni 70, fino alla modernizzazione degli anni 80. Oggi temo quel rispetto e quell'etica repubblicana che caratterizzava partiti dirigenti e militanti di parti opposte, che pure si combattevano in Parlamento e nelle piazze, nelle urne, nei comitati, nei comizi, sembra essere venuto meno. Trovo inaccettabili non solo gli insulti volgari che vengono rivolti a Giorgia Meloni dai presunti intellettuali di sinistra, come quelli a Elish Lein che arrivano dall'ultimo dei consiglieri comunali di destra. Predico spesso invano da anni, cioè da quando ho iniziato il mio servizio come Ministro della Repubblica, che il Paese e la sua classe politica, se degna di questo nome, dovrebbe unirsi davanti alle scelte fondamentali e strategiche nazionali, non solo sulla difesa ma su molti altri temi. Nei tempi difficili in cui si è dato vivere serve unità e forza davanti a sfide epocali, crisi drammatiche, guerre e minacce. Questo non vuol dire non dividersi in Parlamento nei voti, come quando si concorre alle elezioni, su tanti, molti temi, ma se il PC e la DC, lontanissimi per valori, scelte, ideali, seppero affrontare insieme la costruzione della democrazia, dopo aver combattuto il terrorismo rosso e nero, come pure la mafia stragista. Penso che oggi a maggior ragione si possa e si debba convenire e affrontare scelte europee e nazionali, difficili quanto strategiche, che riguardano l'avvenire dei nostri figli. L'etica della responsabilità deve prevalere sulle convinzioni, il bene comune sulle fazioni. Tornando in chiusura sul libro, cari Claudio e Chicco, mi ha molto colpito l'aspetto ironico, quasi goliardico, che emerge forte nel vostro dialogo, che pure tocca passaggi e momenti fondamentali per il paese, visti dall'ottica del PC. L'educazione sentimentale, non solo quella politica, che così bene raccontate, dovrebbe fare da modello e da sprone per chiunque voglia oggi impegnarsi e faticare in politica, a prescindere dallo schieramento, area, partito in cui lo farà. Vi auguro buon lavoro e vi saluto con riconoscenza e stima. Allora, io partirei da una data fondamentale, la notte del 21 giugno del 76, che come molti di voi ricorderanno, probabilmente anche con un pizzico di emozione, Enrico Berlinguer si affaccia al balcone di Botteghe Oscure e ha in mano i risultati delle elezioni politiche, risultati che per lui aveva tra l'altro messo insieme quella macchina pazzesca che era la macchina del PC, che era praticamente più efficiente del Viminale, e insomma avverte la folla che arriva che il PC è arrivato al 34,4%. E un italiano su tre vota comunista. E forse da qui dobbiamo partire, da come sia stato possibile che negli anni 70, in un paese occidentale, che un partito orgogliosamente comunista, che si rifaceva al marxismo-leninismo, poi verremo anche alla questione dei trattini, abbiamo un intero capitolo sui trattini, perché i trattini, secondo Chicco e Claudio, non sono una cosa da poco, cioè il cambiamento da il marxismo-leninismo col trattino a ci rifacciamo la tradizione marxista e leninista cambia tutto. Come poi ci racconterà Claudio, c'è un altro trattino importante che è il centro-sinistra. Pare che D'Alema avesse fatto delle battaglie epocali per tenere il trattino, perché quello era un modo per, come dire, tenersi stretta la sua identità. Quindi i trattini sono qualcosa di molto importante, ho imparato da questo libro. Ebbene, questo era un partito che si ispirava al marxismo-leninismo, all'Unione Sovietica, prendeva ancora i soldi, anche se sempre meno, dall'Unione Sovietica, eppure valeva il terzo di un elettorato italiano. E questa cosa, diciamo che è molto interessante per capire anche cos'è stata questa storia. E questi due signori che si autodefiniscono rinnegati, traditori, seppure poi fanno delle appassionatissime, diciamo, dei passatissimi j'accuse contro la coerenza, che è un valore sbagliato ed orribile secondo Chicco Testa, però certamente loro sono due rinnegati rispetto al PC. Benvenuto sindaco, ben trovato. Ebbene, cosa ci dicono? Ci dicono che in realtà questo partito secondo loro l'ha sbagliato tutto. Ogni volta c'è stata una scelta importante, il PC secondo loro ha fatto una scelta sbagliata, seppure raccontano alcune cose molto importanti, alcuni episodi legati a Berlinguer, i tre articoli su Rinascita, la famosa intervista a Panza, quando lui disse mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO che non sotto il patto di Varsavia, e anche il famoso discorso a Pkus in Russia, dove lui con coraggio parlò di democrazia. Però nonostante questo, il grande tarlo che hanno in testa Chicco e Claudio è perché il Partito Comunista Italiano non è mai riuscito a diventare un grande partito socialdemocratico come avrebbe dovuto fare, cos'è accaduto, cos'è che è andato storto. E su questo ci ha raggiunti un uomo che ha fatto tutta la trafila anche lui, dal PC al AIDS, al PDS, al PD. Diciamo che insomma veramente ha attraversato anche lui, come Chicco e come Claudio, la storia del Partito Comunista. Oggi è il nostro sindaco, noi l'abbiamo conosciuto in tante vesti. Io mi ero quasi convinta fosse un economista, perché quando l'ho conosciuto era un signore che arrivò a fare il ministro dell'economia, perché in Italia tutti erano convinti che era uno dei pochi che poteva far quadrare i nostri conti, e invece ho scoperto che è uno storico. E quindi a questo punto io parto dal sindaco, perché so che c'è una giornata difficile come quasi sempre a Roma, e quindi chiedo al sindaco, in questa grande storia che è stata una storia appassionante. Cioè, ti posso dire che la mia generazione ha molto invidiato quelli che hanno vissuto questo grande sogno collettivo. Cioè, io che ho avuto due genitori comunisti e 68, ho sempre pensato perché loro hanno vissuto come una generazione dentro dei meccanismi corali, credendo tutti nello stesso percorso, e invece noi abbiamo vissuto ognuno per fatti propri, in maniera così individualista, pensando solo forse alla piccola realizzazione personale, senza mai condividere un grande sogno. Però questo grande sogno, come dicevo all'inizio, cosa è successo? Che questo grande sogno si è rattrappito a un certo punto, non è più andato avanti, e secondo Chicco e Claudio in qualche modo ha preso la strada sbagliata, tant'è che loro ancora oggi pensano che l'erede di questo grande sogno, che è il PD, faccia una serie di errori madornali. Ne citano molti durante il loro dialogo. Per esempio, te ne cito uno a caso: tutta la posizione presa su Tangentopoli, quello che loro chiamano un approccio manettaro, la rinuncia al garantismo. Ma insomma, sono tanti temi su cui secondo loro il Partito Comunista prima e poi tutto ciò che è avvenuto dopo sceglie la strada sbagliata. Allora, tu sia da protagonista ma anche da storico, che visione hai? Perché ti dico solo che il libro finisce con una frase di Scalpelli che dice: è stata una

0: già fissata, qui ho poco tempo, però insomma, mi ha fatto piacere la possibilità di partecipare a questa presentazione, perché insomma, è un libro meritevole di essere letto innanzitutto. Ma io sono una generazione più giovane della loro, quindi in realtà ho fatto in tempo a essere iscritto al PC, ma proprio di pochissimo, e quindi non sono mai stato un funzionario di partito, perché poi appunto ho deciso di laurearmi e di lasciare la direzione dei giovani universitari, eccetera. E quindi, però sono stato iscritto e poi l'ho studiato e ho vissuto più la fase del post-comunismo, sono stato a favore della svolta e non sono, per dire, non sono mai stato, cioè alcune delle cose del PC, quello proprio vero, non le ho viste un po' così proprio di sfuggita, mentre loro, cioè, non sono mai andati in un paese dell'est in vita mia, proprio nel senso, cioè quando sono andato non erano più dell'est in quel senso, e forse se ci fossi stato non sarei mai potuto stare in quel partito, ma
1: loro sì.
0: Quindi ma insomma, devo dire, le parti sono divertentissime, appunto, insomma, si capisce che non erano proprio a loro agio, e congressi, questi giovani di 50 anni del Bulgari, insomma, però il libro secondo me aiuta, secondo me, a capire, diciamo, a un tempo stesso l'originalità del comunismo italiano, perché dipende tutto da come uno lo valuta, perché quasi uno si stupisce di quello che tu dici, nel senso, è una storia, dopo tutto, cioè un partito comunista che ancora dei partiti eredi che hanno una dimensione grande, che ha eletto un suo membro presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, in Europa occidentale non esiste in nessun altro paese. Cioè se uno ha un'aspettativa che chissà cosa doveva fare il Partito Comunista, sicuramente può studiare tutti i limiti, non è andato al governo, non ha fatto, ma era un partito comunista, cioè europeo, ma gli altri di cosa stiamo parlando? Gli inglesi, i francesi, i tedeschi, cioè un successo straordinario, e tutto dipende da quali aspettative si hanno. Quindi chiaramente, per essere un partito comunista, direi che ha avuto un notevole successo. Pretendere che il Partito Comunista non fosse un partito comunista è chiedere troppo al Partito Comunista, era pur sempre un partito comunista, e quindi, diciamo, penso che ha dato il massimo di quello che poteva dare nella sua esperienza storica, altrimenti non sarebbe stato un partito comunista. E perché in Italia non c'è stata una socialdemocrazia, se volete facciamo una conferenza su questo, ma credo non lo possiamo dire, ma che insomma è una delle conseguenze più che le cause, ma in realtà, proprio perché l'Italia è stato un paese particolare, il Partito Comunista ha assolto a una funzione per molti aspetti analoga a quella delle socialdemocrazie, pur senza esserlo pienamente. E quindi questo spiega perché, a differenza di tutti gli altri partiti comunisti, ha concorso a fondare un partito che, piaccia o non piaccia, a me piace di più che magari a Chicco e a Claudio, ma comunque oggi è il più grande partito della sinistra europea, nel senso, tecnicamente, cioè il Parlamento europeo, dove ci sono i partiti socialdemocratici, il PD è quello che arriva primo come numero di deputati, stabilmente da anni, gli altri hanno crisi, successi, salgono, scendono, e il PD sta sempre là, insomma, sotto una certa soglia non va. Quindi comunque, diciamo, il Partito Comunista da questo punto di vista è un unicum, cioè nel senso è l'unico partito comunista che ha saputo rigenerarsi e concorre alla formazione di un partito che ha delle caratteristiche particolari, ma che lo possiamo considerare, nel senso, tecnicamente, membro del PSE, membro del gruppo socialista democratico, è un partito socialdemocratico che però ha dentro i cattolici. Io infatti sono un po', io diciamo ero un po' della corrente di Claudio, però a differenza loro io ero della sottocomponente ulivista, cioè noi eravamo più pessimisti sulla di D'Alema, diciamo, pur essendo dalemiani in quella fase, sulla spinta propulsiva del post-comunismo, che eravamo arrivati a un giudizio più tranchant, che da speffare un partito socialdemocratico, il comunista, potevi chiamarti DS, fase costituente, ma non ce la facevi, tu dovevi anche fare una cosa insieme al riformismo cattolico democratico, e quindi questa è stata l'idea. Ora, nel bene e nel male comunque ha funzionato, poi può piacere o non piacere questo o quel leader, questo o quella scelta politica, però questo partito adesso è stabilmente un partito della sinistra europea e tra i più grandi. Quindi, diciamo, tutto questo milita in realtà, dal mio punto di vista, a favore di una straordinaria originalità e qualità, che infatti ha portato tante persone di qualità, come in questo caso Chicco, Claudio, a militare in quel partito, intellettuali, personalità di grande, quelle sezioni, insomma, era sicuramente un partito, per anche una scelta originaria anche di Togliatti, di aprire il partito a quadri anche di estrazione borghese, di estrazione intellettuale, la stessa storia di Amendola.

0: è figlio di un grande capo liberale che diventa uno dei capi del Partito Comunista, una cosa che non sarebbe mai neanche stata concepibile in Bulgaria o in Francia, ecco, per capire. Quindi c'è questa, però tutto questo, questa anche mitologia, anche positiva, che è da questo punto di vista il libro racconta tanti episodi divertentissimi e fa tante critiche, per esempio all'ultimo Berlinguer, che io anche in parte condivido, ma anche per esempio riconosci i meriti del PC nella stagione del terrorismo, della solidarietà nazionale, di una funzione di governo che ha portato a una tenuta della democrazia, anche a tante riforme importanti sono realizzate sia pure in una configurazione particolare, però ci sono ovviamente appunto i limiti, come dire, strutturali, che in qualche modo il libro anche evidenzia delle fragilità, che poi sono anche fragilità proprio della cultura, di due aspetti, da un punto di vista della cultura socialdemocratica, perché proprio perché il PC non è mai stato un partito socialdemocratico, su alcuni dei fondamenti della socialdemocrazia, diciamo il keynesismo, l'idea, cioè in realtà non sono mai stati particolarmente nelle sue corde, quindi paradossalmente l'evoluzione post-comunista ha portato più a una forma di liberal democrazia, di azionismo, e quindi le cose classiche che i partiti europei socialdemocratici fanno, che sono magari poi meno emozionanti dal punto di vista, meno complesse dal punto di vista teorico, tassazione progressiva, investimenti pubblici, welfare, queste cose paradossalmente nella cultura, nel DNA del PD c'erano pochissimo, e questo ha anche portato da una certa unità anche a una maggiore modernità rispetto alla crisi di quella cultura, ma anche forse anche un eccesso di permeabilità rispetto a stagioni politiche che hanno di volta in volta esaltato la globalizzazione senza limiti, quindi insomma può passare da un eccesso all'altro. Questo è un po' una caratteristica del postcomunismo, proprio perché aveva, a mio giudizio, Velardi un po' è stato un deficit forte di cultura, e l'altro
1: Velardi
0: aspetto
1: confessa di essere stato molto bleriano, che aveva addirittura il poster nella sua stanza con la frase
0: sì,
1: di
0: quello è stata una stagione anche nobile, comunque il PDS DS è stato dentro una stagione, la terza via, che aveva tanti limiti ma anche una sua nobiltà, diciamo così, in quella fase. L'altro limite forse è quello che, essendo stato un partito che non ha mai governato e che quindi lo dice molto bene Claudio, credo, o Chicco, in una delle, quindi il tema della cultura, quando quella dice finalmente potremo fare l'opposizione dopo abbiamo vinto le elezioni del 96, la militante vada da Lema, il tema della, ma non tanto la cultura e il governo, ma questo ha prodotto un paradosso che io ho trovato un po' nel postcomunismo, di una, da una parte una concentrazione più sul tema del potere che sul tema dei contenuti dell'azione di governo, cioè il potere, D'Alema a volte usava delle frasi irripetibili per dire che cosa sono i programmi, me lo ricordo quando gli chiesi un consiglio, che devo fare la relazione per fondare il Partito Democratico al convegno di Orvieto, disse ma il programma, vabbè non lo posso riferire, quindi un tema veramente degli scienziati del potere in questo senso, questo è stato molto, dall'altra parte paradossalmente, e che l'opposto, una insufficiente cultura dello Stato, perché non essendo mai stato dentro lo Stato, i gabinetti, le funzioni, gli specialismi, la Corte dei Conti, cioè il Consiglio di Stato, cioè una conoscenza limitata di come funziona veramente uno Stato, cioè ottimo a livello locale, perfetto, i più grandi amministratori locali d'Italia, della storia d'Italia, ma inevitabilmente, non avendolo mai fatto, una minore cultura dello Stato, che accompagnata però a una cultura politica molto incentrata sulla conquista del potere, produce poi forse una non sempre capacità di governo all'altezza dei problemi di un grande paese, quindi la tendenza poi di appoggiarsi ad altri, prendere il ministro tecnico, il premier tecnico, perché non si hanno figure che hanno quel combinato disposto di politica e tecnica che normalmente la DC producevano, tutti i professori universitari, giuristi, insomma, noi ne abbiamo prodotti pochissimi, anche perché nel cursus honorum normalmente non ci si laureava perché si faceva il funzionario, e quindi bisognava sempre poi prendere lo specialista per fargli fare le cose, non lo si produceva internamente, e questo chiaramente produceva anche un limite, perché poi ci si affidava alla visione di chi di volta in volta si chiedeva di fare per te quella funzione. Quindi diciamo alla fine c'è stato più un deficit del post comunismo marxismo che del comunismo, che il suo lavoro di comunismo democratico l'ha fatto. Poi chiaramente era sempre comunismo, non si poteva pensare che governasse un paese occidentale, ma comunque ha concorso alla modernizzazione del paese, alla tenuta della democrazia. Però allo stesso tempo è sempre da che punto di vista lo si guarda. Cioè, intanto siamo qui a parlarne, se fossero stati nel partito comunista in un altro paese non ci sarebbe stato nessun libro, ci sarebbe stato poco da ridere, poco da interessante. E poi appunto il paradosso o ragione di una particolarità della storia d'Italia, anche della grandezza di alcuni giganti che hanno dato delle caratteristiche originali al comunismo italiano, Gramsci, Togliatti eccetera, è che comunque si è riprodotto, è sopravvissuto a se stesso e pur con tutti i limiti oggi concorre a essere una forza del bipolarismo italiano, che ha tanti limiti come tutte, ma anche tante carte da giocare, tante cose importanti fatte per il paese, l'euro, la salvezza, il Covid, tante cose comunque rilevanti di funzione di governo, di senso dello Stato fatto per il paese, e nei limiti, nelle grandezze e nelle miserie, diciamo, della politica, che è quello che è, però sta in campo ancora anche grazie a quell'eredità che Chicco e Claudio ci hanno mirabilmente raccontato e descritto nel loro bellissimo libro.
2: Grazie davvero.
1: Grazie Roberto. Io so che la liturgia della presentazione di solito bisogna far parlare prima tutti i relatori e alla fine i due autori, però io forse due paroline degli autori all'inizio per partire, come dire, per mettere i piedi nel piatto, le vorrei sentire, nel senso che per esempio la cosa che a me mi ha molto colpito di questo libro è che, come diceva Roberto Gualtieri, si parla molto di Berlinguer naturalmente nel libro, si parla di questo grande innamoramento collettivo, si parla della sua proprio la non fisicità che però diventa addirittura fonte di culto, cioè quest'uomo ieratico, queste espressioni che cambiano pochissimo, questa fragilità nel corpo, tutte cose che in realtà per le masse hanno un fascino straordinario e per i dirigenti, quindi non è che loro non raccontano il fascino e la forza della leadership di Berlinguer, però effettivamente fanno una cosa molto pericolosa e anche molto coraggiosa, mettono in discussione la capacità politica di Berlinguer, lo descrivono come un uomo onesto, per bene, ma insomma, tutti e due esprimono dei giudizi molto severi sulle scelte politiche di Berlinguer e anche sulla sua proprio caratteristica, come dire, sul suo peso politico. Cioè, penso sia tua la frase finale del capitolo che dice era un uomo del suo tempo, punto e basta. Cioè, li tolgono un po' quest'aurea che invece io, che non ho mai sentito parlare Berlinguer perché ero troppo piccola, per tutta la vita ho sentito questo fascino straordinario, no? I documentari, i film, cioè, e voi in qualche modo fate un'operazione coraggiosa, perché mettere in discussione Berlinguer è quasi un'eresia, siamo oltre i traditori e i rinnegati, siamo agli eretici. Claudio.
3: No, vabbè, di Berlinguer che io racconto nel libro, racconto alcuni episodi, ma veramente siamo lì all'aneddotica su questo Berlinguer ieratico che mi capitò di incontrare, tipo in particolare in una circostanza prima di un comizio a Piazza Plebiscito, rimanemmo io e lui da soli dentro la stanza, dentro un ufficio, prima che lui arrivasse. Naturalmente io ero terrorizzato dalla presenza di quest'uomo, che però stava lì, lui timido, tranquillo, anche cortese, perché poi in realtà io non è che lo conoscessi, diciamo, personalmente, e naturalmente faceva la sua impressione. Ricordo in particolare, forse la cito sta cosa, che lui aveva questa mazzetta dei giornali da cui spuntava l'Osservatore Romano, fu la cosa che mi colpì tantissimo, no? Per dirvi come c'era questa. E poi l'altra cosa che siamo sempre, diciamo, nell'aneddotica che ricordo è che, no oddio, ma qui già andiamo un po' nella politica, perché già siamo negli anni 80, agli inizi degli anni 80, quando sinceramente io la politica del Berlinguer post fine Solidarietà Nazionale non la condividevo già da allora, addirittura al punto che da funzionario di partito facevo delle cose un po' ma proprio ai limiti, cioè non partecipavo tipo alle campagne elettorali che c'erano, non facevo il mio dovere insomma fino in fondo. Ricordo quando ci fu questa intervista, forse questa è la cosa emblematica diciamo davvero dell'uomo Berlinguer, quando ci fu questa intervista molto bella che lui fece a Mixer nei primi anni 80 a Minoli, intervista a tutto tondo in cui lui naturalmente si esponeva anche un po' dal punto di vista personale, umano, ma quando alla fine Minoli gli chiede ma qual è il suo uomo politico di riferimento veramente, naturalmente io magari ci si aspettava che lui citasse qualche leader del socialismo europeo, no, naturale che fosse così, e invece lui disse il mio punto di riferimento è Kadar, segretario del Partito Comunista Ungherese. E questo la diceva non lunga ma lunghissima su Enrico Berlinguer, perché uno che nel 1900, mi pare 83, dopo che si era consumato tutto quello che si era consumato, certo il muro c'era ancora ma sarebbe durato poco, alla fine dice il mio uomo politico di riferimento è Janos Kadar, appunto dice tutto sui limiti intrinseci, strutturali della persona e sul perché. E poi Berlinguer probabilmente si dice anche perché ci sia morto su questo, su questi suoi limiti strutturali, cioè ha portato il Partito Comunista a quelle vette di consenso straordinarie, a cercare l'operazione diciamo del governo poi frustrata, annullata diciamo dalla vicenda Moro, e questo suo riflusso dentro le case matte diciamo del comunismo morente. Ma alla fine questo per me era Berlinguer. Quello che non mi spiego, e finisco rapidamente, cioè che non mi spiego, mi spiego perfettamente, ma è parte di una ricostruzione totalmente mitologica, il santino che si è costruito adesso di Berlinguer, che è un santino palesemente falso, perché chi oggi impazza in rete, sui social, sparge lacrime, eccetera, eccetera, non sa niente della storia vera, diciamo, di Berlinguer, non sa niente del Berlinguer, del compromesso storico, della rottura con i sovietici, oppure del Berlinguer che diceva sto più sicuro da questa parte, ma ha piacere, diciamo, di prendere semplicemente questa figura che diventa sempre più mitologica, sempre più astratta, sempre più distante dal mondo, e in fondo è un peccato, è una poi delle ragioni per cui quando noi parliamo invece di Berlinguer in termini più veri, più reali, anche in qualche modo di maggiore interessenza, diciamo, sì, ma anche critici, però sempre insomma di persone che hanno vissuto quell'epoca, finiamo per apparire agli occhi di questi nostalgici dei nostri tempi come dei traditori, come dei fetenti, come dei cattivi, perché poi così siamo etichettati. E Chicco, io per la verità, perché poi Chicco invece riesce sempre a salvarsi, lui avendo un animo, no ve lo dico, perché lui avendo in fondo, anche questo lo accendiamo nel libro, un animo veltroniano un po' più buonista, animo mentre invece il mio animo è più
1: ti voglio dire una cosa, però dato che tu giusto fai sempre la parte del
4: io voglio fare una domanda a Petruccioli e a Mieli perché questo poi è il cuore del problema. Tu hai domandato perché Berlinguer era così carismatico, perché Berlinguer è stato il sacerdote di una religione che si proclamava altra rispetto alla storia dell'Italia. Petruccioli può raccontare quell'episodio, il tuo episodio con Natta, l'intervento di Natta.
1: Non solo non parla, viene pure interpretato.
3: Già l'ha citata.
4: Cioè lui si è sempre percepito e ha fatto percepire il Partito Comunista Italiano come qualche cosa di altro rispetto alla società italiana, di migliori, di più seri, di più di tante cose. E purtroppo Gualtieri, ascoltami bene perché questo è il punto, perché tutta la storia del PC sembra una storia incompiuta di gente che cerca di diventare normale ma non la diventa mai. Prima ci prova Berlinguer con le interviste, le cose, i finali, poi ci prova Occhetto con la svolta, poi ci prova D'Alema che diventa presidente del consiglio e va allo scontro con, poi ci prova Veltroni al congresso del Lingotto, ma non c'è mai questo passaggio finale. E purtroppo, questo è il punto su cui voglio chiedere una questione a loro due, e finisco perché devo lasciare spazio ad altri, e purtroppo io temo che questo senso dell'alterità, chiamiamolo così, permanga fortemente all'interno del PD oggi, e in particolare della sua segretaria e del suo gruppo dirigente, che parla dell'Italia come di un posto di schifosi governata da delinquenti, mentre invece noi siamo la parte migliore del paese. Tanto è vero, quello che dico, sto un po' esagerando, ma per semplificare, tanto è vero che ancora oggi cos'è lo scontro interno della PD? Sembra quello tra rivoluzionari e riformisti. E in tutto questo, come tu hai fatto giustamente notare, l'unica cosa che non esiste in questo PD è la cultura di governo. E tu come sindaco ne hai fatto la prova, perché per fare le cose che hai dovuto fare, prima di tutto hai dovuto scontentare e scontrarti con un sacco di gente che invece, così, seguendo ideali del cominciare dal famoso termocombustore, eccetera, eccetera. E purtroppo questa è rimasta, la senti continuamente questa cultura del noi siamo meglio e gli altri... La stessa cosa di tirar fuori un'altra volta la storia del fascismo, ma chi ci crede più che in questo paese c'è un rischio di fascismo? Ma solo i fessi più totali. Ho finito, grazie.
1: Allora, no, quella cosa che ha detto adesso Chicco sull'alterità, nel libro, ciao, buon lavoro, nel libro Chicco cita una cosa che io non sapevo, molto interessante, di come Bertinotti, a comitato centrale, che doveva provare a respingere la svolta proposta da Occhetto, disse, citando il Vangelo di Giovanni, che i comunisti erano un po' come i cristiani, che stanno in questo mondo ma non appartengono a questo mondo, per dire quanto diversi e quanto altro si sentivano. Devo fare una piccola chiosa a quello che ha detto Claudio, perché Claudio, che vuol sempre sembrare un uomo cinico e senza cuore, in realtà, rispetto al tema di essere definiti traditori o rinnegati, racconti un episodio che mi ha molto colpito. Quando è stata fondata la Fondazione Nil Deiotti, e tu sei andato, perché giustamente Nil Deiotti, come tutti noi, la consideri un pezzo del patrimonio repubblicano di questo paese, e quando hai incrociato, mentre andavi a lasciare un obolo per la Fondazione, per Luigi Bersani... Per Luigi Bersani, anche con sei un uomo generoso, questo è notorio. Per Luigi Bersani ti ha detto con un'aria un po' schifata, un po' di proprio, come dire, di fastidio: ma che ci fai tu qua? Come a dire, uno come te qua non ci dovrebbe entrare, che c'entri tu qua Nil Deiotti? Nil Deiotti è roba nostra.
4: Fai
1: e tu dici.
4: I nostri ricordi.
1: Però lui ha avuto. Questa cosa ti ha creato dolore. Cioè, tu dici del libro, è una cosa che ancora oggi mi ricordo con dolore e amarezza. Quindi poi alla fine un po' di cuore c'è. Allora, veniamo al pezzo forte della serata, che è Claudio Petruccioli. Siamo arrivati. Allora, Claudio, tu sei molto citato, tra l'altro, nel libro, tra l'altro anche nel momento in cui Claudio racconta questo episodio in cui tu andassi a dormire sereno perché avevi lasciato...
4: Aspetta, fallo raccontare da lui.
5: Avrei potuto esserlo anche di più, perché per esempio la osservazione, la citazione che ha riportato qui Velardi su quella trasmissione a Mixer di...
4: Claudio, avvicina sto cazzo di microfono, dai, su, ostrega, sembrate...
5: Ma io non devo dire cose storiche.
4: Vabbè, ho capito, ma devi allora farti sentire, no?
5: E allora, quella famosa cosa che ha ricordato di Kadar è pubblicata nel libro, la dico io, nel libro con Macaluso, uscito 4-5 anni fa. E quindi si poteva citare anche quella, ma forse lui non l'ha letta lì. No, forse lui non l'ha letta lì, ma io però queste citazioni non me ne importa nulla. Mi importa invece riprendere, perché poi non dirò cose tutte gradevoli adesso, quella cosa da cui sei partita tu, Mirta. 21 giugno del 1976, Botteghe Oscure, Berlinguer, il grande successo. Beh, c'è un libro di Nello Aiello che è stato pubblicato più di 30 anni fa, è uscito, se non sbaglio, nel 95-96, in cui nell'Aiello, che il libro si intitola Intellettuali e PC, l'ha pubblicato La Terza, fra gli altri ha voluto interrogare me, e Aiello racconta, riferisce quello che io gli dico. Ero anch'io su quel balcone. E gli dico, quando Berlinguer disse, cari compagni, abbiamo avuto una straordinaria, uno straordinario successo, abbiamo il 34% dei voti, più di un italiano su tre ha votato per il Partito Comunista Italiano, e io devo dire che, dico ad Aiello, sarei stato contento se avesse continuato così. Sono stati gli italiani a decidere che non siamo più un partito comunista. Questo è scritto non da me, io l'ho detta, da Aiello, che lo riporta nel suo libro. Quindi era maturissimo, no? La svolta l'avevamo già fatta. Ma quella frase non so quanti l'avrebbero ripetuta, eh? Perché è nel 76, è quando il Partito Comunista è forte, che il tentativo si sarebbe dovuto fare. È stato fatto il tentativo, quello di fare i conti col governo del paese, cosa che non era mai stata fatta. Scusate se parlo così, perché anche io sono stato iscritto. Ho frequentato le sezioni, gli amori, ho visto i film, ho letto, qualcuno era comunista, come eravamo, c'eravamo tanto amati, tutte queste cose qui. Benissimo. Sono stato anche funzionario, come anche te e anche un po' te. E sono stato anche dirigente in uno dei momenti più difficili della storia. Sì. È quello il momento con cui bisogna fare i conti. È in quel momento che i nodi sono venuti al petto. E io infatti mi domando, è una cosa che mi viene inevitabilmente sempre da ripetermi, fosse stato vivo Berlinguer lì, al momento della caduta del muro, che cosa avrebbe fatto? Io non lo so. Nel libro c'è qualcosa. Fate l'affermazione che secondo voi Berlinguer non avrebbe cambiato il nome. Non so, uno dei
4: Velardi.
5: Due. Velardi lo dice. Io sinceramente non sono mai riuscito, anche le migliori. Sì.
4: Racconta di Natta, dai.
5: Beh, no, che c'entra Natta? Per esempio, alcune cose che dici su D'Alema sono fra le migliori di questo libro, secondo me, perché tocchi dei punti molto, molto importanti e molto delicati. Adesso vado alla sostanza. Io ho letto questo libro la prima volta sul giornale, e Chicco più volte mi ha telefonato per verificare se alcuni suoi ricordi...
4: Claudio ha una memoria prodigiosa, sì, non solo si ricorda cosa è successo il 13 giugno alle 15 del pomeriggio, ma anche il tempo che c'era fuori.
5: Vabbè, comunque sia. Allora, poi l'ho riletto quando PDF. Me l'ha mandato in PDF, e mi sono molto divertito. Mi sono sentito anche ringiovanire, gli amori, le atmosfere delle sezioni, la comunità, tutte cose vere, verissime. Ma il vero problema qual è? È che se quello che noi abbiamo tentato di fare quasi 40 anni fa ormai fosse stato fatto con piena consapevolezza e con determinazione, sapendo quello che potevamo prendere e potevamo proiettare verso il futuro del PC, e quello di cui invece bisognava liberarsi, non solo del nome, ma del modo di concepire la politica, di rapportarsi alla realtà, di considerare gli altri. Se fosse stato fatto questo, la sinistra italiana non sarebbe oggi al livello in cui è, perché la sinistra italiana è a un livello, non voglio usare parole grandi, ma certamente assai poco soddisfacente. E io non me la prendo con quelli che sono lì, me la prendo con me prima di tutto, che certe cose le dicevo anche allora, ma evidentemente le dicevo male, le dicevo a bassa voce, le dicevo con spirito di disciplina, e anche se non lo avessi fatto così gli altri non se ne fregavano niente. Ma detto questo, però, la domanda riguarda tutti, e voi, cari, non potete essere così contenti di quando siete stati iscritti al PC e poi di quello che è successo o non successo al momento in cui si è deciso di cambiare e concretamente si sono fatte scelte che hanno avuto delle conseguenze sul modo in cui si è cambiato. Nessuno lo può sottrarsi a questo. Della svolta e di quello che è seguito o non è seguito non ne parla più nessuno. È un episodio che, quando io sento parlare del PC e della storia della sinistra, è come se non fosse avvenuto, è come se non ci fosse, perché è quello il dente che duole lì dove qualcuno, tu Claudio, dice a un certo punto i giovani leoni di allora, che saremmo stati noi, che si cagavano sotto. Può darsi che ci siamo cagati sotto. Ma chi è che non si è cagato sotto? Dov'è che bisognava vedere la determinazione nel prendere certe strade invece che certe altre? Questa è la storia della sinistra con cui bisogna fare i conti. Per cui io sono, certo, mi sono divertito, ho detto, se Nanni Moretti lo legge fa il seguito della cosa oggi, no? Come, e ci trova un sacco di materiale, giusto? Si fa una splendida sceneggiatura con questo volumetto. Però se vogliamo parlare di politica, allora meno sentimenti, meno sorrisi, più durezza e più severità. Grazie.
6: Allora, Paolo Mieli, che per me è stato un grande direttore, è stato un uomo che ha allevato un'intera generazione di giornalisti, ma che in realtà è uno storico, e quindi stasera sarà qui nella sua veste non solo di iscritto al PC ma anche di storico. E io, c'è una frase che dice a un certo punto, scrivo, non so chi dei due, ma insomma credo che riguardi entrambi, questa frase: siamo stati con la migliore intenzione dalla parte sbagliata della storia. E la scrivi tu. Ecco, su questo vorrei sentire il tuo parere, Paolo. È una lettura che ti convince? Cioè, eravate dalla parte sbagliata della storia, anche dopo tutta una serie di cose che sono successe, perché appunto l'intervista di Berlinguer a Panza, che dice mi sento più tranquillo sotto l'ombrello della NATO che non nel patto di Varsavia, qualcosa succede, cioè ci sono delle tappe fondamentali e dei momenti molto importanti in questa storia. Cos'è che poi alla fine, se tu lo pensi, non ha funzionato?
7: Ma io ho avuto una biografia diversa, nel senso, io sono stato iscritto alla FIGC, alla Federazione Giovanile Comunista, negli anni 60. La mia ultima tessera porta la firma di Claudio Petruccioli, la prima di Achille Occhetto, e poi nel 68, si sente nel 68, aderì alla sinistra extraparlamentare e stetti fra sostanzialmente potere operaio e lotta continua, perché ho avuto una moglie di lotta continua, quindi ho avuto una consuetudine con, ma le scelte, come giustamente, questa è la cosa più sottile che dice Claudio Velardi all'inizio del suo libro, si facevano anche così, sulla base di un fidanzamento, di una persona che si incontrava, degli amici. E ho notato che anche Claudio Petruccioli insisteva su questo tema: l'amore, la donna, l'amore, la donna, l'amore. Comunque il libro lo sfiora, ma è ovvio che all'inizio di quelle scelte c'erano cose amicali, non erano scelte politiche, nessuno pensava mai che saremmo arrivati mai da nessuna parte. Poi ripeto, visto che stavamo dalla parte sbagliata della storia, io ho scelto la parte più sbagliata ancora, tanto sbagliata per sbagliata almeno mi divertivo il doppio. Era... no, ma guardate, apparentemente questa è una cosa scherzosa, ma riguarda il rapporto con la menzogna. Cioè, io me lo sono sempre domandato, quanto ero consapevole in quegli anni di essere uno che raccontava un sacco di bugie e quanto erano consapevoli le persone intorno a me, perché i miei migliori amici erano liberali, socialisti, capivano e vedevano le cose come oggi stanno nei libri di storia. Nel mondo in cui vivevo io, ripeto, la menzogna era la regola, cioè raccontare cose che non stavano in cielo e terra, e appunto per questo, menzogna per menzogna, scelsi la peggiore, scelsi, ma consapevole, però io non so quanto lo fossero loro, ero consapevole. Per dirvi che razza di bugiardi erano, e ripeto, io ero peggio, loro si raccontano nelle storie ufficiali delle loro biografie che nel 1968 condannarono l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, e questo è un caposaldo del loro racconto autoassolutorio. Ricordatevi, 1968, quindi loro da quel momento praticamente hanno capito perché non facemmo nel 1956. Facciamo un balzo al particolare che vi ha colpito tutti di Berlinguer. Quando gli chiedono nel 1983, fate voi gli alcuni che sono passati dal 68, nomina János Kádár. Per voi János Kádár, non lo so che nessuno sa chi è. Dunque, János Kádár è il burocrate russo, filo russo, che gli ungheresi mettono dopo aver impiccato Imre Nagy dopo la rivoluzione ungherese, avete capito? E quello rimane al potere, è un personaggio orribile, rimane però moralizzatore per l'Unione Sovietica, rimane al potere dal 1956 al 1988, 4 anni dopo la morte di Berlinguer, finché la sua estromissione è una specie di anticipo dell'89, lui non riesce a vedere l'89 perché muore di cancro, ormai era vecchissimo, tra l'altro era nato a Fiume, un personaggio di come ce ne sono tanti. Quindi non è che nomina un personaggio, diciamo metà a metà qualsiasi, ma nomina un personaggio molto particolare, capisci? Quindi nel 68 racconta a se stesso che ha condannato l'invasione sovietica della Cecoslovacchia nell'83, e appunto Mirta, tutti quelli che vedono questa intervista o che la sentono dopo, cioè, ammazza Berlinguer, che razza di santo, beh, che uomo, la sua fragilità, la sua cosa. Ma capite il cinismo e la menzogna o no? O ve la riracconto la sera? No, devo parlare io qua. No, ognuno quando parla lui,
8: direzione tua.
7: Ma non lo voglio, non ce ne ho bisogno.
8: Poi però, quando Imre Nagy tornò a Budapest per ottenere gli onori della, chi c'era?
7: No, c'era, Imre Nagy fu impiccato. Imre Nagy fu impiccato, cioè, no, quando Imre... il corpo.
8: No, la salma. La salma. Che tornò.
7: Quando... Sì. Ah, vabbè, d'accordo. Allora, Occhetto, andrò a salutare la salma, però. Chi, d'accordo, però Berlinguer, nessuno notò questa cosa. Berlinguer è l'uomo che disse nel 1975, ricordava giustamente Mirta Merlino, disse che viveva più sicuro l'Anato, ma sull'Unità pubblicò una versione depurata di questa cosa, che è il tipico segno da sovietico di bugia, di menzogna, capisci? Sull'Unità nascosero questa cosa. Definiva, dunque, il 1975, l'anno dopo che il Nobel è assegnato a Solzhenitsyn, questo per dirvi il grado di consapevolezza, definiva il sistema sovietico un sistema sano con virgolette, tratti illiberali, avete capito? Cioè l'universo concentrazionario che aveva già prodotto un centinaio di milioni di morti era una cosa buona ma con tratti liberali, e quando nell'81 fece una rivoluzione che li sconvolse tutti, disse una frase che l'Unione Sovietica ha esaurito la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, cioè una frase si poteva dire nel 22 ma non certo nel 1981, è una frase, sono vergogne, che avete capito, cioè non semplici cose, vergogne, cioè di omissioni rispetto a un sistema meno peggio del nazismo, ma diciamo quasi nelle vicinanze, capito? Omissioni.
9: Uno stato totalitario.
7: Beh, insomma, più che totalitario, concentrazionario, quei campi di concentramento, quella gente che moriva nei campi di concentramento, a milioni nella colima, c'è una letteratura che lui conosceva, che voi conoscevate, e che si diceva, però Berlinguer, effettivamente Kadar, che bizzarra questa citazione di Kadar. Allora vi ripeto, e chiudo, trovo delizioso questo libro perché io sono ancora comunista, nel senso di un bugiardo imbroglione che fa finta di non conoscere queste cose, ma e non a caso appunto ieri è stato il giorno del trionfo di Vincenzo De Luca, che è un uomo che è rimasto comunista, che celebra, si può rimanere comunisti tutta la vita, basta quando si è più adulti come Chicco e Claudio raccontarsi sempre le solite bugie, perché ognuno poi data che il momento del travaglio fu quello suo, questo c'è nella storia di tutti i partiti, anche i socialisti, tutti raccontano, le storie socialiste sono meravigliose perché ognuno racconta che capì tutto esattamente il giorno in cui decise di mollare quel partito. Dicevo, la loro chiave è che dice guardate, ci siamo divertiti, ci stiamo ancora divertendo, l'abbiamo fatto tutto grazie a questa esperienza, scusateci se abbiamo detto un po' di cose esagerate che non stavano né in cielo né in terra, ma il divertimento nostro e di chi legge questo libro, vi assicuriamo, è stato grande, e quindi meritano un applauso.
6: Allora, a proposito del rapporto con l'Unione Sovietica, c'è un pezzetto che mi ha molto colpito, nel senso che è un racconto che fa Chicco quando, non mi ricordo qual era l'occasione in cui tu chiedi in maniera un po', era la discussione per si riparava la successione a D'Alema nella FIGC, e ci stavano una serie di discussioni molto accese, e a un certo punto Chicco con tono polemico dice, allora va bene, ditemi una cosa, se fosse costretto ad andare via dall'Italia dovreste scegliere di andare a vivere tra gli USA e l'URSS, dove scegliereste di vivere? Gli sembrava una battuta, come dire, che aveva una risposta data, perché nessuno poteva scientemente pensare di andare a vivere in questo meraviglioso paese con alcuni tratti un po' illiberali, come ci ha raccontato Paolo Mieli, e invece con sua somma sorpresa molti dissero l'URSS. Quindi
10: alcuni.
6: E quindi questa cosa, tu dici, insomma, ti dà il senso del fatto che ci fosse qualcosa di abbastanza folle in questa storia. D'altra parte, Chicco, tu hai conosciuto mia madre era sinologa, non era mai stata in Cina perché la Cina era completamente chiusa, e lei era diventata maoista a Parigi durante il 68. Finalmente nel 73 la Cina apre a un gruppo di sinologi da tutta l'Europa, e mamma va anche lei, esce dalla sua bella casa di Posilli, poi a Napoli, dove campava con una signora, e si ritrova in un collegio per stranieri dove comincia una vita infernale, e dove i funzionari del PC li spiano persino quando lei telefonava a casa per parlare con mio fratello, piccolissimi, scambiare qualche parola con mio padre, lei veniva spiata, ritorna dicendo il maoismo è un orrore. Quindi in realtà poi alla fine andare a vedere questi posti cambia tutto, come diceva Gualtieri, io non ci sono mai stato, qua no. Abbiamo Scarpelli che addirittura ha fatto le scuole elementari, è ancora vivo, tanta roba.
9: Ma ha perfettamente ragione Paolo Mieli, c'ha perfettamente ragione, cioè ci siamo raccontati in maniera più o meno consapevole, noi nel PC e lui in potere operaio, una montagna di palle, abbiamo deciso di credere in una montagna di palle, chi in maniera più consapevole, chi in maniera meno consapevole, non c'era bisogno di andare in Unione Sovietica. Io ci sono stato guidando una delegazione della FIGC quando ormai i rapporti erano già ai minimi termini con questi signori, no? Ma io lì non ci sarei mai voluto stare, non mi passava neanche per la testa. Certe molte cose non le sapevo, per esempio quella terribile carestia dell'Ucraina provocata appositamente da Stalin, eccetera eccetera, cose che allora non si sapevano, però ci siamo raccontati una montagna di palle. Ora, noi non volevamo scrivere una storia del partito, volevamo raccontare così del perché ci siamo stati dentro e perché a un certo punto ci siamo allontanati, eccetera, eccetera. E lo abbiamo fatto, credo, con una certa onestà. Forse le due cose più pesanti che io dico in quel libro, ve le ripeto se mi date un minuto, perché uno, io sedevo a un metro da Bettino Craxi quando Craxi fece il discorso sul finanziamento pubblico dei partiti alla Camera, il giorno in cui chiedevano il suo rinvio a giudizio, no? E io ero tra quelli che lo fischiarono, insomma, non votarono per mandarlo a processo. Quello fu un errore drammatico fatto dal PC, perché aprì la stagione al manettarismo totale, no? E Craxi aveva ragione. Dice, si alzi chi non ha ricevuto mai un finanziamento illegale. Il PC era doppiamente illegale, perché pigliava i soldi delle cooperative, che io chiedevo come ministro del governo ombra di Occhetto, e i soldi dell'URSS, cioè di un paese nemico. Quindi c'era una doppia colpa, no? E poi abbiamo aperto la stagione al giustizialismo, che ha fatto danni pazzeschi. E poi c'è un'altra cosa, poi dopo ho finito, molto divertente, perché io quando incontro qualche vecchio compagno, abbastanza forse un po' disincantato, un po' meno disincantato così, e si parla, dico, ma io ti voglio fare una domanda provocatoria, lo scrivo nel libro. Ti ricordi quella canzone che noi cantavamo? Vi ricordate quel 18 aprile d'aver votato democristiano? E poi dice la canzone, dice, in questo modo avere condannato l'Italia, eccetera, eccetera. Oggi, tu pensi che sarebbe stato meglio se avesse vinto il Fronte Popolare fatto da comunisti e socialisti? No, per fortuna ha vinto De Gasperi. Per fortuna abbiamo ancorato l'Italia all'Occidente. Per fortuna non siamo finiti a essere una specie di Jugoslavia senza senso alcuno, sarebbe durato pochissimo tempo quel governo. Però questo, quando io dico eravamo completamente dalla parte sbagliata della storia. Poi il perché questo, ancora una volta ragione Mieli, l'episodio che non vuole raccontare Petruccioli è il seguente. Occhetto va alla Bolognina e dice faccio la svolta. Dopo che lui l'ha detto si fa la direzione del PC. E lui interviene per dire quello che ha detto Gualtieri in maniera un po' consolatoria. Interviene Claudio e dice, beh compagni, parliamoci chiaro, noi da tempo non siamo un partito comunista, siamo invece un partito socialdemocratico. E un uomo mite e profondamente socialdemocratico come Natta lo interrompe urlando e gli dice parla per te, io rimango comunista. Ma cosa voleva dire io rimango comunista detto da Natta? Voleva la dittatura del proletariato, lo so, voleva la socializzazione dei mezzi di produzione. Cosa voleva per definirsi comunista? Che poi è la stessa cosa che dice Berlinguer quando rifiuta di essere definito socialdemocratico. Noi siamo altro. Per questo io dico, seduto in prima fila c'è un famoso analista italiano, che questo concetto dell'alterità è il vero problema della sinistra italiana, il non riconoscersi in questo mondo, il pensare di essere superiori, di essere diversi. Non è così, abbiamo tutti i vizi, i difetti di tutti gli italiani, abbiamo delle opinioni diverse. Io le mie le cambio in continuazione perché non so nemmeno bene dove. E ci sono i due capitoli finali dedicati al tradimento e alla coerenza, che sono altri due delle categorie bestiali che usa la sinistra. Chi cambia idea è un traditore, se non sei coerente sei un cretino. Io dico sempre, ma scusa, ma se incontri uno che ti dice che siccome il nonno era fascista, il padre era fascista, lo zio era fascista, lui è fascista, cosa lo consideri? Una persona coerente o un cretino? Un cretino. E allora perché non deve valere dall'altra parte? Cioè invece se sei rimasto comunista perché tuo nonno era partigiano sei coerente, ma cosa vuol dire?
6: Allora, Claudio,
1: Belardi vuole rispondere a Claudio Petruccioli, però io ho parlato che qua c'è un pubblico che molti di voi leggeranno il libro, mi auguro quasi tutti, però insomma secondo me, nonostante Petruccioli non voglia raccontarla, la storiella di quello che succede la notte quando insomma quando deve essere eletto segretario Occhetto e quando Belardi e Minopoli insieme perché la cosa tremenda è che Petruccioli è una persona per bene, va a dormire e dice a loro vedetevela voi, fidandosi, tant'è che Claudio si sente in dovere nel libro di scrivere in tutto a scapito della componente occhettiana il cui rappresentante, l'adorabile e civilissimo Claudio Petruccioli, è andato a dormire, quindi lo definisce adorabile e civilissimo, però durante la notte lo frega.
3: Questa non voglio parlare di questo, qua se ne vuole parlare lui ne parla, no, io voglio invece, no, io voglio porre una questione.
11: Mi scusi, tanto conosco la storia a memoria.
3: Grazie Paolo. No, io a parte gli scherzi voglio dire una cosa,
11: la storia è bellissima,
3: diciamo seria. Capo di tutti i paraculi, diciamo, mondiali, grandissimo Paolo.
9: Dai, a che punto siamo?
3: Voglio dire una cosa a Paolo, addirittura seria.
9: A Claudio o a Paolo?
3: A Claudio. Quando lui dice in sostanza noi con Occhetto avevamo fatto eccetera e voi non ci avete seguito, il punto, la grandissima ambiguità che non solo permaneva nell'occhettismo ma su cui Occhetto lavorava, era che si pretendeva di dire che dalla svolta si usciva a sinistra, essendo diventando più di sinistra di prima. Quella è la colossale ambiguità che nasce con la svolta e che ancora oggi, cioè qualunque crisi affronta la sinistra italiana, non dice ok, io non posso uscirne a sinistra da questa roba, devo cambiare le cose, uscirne a destra, chiamiamolo come vogliamo, ma di certo non uscirne a sinistra. Invece tutto l'occhettismo era segnato da questo, dalla voglia spasmodica di riuscire a rimanere in contatto con il maledetto popolo della sinistra a cui bisognava continuare a raccontare un sacco di frottole dicendo ma noi ma non siamo più comunisti ma siamo più di sinistra di prima, e qua l'errore capitale che non ha consentito alla sinistra cosiddetta, diciamo, di andare avanti.
9: Veltroni si è inventato l'espressione riformisti e radicali, perché se avesse detto solo riformisti non andava bene, va bene, radicali in maniera da tranquillizzare. Scusa Claudio, ti prego. Sei tu il sacerdote che conosce tutta la storia.
1: No. Avvicina il microfono, Claudio.
5: Claudio, io non pretendo di essere, come si può dire, ecco. Comunismo si esce a sinistra, è scritto in rendiconto un mio libro che è uscito 30 anni fa, e io ho scritto lì le cose e le dicevo nelle riunioni, ma nelle riunioni le dicevo io, non le diceva neanche molto, non le diceva queste cose qui, non le dicevano neanche molto i miglioristi,
11: Giorgio Napolitano,
5: anche se loro avevano tutt'altra posizione evidentemente, ma non le dicevano fuori dai denti. Non dobbiamo dire che si esce a sinistra, dobbiamo dire che bisogna uscire, e bisogna uscire perché bisogna fare una sinistra di governo in Italia, e la sinistra di governo in Italia dove ci sono il Partito Comunista, che è era il più forte partito della sinistra, ma dove c'era un altro pezzo di sinistra, adesso Gualtieri è andato via,
11: certo,
5: ma il pezzo di sinistra più importante che noi abbiamo lasciato perdere, non è che non ci siamo chiamati socialdemocratici, è che non abbiamo potuto e prima ancora voluto, dico noi, ma io no, ma dico noi, non abbiamo voluto prendere atto che la sinistra nuova nasceva prima di tutto cercando di superare la scissione di 70 anni prima che era avvenuta nel movimento operaio italiano, e insieme con loro bisognava unirsi con i laici, i radicali e la cultura liberal socialista. Questo è stato l'errore. E questa è la battaglia su questo. Non è stata fatta da nessuno o da pochissimi. Ancora nell'ultimo libro che ho fatto con Macaluso, che ha voluto fare con me, alla fine lui dice, lui che pure passa, sono cose stampate, ma a me capita raramente di parlare con voi.
4: Ma con me spesso.
5: Con te spesso. Macaluso.
4: Bicchini di ombrellone, no, peraltro.
5: Macaluso alla fine, che mi ha chiesto di fare questa cosa con la storia del PC, alla fine lui dice che nella discussione fra e nella divisione e nello scontro, che è stato l'ultimo scontro su cui è morto Berlinguer e su cui Craxi si è rovinato, in quell'ultimo scontro che io cerco di ricostruire cercando anche le responsabilità nostre del Partito Comunista e di chi lo dirigeva, no, lui alla fine però dice no caro, fra Berlinguer e Craxi, Berlinguer aveva ragione, Craxi aveva avuto le colpe fondamentali. Macaluso questo, che passa nella vulgata dei giornali e così via come l'amico dei socialisti, sì. E i socialisti presentano come l'amico dei socialisti, bene, io queste cose sono scritte, sono Macaluso le riconosce e le dice, no, come dice nella cosa lì di Cada, alla fine dice, ma che vuoi che dicesse? E io dico, poteva dire
4: Willy Brandt
5: poteva dire, dice, ma Berlinguer era un comunista. A modo suo, ma era un comunista.
4: No, la cosa che...
5: Come era un comunista anche dopo, fino a che è morto. Anche Macaluso.
4: Sì, ma...
5: Questo è il dramma.
4: No, ma scusa...
5: Questo è Claudio, il dramma. Claudio. E Macaluso è giustamente ricordato come uno degli uomini più aperti, più consapevoli.
12: Claudio, fatti fare una domanda.
5: Io queste
12: fatti
5: cose
12: fare una
5: le
12: domanda.
5: Sento timbrate sulla mia carne, ragazzi. Sì, scusate. So.
12: No, ma ti faccio una domanda.
13: Processo appena.
12: Quando Natta dice, parla per te, io rimango comunista. Quando Macaluso dice Berlinguer è rimasto comunista. Quando lo stesso Macaluso, cosa significava? In che cosa loro pensavano di distinguersi rispetto a un socialista, un socialdemocratico?
5: Non so rispondere a questo, ti so dire.
12: No, però la questione è quella.
5: Che io, viste come sono andate le cose, visto come sono andate le cose, io ho un solo vero rammarico. Che dopo la caduta del muro non ci sia stato Berlinguer a fare i conti con la caduta del muro. E almeno che ci fosse Natta a fare i conti con la caduta del muro. Perché almeno loro prendevano le posizioni che volevano prendere. E allora tutti noi, tutti avremmo dovuto decidere cosa fare noi. Va bene? Mentre il fatto che Occhetto, e sono d'accordo con te, pensava di voler uscire dal partito, dal comunismo a sinistra, e questo è stato il
12: è diventato un alibi.
5: Era il segretario del partito e sotto questa grande manto si sono coperti e si sono rinnovati e prolungati e proiettati nel tempo una quantità di opportunismi o anche soltanto di umanissimi desideri di salvaguardare il proprio passato che pesano oggi sulla storia della sinistra in Italia ancora oggi. Questo è quello che io penso. In questa occasione ho avuto l'occasione per dirlo. Mi dispiace se ho un po' rovinato la festa.
4: No, hai fatto bene a dirlo.
1: Ma chi ha rovinato la festa? L'hai animata la festa, perché la discussione è su questo ed è sacrosanto. Allora io
4: possiamo chiudere, dai.
1: Io forse la chiudiamo?
9: Sì,
6: volevo sentire un istante solo al volo Velardi sulla parte d'Alemiana, perché poi tu racconti la parte d'Alemiana e c'è un momento in cui in realtà racconti la guerra dei Balcani, e è una pagina molto intensa, no? Tu dici: io c'ero a respirare l'aria pesante le notti in cui la storia venne a bussare con la faccia feroce della guerra, e dici che D'Alema fa una scelta che tu apprezzi, perché dice: deve tradire la sua biografia per onorare il proprio dovere. E questo è per te un momento abbastanza chiave, no? Anche nel tuo rapporto con D'Alema. Poi ci sono un sacco di episodi divertenti, ci sono i Lothar, come erano chiamati loro, c'è il racconto anche della paraculaggine di D'Alema quando porta Tony Blair in stanza da te, ci sta anche il racconto di alcune cose che D'Alema ti fa fare facendo finta di non sapere che tu le faccia. Però invece questo è un momento di grande tensione, di grande, diciamo, insomma, drammaticità, in cui tu sostanzialmente fai un grande complimento a Massimo D'Alema.
3: Certo, ma intanto Massimo D'Alema però stava al governo, e stava al governo esattamente per fare quello che poi ha fatto, perché quel governo fu voluto in sostanza da Cossiga, perché riteneva che D'Alema fosse l'unico a poter garantire, diciamo, che si andasse in guerra senza che si scatenasse l'ira di Dio, se la vogliamo dire proprio in maniera cruda. Poi è chiaro che la cosa era vissuta in maniera molto, molto intensa, molto problematica, ma

0: sempre unito lungo la storia i comunisti nelle loro diverse versioni è la dottrina del potere. Cioè, per i comunisti, da Lenin in poi, mo, taglio con l'accetta, diciamo così, il punto fondamentale è avere il potere, perché è attraverso il potere che poi uno può realizzare gli obiettivi che vuole, cambiare, non cambiare, eccetera. Ma il potere è cruciale. Allora, il motivo per cui ci si vive dentro la menzogna è quella: bisogna custodire il potere dicendo sciocchezze, diciamo, al popolo che ti, al popolo, questo direi bue, diciamo così, che ti segue. I vecchi comunisti come Macaluso, io ricordo delle discussioni con Chiaromonte, che era il migliore di tutti quanti loro, ma una sera con Macaluso stavamo arrivando a botte praticamente, perché però sempre su questo tema, cioè, ma perché voi non ci avete detto, io gli dicevo, perché voi non ci avete detto, voi sapevate, tu appunto Macaluso, non diciamo Giorgio, no, per amor di Dio, perché
1: a un certo punto l'ho capita questa cosa.
0: Ho capito, io invece io ero più giovane di te, gliela chiedevo una sera che Chiaromonte veniva a casa mia a Napoli, mangiava quattro palmenti, poi si imbriacava, ci ubriacava e diciamo, Gerà, ma come cazzo hai fatto? Non, queste cose le sapevate, non ce le dicevate. Al fondo c'era questa dottrina del potere, che era cruciale. Cioè l'idea che loro potessero mollare l'ideologia, diciamo, del potere, che poi questo potere fosse governo della cosa pubblica o fosse governo del popolo di sinistra è secondario. Il problema di fondo è questo. Loro avevano un'idea antica, novecentesca, leninista, strutturatissima del potere, che invece le persone libere non possono avere in questa dimensione, che non aveva. Non aveva la Democrazia Cristiana, per dire, non aveva questa idea qua, no, del potere. E questo è il punto cruciale.
1: Di una visione, per questo poi il legame con la rivoluzione d'ottobre era inscindibile, una visione per cui il compito storico del partito era quello di uscire da un sistema sociale e di fare un altro sistema sociale.
0: Quindi questo
1: e
0: è il
1: allora
0: punto della...
1: il potere serviva a questo. Tant'è vero che la cosa che io fin dagli anni dell'università mi trovavo in imbarazzo ad affrontare nelle discussioni con i colleghi, i compagni di studio, era un concetto: l'alternanza nel governo. Perché l'alternanza...
2: Perché una volta preso il potere non si mollava più. C'era la dittatura del proletariato.
0: Cioè la sostanza è questa: il comunismo è stata una straordinaria dottrina del potere. Fine. Chiuso.
1: Una dottrina.
0: È importante però,
2: No. Io, sì, avete ragione, però avete tutti ragione, avete detto cose bellissime e non capisco, continuo a rovellarmi su una questione, no? Il Berlinguer della NATO, poi arriva, poi c'è l'occhetto della svolta, poi c'è il Veltroni del congresso del Lingotto, poi c'è il D'Alema del governo che bombarda il Kosovo e fa quel discorso di fuoco al Palazzo dello Sport contro il sindacato, diciamo. Poi arriva Renzi che fa le cose che loro non sono mai riusciti a fare, perché D'Alema voleva abolire l'articolo 18 nel 98 al congresso del al Palaeur.
1: C'è un errore, non so
2: temporale.
1: È il 97, non è il 97.
2: È il 97, va bene.
1: La ristampa fa i corretti.
2: Va bene. E fa le cose che volevano fare loro 20 anni prima e lo cacciano, no? E qui, poi c'è appunto l'occhetto della svolta, il Veltroni, questi tentativi continui di diventare normali senza riuscirci, ma avendo lasciato in eredità, io insisto su, voi dite il potere, io ho un concetto più, se volete, psicologico, per quello mi giro di lì, questo piacere di sentirsi altri rispetto al capitalismo, rispetto, lo troviamo continuamente. Oggi i filo putiniani sono in buona parte soprattutto degli anti-americani, degli anticapitalisti, del non accettare la civiltà che poi ti ha dato la ricchezza, il benessere, la libertà, cioè, facci conti, ci sono tante cose da cambiare, ma lì dentro sei, non sei in un altro mondo, come dici.
3: Comunque, diciamo che la vera tragedia oggi è che sotto la NATO non ci sentiamo più sicuri.
2: Vabbè, ecco, appunto.

0: Esatto. Comunque la mia considerazione conclusiva è una sola: tutti sì, quelli che hanno parlato di questo libro hanno detto che è divertente, quindi compratelo e leggetelo.
1: Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

ai settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini. Lavori parlamentari in apertura con il Senato che riprenderà nel pomeriggio l'attività con la discussione sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sulla promozione della salute nelle scuole. L'Assemblea di Montecitorio è convocata tra poco per lo svolgimento di interrogazioni. Mentre alle 14 arriva in aula il DDL in materia di rimpatri volontari assistiti, un testo già approvato in Senato che deve essere ratificato entro il 23 giugno. Sempre a Montecitorio, a seguire con probabile seduta notturna, l'esame del DDL carburanti legato alla crisi dei mercati internazionali. E ricordiamo, è in seconda lettura. Intanto il prezzo del petrolio in discesa, i mercati finanziari reagiscono con cautela in vista dello sblocco dello stretto di Hormuz che è previsto per venerdì. E ancora per i lavori in commissione all'affari costituzionali della Camera, votazioni per l'esame degli emendamenti alla legge elettorale, mentre in Senato gli uffici di presidenza di giustizia e affari sociali svolgono audizione del Consiglio nazionale delle ricerche sul DDL fine vita e in commissione giustizia quelle sulla riforma dell'ordinamento forense. Ed ora i dati Istat: nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile, confermando la stima preliminare. Sul tavolo del vertice del G7 in corso in Francia, l'accordo Stati Uniti-Iran al centro della prima giornata dei lavori, ieri l'arrivo della Presidente Meloni, sul tavolo la guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea e le operazioni di smaltimento nello stretto di Hormuz. Protagonisti della seconda giornata, ricordiamo Zelensky e Trump, oggi una sessione speciale sull'Iran alla quale parteciperanno i leader di Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti. E questo è tutto, un ringraziamento va in regia a Patrizio Gotti, Roberta Gentilini vi ringrazia per attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze, ricordandovi che tra poco ci collegheremo in diretta con l'aula di Montecitorio per lo svolgimento di interrogazioni.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come annunciato ci colleghiamo in diretta con l'aula di Montecitorio per lo svolgimento di interrogazioni. Adesso c'è la consueta lettura del processo verbale. Buon ascolto.
2: Zaratti. Chiusa la discussione, replica la sottosegretaria Ferro. Il seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della mozione Richetti numero 582, nella quale intervengono i deputati Onori, Giordano, Prestipino e Bagnai. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della mozione Zanella numero 574, nella quale intervengono i deputati Zaratti, Prestipino, Amic e Di Lauro. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 14.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 16 giugno 2026.
3: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A reso conto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Cominciamo con quella presentata dal deputato La Salandra, ad oggetto chiarimente l'iniziativa in ordine alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla manutenzione dei corsi d'acqua nel territorio del comune di Foggia. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
4: La ringrazio, signor presidente. L'onorevole interrogante sa che nello scorso mese di aprile il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di 12 mesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo 26 che hanno colpito l'Abruzzo, la Basilicata, Molise e la Puglia. In particolare per quest'ultima regione è stato stanziato è stato disposto un intervento di 10 milioni di euro per l'attuazione dei primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Sul piano dei finanziamenti, è una delle richieste dell'onorevole interrogante, si rileva che il torrente Cervaro rientra tra gli interventi finanziati dal nostro Dipartimento di Casa Italia con il fondo di progettazione. Ha un importo complessivo di 241.000 euro ed è affidata al Presidente della Regione Puglia, quale commissario del Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, il compito delle procedure. Alla data del 26 marzo, tuttavia, risultavano spesi soltanto 51 euro. Il soggetto attuatore ha motivato la mancata attuazione dell'intervento con il ritardo da parte della commissione di valutazione delle offerte tecniche pervenute. Negli ultimi anni, vorrei aggiungere, la Regione ha assegnato due finanziamenti al Comune di Foggia, uno di 278.000 euro per interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua e canali di difesa. Il progetto è stato acquisito dal Comune nel mese di marzo e adesso il Comune di Foggia dovrà indire una procedura per la selezione dell'impresa affidataria dei lavori. Per il torrente Cervaro il Comune ha ottenuto nel mese di dicembre un finanziamento di 550.000 euro per l'esecuzione di interventi di manutenzione e pronto intervento idraulico. Ricordo all'onorevole interrogante, infine, che la competenza sul contrasto al dissesto idrogeologico è e rimane a carico delle regioni, cui spetta vigilare e stimolare gli enti locali nelle attività preventive e strutturali che in questo caso purtroppo non procedono con particolare velocità.
3: Grazie, a facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione il deputato La Salandra, prego.
5: Sì, Presidente. Lei ha perfettamente ragione, io dovrei dichiarare se sono soddisfatto o non sono soddisfatto. Io ho ascoltato con molto interesse e profondo dispiacimento quanto ha relazionato il Ministro, perché ancora una volta sul tema del dissesto idrogeologico emerge un dato, e questo si è verificato per la mia città, per la mia provincia, ma è il Ministro che è uomo di territorio e mi permetto di dirlo come me, è innamorato della sua terra. Quando si ascoltano queste relazioni ci si rende conto di quanto gli enti locali, per dirle in termini edulcorati, sono inadempienti rispetto a quanto il nostro governo fa e ha fatto sul tema del dissesto idrogeologico. Io non credo che il sentimento di soddisfazione possa albergare in me. Signor Ministro, lei sa benissimo, lei è stato un governatore, lei sa benissimo quanto l'amore per la propria terra ci impegna così profondamente e quanto poi l'inerzia di alcune amministrazioni locali tradisce questo sentimento di impegno. Però lei sa benissimo, perché nel suo ministero più volte il suo impegno è stato così grande ed è così grande da cercare di votarsi sempre alle soluzioni. Leggere che sono state impegnate 51 euro è qualcosa di mortificante, mortificante per me, mortificante per i foggiani. Leggere che il governo è intervenuto immediatamente, stiamo parlando di un'esondazione che si è verificata i primi di aprile, stiamo parlando di un Consiglio dei Ministri che si è verificato credo proprio nella stessa settimana, e nella stessa settimana il governo ha trovato immediatamente le risorse. Signor Ministro, signor Presidente, io ho sentito le amministrazioni locali, ho sentito, lo dico, la giunta del Campo Largo dire che erano pochini quelle risorse, ma io mi chiedo sempre se esista un'unità di misura che possa qualificare quello che è successo. Sentire parlare di centinaia di migliaia di euro stanziati dal governo alla regione e verificare che poi i comuni, in questo caso il comune di Foggia, che doveva intervenire per prevenire quello che è successo, per prevenire, e non è stato fatto. Sentire che la Regione Puglia doveva, le sue parole, Ministro, sono state vigilare e stimolare, e anche questo non è successo. Siamo qui in un'aula e quindi io non le posso mostrare, perché il regolamento me lo impone, io sono profondamente rispettoso delle regole, le immagini di quell'esondazione, ma forse ricorderete le immagini della statale 16 completamente inondata, e la statale 16 è un'arteria tra le più importanti del territorio nazionale, inizia a Padova e termina a Brindisi, e quel tratto che interessa la città di Foggia, che interessa la zona industriale della città di Foggia, un'area anche agricola particolarmente importante, sono state emotivamente profonde. E allora, signor Ministro, io concludo, io la voglio davvero davvero ringraziare, la voglio davvero ringraziare per la precisione della sua relazione, la voglio ringraziare perché io so benissimo quanto lei è attento al tema della protezione civile. La comune cultura, quella della destra storica, ci ha sempre votato a quello che veniva chiamato quell'ambientalismo conservatore. Non devo citare qui Paolo Colli o altri, ma la nostra comune cultura politica ci ha sempre imposto il massimo rispetto dei corsi d'acqua. Ecco, io la ringrazio ancora, però signor Presidente, mi permetta di riferire che non sono affatto soddisfatto di quello che è successo nella mia regione e nella mia città, dove è mancata vigilanza e stimolazione da parte della regione, ed è evidente l'assoluta insipienza, per usare un altro termine edulcorato, dell'amministrazione di centrosinistra che doveva.
6: Grazie a lei, onorevole Salandra. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Caso. Ha ad oggetto iniziative urgenti in merito agli interventi di consolidamento strutturale degli edifici situati nell'area dei Campi Flegrei. Il Ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
4: Grazie, signor Presidente. Gli interventi di consolidamento strutturale antisismici, di cui a cui fa riferimento l'onorevole interrogante rientrano nel piano nazionale Campi Flegrei avviato da questo governo nel 2023. Mi piace dirlo in premessa perché dopo decenni e decenni di silenzio e di colpevole distrazione il governo che ho l'onore di rappresentare qui ha avviato un piano straordinario di analisi delle vulnerabilità sismiche assieme ad altri interventi che hanno comportato, e non è un dato finale, finora un impegno finanziario di oltre 600 milioni di euro. Il decreto richiamato nella interrogazione ha richiesto una fase delicata di concertazione con il territorio condotta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e al fine di informare la cittadinanza circa la possibilità di fare richiesta di contributo, lo stesso nostro Dipartimento ha sollecitato i tre comuni interessati nella pubblicazione del decreto negli albi pretori comunali. La incongruenza temporale, così detta e richiamata dall'onorevole interrogante, non inficia l'utilizzo delle risorse stanziate per l'annualità 2025, pari a 20 milioni di euro, nonostante sia decorso il relativo termine del 30 novembre 2025 per la presentazione delle domande di contributo. Il nostro Dipartimento Casa Italia, il 21 gennaio scorso, ha confermato la disponibilità a procedere al trasferimento cumulativo delle risorse relative alle annualità 25 e 26 per un importo complessivo di 40 milioni di euro. Tale trasferimento di risorse ha avuto luogo a beneficio della Regione Campania il 6 febbraio del 2026. Inoltre il Dipartimento ha già fornito al Dipartimento Protezione Civile e alla Regione i dati necessari relativamente agli edifici privati per consentire il trasferimento delle risorse ai comuni una volta acquisite le risorse nei bilanci regionali. Pertanto, con riferimento alla specifica esigenza segnalata dall'onorevole interrogante, le risorse a disposizione per l'annualità 2025, lo ripeto, sono assolutamente utilizzabili per le domande di contributi che perverranno entro il 31 luglio 2026. Infine, per completezza mi si consenta, si segnala come allo scopo di fornire una comunicazione trasparente ed efficace ai cittadini siano state predisposte e pubblicate sul sito del Dipartimento Protezione Civile nella sezione dedicata al bradisismo ai Campi Flegrei delle domande e risposte sul piano straordinario di analisi della vulnerabilità per i Campi Flegrei a supporto dell'attuazione della misura di cui stiamo parlando. Sono dati che forniscono chiarimenti, tra l'altro, in merito alla possibilità da parte dei cittadini interessati di fare domanda di contributo anche dopo il 30 novembre 2025. Ciò per non vanificare lo sforzo anche finanziario che sta compiendo il Governo nazionale e per consentire ai cittadini di avere finalmente la possibilità di usufruire di una opportunità che da oltre 50 anni non avevano mai ricevuta.
6: Grazie signor Ministro, il deputato Caso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
7: Grazie Presidente, non posso dichiararmi totalmente soddisfatto e spiego il perché. A me, lo sa il Ministro, non è mai interessato fare scontri politici sulla questione bradisismica che riguarda la sicurezza dei cittadini del mio territorio. Però ho chiesto serietà fin dall'inizio e quindi è facile capire che trovarsi poi un decreto con dei termini già scaduti fa capire che poi quella serietà non c'era. Chiaro la risposta del Ministro su questo, non voglio entrare nel dettaglio, bene che vengano recuperati i 20 milioni di euro del 2025, che siano trasferiti alla Regione Campania insieme a quelli del 2026, che quindi ci sono finalmente questi finanziamenti per intervenire sugli edifici. Però Devo dire che da cittadino e da parlamentare dei Campi Flegrei non posso ritenermi soddisfatto di come stanno procedendo in generale le cose, perché la crisi bradisismica continua, ma purtroppo continuiamo a trovare costanti ritardi in generale. Da oltre 2 anni e mezzo abbiamo i decreti che sono stati emessi da questo governo, però tutte le misure previste sono in ritardo, e parlo delle azioni sulle scuole, sugli hub comunali, sulle vie di fuga, sugli edifici pubblici e privati. Lo stesso ministro lo scorso 8 aprile aveva affermato che probabilmente serviranno ulteriori risorse e che c'è ancora tanto da fare. Ebbene, proprio quello che le stiamo dicendo da tempo, in tutti i modi, con interrogazioni, emendamenti, ordini del giorno. Insomma, le criticità sono numerose e le risorse al momento non sono sufficienti. E partiamo proprio dagli edifici sismicamente vulnerabili. I 100 milioni sono pochi, anche perché poi dai dati gli edifici con vulnerabilità medio-alta sono tanti, e è un problema anche il fatto che si copra solo il 50% della spesa, perché stiamo facendo un distinguo tra chi poi potrà permettersi questi lavori e chi no. Noi abbiamo proposto uno strumento diverso, lo sa benissimo il super sisma bonus, e noi continuiamo a dirle che quella secondo noi è la soluzione. Abbiamo anche un grave problema sugli edifici che sono stati sgomberati, perché la metà delle domande nella città di Pozzuoli è stata respinta. Questo è un problema, è un dato di fatto. Abbiamo che la metà delle domande non è stata approvata. Quindi secondo noi è necessario riaprire innanzitutto i termini, ma soprattutto fare una legislazione speciale. Non stiamo chiedendo nulla di particolare se non di essere trattati noi Flegrei come è stata trattata la popolazione del centro Italia. Uguale, allo stesso modo. Perché dobbiamo avere delle misure diverse? Allo stesso modo, Ministro, vado a vedere le altre interrogazioni che ho fatto, perché continuiamo ad avere una discriminazione di alcuni degli sfollati. Chi è stato sfollato dopo marzo 2025 non ha nessuna misura attiva, né il contributo per l'autonoma sistemazione né i fondi per poter intervenire sui propri edifici. Abbiamo insomma dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B. Non va bene, è assurda una situazione del genere. Cosa diciamo a queste famiglie che da 2 anni sono fuori casa, però vedono che gli altri stanno almeno ricevendo un contributo, potranno ricevere dei finanziamenti per intervenire sugli edifici, mentre loro no, semplicemente perché sono stati sgomberati dopo un'altra scossa di terremoto che non era quella del decreto. Arrivo a conclusione, Presidente, su un fatto poi che è accaduto nelle scorse ore, che ha portato un nuovo danno sul territorio flegreo, ovvero è stata sospesa la linea 2 della metropolitana che collega Pozzuoli a Napoli, quindi di fatto Pozzuoli ora è totalmente isolata. È stata sospesa perché è stato trovato un accumulo di CO2 nella galleria che poi collega la Napoli a Pozzuoli, galleria sotto cui deve passare la metropolitana. E aggiungiamo questo a tutti i disagi che la popolazione flegrea sta vivendo, disagi che non sono sostenibili, disagi che vanno a colpire il tessuto sociale ed economico. Ora c'è una mia interrogazione anche al suo collega, al ministro Salvini, perché quella è competenza, quella linea di Ferrovie dello Stato. Bisogna intervenire con urgenza per ripristinare in sicurezza la tratta ferroviaria. La regione Campania è moto, ci sono riunioni in corso, ma è indubbio che l'intervento principale è quello di Ferrovie dello Stato. E dobbiamo fare presto, dobbiamo fare assolutamente presto, perché i Campi Flegrei hanno bisogno che tutte le misure vengano messe in campo, vengano messe bene, che non ci siano più distinguo, che ci sia equità.
6: Grazie.
7: Perché il territorio così non può andare avanti. Grazie.
6: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Iaria, ad oggetto elementi e intendimenti in merito allo stato di avanzamento degli interventi affidati a Sogesit S.p.A. nei territori dell'Emilia e Romagna colpite dagli eventi alluvionali nel maggio 2023. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
8: Grazie, signor Presidente. La risposta articolata vedrò di poter sintetizzare il più possibile con riferimento alle attività inerenti alla società Sogesid. Dalle informazioni e dalle notizie acquisite risulta che il commissario straordinario alla ricostruzione pro tempore ha sottoscritto due atti aggiuntivi il 6 dicembre del 24 e il 12 agosto del 25. È stata prevista la possibilità per gli enti territoriali, titolari e beneficiari degli interventi, di riacquisire, se ne avessero fatto richiesta, la piena titolarità degli interventi o di confermare la partnership con Sogesid nella forma del soggetto attuatore o in quella della committenza ausiliaria. Ebbene, solo per 16 interventi gli enti titolari delle opere hanno optato per il recesso dell'atto di adesione alla convenzione, riassumendo la completa gestione dell'intervento, mentre per 3 interventi si è optato per mantenere il supporto nella forma della centrale di competenza. Per 136 interventi si è ritenuto di confermare la partnership affidando a Sogesid le funzioni di soggetto attuatore delle opere. Pertanto, l'affidamento a Sogesib delle funzioni di soggetto attuatore risponde ad una precisa scelta operata dagli enti territoriali, titolari o beneficiari degli interventi. Inoltre, secondo i dati aggiornati al 28 febbraio scorso, dei 6.368 interventi programmati per la complessiva opera di ricostruzione post calamità sono stati affidati alla società come soggetto attuatore soltanto il 2,1% del totale. La dimensione media degli interventi affidati alla società è di gran lunga maggiore, come comprende benissimo l'onorevole interrogante, di quella degli interventi affidati agli enti territoriali. Per la complessità dei progetti in ordine alle attività tecniche, alle indagini e alle stesse attività progettuali. Sulla base dei nuovi dati di monitoraggio in corso di elaborazione, in relazione alla società, alla data del 31 maggio risultano 18 interventi con progetto esecutivo approvato e 15 interventi con cantieri avviati. Per quanto riguarda invece la scadenza prevista dal PNRR 2026, occorre fornire una risposta affermativa, tenuto conto che emerge come dei 335 interventi a rendicontazione PNRR per complessivi 373 milioni di euro circa, 205 risultano conclusi, 129 risultano in esecuzione, 1 risulta in fase di progettazione. Quindi, rispetto al quesito posto dagli interroganti inerente alle unità di personale effettivamente assunte, la situazione è la seguente. Per il territorio della Regione Emilia-Romagna risultano essere state assunte 235 unità delle 236 autorizzate. Per il territorio delle Marche 12 unità, per il territorio della Toscana 8 unità. Spero siano state esaustive le risposte ai quesiti posti dall'onorevole interrogante.
6: E adesso lo verifichiamo chiedendo al deputato Iaria se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
9: Grazie Ministro, no, non sono state esaustive, non sono per niente soddisfatto proprio per quello che ha detto tra l'altro oggi, perché il tema fondamentale è che voi avete creato questa struttura per velocizzare e di fatto non ha velocizzato nulla. E quando lei dice, che secondo me è anche una cosa molto grave, che è colpa dei comuni che non si sono voluti prendere indietro i lavori per farli loro e le hanno lasciati a Sogesid quando le convenzioni sono del 2024 e Sogesid avrebbe dovuto approvare i progetti entro il 2025 e come ha detto lei ne hanno fatti 18 su 153 di progetti approvati e 15 in esecuzione. Come avrebbero fatto i comuni a riprendersi in capo una progettazione con 2 anni di ritardo? E come avrebbero fatto i comuni a utilizzare per i fondi utilizzabili i fondi del PNRR riprendendo la progettazione che non è stata fatta con 2 anni di ritardo? Quindi chiariamoci, io ho fatto l'amministratore, ma se uno mi dicesse firmo una convenzione con una società che dovrebbe essere subito operativa, che mi aiuta a fare i progetti più complessi, che lo Stato ha dato in mano anche alla struttura commissariale, quindi mi tolgo un po' di problemi, questi progetti vengono fatti, dopo non vengono fatti mi si dice ma senti, li rivuoi indietro? E io ho detto no, non me li dai la sola, perché tu dovevi farli questi progetti, cara Sogesit, e non li hai fatti. Solo il comune di Lugo sono stati presentati 4 progetti su 10 ad oggi, di cui uno è incompleto. Quindi chiariamoci, non è una questione prettamente politica, è una questione amministrativa. Avete fallito nel scegliere lo strumento per poter fare dei lavori importantissimi che riguardano il dissesto idrogeologico, fasce di laminazione, aree da recuperare, eccetera, eccetera, che in caso, se fossero stati fatti in tempo o già magari in progetto o in costruzione, in caso, che succederà sicuramente, di un'altra possibile alluvione, un'altra possibile grande quantità d'acqua, avrebbero sicuramente mitigato quello che sono i danni che questi eventi calamitosi fanno. Perché ricordo che queste cose potrebbero ricapitare, c'è molta probabilità che ricapitano, e con dei tempi di ritorno molto più brevi rispetto a tutte le analisi, gli studi fatti già soltanto fino a 10 anni fa. Quindi da questa risposta io ho capito solo una cosa, che lei ha detto che il ritardo è praticamente sempre colpa dei comuni, e tra l'altro la cosa interessante è che lei stesso ha detto che la maggior parte dei progetti dei comuni, ed è vero che sono progetti meno complessi rispetto a quelli affidati, che dovevano essere affidati a Sogesit, sono stati quasi tutti realizzati. E questo lo conferma anche dalla nostra missione come commissione d'inchiesta sul dissesto idrogeologico, proprio fatta in quei luoghi, da cui è venuta questa segnalazione. Allora, quello che veramente sarebbe la domanda da porsi: ma tutta questa enorme quantità di commissari che avete creato, questa enorme quantità di deroghe e di nuove società che dovevano aiutare a fare in modo che l'Italia ripartisse, queste cose venissero fatte, sì, basta con quei governi che non fanno nulla su questo tema, alla fine in questo caso si vede il completo fallimento. Adesso mi dica lei, e lei non mi ha risposto, però il PNRR va rendicontato adesso, due mesi, a luglio 2026, quelle opere che devono essere finanziate, fatte da Sogesit col PNRR, che fine faranno? Non si finanzieranno, avranno ritardo, forse saranno ripresi da un fondo di coesione, forse saranno ripresi, quindi il discorso sarà che queste cose saranno fatte in futuro. Quindi al territorio non avete dato una risposta operativa, e anche si è visto purtroppo anche nella commissione stessa, c'è stata una rincorsa a dare la colpa ad alcuni enti territoriali, alcuni comuni, perché sono di una certa parte politica, non sono manco del Movimento 5 Stelle, sono di una certa parte politica, e quindi bisogna dire che la colpa è di quei comuni lì, quando si è visto che effettivamente è stato il meccanismo di costruzione della Sogesit come struttura per fare queste cose che ha fallito clamorosamente. Ha fallito clamorosamente, come ha fallito anche, devo dire, la vostra idea che si possa risolvere tutto con un commissario, mentre bisogna fare un piano di investimenti corretto che aiuti veramente gli enti locali, strutturato, che vada a contribuire a togliere i problemi che il dissesto idrogeologico ha su tutto il paese. Grazie.
6: A lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Fosse ed altri, ad oggetto iniziative urgenti, volte a garantire misure di ristoro economico a favore delle famiglie e delle attività danneggiate dall'incendio del Monte Faeta, nonché a potenziare il sistema nazionale di contrasto agli incendi. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha nuovamente facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
10: La ringrazio ancora, signor Presidente. L'onorevole interrogante sa che la legge 353 del 2000 assegna alle regioni il compito di prevenzione e gestione delle operazioni di contrasto e di lotta agli incendi boschivi. Lo fanno attraverso il piano regionale di previsione, prevenzione, lotta attiva, e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, che gestiscono con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio. E sono proprio le strutture nazionali a gestire le sale operative unificate permanenti. Per quanto riguarda la lotta attiva, la legge quadro affida al Dipartimento della Protezione Civile la responsabilità di garantire, attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato, il coordinamento del concorso della flotta aerea dello Stato, qualora l'incendio dovesse presentare particolari proporzioni. Con riferimento agli eventi oggetto della interrogazione, nelle province di Lucca e Pisa sono stati assegnati nel periodo dal 28 aprile al 2 maggio scorso un totale di 29 assetti di volo. L'impiego di quei velivoli ha comportato un totale di 700 lanci. Le operazioni di spegnimento e di contenimento dell'incendio sono state nella prima fase eseguite dalla struttura regionale che, come sa l'onorevole interrogante, si avvale anche di una flotta, di una propria flotta aerea. Quando si rende necessario un ulteriore intervento, il concorso dei velivoli dello Stato, interviene il Dipartimento Nazionale. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile, come è noto, interviene nelle gestioni emergenziali, ma solo a seguito di una specifica e dettagliata richiesta da parte della regione interessata. Non avendo finora la Regione Toscana trasmesso alcuna richiesta di delibera dello stato di emergenza nazionale, né il Dipartimento può istruire la eventuale richiesta, né il Consiglio dei Ministri può esaminare e deliberare la richiesta stessa.
6: Grazie. Ascoltiamo dal deputato Simiani se sia soddisfatto per la risposta all'interrogazione. Prego.
11: Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare tutte quelle persone, i volontari di protezione civile, del sistema antincendio regionale, dei vigili del fuoco, il sindaco Matteo Cecchetti, che è il sindaco di San Giuliano Terme, per l'impegno che c'è stato in quei giorni molto complicati della Regione Toscana, del Presidente Gianni, che si è subito diciamo inserito negli aiuti che sono stati insomma veloci e visto i forti venti e soprattutto anche le difficoltà oggettive di un luogo molto, molto complicato anche della Toscana, che è la zona pisana del Monte Faeta. 700 ettari di bosco si sono andati completamente, sono andati in fumo. C'è stata una parte pisana, una parte lucchese che è stata coinvolta nel comune di San Giuliano Terme, ma anche nella frazione di Asciano, nella parte anche lucchese, che è un disastro ambientale di enormi dimensioni. Ecco perché, vede, lei mi ha chiesto, Presidente, se sono soddisfatto. Ecco, io avrei voluto che il Ministro ci desse non una spiegazione di come avvengono i processi delle attività attive e passive che oggi interessano direttamente il sistema degli incendi in tutto il Paese. Io volevo che ci fosse una idea di quello che oggi il governo vuol fare su due aspetti. Uno, sull'emergenza, sull'impegno che oggi lo Stato mette verso una regione al di là delle responsabilità. E questo non c'è stato nella sua dichiarazione. Secondo, sul sistema boschivo italiano che oggi ha una difficoltà oggettiva in tutto il territorio. Perché vede, il mantenimento oggi sicuramente lì c'è stato un errore umano. Chi gestiva la campagna in quella giornata sicuramente ha sbagliato a piccare ad accendere quel fuoco che poi di fatto è divampato in base al vento. Ma il punto è che oggi il nostro territorio, specialmente quello boschivo, non è valorizzato, ha difficoltà oggettive in tutto il territorio. Ecco perché quello che chiedo e quello che chiediamo, che oggi ci siano non solo risorse per il Monte Faeta da parte dal punto di vista nazionale, per il ripristino anche del rinnovamento del arboreo di tutto il sistema che oggi insiste nel Monte Faeta. Ma noi vorremmo veramente che ci fosse un piano sulla valorizzazione del sistema del bosco, della campagna, che oggi ha ovviamente bisogno in tutta Italia, perché noi non possiamo pensare, specialmente in questo momento in cui si arriva nell'estate, in cui ci sono sicuramente situazioni naturali e in questo caso anche dolose in tutta Italia, dove noi dobbiamo essere pronti non solo dal punto di vista dell'emergenza. Ci vuole un patto serio, Ministro, non possiamo pensare di chi è la responsabilità. Oggi ci vuole da parte del Ministro, da parte del Governo, da parte delle regioni, l'impegno e soprattutto anche dei vigili del fuoco, del sistema dell'antincendio regionale, un patto serio, perché noi dobbiamo sventare questo pericolo, soprattutto nella gestione che oggi serve tutto la risorsa pastorale. Ecco perché credo che le proposte che noi come Partito Democratico vogliamo fare proprio in merito di questo evento è direttamente un aiuto concreto. Io vorrei che lei, Ministro, chiamasse il Presidente Gianni e venisse sul Monte Faeta per capire esattamente quali ci sono i problemi e trovare risorse per dare una mano con contributi anche regionali, così come vorrei che magari nella prossima riunione in Commissione Ambiente ci fosse un piano serio di quello che oggi serve veramente a questo paese per combattere gli incendi, specialmente in questo periodo estivo. Io la ringrazio e spero che su questa sollecitazione lei sia pronto a rispondere. Grazie.
6: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Peluffo e Roggiani ad oggetto iniziative per garantire la continuità produttiva, la soluzione della crisi aziendale della società BCS SpA di Abrategrasso, siamo in provincia di Milano. La sottosegretaria per le imprese e il Made in Italy, Mara Bizzotto, ha facoltà di rispondere. Prego, signora sottosegretaria.
12: Grazie Presidente, grazie onorevoli interroganti. Il 27 maggio scorso si è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo di confronto dedicato alla situazione del gruppo BCS. Storica realtà industriale attiva nella produzione di macchine agricole e trattori specializzati, che conta complessivamente poco più di 500 dipendenti distribuiti negli stabilimenti di Abrategrasso e Cusago in provincia di Milano e di Luzzara in provincia di Reggio Emilia. Nel corso dell'incontro il Ministero ha confermato la massima attenzione sul percorso di rassegnamento avviato, con l'obiettivo di salvaguardare patrimonio industriale, know-how produttivo e livelli occupazionali. In quella sede l'azienda ha comunicato che sono già emerse diverse manifestazioni di interesse, a conferma del valore strategico dell'impresa e delle prospettive di continuità produttiva e sviluppo. Sulla situazione in parola, il ministro Urso ha sottolineato come la BCS non vada soltanto salvata, ma rilanciata. Da parte del Ministero vi è la piena disponibilità a confrontarsi con tutti i soggetti interessati e a mettere a disposizione ogni strumento utile per sostenere il processo di risanamento e favorire una nuova fase di sviluppo industriale dell'azienda. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy continuerà a seguire con costante impegno l'evoluzione della vicenda, accompagnando il percorso di risanamento a tutela dell'occupazione e della continuità produttiva. Un nuovo incontro è stato programmato per il 30 giugno prossimo.
6: Grazie. Il deputato Peluffo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
13: Grazie Presidente. Desidero ringraziare la sottosegretaria Bizzotto e il messaggio che vogliamo trasmettere in maniera molto chiara è un invito alla vigilanza rispetto ad una vertenza di particolare significato e rilievo. La sottosegretaria ha richiamato l'importanza di un'azienda che conta circa 500 dipendenti, se guardiamo all'indotto si arriva a 1500 persone, tra l'altro è un'azienda che occupa nel mercato internazionale uno spazio particolarmente significativo, quelli che sono macchinari agricoli, soprattutto per quanto riguarda i trattori a trazione manuale, guidati a mano, anche perché è un'azienda tutta italiana, che ha continuato a fare investimenti attraverso il proprio centro di ricerca, però è un'azienda che in ragione di scelte manageriali sbagliate nel corso di questi anni ha attraversato una crisi che è soprattutto una crisi di carattere finanziario. La richiesta di aderire agli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione nel 2024, il contratto di solidarietà nel 2025, poi in ragione dell'esposizione debitoria pari a circa 40 milioni di euro al concordato preventivo in continuità. La richiesta del tavolo a cui ha fatto riferimento la sottosegretaria è maturata a livello territoriale per la preoccupazione delle organizzazioni sindacali, degli enti locali. Noi abbiamo fatto l'interrogazione con la richiesta del tavolo. E io richiamo quello che è emerso dal tavolo, che diceva anche la sottosegretaria, perché voglio insistere su un aspetto. Visto che al tavolo si è detto che prima del percorso di vendita bisogna ritornare al tavolo stesso, già convocato per la fine di giugno, che è fondamentale mantenere l'unità dell'azienda nella sua capacità produttiva e la tutela occupazionale. Ora, il punto, sottosegretaria, è questo, che nell'audizione in quarta commissione in Regione Lombardia, quello che è emerso nelle parole del consulente dell'amministrazione, dell'amministratore, è un quadro però che io definirei preoccupante, nel senso che a verbale è stato detto che l'unica soluzione possibile per la vendita è quello dello smembramento dell'azienda, quindi una sorta di spezzatino. Questo non corrisponde a quello che è nelle parole che lei ha richiamato del ministro Urso, cioè non solo di salvare ma di rilanciare l'azienda. E questo non corrisponde neanche a quello che è emerso dal tavolo. Quindi la richiesta che facciamo al governo è di vigilare perché nella riunione del prossimo tavolo si mantenga ferma la direzione di marcia, di tutelare questa azienda nella sua unitarietà, nella sua dimensione occupazionale, anche perché è un'azienda che lì nel cassetto ha commesse per 42 milioni di euro. Quindi è evidente che di fronte ad una crisi di carattere finanziario, se l'attuale proprietà non è in grado di traghettare l'azienda nel suo complesso, ad una vendita, ad un soggetto che possa rilanciare, allora, visto che al tavolo era presente anche Invitalia, si mettano in campo tutti gli strumenti che possano consentire anche un veicolo dal punto di vista finanziario di accompagnamento di questa fase. Ecco, è una fase particolarmente delicata. Si è partiti da una situazione complessa, si è individuata una strada, adesso è fondamentale che i prossimi passi vadano in maniera inequivocabile nella stessa direzione. Quindi quello che noi esprimiamo è una preoccupazione e un forte sollecito al governo a tenere ferma la barra. Grazie.
6: Grazie a lei, onorevole Peluffo. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14. Grazie a tutti, la seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Si sono concluse le interrogazioni, la seduta dell'Aula della Camera riprenderà alle 14, mentre il Senato alle 16.30. Noi ora vi lasciamo alle commissioni riunite attività produttive e lavoro della Camera, che nei giorni scorsi hanno svolto le audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Buon ascolto.
1: Prima ringrazio e saluto il Presidente Gusmaroli e i componenti della 10ª Commissione. È 11ª lavoro dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Intervengono in videoconferenza per CGIL Barbara Tibaldi, segretaria confederale FIOM CGIL, Roberto D'Andrea, area politiche industriali e reti CGIL nazionali. Buongiorno. Sono presenti per CISL Giorgio Graziani, segretario confederale, Massimiliano Nobis, segretario nazionale FIM CISL. Intervengono in videoconferenza per UIL Gianluca Ficco, segretario nazionale UIL, e Marzia De Marchis, funzionaria UIL. Per UGL in videoconferenza Antonio Spera, segretario nazionale UGL Metalmeccanici. Rinnovo il ringraziamento anche ai componenti della 10ª, al presidente Gusmaroli. Abbiamo voluto questo incontro perché comunque anche, voglio dire, l'ambito parlamentare, in questo caso dopo la riunione che si è tenuta al Ministero, al MIMIT lo scorso lunedì, anche l'ambito parlamentare comunque da parte sindacale e non soltanto da parte sindacale, secondo noi è giusto venga informata su quella che fondamentalmente è una crisi piuttosto complessa, rispetto al fatto che, come voi sapete, circa 1719 sono gli esuberi dichiarati dall'azienda, un'azienda che fondamentalmente ha un bilancio, per quanto abbiamo visto, sufficientemente sano. Lunedì al Ministero dello Sviluppo, al MIMIT, ci è stato consegnato un documento da parte dell'azienda che fondamentalmente va a enumerare quelli che sono gli esuberi in pancia ai siti produttivi Italia. C'è un documento anche che CISL, di ringrazio, ha consegnato su quello che è la messa a terra di quello che indicativamente e secondo alcuni vuole essere un piano industriale. Secondo me questo difficilmente si può configurare come un piano industriale, o perlomeno prima presenti un piano industriale e poi eventualmente cerchi di capire quali possono essere le ricadute occupazionali, stante il fatto che, lo dico a me stesso, un'azienda che comunque dopo qualche risorsa reperita dal Ministero, dopo un'ottima dotazione che mi pare nell'ambito di InvestEU sia arrivata alla stessa, un'azienda che comunque in questo caso, ed è stato ricordato lunedì in riunione, tende non soltanto ad incidere, ad impattare su quelli che sono i livelli produttivi, ma anche evidentemente anche su un segmento di personale che dovrebbe proprio, uffici tanto per essere chiari, che dovrebbe proprio tentare di mettere a terra le migliori condizioni in termini di ricerca e sviluppo, stante evidentemente che questo è un mercato molto, molto difficile da portare avanti. Su questo siamo tutti assolutamente d'accordo. E, va molto in voga, e io vado a sottolinearlo, Presidente Gusmaroli, vanno molto in voga queste due parole, ovvero piano inaccettabile, che io personalmente tendo a confermare a tutta la Commissione. Purtroppo i nostri tempi, stante anche il fatto che, come sapete, siamo in fase di arrivo rispetto a livello parlamentare e di Commissione sul cosiddetto decreto primo maggio, non sono lunghissimi, però a noi fa piacere ascoltare per circa 5-6 minuti cada uno. E cedo quindi la parola immediatamente a Barbara Tibaldi, segretario confederale FIOM CGIL. Prego Tibaldi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. 5 minuti per dire sostanzialmente tre cose. La prima la anticipava il presidente Rizzetto: Electrolux non è in una fase in cui si acuisce la sua crisi. Electrolux, come tutto il comparto dell'elettrodomestico, attraversa una crisi da

0: prima della pandemia. In ragione di questo, come organizzazione sindacale, abbiamo chiesto più volte di proseguire nella convocazione dell'intero settore, ma nel 2023 Electrolux presenta un piano, fa cospicui investimenti, riceve cospicui finanziamenti pubblici. Nello specifico, i finanziamenti pubblici riguardano molti prodotti e molte, processi, cioè vengono attivati finanziamenti attraverso Industria 4.0 e molti finanziamenti attraverso le regioni, Emilia, Friuli, Veneto, tutti a finanziare l'installazione e il processo, quindi tutti intervenuti sulla produzione, qualcosa anche sulla ricerca. Lo dico in premessa perché, come sapete, prima l'11 a Venezia in sede sindacale e poi il 25, Electrolux presenta un piano che il Presidente ha sintetizzato. Mi permetto di segnarne tre cardini. Quel piano dice: se ne va la metà dei prodotti, alcuni li articola, in particolare nello stabilimento di Porcia, dove manda via il prodotto di punta che è la lavasciuga, in particolare nello stabilimento di Forlì, dove manda via tutti i piani a casa, ma dice vanno via tutti i prodotti che noi riteniamo a insufficiente margine. Su questo io faccio appello al lavoro dei parlamentari affinché noi si verifichi se esiste un incrocio tra i finanziamenti ricevuti con i prodotti che oggi Electrolux si appresta non a dismettere, ma a trasferire, perché tutti i prodotti di cui comunica il trasferimento, alcuni con precisioni, altri con un titolo generico che nasconde un'omissione, andranno fuori dall'Europa, per certo fuori dall'Italia. Primo cardine. Secondo, la conseguenza diretta di questi trasferimenti sono 1.700 esuberi, di cui po' più della metà produttivi, cioè operai, e un'altra parte, anche qui il Presidente ne faceva riferimento, riguarda non solo le funzioni di staff, quindi gli impiegati, ma anche i centri uffici di ricerca e sviluppo. Quindi Electrolux intende anche trasferire all'estero la ricerca. Anche su questo Electrolux ha ricevuto cospicui finanziamenti. Terzo cardine, chiude lo stabilimento di Cerreto, dove ora io mi trovo, che produce cappe, stabilimento che ha uno stabilimento gemello in Polonia, quindi Electrolux sceglie nell'economia della sua geografia di saturare lo stabilimento polacco e di chiudere il nostro. In questo segnalo ai parlamentari che proprio di oggi ci raccontavano che, nonostante l'impegno preso il giorno 25 dall'azienda, anche davanti al ministro Urso, di non procedere con azioni unilaterali, sono state avviate sin da oggi produzioni gemelle, gli hanno cambiato il codice, ma gli stessi prodotti che fa Cerreto sono stati avviati in produzione già oggi, senza neanche aspettare la riconvocazione al tavolo del MIT. Questo è il quadro.
1: Mi spiega questo ultimo passaggio?
0: Adesso vi faremo avere anche i nomi dei codici dei prodotti. Ogni prodotto ha un codice. Qui a Cerreto loro producono cappe. Oggi ci è arrivato, mentre eravamo lì, l'allarme da molti lavoratori, perché sia nel rapporto coi fornitori che in quanto vedono nelle loro postazioni, è arrivata la notizia che nello stabilimento polacco già da oggi.
1: Ecco, sì, ho capito, non mi mancava il tema polacco, ok,
0: ma in produzione i prodotti gemelli, quindi in realtà stanno già svuotando Cerreto prima di aprire la discussione con noi, ok? L'espediente è il cambio di codice. Questo per dirvi che veniva giustamente ricordato, voglio darvi solo una cifra: negli ultimi 6 anni fino al 2025 gli utili di Electrolux sono di 139 milioni circa, tutti distribuiti in dividendi, tutti. Quindi c'è un solo fatto che è un elemento di novità, e concludo. Electrolux annuncia di aver definito un accordo con Midea. Midea è la più grande azienda al mondo, soprattutto in termini frigoriferi cinese. Il precedente è che nel 2019 Electrolux provò a entrare sul mercato degli Stati Uniti, gli venne impedito. Oggi, con l'accordo con Midea, Electrolux entra grazie a Midea nel mercato degli Stati Uniti, dove fa 3 joint venture, 2 su 2 stabilimenti e una di ordine commerciale. Io chiedo di utilizzare tutti gli strumenti formali di approfondimento e politici per verificare quanto quell'accordo, le zone d'ombra di quell'accordo con Midea, che potrebbe avere uno scambio sul mercato europeo, perché contestualmente a tutto ciò Midea ha fatto cospicui investimenti in Spagna, in 2 aziende spagnole, dove sta insediando siti produttivi uno sopra l'altro, quanto non sia tutto ciò un espediente frutto di un accordo commerciale con l'azienda cinese per spartirsi le quote di mercato in Europa, dico non solo come dire a scapito dei lavoratori, ma anche a scapito e in barba del finanziamento pubblico preso. Questa è la prima verifica che noi vi chiediamo di fare. La seconda verifica che noi chiediamo di fare e riguarda i dati sul bilancio, sulla redditività di Electrolux, che per certo non appartiene a un settore tra i più ricchi, ma è per certo un gruppo che ha migliorato la sua condizione. Noi abbiamo la necessità, dopo l'incontro del 25, dove sia il governo che tutte le regioni presenti, che sono 5, hanno dichiarato insieme ai sindacati la necessità di ritirare questo piano industriale. Perché il ritiro? Perché un piano davanti a una crisi violenta, ne abbiamo affrontati molti, ha una ragione. Questo piano ha ragioni non esplicitate, perché arriva dopo un periodo di grande sostegno, di grandi sacrifici dei lavoratori, ma di ripresa, non sufficiente, ma ripresa. Fino a 3 mesi fa Electrolux ci diceva miglioriamo, dobbiamo migliorare ancora. Improvvisamente c'è un cambio di rotta che, come giustamente veniva anticipato, è il preludio di un secondo tempo, perché se togliamo tutta quella mole di ricerca e di produzioni dagli stabilimenti, gli stabilimenti che restano oltre la chiusura di Cerretto non sono più economicamente sostenibili, perché rimangono con quasi la metà di produzione e quasi la metà di addetti, e come è noto a tutti noi gli stabilimenti si pagano coi volumi, non solo con la qualità, perché al momento Electrolux non ci ha comunicato un cambio di fascia di prezzo che moltiplica per 10 il prezzo di tutti gli elettrodomestici che produce. Quindi abbiamo un piano che preannuncia un secondo piano, che è la dismissione del gruppo. Noi abbiamo bisogno di tutta l'autorevolezza delle istituzioni democratiche affinché possa iniziare un confronto, perdonate il termine, ma onesto, perché questo confronto sia onesto su qual è la realtà, quali sono i problemi, quali sono le azioni necessarie per rafforzare il gruppo. Questo piano industriale va ritirato. Quindi c'è una assoluta indisponibilità da parte nostra a discutere questo piano presentato in ogni sua parte ed attivare qualunque tipo di ammortizzatore sociale o di soluzione, come dire, mitigatrice. Questo non è un piano mitigabile, va ritirato. Serve che il governo parli con la proprietà, perché il giorno 25 a quel tavolo la delegazione di Electrolux era composta dal capo del personale, dalla D Italia, questo è un piano mondiale, e dai capi del personale di stabilimento. È facile immaginare che in quella delegazione non ci sia sufficiente potere decisionale per modificare un piano che, spostando così tante produzioni, evidentemente è in capo al board del gruppo. Serve questo tipo di pressione. Per questo ringraziamo anche per l'attività del Parlamento, che può avere un ruolo importantissimo e, oltre che di controllo, proattivo. Ci serve, per esempio, capire come incrociamo, perché tutto ciò Electrolux lo fa presumibilmente per evitare le normative italiane a partire dalla Golden Power. Cioè, questa rischia di essere una vendita mascherata, e soprattutto rischia di esserci più di un'azione assolutamente scorretta nei confronti dei finanziamenti. Grazie.
1: Grazie a lei. Giorgio Graziani. Prego, Nobis, prego.
2: Spingere. Bene, allora integro l'intervento della collega della FIOM. Questa mattina eravamo a Cerreto alle 8:30 a fare l'assemblea, a parlare con le lavatrici e gli oratori. Vi trasferisco la disperazione nei visi, negli occhi, nella presenza delle lavatrici e lavoratori. C'è una disperazione perché su Cerreto l'azienda ha detto che si chiude, non ha detto altro, si chiude. Allora, questo è il primo dato, che l'Electrolux ha un cambio di passo preoccupante, perché fino a ieri abbiamo fatto degli accordi in questi anni, ma in funzione di investimenti sul processo, sul prodotto, sul mantenimento occupazionale e su delle uscite volontarie. Qui c'è un cambio di passo, perché credo che nel nostro paese una multinazionale non si può permettere di sedersi a un tavolo anche al Ministero e dire chiudiamo, punto. Si può permettere di dire riduciamo una produzione, ma c'è un'alternativa. E se non ci fosse un'alternativa, deve già pensare qual è la produzione che andrà a sostituire l'occupazione di 170 persone. L'esperienza l'abbiamo avuta su più fronti, nel metalmeccanico, e quindi non è giustificabile alcuna impreparazione da parte della multinazionale. Cerreto deve continuare a produrre. È a Fabriano, sapete che è una situazione drammatica dal punto di vista occupazionale, lavorativo, professionale, che viene da tempo. Anche la vicenda Beko non è conclusa, abbiamo trovato un accordo importante, stiamo aspettando degli investimenti, ma quel territorio soffre a Melano e a Fabriano con gli impiegati. Quindi primo dato. Secondo dato, dicevo prima che abbiamo fatto già degli accordi, dal 2023 ad oggi gli occupati totali sono diminuite di 1.300 posizioni. Se dovessimo aggiungere i 1.700 posizioni dichiarate, arriviamo a una riduzione complessiva in 3 anni del 55% degli occupati. A fronte, è vero, di investimenti, di automatizzazioni, ma non è accettabile il 50% degli occupati in 3 anni. L'altro elemento, vi abbiamo lasciato una nota così di riassuntiva. Permettetemi il termine, è stata fatta una furbata nell'ultimo incontro al Ministero anche con noi, perché vedete che vengono dati le posizioni in esubero degli stabilimenti, ma non viene data la posizione in esubero delle staff nei vari stabilimenti. Così si mette ancora più, come dire, agitazione all'interno del mondo Electrolux. Sappiamo anche, dichiarate dall'azienda, che questi tagli dovrebbero coinvolgere anche divisioni di ricerca, sviluppo, di qualità, che vuol dire mozzare la testa all'azienda per i prossimi anni. Quindi noi l'abbiamo definito un piano finanziario perché? Perché l'amministratore delegato Ranieri, anche all'incontro avuto l'11 di maggio con il coordinamento sindacale, ha giustificato questo intervento dicendo che la marginalità del gruppo è ferma al 2,8% e bisogna arrivare al 6%, che di per sé anche per noi è importante avere marginalità, perché marginalità vuol dire avere liquidità, investimenti, migliorare il prodotto, distribuire risorse ai lavoratori, ma non con i tagli. Bisogna togliere il piano industriale, parlare di organizzazione del lavoro, parlare di automazione con i lavoratori, cioè partire dalla coda, no? dal principio, e arrivare a una marginalità. Sappiamo che la marginalità è importante per stare su questo mercato. L'altro elemento paradossale, se vedete, a Solaro sono previste 106 posizioni in esubero solo tra gli operai produttivi, e nei volumi è prevista una crescita di 9.000 volumi. Quindi questo è un elemento ulteriore, è un dato ulteriore, che testimonia che è un intervento finanziario e non industriale. Vengono tolte dalla produzione 2 gamme di prodotti importanti, lo diceva prima bene la collega, una a Porcia, le lavasciughe, che fino all'altro giorno erano il prodotto di punta e sono state fatte delle linee di automatizzazione per renderlo efficiente con una marginalità importante, e a Forlì vengono tolti i piani gas. Questo porta che dalla loro valutazione i volumi avranno un calo del 28%. Capite bene che è un elemento di come dire, sradicamento industriale, non investimento industriale. Quindi per noi questo piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non industriale, produttiva, sconfessando il percorso fatto fino a ieri anche con le organizzazioni sindacali e anche con i lavoratori e non dando una prospettiva, perché come si diceva prima, sappiamo che nell'elettrodomestico i due turni mantengono, possono mantenere una marginalità di profitto e anche se con un turno io aumento il valore prodotto, la marginalità poi viene assorbita dai costi fissi se non ci sono volumi. Questo è un elemento conosciuto. Quindi noi chiediamo il ritiro del piano, riteniamo inaccettabile la posizione su Cerreto. Mi permetto anche di dire che chi era al Ministero l'altro giorno con una mancanza di responsabilità e di anche sensibilità, Cerreto non è neanche stato nominato, non è stato nominato, per loro è X e questo vi fa capire l'approccio e quindi per noi questo non è accettabile per tutti questi motivi. Quindi il 15 noi aspettiamo che Electus faccia un passo indietro, si ripresenti al tavolo, porti delle valutazioni da discutere, sappiamo benissimo che il mercato è in difficoltà, che c'è un consumo diminuito rispetto agli altri anni e che l'invasione dei prodotti asiatici e coreani e cinesi è sempre maggiore. Detto questo, dico anche che come Finfion Win, come si ricordava prima, già nel 2024 si era chiesto un tavolo ministeriale di settore. Ci siamo stati convocati una volta, portando anche noi delle valutazioni. L'approvvigionamento dei materiali, la supply chain, considerate che ogni prodotto ha circa 2000 pezzi da assemblare, circa. Quindi valorizzare anche la catena del valore, fare anche delle politiche di reshoring. Nelle Marche, chi ha conosciuto, abbiamo avuto un intervento positivo con l'Elica che fa le cappe, che è stata riportata in parte la produzione, Elica concorrente dell'azienda di Cerreto Desio che l'azienda vuole chiudere. Quindi delle operazioni sono importanti, il costo delle materie prime lo sappiamo, quindi noi ci aspettiamo che anche da parte parlamentare, governativa, istituzionale, qualche segnale venga dato. E ricordo anche che noi abbiamo un dazio che si chiama il SIBAN che colpisce la componentistica ma non colpisce il prodotto finito, quindi c'è anche una sorta di elemento da recuperare su dei prodotti che se vengono importati nella loro compiutezza non hanno un dazio e se invece io importo parte della componentistica di quel prodotto pago un dazio. Anche questo è un elemento su cui aspettiamo un'azione compiuta da parte istituzionale. Quindi crediamo importante ritornare al tavolo, ma togliendo questo piano inaccettabile che sia per volumi e soprattutto per occupazione non ha giustificazione di essere presentato in questi termini.
1: Grazie. Per Wilm, Gianluca Ficco.
3: Buongiorno, mi collego da remoto perché con i miei compagni ed amici della FIM ero anch'io in assemblea naturalmente a Cerreto Desio e ora non vi nascondo che sono in viaggio per raggiungere Solaro dove domani si terranno altre assemblee. Fatta questa brevissima premessa, io penso che sia importante l'interessamento anche del Parlamento perché questa vertenza ha un valore per così dire emblematico della crisi di settore, gli elettrodomestici, ed emblematico della crisi in cui è entrata gran parte della manifattura europea ed italiana. I motivi addotti dall'amministratore delegato anche pubblicamente con un'intervista sono motivi purtroppo abbastanza oggettivi ed anzi io devo purtroppo offrire rispetto a voi una lettura un po' più disincantata anche del bilancio Electrolux. Vi invito a notare che Electrolux, essendo un'azienda eminentemente europea, ha chiuso 3 anni su 4 in negativo. Sì, miglioramento, ma con un positivo molto flebile, e l'ultimo quarter di nuovo in negativo pesantemente. Quello che voglio dire, in altri termini, è che la crisi di Electrolux sta ricordando, anche nelle sue motivazioni, le crisi già vissute di Whirlpool, che infatti poi ha abbandonato l'Europa, e di Beko, che anch'essa ha ridimensionato la sua presenza. La riassumo in 3 punti fondamentali, che in qualche modo venivano già accennati dai miei colleghi. Primo punto. Le politiche europee. in particolare Massimiliano Nobis della firma, ha appena accennato l'aspetto più strampalato, quello della CBAM, che pratica penalizza le produzioni europee e non quelle di importazione, in nome naturalmente di una sorta di pseudo-ecologismo. Più in generale, le politiche europee pseudo-ecologiste si stanno rivelando un vero e proprio disastro, alla prova dei fatti, e stanno in vario modo incidendo negativamente sull'industria, senza purtroppo, aggiungo fra parentesi, salvare il pianeta. Vediamo di fatti che i prodotti colpiti dalle decisioni di Electrolux sono tutti prodotti in gran parte incisi dalle politiche green, e poi per l'appunto vi è lo stesso CBAM di cui parlava Massimiliano, che colpisce i componenti di importazione, ma stranamente poi non colpisce i macchinari di importazione. Quindi, primo punto, speriamo che l'Italia si possa fare interprete di forti correttivi alle politiche europee industriali che stanno determinando la distruzione di ricchezze e di posti di lavoro. Secondo punto, la competitività nazionale, che naturalmente è legata anche alle politiche europee, ma ha la sua specificità. Qui, giusto per fare un esempio, più clamoroso è quello del costo dell'energia. Il costo dell'energia in Europa e in Italia è oramai incompatibile con quello di una potenza industriale. Faccio notare molto velocemente, per economia di tempo, che sbaglia chi pensa che il costo dell'energia possa influire solo sui reparti della old economy, perché a ben vedere anche quelle che sono le nuove tecnologie si basano essenzialmente proprio sulla disponibilità di energia a prezzi accessibili. Terzo punto, quello dei benefici che la stessa Electrolux ha percepito negli ultimi anni e che tante aziende percepiscono. Bene, qui c'è una questione che si solleva gigantesca. Se è opportuno, come sta avvenendo fino ad ora, continuare con un corporate welfare, con un assistenzialismo alle imprese, generico, senza obiettivi, senza condizionalità forti, oppure, al contrario, chiedere indietro i soldi alle aziende che poi dopo licenziano e delocalizzano e concentrare le risorse invece sul supporto di quelle imprese che invece generano ricchezza per il paese e per i territori. Tanto per essere pratici, vi faccio l'esempio probabilmente più clamoroso degli incentivi al consumo, circa 700 milioni di euro dati ai consumatori per acquisire mobili e elettrodomestici genericamente intesi e non anche sulla base dei produttori. Cioè in pratica si dà soldi tanto a chi produce in Europa quanto a chi delocalizza, quanto addirittura a chi produce fuori dall'Europa e semplicemente esporta nel nostro continente. Direi che è il caso di avere una riflessione profonda. Chiudo quindi dicendo: politiche diverse in ambito europeo, una politica energetica avveduta e infine una concentrazione delle risorse su quelle che sono le vere leve dello sviluppo stanno diventando urgenti, perché le attuali politiche europee e nazionali stanno incidendo profondamente sul settore del bianco, su questa vertenza Electrolux e purtroppo su gran parte della manifattura italiana.
1: Dunque, grazie Gianluca Ficco. Antonio Spera, segretario nazionale UGL Metalmeccanici, prego.
4: Grazie Presidente. Naturalmente condivido quello che già hanno espresso i colleghi, quindi eravamo presenti all'incontro del 25, naturalmente anche rispetto al piano globale che loro hanno presentato, perché poi loro hanno parlato di un piano globale, però poi alla fine hanno illustrato soltanto quello.
1: Scusate,
4: che
1: si sente, quindi... scusi, no, se mi fate un po' di silenzio perché si sente molto poco, prego.
4: Rispetto al piano globale che loro hanno annunciato, però poi all'incontro del 25 si è parlato solo del piano Italia, non si è parlato del piano globale. Noi, quando noi abbiamo fatto, concluso con tanta fatica e purtroppo con la perdita anche di un po' di posti di lavoro per quanto riguarda la vertenza di Beko, abbiamo ragionato su numeri che loro hanno portato, hanno esposto anche sul piano globale, anche se negli altri paesi. Questo non è avvenuto da parte di Electrolux, si è parlato soltanto del piano Italia, di esuberi in Italia, di 1719 esuberi, e naturalmente non tengono conto dei contratti a termine, perché con i contratti a termine che sono nei vari stabilimenti, tra cui gli ultimi 100 rinnovati circa un mese fa nello stabilimento di Forlì, andiamo oltre i 2.000 dipendenti, quindi i dipendenti sono molto di più rispetto al piano annunciato del lavoro di Magrande, un piano che, come abbiamo già dichiarato anche al ministro Urso, che è un piano di dismissione, questo non è piano industriale. Se loro pensano di dimezzare gli stabilimenti, sicuramente sono stabilimenti che non tengono in piedi la produzione con questa cura di Magrande, anche perché si è iniziato con Electrolux nel 2014, poi si è proceduto diretti per una riduzione del personale nel 2023, dove la mia organizzazione non ha condiviso quell'accordo e non l'ha sottoscritto, si è proceduto nel 2024 ancora con una riduzione di personale, per le metalmeccaniche non l'abbiamo condiviso, la scelta dell'azienda non l'abbiamo condiviso, e in più abbiamo fatto un incontro al Ministero dove il 21 maggio del 2025, quando Electrolux annunciava gli investimenti, c'è un comunicato stampa della nostra organizzazione dove diceva che questo era un piano di dismissione e praticamente gli investimenti che stava facendo Electrolux non corrispondevano a rilanciare gli stabilimenti. Quindi diciamo che quello che accade oggi con Electrolux non è un elemento di novità, è un qualche cosa che parte già da qualche anno indietro, che probabilmente bisognava già cercare di intervenire prima. Oggi ci troviamo in questa condizione che praticamente noi abbiamo rispedito il piano industriale al mittente, e come diceva anche qualcuno che mi ha preceduto, ci sono delle condizioni che praticamente al tavolo noi non possiamo ragionare soltanto con l'amministratore delegato Italia, c'è bisogno che al tavolo venga qualcuno che possa prendere delle decisioni. La chiusura dello stabilimento di Cerreto è inaccettabile, quindi quello che noi dovremmo fare, quello che noi chiediamo al governo, di cercare anche di intervenire anche nei confronti del governo svedese. Sembra che ogni multinazionale che sia in questo paese praticamente stia mettendo in discussione i propri stabilimenti, non appena conclusa la vertenza della Wärtsilä, adesso si presenta quella dell'Electrolux, quindi sembra qualche cosa di direzione nei confronti del nostro paese da parte delle multinazionali svedesi. Grazie.
1: Grazie. Allora, Presidente Gusmaroli, se voleva intervenire, dopo abbiamo tre interventi da parte dei colleghi.
5: Rapidamente, come Commissione Attività Produttive abbiamo chiesto di partecipare a queste audizioni, quindi ringrazio tutti i colleghi che, della Commissione Lavoro che ci hanno accolto e i commissari della Commissione Attività Produttive che hanno voluto esserci, anche per significare la vicinanza a tutti i dipendenti. Per ciò che riguarda il piano è inaccettabile nel merito proprio, perché si vede abbondantemente che è un piano di dismissione, un piano di fuga sostanzialmente, un piano per cui si vuole risparmiare in qualche modo sul costo dell'energia e il costo del lavoro e quindi abbandonare in qualche modo i siti, quindi rischia di essere ovviamente l'inizio di un tormento e di una chiusura definitiva. Si inizia con un sito per poi, perché non c'è nulla, leggendo il piano, di che sostanzialmente preveda in qualche modo un recupero dei margini, un recupero nell'ambito del piano ci sono tantissimi licenziamenti legati alla ricerca e allo sviluppo, quindi questo è delle cose che invece quando si fanno dei piani che in qualche modo di riorganizzazione è difficile veder tagliare. Ecco, quindi come Commissione Attività Produttive continueremo a seguire con la Commissione Lavoro e ascoltare prima del 15 l'azienda, perché ovviamente questo piano va totalmente respinto e credo di portare anche un po' l'idea di tutti i commissari dell'attività produttiva. Grazie.
1: Grazie al collega Gusmaroli. Prego, Scotto.
6: Grazie signor Presidente, grazie alle organizzazioni sindacali. Noi come Partito Democratico siamo qui innanzitutto per sostenere qualsiasi iniziativa, anche unitaria, che consenta di salvare quei 1700 posti di lavoro che oggi sono a rischio e salvare un settore che nel corso degli ultimi anni veniva ricordato, è stato, mi pare, dalla UIL, da Gianluca Ficco, è stato profondamente indebolito e depauperato. Noi rischiamo con questo colpo di perdere nei fatti l'industria elettrodomestica del nostro paese, perché se sommiamo a questi 1700, che sono circa il 37% della forza lavoro attuale dell'Electrolux, la prospettiva che veniva illustrata dal collega della CISL del 55% in 3 anni di posti di lavoro, noi qua stiamo dicendo che l'Electrolux tempo pochi anni va via. Significherebbe che dopo Whirlpool, dopo Beko, arriva Electrolux e probabilmente indebolisce tutto il mercato in Europa. Dunque abbiamo bisogno innanzitutto di dire questo e di farlo insieme. Però per farlo noi dobbiamo capire 3 cose e concludo. La prima domanda che pongo è se è praticabile o pensabile. Ho letto un anno fa un'intervista di un attuale ministro del governo, Ciriani, che tra l'altro per competenze territoriali, diciamo, essendo un pezzo, diciamo, della provincia da cui proviene, colpita, Porcia, proprio lo stabilimento dove, diceva Barbara Tibaldi, viene colpito in maniera più significativa il settore dei lavasciuga, 256 lavoratori e lavoratrici, qui parliamo, fu lui a utilizzare la leva possibile del Golden Power. Io non lo so se questa è una leva praticabile, però io chiedo cosa ne pensate, che cosa, come la vedete. Secondo tema sollevato, questo dobbiamo chiederlo, io chiedo accanto a questo ciclo di audizioni, signor Presidente, ascoltiamo oggi i sindacati, immagino che ascolteremo Confindustria, io penso che forse dovremmo ascoltare anche il ministro Urso, perché se è vero quello che solleva Barbara Tibaldi dell'incrocio tra finanziamenti pubblici e i prodotti trasferiti, allora la domanda è se il governo ne sa qualcosa e se il governo intende intervenire. Terzo e ultimo tema, il tema delle delocalizzazioni. E qui bisogna capirsi se c'è un intento unitario a far rispettare un principio che dovrebbe essere caro della sovranità. E allora bisogna fare una norma che dica che le multinazionali che vengono, prendono risorse pubbliche, in questo caso parliamo di 200 milioni anche sulla ricerca e lo sviluppo, tanti soldi, e queste multinazionali devono da un lato restituire e quelle risorse vanno reinvestite nei territori per la reindustrializzazione di quei territori che sono stati colpiti. Cioè, se penso, veniva citato Cerreto, lì abbiamo un'accumulazione di crisi. L'altro giorno ero davanti al Mimit, Made in Italy, insomma, faccio fatica a chiamarlo così, mi rendo conto che i patrioti amano l'inglese, ma si chiamava Ministero delle Attività Produttive prima, signor Presidente, forse era anche un po' più chiaro per tutti, ma andiamo, diciamo, su quello che c'è. Incontrato la sindaca del di Fabriano, che nei fatti è il paese più colpito, in due anni, tra crisi delle cartiere, crisi della Beko e crisi dell'Electrolux, ci troviamo di fronte a situazioni incredibili. Io chiedo che ci sia una riflessione anche su questo. Mi taccio.
7: Sì, grazie Presidente, ringrazio i presidenti di commissione che hanno organizzato questa audizione e ringrazio ovviamente le rappresentanze sindacali per il lavoro complesso che stanno facendo e tramite loro i lavoratori e le lavoratrici che stanno lottando in prima linea, rischiando in prima linea, mettendoci la faccia e perdendo anche pezzi di stipendi, scioperando e facendo tutto quello che c'è da fare per fare questa battaglia che è nazionale. Io partirei, cerco di stare sul punto, partirei da quello che abbiamo seguito tutti, cioè il tavolo che c'è stato, chi ha potuto internamente, chi non ha potuto entrare. Io non ho avuto la possibilità di essere accreditata, come spesso capita, ma esternamente le cronache, dal tavolo che c'è stato lunedì ero sotto anch'io con i lavoratori e le lavoratrici. Partendo da un dato di fatto, cioè che lì, e lo dico con una nota positiva, c'è stato un fronte compatto istituzionale, cioè abbiamo visto i sindacati che hanno giustamente, e l'abbiamo visto anche oggi qui, che hanno chiesto il ritiro del piano, abbiamo sentito i presidenti di regione che hanno chiesto il ritiro del piano, abbiamo sentito i due ministri chiedere il ritiro del piano, abbiamo sentito i sindacati, i lavoratori e i sindaci, non so se hanno parlato perché all'inizio non erano neanche invitati, poi non so se sono riusciti a partecipare al tavolo, che hanno chiesto il ritiro del piano. Ora, questo è un fronte compatto, primo. Secondo, invece negativo, abbiamo visto, per me, la folle rigidità di Electrolux, che nonostante tutto quello che era già emerso prima, non ha fatto nessun passo, non indietro, ma nemmeno di lato, anzi ha cercato di far la vittima quando è il carnefice, perdonatemi, quindi siamo a questo livello. Peraltro un'azienda, come è stato ricordato, che ha preso soldi pubblici, e io ribadisco, siccome non mi fido del ministro Urso, dei tempi del ministro Urso, vista la sollecitazione che c'è stata e che condivido, noi depositiamo oggi stesso un'interrogazione in cui chiediamo gli investimenti, i 200 milioni, per cosa sono stati utilizzati e a quali condizioni, perché mi sembra legittimo e corretto saperlo per poter poi indirizzare eventuali scelte. Ora, fatta questa premessa, io direi che sappiamo anche che cosa pretendere, almeno da qui alla convocazione del prossimo tavolo. E la prima cosa che dobbiamo pretendere è che non ci siano crepe in questo fronte istituzionale. E che non ci siano crepe significa che dobbiamo tutti lavorare, e ripeto, io mi assumo la responsabilità di quello che dico, non mi fido del ministro Urso per quello che ho visto oggi e i disastri che ha fatto, che al tavolo prossimo la posizione di tutti è sempre la stessa, e cioè che si negozia e si inizia a negoziare quando quella pallottola è stata tolta, cioè no, serve il ritiro del piano. Non possono esserci da qui ad allora mediazioni, spezzatini a ribasso, perché questo significherebbe, dal mio punto di vista, tradire una serie di battaglie che sono in essere, che si stanno portando avanti, oltre a tradire la dignità del nostro paese. Quindi non solo no mediazioni a ribasso, perché rischierebbero peraltro di mascherare una vendita, che non so neanche quanto mascherata possa essere, a ribasso sulla pelle dei lavoratori. Seconda questione, quindi primo, ripeto, appello al fronte compatto, noi ci siamo per quello che possiamo, ma è importante che lo facciano i presidenti di regione, è importante che lo faccia il governo, è importante che lo facciano i ministri, non ho dubbi sinceramente sulle sigle sindacali, perché sono loro stessi che lo stanno chiedendo e ci hanno ribadito qui oggi, perché se poi ci sono le crepe inizia a essere difficile tutelare ognuno il suo pezzetto, e in questo momento serve compattezza. Due, io lo ribadisco anche qui, c'è grande rumore, c'è grande movimento, ma c'è un grande assente. E la grande assente è Giorgia Meloni. E lo dico perché lei ha la forza, lo sapete meglio di me, chi fa trattative lo sa, lei ha la forza di alzare il telefono e chiamare quell'amministratore delegato che non si è presentato al tavolo e chiedere il ritiro del piano come precondizione. E non ce l'ha nessun altro, vorremmo averlo forse tutti, ma per tutelare ovviamente chi vogliamo tutelare, non per occupare la poltrona. Però se, e vado a chiudere, come ha detto l'altro giorno in Confindustria, dove a me è spiaciuto non sentire un intervento sul tema, che ci vuole coraggio e lei ha coraggio, e allora questo coraggio lo mettesse alzando il telefono, mettendoci la faccia su una battaglia che sappiamo essere difficile. È molto più coraggioso mettere le mani su una battaglia difficile che non sai se vinci, piuttosto su una battaglia che è certa la vittoria. Però se lo Stato non fa questo e la massima rappresentanza del governo lo fa, io mi chiedo che cosa ci stiamo qui a fare. Quindi Presidente, io mi associo ovviamente anche alla richiesta che ha fatto il collega di audire il Ministro Urso, la condivido, però ripeto, stando sul pezzo, io credo che il tavolo di lunedì sia significativo nel momento in cui ci sono due azioni conseguenti, compattezza e un intervento di Giorgia Meloni, che è già tardivo ma che avvenga almeno prima del prossimo tavolo.
1: Grazie, collega Peluffo, prego.
8: Grazie Presidente, è stato detto, lo sottolineo molto velocemente, dell'importanza richiamata dai sindacati di dire con nettezza no a questo piano industriale. Mi sembra che da questo punto di vista le parole dei presidenti di commissione, dei colleghi dei gruppi, così come del governo, gli enti locali, da questo punto di vista c'è una compattezza importante. E anche perché è stato fatto prima riferimento alle relazioni industriali con Electrolux, che è una multinazionale che nel nostro paese ha avuto altri momenti di crisi. Credo che un po' tutti ricordiamo anche quella trattativa durata un anno, dal 2013 al 2014. Se ricordo bene, anche lì si partiva dalla proposta della chiusura di uno stabilimento, era Porcia, vado sempre a memoria, però mi sembra che fosse così, e dopo un anno intenso di lotte sindacali e di un percorso con un protagonismo istituzionale si è identificata una strada, un nuovo piano industriale che ha indicato una prospettiva per l'azienda. Quindi credo che sia stato giusto richiamare il fatto che qui siamo in una situazione nella quale innanzitutto deve essere respinto il piano industriale. Electrolux deve avere chiaro che da questo punto di vista non può pensare di traccheggiare, non può pensare di avere un percorso, lo diceva adesso la collega Appendino, dove a spizzichi e bocconi può essere affrontata. Primo aspetto. Il secondo, anche questo è emerso, è evidente che con i numeri che in maniera così efficace avete anche dal punto di vista grafico richiamato, è evidente che non c'è la possibilità che almeno due stabilimenti ulteriori rispetto a Cerreto possano reggere dal punto di vista del conto economico nei prossimi anni. Quindi è una questione di futuro industriale, e su questo, se il tema è di questa portata, allora io penso che sia utile guardare anche ad alcuni aspetti di carattere sistemico che sono stati anche evocati dall'azienda nel tavolo di lunedì, che bene mettere a fuoco perché non costituiscono in alcun modo un alibi. Si è richiamato il tavolo che era stato istituito, e credo che sia stato un problema, un errore, uno sbaglio che sia stato riunito soltanto una volta, il tavolo sul bianco al Mimit, perché credo che quello fosse il luogo dove si poteva mettere a fuoco le questioni complessive del settore. Però visto che sono state evocate alcune questioni sistemiche, uno è questo, il costo dell'energia. Qui tra i diversi gruppi parlamentari ci sono anche posizioni diverse, ma che il costo dell'energia sia un problema di competitività del sistema paese, un dato di fatto. Il secondo è il costo dell'acciaio, che è vero che insiste per non più del 10% sul costo complessivo, ma è un tema. E la questione anche qui evocata del CBAM, essenzialmente nella sua applicazione, perché concettualmente è anche giusto quello di introdurre una sorta di dazio sull'impronta carbonica e quindi sul differenziale di competitività di un prodotto estero. Però così com'è in questo momento rischia di avere un effetto che è l'esatto opposto. Ora, io penso che questi temi che ci sono per la manifattura italiana debbano essere completamente messi a fuoco, anche perché non possono rappresentare in alcun modo un alibi per una scelta di carattere industriale da parte di Electrolux. Allora io credo, lo hanno detto anche mi sembra parti sindacali, adesso lo richiamava la collega Appendino, che sia giusto chiedere che questa trattativa per queste caratteristiche abbia un protagonismo della presidenza del Consiglio di Palazzo Chigi. Cioè, se i temi che vengono richiamati sono questi e se l'impegno che ci deve essere ha un respiro di questo tipo, è necessario una presenza, un protagonismo del governo a pieno titolo, a partire dal Presidente del Consiglio. Ecco, io penso che a questo punto si debba dare un segnale molto netto sul versante di respingere questo piano industriale e dall'altro di un sistema paese che mette in campo tutti gli strumenti per rimanere protagonisti in questo settore.
1: Grazie Peluffo. Collega Sumaoro, prego.
9: Grazie Presidente. Anch'io mi associo, mi unisco a quanto espresso dai colleghi per quanto riguarda l'azione che le organizzazioni dei lavoratori stanno portando avanti in questa fase per affrontare un gigante che non tiene conto di chi gli permette di stare lì in cima. Detto ciò, c'è un quadro a livello internazionale che Electrolux sta portando avanti e i dati parlano molto chiaro, e qui voglio fare riferimento alla zona dell'Europa, poiché sappiamo che Electrolux porta dappertutto a livello mondiale. Se c'è una regione che ha registrato un dato positivo a livello di vendite è proprio la zona dell'Europa, dove i dati parlano di 3,6% in più di vendite. Cioè, vale a dire che non c'è una motivazione neanche commerciale, statisticamente parlando, per giustificare il comportamento dell'azienda. Questo è il primo dato. Il secondo dato, c'è tutto quello che è stato definito il non piano sul piano su scala italiano di ciò che l'azienda ha rappresentato per motivare il proprio agire, cioè la propria azione, il taglio dei posti di lavoro. Ma questo entra, fa parte di una cornice più generale, perché Electrolux nelle Americhe sta portando avanti una strategia che vedrà la stessa azienda creare delle unioni con Maidea, che è un'azienda cinese. Cioè c'è un piano che a livello globale tiene in conto questi elementi. Allora i tagli dei 3.000 posti di lavoro, di ristrutturazione, come l'ha chiamato il CEO Yannick di Electrolux, l'impatto di questi tagli in Italia come viene giustificato alla luce di un dato positivo su scala delle vendite? È chiaro che questi elementi non tornano se parliamo su un piano economico. Quindi la mia domanda in questo caso è rivolta alle organizzazioni sindacali. Cosa dicono i vostri colleghi negli altri paesi europei coinvolti all'interno di questo percorso, vale a dire dentro l'azienda Electrolux? Cosa dicono e contemporaneamente quali strategie immaginate di mettere in campo insieme a queste stesse organizzazioni sindacali, ovviamente, oltre a quello che il governo dovrà e deve porre in essere per far pesare anche le ragioni dell'Italia?
1: Dunque, grazie collega Sumaoro. Non abbiamo ancora tantissimo tempo. Collega Fassino, prego. Deve alzare e schiacciare.
10: Ripeto quello che hanno detto i colleghi, una situazione davvero critica. La mia è solo una domanda, perché si è parlato di Cerreto, si è parlato di Porcia. Voi come vedete la condizione dello stabilimento di Susegana?
1: Grazie collega Fassino. Dunque, collega Ferrara.
11: Grazie Presidente. Mi associo anch'io al discorso di lunedì che ho presenziato fuori, perché anche io ero tra quelli che si erano iscritti che con la legge, cioè il metodo democratico delle 23.59 viene comunicato, è stato comunicato che era stato rimbalzato la richiesta. E comunque non mi ha precluso il fatto di partecipare fuori all'esterno insieme agli operai e parlare con loro. E quindi in queste 2 o 3 ore che sono stato con gli operai a parlare, mi sono fatto una mia idea. Cioè una mia idea che tendenzialmente, per prima cosa, questa è una crisi, se è una crisi che non è da paragonare al discorso Beko, che ho seguito anche quella, la quale aveva delle discrepanze, sia un discorso magari di aziende e centri di come dire, organizzazione delle varie imprese acquisite, e quindi ognuna pensava individualmente. Poi c'erano anche dei discorsi sull'energia, sul discorso del personale, dei prodotti, e quindi anche un mancato profitto, quindi un discorso di rosso. Qui parliamo invece qualcosa come 500.000 euro al mese di profitto che si mettono in tasca, quindi non mi sembra che sia la situazione al momento di un discorso di mancanza di guadagni. Poi alla fine nella realtà più che chiedere qualcosa direi semplicemente anche quello che non vorrei che succeda, perché secondo me, sempre parlando agli operai, di quelle cose che hanno detto e tutto il resto, l'idea mia è che quale sia il ruolo futuro all'interno di tutto questo scenario mi idea. Quindi a me sembra più che altro una vendita di un'auto, cioè nel senso si vuole far sì che si mette a posto il motore, si cambiano le gomme, si dà una lucidata a quello che è il telaio, una pulizia, e si fa pulizia. E questa pulizia alla fine come dire, mi sembra un po' fatta dagli azionisti principali all'interno di questa multinazionale, che mi sembra che abbiano anche origini svedesi, e che quindi possano andare poi a decidere già tutto questo scenario. E quindi direi, spero che non succeda questo. Allo stesso tempo poi, sempre perché è una storia diversa da quella che appunto è con Beko, cioè a me mi sembra più un discorso di tutti questi tagli che non siano incisivi in un discorso di produzione, che sentendo sempre i lavoratori stiamo intorno al 50% e vi discorrendo. Quindi se si va a tagliare ulteriormente personale, produzione, rimangono questi impianti che sì hanno una loro capacità produttiva, ma che poi va sempre a decrescere, e che se al momento ha una percentuale che magari è superiore appunto a quella della Beko, ma non ottimale, cioè andare a decrescere vuol dire andare a morire. E quindi c'è una volontà ben precisa. Adesso, nella realtà, cos'è che porta tutto questo discorso del taglio del personale? E porta a una riorganizzazione delle spese, e secondo me, in gergo inglese, si chiama goodwill. Il goodwill all'interno di un'impresa è quello che aumenta il valore che oggettivamente ha. Quindi una strategia di questo tipo, secondo me, porterebbe a far sì che si taglia il personale per aumentare il valore dell'impresa e per vendere questa impresa che, come detto all'inizio di questo intervento, non è che c'entra qualcosa la mia idea. Quindi io porrei al contrario, anziché chiedere cosa fare, che non succedano le cose che ho appena detto. Grazie.
1: Sì, grazie. Solo un appunto, collega Ferrara. Guardi, non c'è alcun tipo di restrizione rispetto alle partecipazioni oggi in seno ai tavoli di crisi eseguite al MIMIT. E c'è semplicemente, e comunque io c'ero dentro, no, lo so che non c'era, e c'erano evidentemente, vista la sala, non dico i posti contingentati, ma la sala comunque era piena, dopodiché, come la collega Pendino ha detto, è stato aperto anche i sindaci. Diciamo che c'è stato un periodo della nostra storia recente in cui, lei lo sa, il MIMIT non accettava più alcun tipo di parlamentare, di rappresentanza parlamentare in seno ai tavoli di crisi. Questo perché? Io c'ero, me lo ricordo, perché una collega parlamentare all'epoca aveva registrato un tavolo di crisi al MIMIT, pubblicando poi questa registrazione, che non avrebbe dovuto essere evidentemente pubblicata, pubblicandola sui social. E quindi c'è stato, all'epoca abbiamo protestato poi tutti quanti assieme, maggioranza e opposizione, rispetto al fatto che poi per mesi non si è più potuto celebrare una presenza parlamentare al MIMIT. Farò presente chiaramente, insomma, che eventualmente per il tavolo del 15, se ci fosse qualche segnalazione da parte di qualche parlamentare rispetto al... Non voglio aprire il dibattito, però magari ci spieghiamo dopo. Prego? No, dico, se c'è qualche sollecitazione particolare da parte dei gruppi, magari cerchiamo di capire esattamente con il Ministero di poter transare questo tipo di operazione. Se vuole mi risponde dopo. Grazie. No, scusate, c'era la collega, gli ultimi due interventi, vi prego di essere molto rapidi perché siamo in chiusura. Collega Ghirra, collega Ghirra, prego.
12: Sì, grazie.
1: Molto rapidi, vi chiedo
12: una cortesia. Sì, rapidamente, grazie. Anch'io non vorrei intervenire esclusivamente per associarmi alla solidarietà ai lavoratori da parte del gruppo di AWS, ma anche per chiedere che venga coinvolto il governo, il ministro Urso in primis, perché siamo davanti a una crisi strutturale delle industrie nel nostro paese. Io sono iscritta alla mailing list dei tavoli di crisi, dove appunto arriva continuamente elenchi di situazioni drammatiche. Noi ci possiamo iscrivere solo se siamo stati eletti nei territori dove le crisi si svolgono. Questo forse andrebbe rivisto, perché ad esempio io non mi sono iscritta al tavolo di Electrolux.

0: Insomma, i numeri parlano in maniera piuttosto chiara anche le preoccupazioni che venivano sollevate dai sindacati rispetto agli esuberi del 55% negli ultimi tre anni in seguito alle automazioni sono davvero preoccupanti, anche perché sappiamo che in altri paesi, nonostante la spinta automatizzazione, il personale viene comunque mantenuto con profili differenti. Col collega Pelufo siamo stati ad esempio alla BYD in Cina, dove il 50% dei processi, scusi, il 90% dei processi sono automatizzati, il 50% del personale viene impiegato in ricerca, però non è stato licenziato. E serve una riflessione profonda sui temi energetici, come veniva detto. La settimana prossima noi dovremo discutere una mozione sul tema dell'energia. È evidente che tutte le politiche che sono state messe in campo dal governo sono insufficienti e inefficaci, perché l'Italia continua ad avere dei prezzi folli che non solo si ripercuotono su cittadini e cittadini, ma anche sulla possibilità delle imprese, perché tutte le imprese, tutte le aziende, le industrie che noi audiamo all'interno della decima commissione rilevano questo problema, cioè il costo eccessivo dell'energia che non consente di fare impresa nel nostro paese. E questo è il tema, e non è certo col nucleare che si potrà risolvere questo problema. Quindi io la invito insieme al presidente Gusmeroli a sollecitare il ministro Urso per venire in audizione in commissione. È evidente che se la presidente Meloni prendesse in carico questa avvertenza sarebbe davvero importante per dare un segnale, ma non solo a lavoratrici e lavoratori di Electrolux, ma davvero a tutto il mondo industriale e imprenditoriale del nostro paese, che è in estrema sofferenza e che noi rischiamo di vedere sparire. C'è una desertificazione che riguarda praticamente tutte le regioni d'Italia, e questo non è accettabile, quindi insomma, mi limito a questo. Grazie.
1: Collega Curti e infine collega Mari, vi prego.
2: Sì, grazie Presidente, sarò velocissimo anch'io, ovviamente per ringraziare i sindacati per il lavoro, per ringraziare questa commissione, per esprimere anch'io la piena solidarietà ai lavoratori che in questo momento vedono a rischio il loro posto di lavoro. Ma da marchigiano intervengo anche per sottolineare quello che già hanno ben fatto sia i sindacati che i colleghi, che il collega Scotto, per rappresentare la situazione di quella realtà, di quella comunità, di quei territori, perché noi parliamo del Fabrianese, qui a Cerreto Desima, di fatto l'azienda si può dire quasi all'interno di Fabriano. E guardate, noi oggi avete giustamente riunito la Commissione Lavoro, la Commissione Attività Produttive, ma quella che lì per noi chiamiamo comunemente una crisi aziendale, in quel territorio diventa un terremoto sociale, rischia di diventare. E allora, ecco, di fronte a questo bisogna assolutamente reagire, assolutamente respingere in toto quello che è il piano presentato dall'azienda Electrolux, e serve fare un lavoro realmente di squadra, perché io ho partecipato anche a quei tavoli per l'Abeco. Quindi oggi la Tibaldi ci diceva che hanno iniziato, di fatto hanno modificato le etichette, hanno iniziato la produzione, quindi ci fa ben capire verso quale direzione noi stiamo andando, ma questo ci fa capire anche che però abbiamo un ministro che ha l'autorità, ma in questo momento nei confronti dell'azienda mi sembra non avere l'autorevolezza. Io credo che invece serve a questo punto, e condivido la necessità che è stata detta e rappresentata qui, di coinvolgere direttamente la Presidente del Consiglio per le motivazioni che dicevo prima. Quindi va respinto in toto quello che è il piano industriale, e bisogna evitare che accada anche quello che è accaduto con l'Abeco, perché con l'Abeco, dopo una lunga trattativa, di fatto forse il ministro si è vantato di un grande risultato. A me quel grande risultato non sembra onestamente affatto, mi sembra più una trattativa sulla quale il ministro a un certo punto ha girato la palla ai sindacati, gli ha detto: bene, io sono arrivato qui, o firmate oppure vi assumete la responsabilità. Ecco, mi auguro che questo non accada anche in questa situazione.
1: Grazie, collega Mari.
3: Grazie Presidente, mi associo a tutte le richieste, in particolare le considerazioni della collega Ghir. Aggiungo solo pochissime cose, a partire dal fatto che ovviamente credo che per la dimensione di questa crisi noi dovremmo seguirla passo passo. Abbiamo cominciato bene, ma appunto questa interlocuzione anche con le organizzazioni sindacali va mantenuta viva. Un paio di domande ho sentito, sì, e molto probabilmente si tratta di una

0: ristrutturazione è più di carattere finanziario, però bisogna capire meglio, forse non solo, da questo punto di vista. Dovremmo avere, non so se le organizzazioni sindacali sono in grado di ricostruire, ma sicuramente sì, il quadro delle possibili delocalizzazioni, trasferimenti di produzione, soprattutto in relazione all'innovazione tecnologica, cioè per capire che cosa è stato fatto in altri siti che sono fuori dall'Italia in particolare. Quindi per capire in quale misura questa situazione è determinata anche dalla possibilità offerta dalla tecnologia, perché ci può essere qualcosa. Al governo e alla Commissione credo che vada richiesto il quadro chiaro degli aiuti, dei finanziamenti, dei contributi e quali finalizzazioni ci sono, perché noi dobbiamo ragionare anche da questo punto di vista. Ho promesso di fare presto e quindi mi unisco soltanto alla richiesta relativa alla partecipazione nostra ai tavoli. Grazie.
1: Dunque, grazie. Chiedo se da parte abbiamo ancora veramente 4 minuti, dopo non lo so se c'erano un paio di domande, forse non so chi vuole intervenire eventualmente in replica molto breve, stante il fatto che, come ricordava il collega Mari poc'anzi, abbiamo la possibilità di riunirci ulteriormente. Prego.
2: Allora rispondo brevemente alla domanda su
1: Susegana. La parola.
2: Prego. Su Susegana c'è un intervento di taglio come negli altri stabilimenti. Ricordiamo che su Susegana sono stati investiti 210 milioni di euro, quindi far abbrividire questo taglio anche per il grosso investimento. E mi permetto di dire, da sindacalista a contrattualista, che ogni vertenza è una storia a sé.
1: Certo.
2: Quindi riportare Beko è perché, come dicevano i colleghi, stiamo parlando di una desertificazione del settore dell'elettrodomestico. Però la comparazione contrattuale non c'entra nulla, e mi permetto di dire, quando Fionnuala firmano un contratto non è perché glielo dice il ministro, ma perché pensano che sia la condizione migliore per tutelare i lavoratori in quel momento. L'altro elemento che volevo sottolineare è che a Siena, questo sì possiamo compararlo, la produzione è rimasta attiva finché non è stato ritirato il piano. Quindi a Cerreto devono continuare la produzione e non trasferirla finché non si trovano delle soluzioni compatibili con la continuità lavorativa.
3: Scusatemi molto velocemente.
1: Sono
3: Gianluca Ficco.
1: Va bene, prego, Ficco, prego, velocemente.
3: No, molto velocemente, vorrei raccogliere il riferimento al precedente della vertenza del 2014, che mi sembra molto significativo, perché l'ultimo grande precedente che abbiamo di lotte con Electrolux, anche in quel caso tese a scongiurare una chiusura, e poi per la verità in quel caso tese a scongiurare un taglio di salario. Eravamo nell'epoca dell'austerità, della deflazione salariale, che oggi non c'è, perché in quel momento, in quella vertenza, noi riuscimmo a respingere le posizioni aziendali grazie a grandi lotte dei lavoratori, ma anche ad un intervento delle istituzioni che poi invece diedero un contributo importante all'azienda nel momento in cui questa cambiò il piano industriale. All'epoca il provvedimento fu quello della contribuzione dei contratti di solidarietà. Ora, al di là dei tecnicismi che in questo caso non sarebbero replicabili, la suggestione è importante, perché noi come sindacato abbiamo ripreso le lotte. Speriamo che anche la politica e le istituzioni vogliano stare al nostro fianco, sinceramente non con la solidarietà, vi ringraziamo, ma non è questo che cerchiamo, bensì con provvedimenti concreti. Grazie.
1: Grazie. Tibaldi, prego.
4: Grazie in particolare agli onorevoli che hanno fatto domande sulle produzioni, in particolare Susegana. Susegana produce frigoriferi e le sue produzioni non sono nell'elenco nominale dei prodotti di cui hanno dichiarato il trasferimento, quindi lavasciuga Porcia e gas a Forlì. Fanno parte di quella linea d'ombra che noi stiamo provando a costruire, ma l'aiuto di questo tavolo, questo di oggi dell'audizione, ma anche il tavolo di crisi può dare una mano importante, perché a Susegana hanno comunicato la diminuzione di 100.000 pezzi, che ha come conseguenza 300 esuberi, fuori completamente dall'elenco nominale di prodotti che loro dichiarano di trasferire. significa che quella frase dell'azienda che dice bassa marginalità nasconde il vero svuotamento e indebolimento di tutti gli stabilimenti. Vi comunico che sono molti mesi che alle RSU non vengono più comunicati i carichi produttivi con i codici. I nostri delegati stanno in questi giorni lavorando, segnando uno a uno tutti i codici di prodotto, perché anche al tavolo di crisi l'azienda non ha comunicato in trasparenza tutti i prodotti che intende trasferire e tantomeno ci ha detto dove. Ci ha fatto un elenco molto più grossolano, ma su Segana disvela l'inganno, e cioè che non è solo come ce l'ha illustrata l'onorevole Soumahoro. Non so che dire, allo stabilimento ungherese hanno comunicato che richiudono entro l'anno, prenderemo contatti con i sindacati europei perché siamo consapevoli del fatto che questo è un piano che ha una scala quantomeno europea, quindi in relazione con le normative e i provvedimenti europei, ma anche col gruppo in Europa. Soltanto questo, grazie.
1: Grazie. Bene, allora direi grazie a tutti, abbiamo concluso. È altrettanto chiaro che mi sembra che ci sia la volontà da parte di tutte i componenti della Commissione nel poter seguire passo passo, come ricordavate prima, la vertenza, dopodiché se c'è anche evidentemente insomma qualche azione ulteriore da poter celebrare e fare, riteneteci a disposizione. Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con l'audizione di Roberto Rossi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Buon ascolto.
7: Diamo quindi corso all'audizione di Roberto Rossi, che è procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. All'ordine del giorno reca l'audizione di Roberto Rossi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 10,4 del regolamento interno, il procuratore ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta qualora ci fossero, magari se ci fossero delle domande che riguardano aspetti dell'investigazione che non possono essere resi pubblici, lei può avvalersi anche, la facciamo in coda semmai. Al termine degli interventi, del suo intervento, i senatori in ordine di prenotazione potranno prendere la parola, quindi io le do la parola. Lei fa la sua relazione, poi ci sono le domande che sicuramente saranno numerose da parte dei colleghi senatori, anche da parte mia, se ci sarà qualche aspetto da chiarire. Io quindi intanto la ringrazio di aver accettato il nostro invito. Lei sa che come parlamentare d'inchiesta stiamo seguendo il mondo del bancario e anche assicurativo sotto il profilo soprattutto della tutela dei risparmiatori, quindi vicende come quella della Popolare di Bari hanno creato grande sconcerto nell'opinione pubblica, nel mondo dei risparmiatori, nel mondo finanziario, e certamente un approfondimento anche sulle dinamiche penali che riguardano questa banca importante del nostro Mezzogiorno sono di grande utilità per tutti, e quindi da questo punto di vista io cedo la parola per la sua relazione su quella che è l'andamento soprattutto dei procedimenti penali soprattutto. Ecco, poi magari se lei vuol dirci qualcosa su quello che lei ha capito non andare bene, che può essere di utilità per la Commissione per evitare che in futuro crack del genere si manifestino, è certamente utile. Grazie ancora, se vuole prendere la parola.
8: Verde. Ecco, perfetto. Grazie a tutti, sono onorato di questo invito. Sono appunto procuratore a Bari, conosco però molto bene i procedimenti in quanto li ho seguiti direttamente prima, quando ero appunto procuratore aggiunto, che è responsabile del settore finanziario, finanza, reati fallimentari, eccetera, e poi ho continuato anche come procuratore a seguire i diversi procedimenti. In maniera molto sintetica vi dico, sono procedimenti ormai tutti in fase di discovery, quindi non rivelo niente che possa essere segreto. Allora, il procedimento principale, giusto per conoscenza, per reati sostanzialmente sono di falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza, sono ormai nei confronti di due Iacobini sono ormai al termine, noi abbiamo già discusso, la difesa deve iniziare la discussione, prevedibile per settembre-ottobre dovrebbe chiudersi il procedimento. Poi vi sono altri numerosi procedimenti, alcuni sempre di falso in bilancio a cui è di concorso in bancarotta fraudolente però di altre società come responsabile della banca, che sono ancora in corso di dibattimento nei confronti soprattutto di Gianluca Iacobini. Il più tra virgolette interessante per la tutela degli azionisti è la richiesta di rinvio a giudizio che abbiamo fatto per alcuni componenti della società di revisione Price e della società Price secondo la 231, cioè nell'ambito delle responsabilità persone giuridiche, che è in fase di udienza preliminare, che potrebbe avere un qualche interesse anche perché sotto il profilo civilistico nell'azione fatta dall'attuale banca, dall'attuale istituto bancario, dal management dell'attuale istituto bancario nei confronti sia dei Iacobini che di altri del consiglio di amministrazione, è stata anche condannata Price al risarcimento di alcuni danni della società. Fatto questo quadro molto sintetico, cerco di individuare un po' quali sono i punti rilevanti. Ovviamente parliamo di un quantitativo di documenti assolutamente spaventoso, quindi è difficile fare una sintesi in pochi minuti, ma penso che la sintesi possa essere utile. Partiamo dal primo dato, quello rilevante. Abbiamo una situazione di crack, usiamo questo termine che va bene, o comunque di buco, ognuno usa il suo termine, di 1.140.000.000 di euro, che sono stati poi sostanzialmente assorbiti gran parte dallo Stato, anche qui faccio un lavoro di sintesi, e una parte dai stessi risparmiatori, perché sono stati poi pagati dal fondo interbancario. Questo è il problema principale di fronte. E una parte notevole è stato pagato dagli azionisti che non sono stati in qualche modo ripagati. Quindi questo è il problema che noi abbiamo sullo sfondo. Come è nata questa situazione? Anche qui devo andare per con sciabolate, me ne perdonerete, però credo che sia utile più a voi indicarvi alcune linee di fondo che farvi una relazione ultra specifica. Quali sono state le ragioni fondamentali per cui una banca, un istituto bancario amato dal territorio, possiamo dirlo, che comunque aveva una sua solidità territoriale nei decenni precedenti, è andato a creare una situazione di questo tipo, che per noi ha della rilevanza penale, perché ovviamente questo è avvenuto tramite una falsificazione, sempre ad avviso della accusatoria, poi salve le verifiche, una falsificazione che almeno oggettivamente comunque è stata constatata dai commissari, ecco, bisogna dire, era una falsificazione dei bilanci, nel senso che soprattutto attraverso un'indicazione di crediti che non potevano essere incassati, perché erano in società crediti derivanti a società fallimentari, quindi erano stati dati prestiti che poi non potevano essere restituiti, e poi attraverso una sopravvalutazione, secondo appunto l'ipotesi accusatoria, di alcune voci bilancio, tra cui le DTA, ora gli avviamenti, ora non voglio scendere nel tecnico, però questa falsificazione serviva comunque, servita ad avviso appunto dell'ipotesi accusatoria, per non far emergere questo che poi è emerso come un dato oggettivo, perché è un dato oggettivo, tant'è vero, sono stati messi oggettivamente i soldi. Allora, che cosa è successo? Quali sono gli elementi che hanno creato, a nostro avviso, questo tipo di situazione? Che prescindono dalle responsabilità personali, a me interessa più, e credo che interessi anche a voi, capire questi meccanismi per poter poi in qualche modo impedire che nel futuro si ripropongano, o comunque per poter risarcire in qualche modo chi ne è stata vittima. Si è creato in primo luogo perché il management della banca, molto legata al dato familiare, cosa che è stata sempre contestata dalla Banca Italia in tutte le ispezioni, a un certo punto ha voluto crescere a dismisura, da una parte, dall'altra è voluta crescere aiutando anche una serie di imprenditori che non lo meritavano di essere aiutati. Cioè, mentre la banca andava bene, l'istituto bancario andava bene quando faceva i prestiti, i mutui, i prestiti ai piccoli imprenditori, eccetera, la banca aveva, noi siamo andati a vedere i bilanci anche precedenti al 2000, cioè abbiamo fatto un'analisi, eccetera, si vedeva che insomma non aveva criticità particolare, ha incominciato a crescere acquisendo una serie di istituti, piccoli istituti bancari vicino, da una parte, dall'altra a sostenere imprenditori che non meritavano. Però cosa succedeva? Che quando si capiva a un certo punto che questi imprenditori che non meritavano di avere questi prestiti, si sapeva che non avrebbero restituiti, non venivano messi in evidenza queste criticità, perché altrimenti non era possibile continuare l'acquisizione degli ulteriori istituti. Quindi il falso ha incominciato a nascere per permettere la crescita. A un certo punto Banca d'Italia fa un provvedimento in cui ferma la crescita di Banca Popolare. Questo provvedimento a un certo punto incautamente è stato, non ci sono responsabilità penali, le abbiamo anche verificate ma non sono emerse, incautamente è stato revocato. Perché? Perché vi era la necessità in qualche modo, per ragioni politico-istituzionali, qui io non entro e non mi permetto di entrare, ma è un dato di fatto, occorreva salvare la banca Tercas, che era una banca in enorme crisi in un altro territorio nel centro d'Italia. E quindi occorreva in qualche modo risolvere il problema Tercas, che poneva una serie di problemi a Banca Italia. Questo è tutto nei documenti, non dico niente di particolare. Allora, a questo punto Banca Popolare, pur di continuare a crescere e pur di continuare a mantenere il suo management, accetta di prendersi Tercas, che aveva dei conti, come abbiamo noi rilevato, in una situazione veramente disastrosa, tant'è vero che ci sono stati poi procedimenti penali, bancarotta fraudolenta a Roma, sulla che non ho idea che punto sono se sono terminati. È una situazione che ha aggravato quindi una crescita che già non era idonea alle dimensioni della banca. In questo si è innestato il profilo della necessità di acquisire Tercas e di pagarla. Per poterla pagare, scusate un po' volgarizzo, ma altrimenti non ci capiamo, per poterla pagare si è chiesto agli azionisti i soldi per poter pagare Tercas. C'è stato un aumento di capitale, sì. C'è stato un aumento di capitale e quindi con quei soldi è stata pagata una società che non meritava, era fallimentare, come risulta dalle stessi documenti della banca. E quindi si è creato una situazione a questo punto esplosiva. Banca Italia ha provato a intervenire, a un certo punto noi abbiamo fatto poi le perquisizioni, eccetera. La storia è andata attraverso una non dichiarazione, purtroppo, dal punto di vista penale, dico di fallimento, sappiamo bene che non è una dichiarazione di fallimento per le banche, eccetera, e quindi noi non potevamo contestare la bancarotta, però il ripianamento è avvenuto tramite i soldi dei contribuenti e dei risparmiatori. Ve l'ho molto semplificata, forse eccessivamente semplificata, però volevo mettere in evidenza un meccanismo che è rischioso. Ora è chiaro che c'è l'indipendenza di Banca d'Italia, che c'è un sistema su cui è difficile intervenire, eccetera, ma intervenire con il penale dopo non va bene, cioè, lo dico nel senso che quando interveniamo noi, lo sappiamo bene, vuol dire che la situazione si è creata.
9: Scusi, no. Procuratore, mi spiega bene, sì, perché io questa cosa non la sapevo. Che Banca d'Italia prima ha detto voglio capire se è un dato formale, se ci sono lettere, ci sono... ha detto alla Banca Popolare di Bari che doveva fermare il processo di espansione proprio per cercare di curare, diciamo, le ferite che nel frattempo si erano create, e poi invece questo punto in bianco l'ha revocato proprio per la funzione. Me la spiega bene questa cosa? Perché oggettivamente non ne avevo mai sentito parlare.
8: Sono pronto a depositare i documenti. Ha fatto il provvedimento sanzionatorio a seguito dell'ispezione che era stata fatta. Ha fatto un provvedimento sanzionatorio, ora non voglio dire date perché rischio di dirne sbagliate, preferisco poi dopo mandarvi i documenti. Un provvedimento sanzionatorio nel quale si diceva sostanzialmente, visto che voi avete una serie di problemi, parliamo prima proprio di periodi molto risalenti nel tempo, credo sia il 2010 il provvedimento. Il provvedimento sanzionatorio, se non ero firmato da Draghi, se non ricordo male, nel quale si dice voi avete una serie di criticità soprattutto da un punto di vista organizzativo, perché siete troppo legati a una famiglia, ci sono dei conflitti di interesse, è tutto scritto in provvedimento sanzionatorio e nell'esito dell'ispezione di Banca Italia. Non avete un controllo del credito efficace secondo le regole generali, quindi è inutile che vi espandete, prima risolvete i problemi interni e quindi vi faccio un divieto di espansione. Dopodiché è nato invece il problema di Tercas e quindi è stato revocato, al nostro avviso, però qui non voglio entrare nell'altrui decisioni, Banca Italia eccetera, a nostro avviso non motivatamente, per poter acquistare Tercas doveva essere revocato. Noi abbiamo trovato tutti i documenti in quale vi era già la trattativa prima della revoca, è stata fatta la revoca e poi hanno fatto l'acquisto di Tercas. Mi rendo conto che era un problema politico in senso generale, perché era Tercas era una cattiva situazione, c'era un problema territoriale eccetera, però questo ha spostato il problema da un territorio all'altro. Ora scusate, non ripeto, io sto parlando a voce alta, però abbiamo molti documenti su questo, alcuni li possiamo fornire, sono documenti
9: ormai... se ce li fornisce, perché mi pare sì. Che non abbiamo noi ancora abbiamo ereditato gli archivi delle precedenti commissioni di parlamentari d'inchiesta, però da un esame che hanno fatto velocemente qui i miei tecnici pare che non abbiamo questa documentazione. Quindi
8: io vi posso dare i documenti, diciamo, che sono prodromici all'emissione della sanzione e i documenti che poi sono prodromici a sua volta alla revoca della sanzione, oltre che la revoca la contestualità dell'acquisto di Tercas. Poi abbiamo moltissime mail, ma questo più un problema processuale nel quale tutti erano pienamente consapevoli che era questa la ragione per cui è stata revocata. Ma qui non voglio entrare in un profilo più processuale. Quello che è un dato di fatto è questo. Per l'acquisto di Tercas è stata revocata quella sanzione, senza che in realtà fosse cambiato né il management della banca, né i criteri di verifica dei crediti. Eccetera. Questo è stato un passaggio molto delicato, diciamo, da un punto di vista della vita della banca. Quindi un po' terminando, diciamo, poi ovviamente sono pronto alla risposta, qual è oggi, diciamo, da un punto di vista processuale, credo che la parte più interessante, mi permetto di esporla, è la responsabilità degli enti di certificazione. Delle Big Four, perché sapete bene che ormai sono sostanzialmente monopolizzati. Noi abbiamo chiesto, come vi dicevo prima, il rinvio a giudizio della società Price, al di là poi della richiesta di rinvio a giudizio di alcuni esponenti di Price, perché abbiamo ritenuto, come lo ha ritenuto anche il giudice civile, che ci fosse una responsabilità della società di certificazione sia sotto un profilo del conflitto di interesse, perché uno dei sindaci della società era anche socio di una società collegata a Price, quindi in un conflitto evidente da una parte di controllore e dall'altra del controllato. Abbiamo poi individuato una serie di mail nel quale, però qui ad avviso nostro, poi vedremo come va il processo, vi è stato proprio un concorso nella formazione del bilancio. Quello che è emerso in una sentenza civile, che penso di avere, che ce l'abbiamo, ve la posso anche fornire, interessante, nel quale si è detto Price però ha una responsabilità perché ha omesso almeno il controllo sul bilancio, che poi è diciamo rilevato falso. Dico questo perché ovviamente questo è un profilo di estrema importanza, perché o i bilanci possono essere falsificati, il sistema prevede che la falsificazione deve essere controllata da un terzo, che è la società di certificazione. Questo controllo lo verifichiamo in molti processi, non solo in questo, è un controllo che non funziona. Perché non funziona? Non funziona primo perché chi paga l'ente certificatore è lo stesso ente che è certificato, e qui è un problema diciamo istituzionale, però è ovvio che se non mi paghi tu, io non solo ti scelgo io, tendo a non farmi controllare, insomma, voglio dire, mi sembra ovvio. E in secondo luogo perché effettivamente non c'è una responsabilità, se non civile, giudiziaria, da parte degli enti certificatori, che però invece hanno capienza economica notevole, perché quando parliamo di Price, di Deloitte, di tutte le società, ora non voglio fare un discorso solo su Price, sono società che sono multinazionali, coperte da coperture assicurative di grandissimo livello, però mentre le banche tra di loro hanno la necessità di dover coprire attraverso il fondo diciamo i buchi degli altri, non mi risulta, però qui mi mantengo un attimo diciamo con attenzione, non mi risulta che le società di certificazione in qualche modo ne rispondano. Il sistema non funziona, cioè noi l'abbiamo non solo verificato sotto un profilo penale, questo sarà il giudice penale a decidere, non è importante, però abbiamo visto che proprio non funzionava, nel senso che i documenti non c'era un controllo effettivo proprio da un punto di vista strutturale. Poi abbiamo verificato, va bene, anche delle interessenze, però era proprio anche il sistema proprio che non riusciva a funzionare. E se non c'è la certificazione è troppo importante. Allora, mentre non c'è nessun controllo su questo Consob, diciamo, ho incominciato anche a rifletterci, non c'è nessun controllo proprio sulla terzietà, che è necessaria, che è sul conflitto di interesse, che mentre nei paesi anglosassoni è centrale questo, da noi è meno importante. Ora, il controllo non può essere, soprattutto in questo campo, alla fine demandato ai processi penali. Lo dico, vorrei non lavorare io, sinceramente. Cioè, lo stipendio lo vorrei, però vorrei lavorare o lavorare di meno. Cioè, nel senso, soprattutto in questo tipo di campo, intervento penale necessario, c'è cioè il falso in bilancio eccetera, ma presenta dei limiti enormi, ma infatti i processi sono complicati, per lo più si prescrivono e sono proprio difficili da gestire, però rivelano una serie di mancati controlli che invece devono essere più stringenti, perché non il mercato non
9: questi mancati controlli lei li riferisce solo al sistema della società di revisione o in generale nella sua valutazione anche sistema di vigilanza in senso lato?
8: Allora, con la io sono normalmente abituato a essere sincero, senza voler però dare giudizi perché poi cambiano. Il sistema di vigilanza che ho trovato su Banca Italia, non ne faccio analisi tecniche, è molto puntuale. Cioè, nel senso che le relazioni Banca Italia sono molto puntuali, cioè, no, tant'è vero che noi, voglio dire, le usiamo nei processi penali dappertutto, cioè, guardate, lo dice Banca Italia. Il problema è la conseguenza, cioè qui non so se è un problema in relazione alle sanzioni, in relazione a... però non si ricava una scelta coerente con quanto si scrive. Cioè, si scrive e si è precisi. Io devo dire, non abbiamo visto sempre ispettori che fanno un lavoro molto serio. Cioè, non abbiamo trovato mancanze nel lavoro degli ispettori. Gli ispettori mettevano in evidenza quello che c'era. A volte gli era nascosto e va bene, non riuscivano a vederlo, però si capiva che anche sotto il profilo, diciamo, del linguaggio di Banca Italia, molto istituzionale, eccetera, ma le cose venivano messe in evidenza. I conflitti di interesse della famiglia Jacobini sono stati messi in evidenza fin dai primissimi, dalle primissime ispezioni.
9: Che della,
8: ma dal 2008, 2007, eccetera. Io penso, ho letto quelli del 2006, cioè da sempre, insomma, almeno da quelli che ho letto io, ma posso ipotizzare. Non hanno avuto, almeno hanno avuto una prima conseguenza, dopo si è permesso in qualche modo di aggravare una situazione.
9: Potevano essere messe sanzioni,
8: è un termine eccessivo.
9: Potevano essere messe sanzioni se queste... e conflitti non venivano sanati, penso.
8: Sì, le sanzioni ci sono.
9: Ah, ci sono state quelle, no?
8: C'è la revoca degli amministratori, c'è la possibilità della, appunto, l'impedimento della crescita, ma la revoca degli amministratori, loro hanno tentato in tutti i modi di convincere gli amministratori Jacobini ad andarsene. Alla fine, devo dire, probabilmente anche perché noi, insomma, si capiva che stavamo andando avanti anche noi, gli hanno, diciamo, hanno commissariato la banca, ma quando ormai eravamo a 1 miliardo e 140 milioni. Ecco, io questo rinevo. Non, le sanzioni ci sono e devo dire, tra l'altro, è un sistema sanzionatorio che è poco motivato, ma che i giudici confermano. Cioè, da questo punto di vista vedo che non c'è una sanzione che è stata annullata, pur devo dire a volte con motivazioni anche abbastanza stringate, quindi non è tanto quello il problema. Le sanzioni reggono alla giurisprudenza della civile, che, diciamo, davanti a cui vengono impugnate. Sì.
9: Lei ha concluso?
8: Sì, io ho concluso, ho fatto un quadro molto generale.
9: Io le faccio solo una breve domanda e poi le lascio la parola ai miei colleghi. Siccome, ripeto, la nostra è una commissione votata soprattutto alla tutela dei risparmiatori e lei ci ha detto che c'è questa richiesta di rinvio a giudizio per quanto riguarda la società di revisione. Noi abbiamo qui ascoltato qualche settimana fa vicende, in particolare della Popolare Veneto Banca, in cui in questo caso c'è già stato il rinvio a giudizio e, da quanto consta anche da informazioni giornalistiche, un gran numero di risparmiatori sono costituiti parte civile e sono in attesa, pare che ci sia in corso una transazione che darà soddisfazione ai risparmiatori, appunto, che si sono però costituiti parte civile. Volevo capire se nella... atteso che l'udienza preliminare c'è già stata, se ci sono state costituzioni di parte civile e magari in che quantità in questo singolo procedimento. Però adesso risponde dopo, si prende nota. Vabbè, adesso sì. Il senatore Turco. Se no lui non riesce a parlare.
10: Grazie Presidente, io innanzitutto ringrazio e saluto il procuratore Rossi per il quadro insieme che ci fa comprendere come a questo punto il default della Banca Popolare di Bari sia dovuto prevalentemente a due cause principali: una causa legata alla gestione del credito e l'altra all'operazione Tercas, che a questo punto ha inciso poi in maniera definitiva sull'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della banca. A questo punto il sistema dei controlli non ha funzionato ex ante in maniera preventiva e qui forse quello che lei dice è corretto e lo condivido. Da parte della Banca d'Italia ci sono state, diciamo, delle verifiche puntuali da parte degli ispettori e sappiamo benissimo il tecnicismo. Forse nella fase poi di esecuzione di quelle criticità è mancata una decisione forse coraggiosa e preventiva nel prevedere poi il disequilibrio che sarebbe nato. A questo punto io le vorrei chiedere, in merito al discorso della responsabilità della società di revisione, della Privacy, che a questo punto è il soggetto poi che ha contribuito in maniera forse diretta a non rappresentare in maniera corretta anche la Banca d'Italia e ai risparmiatori diciamo la situazione reale della banca. Le volevo chiedere, dato che a questo punto si ravvisano delle responsabilità della Privacy, e sappiamo benissimo che queste società di revisione sono anche delle società che hanno delle assicurazioni importanti che vanno ad assicurare il loro rischio. Nell'ambito del processo che è in corso legato alla società di revisione, per caso il fondo interbancario, Banca d'Italia, i risparmiatori, la stessa banca si sono costituiti parte civile, soprattutto con riferimento alla possibilità di risarcire gli azionisti truffati? E quindi questo è un primo aspetto. E poi le volevo chiedere, per caso nell'ambito delle indagini, oltre a queste due cause, ci sono state poi operazioni pregiudizievoli alla massa creditoria e quindi ai risparmiatori e agli azionisti legati a operazioni di vendita di asset legati ai crediti deteriorati che sono stati venduti a prezzo non coerente al loro reale valore di mercato e quindi hanno prodotto delle apparenti svalutazioni che poi chi ha acquisito invece questi asset di credito hanno invece ottenuto delle plusvalenze, quindi operazioni a questo punto tra virgolette dubbie che hanno contribuito a questo punto a svuotare il patrimonio dell'ex Popolare di Bari? Grazie.
11: No, risponde poi alla fine.
12: Allora me ne devo segnare.
11: Sì, allora. Non, perché in genere facciamo così come diciamo, ecco, guardi.
12: Già noi uomini abbiamo un solo neurone, se diciamo sempre se si vede. Non possiamo.
11: Diciamo, sono le parti civili, che era la domanda che ho fatto anch'io. Cioè, nella società di revisione e poi e il senatore Melchiorre, a lei la parola.
13: Sì, grazie Presidente. Allora, anch'io ovviamente mi associo al ringraziamento del procuratore dottor Roberto Rossi e contribuisco, diciamo da barese anche, a quello che era lo scenario a Bari in questi anni. Contribuisco nel senso che diciamo, in questo contesto, ecco, rivolgo ancora più caloroso ringraziamento al procuratore Rossi rispetto al lavoro fatto, perché diciamo, Bari, la Puglia, diciamo, aveva una forma di, il procuratore ha chiamato di amore nei confronti della banca, io dico di rispetto, diciamo, rispetto a quello che è stato fatto all'interno della banca, e mi riferisco per esempio ad alcuni, questo è un fatto di carattere politico, ad alcuni partiti politici che andavano a braccetto con allora manager, alcune assunzioni facili, basta andare a vedere tutte, diciamo, le assunzioni che sono avvenute nel corso degli anni rispetto, diciamo, alla gestione. Mi riferisco anche per esempio al famoso inchino, spesso noi leggiamo degli inchini, no? C'era la statua di San Nicolo che andava a inchinarsi davanti alla banca perché c'era, come dire, una sorta di situazione di opacità all'interno, diciamo, della nostra città. Ricordo anche nel campo dei mass media ci sono dei giornalisti serissimi, ce ne sono qualche altro un po' meno, qualche altro che prima diciamo, trattava il tema della Banca Popolare, poi incredibilmente si è ritrovato dopo consulente all'interno della banca. Quindi era questo il clima. Era questo il clima nel quale il dottor Rossi ha dovuto con la procura lavorare in una città nella quale tutti, diciamo, o quasi tutti, perché evidentemente siamo qui, noi qui a parlare, evidentemente siamo quasi, navigavano in questa situazione, diciamo, particolare, dove veramente tutto girava attorno alla banca. Ecco perché, ripeto, io ringrazio, ripeto, lo dico per la seconda volta, il lavoro fatto, perché mi rendo conto che è stato complesso, duro, doloroso, e poi mi rendo conto anche, diciamo, per una giustizia più giusta, anche quale potesse essere il sentimento, diciamo, perché ovviamente i magistrati sono anche, diciamo, uomini, di tirare la spina ad una banca importante del nostro territorio, e quindi l'operazione, diciamo, dell'indagine è stata fatta, diciamo, in maniera molto meticolosa, rispettosa, ma anche, diciamo, a quello che era il contesto economico, perché se uno tira la spina in un certo momento di una banca significa uccidere tutta l'economia. E quindi, diciamo, bisognava, come dire, portare avanti una sorta di operazione riuscita, ma paziente vivo, non paziente morto, perché sennò significava uccidere un intero sistema economico. Ecco, però noi, diciamo, qui in questo momento siamo per due cose che il dottor Rossi ha fotografato in apertura, cioè quello di tentare di risarcire quelli che sono stati i soggetti penalizzati, quindi i tanti azionisti, i 70-80 mila azionisti che oggi gridano, e noi sentiremo, diciamo, nel mese di settembre, l'abbiamo deciso nell'ufficio di presidenza, tutte le associazioni dei consumatori, per poter parlare di questo. E per evitare che si verifichi per il futuro, diciamo, altro. Ecco perché noi abbiamo necessità, subito mi chiamano evidentemente i consumatori, spero di no.
14: Attenzione, ancora vogliono i soldi.
13: No, i soldi da me, no, anch'io vivo di solo stipendio, quindi quindi non sono in grado di poterlo fare. E quindi noi dobbiamo insieme costruire un sistema nel quale capire, dopo aver analizzato le banche venete, quello che è successo in Veneto, con altre sfumature ovviamente, però per evitare che Veneto e Bari si possono riverificare in altre parti d'Italia, cioè questo è il senso, diciamo, del nostro incontro, perché dal punto di vista penale ovviamente ben ha fatto la procura e ben ha fatto anche, diciamo, in maniera efficace, però diciamo, abbiamo capito che il sistema è fallibile, non è infallibile, nel senso che evidentemente i controlli della Banca d'Italia, se sono arrivati, non hanno prodotto degli effetti, e questo, diciamo, è il senso e sul quale evidentemente noi dobbiamo poi confrontarci, capire, cercare di, diciamo, di metterci di più la testa, perché noi siamo qui, ripeto, oltre che a ridare alla storia dignità di quello che succede, ma a evitare che questo succede in altre realtà, e soprattutto poi troveremo gli strumenti anche in Commissione Finanze anche per tentare dare una risposta, diciamo, agli azionisti. Quindi sarebbe, diciamo, utile se il dottor Rossi ci potesse dare anche una sua idea, avendo messo mani a questo sistema, cioè quello del sistema barese, per poter sia pur rispettando quello che lei giustamente ha detto, l'indipendenza della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, diciamo, ha le sue ritualità, le sue liturgie, le conosciamo tutti in questa, diciamo, aula, però trovare il modo insieme per poter evitare che questo risucceda da altre parti. È un lavoro ovviamente che non compete al dottor Rossi, per noi, ripeto, visto la sua professionalità, gli anni passati tra queste carte, ecco, lei sicuramente più di tanti altri ci può fornire oggi o anche in un momento successivo, diciamo, gli strumenti per evitare che questo risucceda di nuovo. Grazie.
15: La senatrice Daphne Musolino.
16: Sì, la ringrazio Presidente, buongiorno signor Procuratore, noi ci siamo già conosciuti quando siamo venuti con la Commissione Antimafia più o meno un mese e mezzo fa. Rappresentiamo sempre maggioranza e opposizione.
13: Giustamente 5 sedici più poltrone, no? Più
16: no, parte. no, più pare. Cioè abbiamo una compagnia di giro. Va bene, giusto questa parentesi, io le volevo chiedere, agganciandomi anche già alle domande e considerazioni che hanno fatto i miei colleghi. In primo luogo, lei giustamente ha detto che le relazioni della Banca d'Italia erano sempre molto puntuali e precise, però non ha funzionato poi, diciamo, il sistema successivo, cioè non c'erano poi dei provvedimenti conseguenziali, e quando poi sono stati adottati erano ormai, diciamo, eravamo arrivati già noi come procura. E quindi le volevo domandare come mai non c'erano provvedimenti conseguenziali, nel senso, alla diciamo invito al management a far cessare le situazioni di conflitto di interesse, a non procedere a determinate operazioni, come mai poi la Banca d'Italia non ha sentito la necessità di adottare dei provvedimenti precisi? Anche la società di revisione, di cui è stata poi sanzionata, a parte il procedimento penale, dalla Banca d'Italia per non avere fatto quello che avrebbe dovuto. E la seconda cosa invece, per quanto riguarda le scelte, cioè le operazioni che ha compiuto la banca e che hanno portato al suo indebitamento, le volevo chiedere, anche con riferimento all'attività che abbiamo svolto con la Commissione Antimafia, se tra questi prestiti o queste operazioni che sono state fatte ad imprenditori che non meritavano, perché magari non erano solvibili o non erano in condizione di mantenere quella quota di indebitamento, se avete trovato anche operazioni fatte a persone che poi sono state coinvolte o erano già coinvolte in indagini per la criminalità organizzata, cioè se c'è stata anche questa se è entrato anche in questa vicenda anche una malagestio per favorire anche affari illeciti. Grazie.
15: Mi pare non ci siano altre domande. Io ne aggiungo una brevissima. Nei processi sono stati fatti sequestri, cioè nel senso che in previsione di un esito di condanna c'è la cautela di sequestri sui patrimoni. Quindi le lascio la parola.
14: Quanti giorni ho? Scherzo.
17: Quarto d'ora, 20 minuti.
14: No, anche meno, purtroppo ho un altro impegno. Allora, andiamo con ordine. Problema delle parti civili, ora voglio essere più preciso, dirò quanti sono intervenuti, soprattutto nell'ambito di Price. Qui ovviamente c'è il problema che la banca risponde da una parte come, parte civile, dall'altra come responsabile civile. E a questo mi ricollego anche il problema, passo sull'ultimo discorso dei sequestri, che è un problema serio, cioè che qui noi ci siamo trovati. Da un punto di vista tecnico, il sequestro deve essere fatto alla prima, all'ente, quindi alla persona giuridica, poi alla persona privata. Quando noi abbiamo verificato che il profitto di questo reato era, secondo i nostri calcoli, 1 miliardo di euro, poteva essere 500, non ha importanza la cifra, ma certamente importante, noi cosa dovevamo fare? Il sequestro alla banca che era risanata? Per cui poi abbiamo scelto, non lo so, assumendoci le nostre responsabilità, io mi rendo conto che in questo momento vediamo i processi cosa faranno e vediamo, perché ovviamente i responsabili, persone fisiche, erano queste, però la responsabilità principale è della banca. Quindi questo è
15: nei confronti dei Jacobini, quindi non ci sono sequestri.
14: No, perché abbiamo fatto il sequestro ai Jacobini, la Cassazione ci ha detto no, prima dovete andare alla banca e poi lì. Devo dire che noi ci siamo fermati. Insomma,
15: voi l'avete fatto e poi la Cassazione
14: ha detto no, dovete andare prima alla banca, per cui poi alla fine non l'abbiamo fatto. Poi vedremo cosa succederà nei processi, eccetera. Quindi questo problema sia dei sequestri sia delle parti civili diventa un po' problematico. Probabilmente esso non va risolto all'interno del processo penale per questi problemi, ma attraverso delle azioni civili, in cui forse potrebbe anche intervenire su questo, una serie di... ci sono dei danni anche appunto al bilancio dello Stato, eccetera. Quindi forse azioni civili nei confronti di queste società potrebbero risolvere il problema. Il problema è che all'interno del processo penale, per questa ambiguità di essere responsabili come banca popolare, e che ora però è diventato altro non giuridicamente, perché c'è stata appunto una continuità giuridica, ma altro dal punto di vista della gestione, e però che conserva le responsabilità precedenti, ma in quale poi i soldi sono stati portati dallo Stato, insomma, non so se mi sto spiegando, il problema non è tanto tecnico-giuridico, qui è facile, quello è responsabile, quello è il problema e poi è di politica di fronte a cui noi ci impattiamo. Quindi questo è un problema. E c'è comunque una certa disattenzione io da parte delle associazioni capire che probabilmente i soldi sono sulle società di revisione. Sono pochi. Ora poche. No, i numeri voglio essere preciso.
18: Ma non domani. Migliaia come, no, come no, è accaduto no, in Veneto.
14: Sono, diciamo in qualche modo più puntati sui Jacobini che sicuramente diciamo hanno situazioni economiche buone ma non sono almeno apparentemente idonei a risarcire quelle somme. Quindi c'è questo discorso. Parto cartolarizzazioni, cioè il problema che appunto in tutto il sistema bancario i crediti che soprattutto quelli che vengono cartolarizzati con un sistema che immagino avete diciamo già verificato altre volte, che è un problema serio perché è fondato sulle valutazioni che la banca stessa fa dei suoi crediti. È un sistema serio perché poi è garantito dallo Stato in una buona. Infatti i primi che hanno utilizzato questa garanzia dello Stato a fine salvaguardia delle banche sono proprio Banca Popolare. Noi abbiamo fatto delle verifiche, ma le verifiche tecniche sono quasi impossibili. Nel senso che ovviamente andrebbe fatto un lavoro capillare su queste. Il mio timore è che a lungo termine però, poiché sono state fatte in una certa maniera precedentemente, poi alla fine sarà lo Stato a dover ripagare questo discorso delle cartolarizzazioni. Quindi ho sempre dei dubbi sul fatto delle garanzie statali sulle procedure di cartolarizzazione, che in realtà poi vengono fatte da società tipo JP Morgan o altri. Insomma,
18: riesce a darmi la dimensione di queste cartolarizzazioni?
14: Ah, miliardi di euro. Non sto sparando cifre, cioè almeno centinaia di milioni di euro. Ora, noi abbiamo contestato una cartolarizzazione nel processo penale, ma era una questione particolare, cioè 500 milioni che venivano cartolarizzati per far vedere che c'erano liquidità e poi immediatamente dopo rivenduti con una. Però non è questo il tema. Quindi il tema della cartolarizzazione è delicato, di difficile gestione da un punto di vista finanziario. Io sarei anche poi negli interventi normativi cauto sul problema delle garanzie da parte dello Stato, perché tu garantisci se sai che cosa c'è sotto non lo sai. Inutile dire, noi non l'abbiamo individuato, ma è complicatissimo. Volevo andare a vedere migliaia e migliaia di mutui come di operazioni, è un controllo impossibile. Noi ci abbiamo rinunciato, però i prezzi delle cartolarizzazioni, cioè i costi, scusate, le cartolarizzazioni fatte per la Banca Popolare in JP Morgan erano elevatissimi. Però non posso dire se erano critici, non possiamo dirlo perché. Quindi questo è sicuramente uno dei grossi problemi. Cosa fare? Allora, io penso che, non mi permetto di dover dire, però da quello che ho potuto vedere c'è un problema sicuramente delle società di revisione, su cui secondo me va fatto una. Non può essere affidato come nel sistema anglosassone, che ha però delle caratteristiche diverse, però anche lì non ha funzionato.
18: Faccio una domanda fuori sacco. È pendente, qui al Senato in particolare, un disegno di legge che ha come finalità quello di porre un limite alla responsabilità delle società di revisione. Lei cosa ne pensa?
14: Cioè, il mio discorso è nel senso contrario, cioè, ora io non so, voglio dire, non voglio entrare in temi che non sono miei. Quello che vedo è che la mera affidarsi all'autocontrollo da parte delle società di revisione non ha funzionato in Banca Popolare. Al di là del profilo penale, ripeto, sul quale non voglio entrare, poi la società verrà assolta, eccetera, però non ha funzionato. Cioè il controllo sul bilancio non c'era, eppure erano persone che avevano una grande competenza, cioè non erano, voglio dire, non era un problema di professionalità, sapevano all'interno delle mail che abbiamo letto, sapevano di cosa stavano parlando, anzi alcune cose abbiamo capite leggendo le mail loro, non so se... E quindi questo è sicuramente uno dei problemi, perché occorre avere un aumento dei sistemi di controllo interni preventivi rispetto a quello che non deve avvenire, secondo me, che è quello penale, nel senso che non deve avvenire perché non deve funzionare tutto. Problemi sempre, e qui mi ricollego al problema anche che è stato posto di cosa fare, diciamo, di fronte ai controlli Banca Italia e di Consob. Non lo so, però io credo che la politica che è stata fatta fino ad ora della moral suasion, anche qui avrò un'idea un po', diciamo, da pubblico ministero, ammetto, dei sistemi di controllo, però il fatto che non funzionano ci deve far riflettere, cioè l'idea che Banca Italia e Consob hanno lavorato molto su quello che era moral suasion, cerchiamo di convincerli che è un po' anglosassone anche queste, da noi non funziona. E non è che è fallita solo Banca Popolare, cioè siamo in una catena di fallimenti di banche. Quindi vuol dire che il sistema deve essere più rigido, che forse occorre un'automaticità di sanzioni. Cioè, allora è chiaro che c'è l'indipendenza, ma io non

0: Puoi più fare acquisizioni in automatico, non c'è possibilità di revocarlo, non so se mi spiego. L'automaticità è limite alla discrezionalità, ma il Parlamento lo può fare, cioè se lo fa, eccetera. Mi permetto qui, però anche qui non posso dire altro. Ulteriore dato, diciamo, su cui sicuramente un maggiore controllo anche qui del problema della vendita delle azioni. Cioè è possibile, noi sappiamo nel nostro sistema, che uno può vendere le proprie azioni, cosa che è successo. Ci sono dei sistemi di controllo che sono anche abbastanza rigidi, previsti a Consob. Però, allora vado in concreto, per poter vendere un'azione ad alto rischio, chi l'acquista deve essere persona che ha una competenza di particolare, e gli fanno firmare i famosi MIFID. Quando andiamo a vedere, trovavamo la vecchietta della quinta elementare, che aveva capacità di grande capacità e cognizione tecnico. Erano falsificati, va bene, la responsabilità è di chi li falsifica, ma le autodichiarazioni in un sistema di questo tipo non funziona. Occorre separare le azioni e le vende un altro, le tue azioni, di modo che tu non hai l'interesse a venderli. Allora, certo, c'è poi la responsabilità penale, la responsabilità civile, ma è sempre responsabilità successiva. Tu devi impedire il conflitto di interesse, lo devi impedire, perché sennò il conflitto di interesse. Cioè, se voglio dire, io mi sono reso conto anche, certe volte ho fatto anch'io una richiesta di archiviazione a molti dipendenti, perché gli dicevano: tu devi vendere tante azioni, se no vieni licenziato. Anche se non ti veniva detto, lo sapevi, e quindi devo dire, ho visto anche situazioni moralmente complicate di persone che dicono: ma io non riesco a vendere, eccetera. Quindi questo è uno sicuramente dei profili su cui intervenire. E finisco con un'ultima cosa, i prestiti anche di affari illeciti. Ci sono stati un'operazione, allora abbiamo trovato molte operazioni ambigue, per, diciamo, un soggetto poi arrestato per anche per estorsione a sua volta nei confronti di uno dei, qui è stato confermato almeno in sede cautelare, di soggetti legati in qualche modo alla criminalità organizzata. Qui non, però non riusciamo, non si capisce se è una questione in cui c'era un coinvolgimento di management di un certo livello, ma o una corruzione privata. Il tema della corruzione privata è anche un tema importante, cioè abbiamo trovato strani. Poi è la cosa che gli stessi strani prestiti venivano fatti dalla Banca Popolare, erano fatti anche dalle banche venete, cioè lì dove gli stessi soggetti, che lo stesso soggetto poi arrestato per voto di scambio politico mafioso, aveva fatto tenere a imprenditori baresi una serie di prestiti senza garanzie, senza niente. Però allora, sicuramente c'era la corruzione privata, perché questo è il risultato delle intercettazioni, però c'è stato anche un mancato controllo. Quello che a noi è colpito è che tutti e due i sistemi bancari erano poi diciamo, governati alla stessa situazione.
1: Ma il sistema era lo stesso, cioè le banche popolari venete poi sono andate in liquidazione coatta perché avevano una certa dimensione, il Popolare di Bari si è salvata perché era sotto una certa soglia. Però i problemi sono esattamente identici, cioè, quindi erano degli istituti che poi erano cresciuti troppo, con una dimensione giuridica che non era più adeguata, e poi alla fine cioè, la compagine sociale era fatta da piccoli azionisti, da famiglie, imprenditori, e il fallimento delle vendite e default, crack, chiamiamolo pure, della Popolare di Bari ha creato dei disastri sociali che sono ancora in via di guarigione. Comunque direi che la ringrazio molto, dottor Rossi, per la sua esposizione, anche molto franca, e che ci ha dato degli spunti di riflessione. E, ecco, io le chiedo di mettersi a disposizione quella documentazione, perché abbiamo, dalle informazioni che abbiamo, su questo tema le precedenti commissioni d'inchiesta non avevano fatto degli approfondimenti.

0: complimenti, quindi se ce la manda l'acquisiremo agli atti e sicuramente nella relazione finale faremo menzione di queste vicende. Grazie ancora.
1: Grazie.
2: Notiziario parlamentare.
3: Ben trovati da Danilo Cretare, studio per il notiziario parlamentare, anticipato di pochi minuti perché tra poco alle 14 riprenderanno i lavori della Camera. All'ordine del giorno la conversione del decreto rimpatri. Ieri si è conclusa la discussione generale, il testo ha già avuto il via libera di Palazzo Madama, deve essere licenziato dall'aula di Montecitorio entro il 23 giugno. Stefania Benigni.
4: Il provvedimento ridefinisce e amplia la platea dei soggetti autorizzati ad assistere i cittadini stranieri nella richiesta di rimpatrio volontario assistito RVA. Non più solo avvocati iscritti a tutti gli albi forensi, ma anche organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore, enti locali e associazioni attive nel supporto e tutela degli immigrati. A sostegno di queste attività di assistenza permane un contributo di 615 euro, che però non è più direttamente collegato al buon fine della pratica di rimpatrio. Varato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile scorso, contestualmente all'approvazione alla Camera del decreto sicurezza, il decreto rimpatri rappresenta una correzione urgente proprio del decreto sicurezza. A seguito delle proteste di avvocati e associazioni e le perplessità del Quirinale, il provvedimento sopprime infatti definitivamente la contestata norma sul Consiglio Nazionale Forense, quale unico ente di riferimento per l'attuazione dei programmi di rimpatrio.
3: In serata invece dalle 20 a Montecitorio arriva il decreto acciso, decreto carburanti, disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, già approvato da Palazzo Madama, non esclusa oggi la seduta notturna. Il Senato si riunirà nel pomeriggio con la discussione sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti, in pratica in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficenza. All'ordine del giorno anche il DDL sull'adozione del piano triennale della promozione della salute nelle scuole. In mattinata invece alla Camera si sono tenute le interrogazioni. Le ha seguite Roberta Gentilini.
5: Il fenomeno del bradisismo è uno degli argomenti delle interrogazioni rivolte al ministro per la protezione civile Musumeci, una piaga che colpisce campi flegrei. 5 Stelle sottolineano l'incongruenza temporale tra l'entrata in vigore del decreto attuativo e il termine fissato per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2025. Risorse pari a 20 milioni annui da destinare al consolidamento strutturale di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici situati nell'area in questione. Musumeci ricorda l'avvio del piano del governo straordinario di analisi delle vulnerabilità sismiche ed altri interventi costato finora circa 600 milioni di euro.
6: Le risorse a disposizione per l'annualità 2025, lo ripeto, sono assolutamente utilizzabili per le domande di contributi che perverranno entro il 31 luglio 2026.
5: Il pentastellato caso replica con una critica sulle misure relative agli sfollati.
7: Chi è stato sfollato dopo marzo 2025 non ha nessuna misura attiva, né il contributo per l'autonoma sistemazione né i fondi per poter intervenire sui propri edifici. Abbiamo dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B.
5: La sottosegretaria per il Made in Italy Bizzotto risponde sul prossimo tavolo di confronto dedicato alla crisi della BCS, produttrice di macchine agricole di Abbiategrasso.
8: Il Ministero continuerà a seguire con costante impegno l'evoluzione della vicenda, accompagnando il percorso di risanamento a tutela dell'occupazione e della continuità produttiva. Un nuovo incontro è stato programmato per il 30 giugno.
5: Replica il Dem Peluffio.
9: Vigilare perché nella riunione del prossimo tavolo si mantenga ferma la direzione di marcia di tutelare questa azienda nella sua unitarietà, nella sua dimensione occupazionale.
3: Cambiamo argomento, usciamo dalle aule al G7. Giorgia Meloni conferma il piano sostegno all'Ucraina, disgelo fra la Premier e il presidente americano Trump. Federica Ionta.
10: Un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ha ribadito a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche poco fa ci hanno descritto l'incontro di ieri tra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale già nel pomeriggio. Al termine dei lavori è infatti prevista una sessione di bilaterali. Lavori, lo dicevate, che questa mattina si sono concentrati sull'Ucraina. La Premier ha confermato il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea, e ricordato la necessità di portare avanti la pressione nei confronti di Mosca e allo studio un nuovo pacchetto di sanzioni. Nessun passo avanti qui a Evian su una eventuale figura di delegato europeo per l'Ucraina, tema più europeo appunto, dunque rimandato alla discussione del Consiglio che si apre giovedì a Bruxelles. A margine del G7, il primo bilaterale di Giorgia Meloni questa mattina è stato col premier canadese Carney, focus sui minerali critici, perché il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse.
3: I riflessi del G7 francese con gli scenari internazionali, ma anche i temi interni, sono centrali nel confronto tra i partiti che si soffermano anche sulla legge elettorale che oggi approda in commissione affari costituzionali alla Camera. Carla Magrellino.
1: Maggioranza e opposizioni guardano con soddisfazione alla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran che consentirà di sbloccare la navigazione sullo stretto di Hormuz. Per il ministro Antonio Tajani, che convoca una riunione straordinaria per mercoledì, la pace aiuterà l'economia italiana. Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce la volontà di garantire stabilità al paese. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
2: Vogliamo fare una legge elettorale che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e deve governare e chi deve stare all'opposizione. Noi Moderati sta lavorando per inserire le preferenze.
1: Opposizioni critiche su più fronti. Definiscono incostituzionale la legge elettorale e insufficienti le modifiche proposte in commissione. Sulla missione ad Hormuz attendono il confronto in aula, ribadendo la contrarietà ad un intervento militare del nostro paese. Bisogna prima arrivare ad una vera pace, sottolinea la segretaria del PD, Elly Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono garanzie su un mandato internazionale e costi. Enrico Borghi, Italia Viva.
11: Credo che occorra assolutamente entrare nel merito e capendo di cosa stiamo parlando, in considerazione del fatto che una serie di nodi in quel contesto non sono ancora sciolti.
1: E sulla sentenza sull'urbanistica a Milano, la maggioranza denuncia effetti pesanti su economia e sviluppo. Chi risponderà per il flop, dicono, mentre Azione chiede un tavolo di confronto nazionale per sbloccare la situazione.
3: Lo Stato della Città del Vaticano punta a diventare autonomo dal punto di vista energetico grazie alla realizzazione nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria, alle porte di Roma, di un grande impianto agrivoltaico, un sistema che integra la produzione di energia solare con l'agricoltura grazie a pannelli fotovoltaici installati a un'altezza tale da consentire lo svolgimento delle coltivazioni sottostanti. Il primo passo è stata la firma di un protocollo tra il governatoriato vaticano e la fondazione Fratello Sole e Acea. È tutto per quanto riguarda il notiziario. Ringrazio Francesco Paradisi alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
12: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 14:06, come sentite dal sottofondo si stanno riprendendo i lavori nell'aula di Montecitorio. Vi ricordiamo all'ordine del giorno la conversione del decreto rimpatri. Presidente di turno Fabio Rampelli, buon ascolto.
2: Sull'ordine dei lavori il deputato Stefano Graziano. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Per chiederle un'informativa urgente del ministro Giuli, perché riteniamo ormai scandalosa e indecente quello che sta accadendo su due monumenti importanti dell'Italia. Il primo è la Reggia di Caserta, il secondo è la Reggia di Carditello. Due monumenti che hanno un valore simbolico, la Reggia un sito dell'UNESCO, e sostanzialmente il governo ha prima fatto un bando, poi lui stesso l'ha revocato e adesso ne ha fatto un altro, praticamente dicendo che farà una cosa provvisoria, e poi ancora ha detto che farà un altro sulla Reggia di Caserta per fare il direttore della Reggia di Caserta, quando in realtà non si sa. C'è una roba da film, sembra di vivere in un film per il più grande monumento più visitato, tra i più visitati in Italia e nel mondo. Voi capite che stanno rischiando di distruggere quella che è una grande risorsa, per non parlare quello che accade invece sulla Reggia di Carditello, una cosa drammatica, addirittura non c'è più il bilancio lo chiamano l'ectoplasma, è scaduto il consiglio di amministrazione e non si capisce che cosa succede. C'è tutta la i dipendenti che ovviamente sono lì attoniti a guardare che cosa succede. C'è una situazione drammatica, quelli che sono i numeri dovrebbero essere una cosa chiara e inequivocabile. Come si dice sempre, la matematica non è un'opinione. Bene, la governance di Carditello è riuscita a far diventare la matematica un'opinione. Allora noi chiediamo che il ministro Giuli venga subito a informarci, e vogliamo sapere anche se lui per caso ne ha conoscenza, visto che il ministro che nomina è il ministro vigilante di questi enti e che sostanzialmente di questi monumenti. Io penso che non stia producendo cultura da questo punto di vista, io penso che stia producendo disastri dal punto di vista dei bilanci, soprattutto del turismo culturale, di quello che è l'economia e di quello che è lo sviluppo, cioè il contrario di quello che dovrebbe fare un governo, cioè assicurare non solo quella che è la conduzione normale e rigorosa di un ente e di monumenti importanti come questo, ma dovrebbe andare ben oltre. Invece si fa il contrario. Ecco il motivo per cui noi chiediamo, senza se e senza ma, che ci sia un'informativa immediata, perché la situazione è drammatica, due monumenti come questi che adesso, in questo momento, mentre noi parliamo, sono di fatti senza una guida. Una roba mai vista nella storia repubblicana, e che in questo momento il centrodestra al governo sta in realtà producendo, facendo danni irreversibili ancora una volta al Mezzogiorno. Grazie.
2: Grazie a lei, deputato Graziano. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto parlare il deputato Amato. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, ci associamo alla richiesta fatta dall'onorevole Graziano, anche perché il ministro Giuli ha sempre vantato questa volontà di preservare monumenti storici, cultura. L'abbiamo visto anche ultimamente adesso con Palazzo Labbi a Venezia, dove ha manifestato l'interessamento del Ministero per l'acquisizione e anche del Teatro delle Vittorie. E vede, dove invece poi esplode il disastro è per questi grandissimi monumenti. La Reggia di Caserta, la Reggia di Carditello non possono essere lasciati in balia di se stessi. Davvero erano stati recuperati. Adesso pensare che possano finire così com'erano qualche decennio fa è veramente una cosa che fa male proprio al pensiero di avere tanto bello, tanta grazia, tanta cultura anche storica, e lasciarla morire così, senza conduzione, senza che sia pubblico, ma nemmeno tanto il bilancio, perché poi alla fine sappiamo come funziona. Ma non ci si può non preoccupare che quei bilanci non siano stati presentati, non ci si può non preoccupare del perché sta avvenendo questo all'interno della Reggia di Carditello. Quindi ripeto, noi ci uniamo alla richiesta fatta dall'onorevole Graziano e chiediamo che il ministro Giuli ci venga a rassicurare su quello che farà e quello che prometterà in quest'Aula di fare per preservare questo grande patrimonio storico, culturale e artistico. Grazie.
5: Sono 4 minuti.
2: Non ci sono altre richieste di intervento, non essendo ancora decorso il termine di preavviso previsto per le votazioni col procedimento elettronico, sospendo la seduta fino alle ore 14:16. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 14 e 18 minuti, torniamo in diretta con l'Aula di Montecitorio. Vi ricordiamo già l'ordine del giorno, il decreto rimpatri.
2: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e la rappresentante del governo è intervenuta in sede di replica mentre il relatore vi ha rinunciato. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. La Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti segnalati per la votazione.
3: Il relatore Urzì, che però forse non se ne è accorto.
2: Relatore Urzì, per l'espressione del parere sugli emendamenti.
3: Poi gli emendamenti sono questi, Presidente.
2: Prego.
4: Grazie Presidente, sul tutto il corpo degli emendamenti esprimo l'invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Grazie Presidente.
2: Governo.
5: Conforme al relatore Presidente.
3: Passiamo al primo che sta qua, la terza pagina.
2: Allora passiamo al primo emendamento, l'1.2. Bonafè, con parere contrario della Commissione del Governo
3: e anche della bilancia,
2: e della Commissione bilancio, lo pongo in votazione, la votazione è aperta.
3: Se del primo voto lasciamo un po' di tempo. Aspettiamo un attimo.
2: Siamo alla prima votazione della giornata, quindi lasciamo tempo aggiuntivo ai colleghi deputati per guadagnare la propria postazione ed esercitare il loro voto.
3: Cioè, dobbiamo mandare un tecnico dalla Zanella perché non funziona.
2: Tanto chiedo che un tecnico raggiunga la postazione della deputata Zanella. Abbiamo risolto? Affermativo, non ci sono.
6: Barbagallo.
3: C'è Barbagallo.
2: Deputato Barbagallo, mi pare che abbia lo stesso problema. Deputato Barbagallo non riesce a votare. A posto?
3: Vediamo se c'è qualcun altro.
2: Ci sono altri problemi? Non mi pare, forse sì? No, a posto.
3: È arrivato Tony Ricciardi questo.
6: Anche Scarpa.
2: Aspettiamo i deputati Ricciardi e Scarpa.
6: E Cortelazzo.
3: Anche Bonafè, che poi tra l'altro è la titolare dell'emendamento.
2: La Bonafè, che è la prima firmataria dell'emendamento, che sta raggiungendo la propria postazione. Ci siamo?
6: Traversi.
3: Dopo Traversi. La Sporchiello ha detto di non aspettarla, Presidente.
6: Canterone e Costa.
3: Costa deve addirittura prendere la scheda. Valuti lei, Presidente.
2: Aspettiamo ancora pochi istanti. Siamo alla prima votazione, deputato Giachetti, non protesti.
6: Traversi non riesce a votare.
2: È consuetudine consolidata.
6: Traversi non riesce a votare. Candiani.
2: Ci siamo?
6: Caro tenuto, Presidente, questa...
2: La votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo agli identici, 1.4 a Fosso Colucci, 1.1000 Boschi, 1.6 Bonafè, parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta.
6: Adesso si riesce a votare Montaruli.
3: Montaruli stanno cambiando il sistema, tu mi aspettiamo un attimo.
2: Aspettiamo che la collega Montaruli risolva il problema tecnico.
3: Ce l'ha fatta.
2: A posto. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.7 Baldino. Parere contrario alla Commissione del Governo. Chiede di parlare la deputata Baldino. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie, signor Presidente. Colleghi e colleghe, solo per ricordare cosa stiamo facendo, perché sembra sia passato un secolo, invece è passato poco più di un mese e mezzo, da quando in sede di conversione dell'ennesimo decreto sicurezza che questo governo ha portato all'esame dell'aula, delle aule del Parlamento, è stato inserito un articolo che io chiamerei un emendamento, il famosissimo emendamento 30 bis, che io chiamerei emendamento Vannacci, che sostanzialmente prevedeva per accelerare i rimpatri, cosa che purtroppo questo governo, sul quale questo governo ha fallito su tutta la linea, di corrispondere un compenso forfettario agli avvocati che sostanzialmente spingevano gli immigrati irregolari attraverso delle procedure di rimpatrio volontario. Allora, chiaramente questo era un emendamento che è stato introdotto in maniera improvvida dai senatori di maggioranza, firmato da tutta la maggioranza, approvato da tutta la maggioranza, perché era necessario inseguire sul terreno della destra-destra e della remigrazione il generale Vannacci, che già allora insediava la maggioranza di centrodestra, non curanti però del fatto che un emendamento introdotto in un decreto che poi sarebbe stato convertito sarebbe diventato legge dello Stato, e quindi incuranti del fatto che un simile emendamento, un emendamento che avrebbe comportato sostanzialmente una ingerenza importante proprio nelle funzioni degli avvocati, avrebbe determinato un subbuglio all'interno della categoria degli avvocati. Quindi gli avvocati si sono rivoltati, l'ordine degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, persino il Presidente Mattarella ha posto un alert tale per cui, insomma, ricordiamo quello che è successo in quest'aula, e quindi il decreto è stato approvato, ma contestualmente è stato anche approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che siamo chiamati oggi qui a convertire. Quindi noi oggi qui, il 16 giugno 2026, con tutto quello che accade in Italia e nel mondo, siamo chiamati a mettere una pezza ai macroscopici errori del governo e al tentativo del governo di inserire Vannacci sulla sua linea della remigrazione. Quindi questo è l'antefatto che dobbiamo ricordare a tutti i colleghi e a tutte le colleghe, e anche a chi ci guarda e a chi ci ascolta da casa. Ecco che cosa fa il Parlamento con tutti i problemi che ci sono: mettere una pezza agli errori del governo. E questo già dovrebbe, insomma, indurci un po' a chiedere venia, lo dico come istituzione, rispetto a quello che stiamo facendo. Ma poi, quindi, è bellissimo leggere questo provvedimento, perché sostanzialmente il governo emenda se stesso, il governo sopprime se stesso, il governo modifica quello che il governo stesso, attraverso i parlamentari di maggioranza, ha approvato nella precedente lettura. E allora, con questo articolo che noi oggi stiamo discutendo, sostanzialmente andiamo a appunto a sopprimere il riferimento al Consiglio Nazionale Forense e a cambiare tutto il senso della norma, anche perché che a questo punto diventerebbe una norma sostanzialmente inutile anche rispetto alle intenzioni del legislatore del Senato dello scorso aprile, perché in questo momento, siccome voi non potevate, diciamo, disattendere quello che avete fatto, siete andati dritti lo stesso sottoscrivendo un decreto, portando la nostra attenzione, alla nostra conversione, un decreto sostanzialmente inutile, che prevede però una copertura che è una copertura importante se pensiamo alle tante esigenze che i territori hanno. E in questo momento questo provvedimento prevede la corresponsione di corrispondere un compenso ai rappresentanti che hanno mandato in generale, non più solo agli avvocati, che però non è più finalizzato al buon esito del programma, cioè al fatto che il migrante sia effettivamente uscito dal territorio nazionale, cioè sia stato volontariamente rimpatriato. Allora noi chiediamo, visto che parliamo di rimpatrio volontario assistito, visto che parliamo di migranti irregolari, visto che avete espunto il riferimento giustamente al Consiglio Nazionale Forense, però che all'interno del programma previsto dal Ministero dell'Interno si faccia riferimenti tra i soggetti in collaborazione anche al Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale, perché crediamo che sia proprio l'ABC, visto che parliamo di migranti irregolari che devono essere assistiti e rimpatriati. Per cui, collega, mi riferisco al collega Molteni, gli chiedo al sottosegretario Molteni di valutare il parere su questo emendamento, perché è un emendamento assolutamente di buon senso, anche se di buon senso in questo provvedimento e in questo calendario dei lavori di oggi, 16 giugno, obiettivamente non c'è proprio nulla. Grazie.
2: Grazie a lei. Pongo in votazione il suo emendamento. Con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta.

0: torto.
1: Sta votando
0: Loizzo.
1: Grazie. La torto.
2: Sì, stavamo attendendo che la collega Torto inserisse la sua tessera dentro il dispositivo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.8 Bonafè per il contro la Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.13, c'è parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione Quinta.
3: Deve intervenire Mauri.
2: Il deputato Mauri intende intervenire, prego.
4: Grazie Presidente. Ma guardi, c'è un detto che recita: sbagliare umano, perseverare diabolico. Ecco, voi siete riusciti nella non facile impresa di sbagliare due volte. Avete sbagliato quando, per motivi propagandistici come al solito, avete inserito quella norma nel cosiddetto decreto sicurezza, e avete sbagliato nel fare questo decreto che ha come unica caratteristica di urgenza, che dovrebbero avere realmente tutti i decreti, quello di provare ad allontanare da voi la figuraccia istituzionale, politica, che avevate fatto introducendolo in quel modo al Senato l'ultima volta. E la verità è che quella è l'unica urgenza vera, che però avreste potuto, diciamo così, risolvere nel modo più lineare possibile, e cioè ammettere l'errore e semplicemente cassare, togliere dal testo quell'emendamento che avevate inserito in maniera assurda, tanto da, diciamo così, provocare il necessario intervento da parte delle più alte sfere della nostra Repubblica. Ora, invece di cassarlo, siete riusciti a mettere una toppa che è peggio del buco, e quello che sta accadendo anche con l'analisi di questi emendamenti, come vedete pochi emendamenti, non abbiamo assunto un atteggiamento ostruzionistico, è quello che denota di più la vostra natura e l'approccio che ogni volta mettete quando si tratta o di sicurezza o, in questo caso ancora di più, di immigrazione, o quando provate a tenere insieme le due cose. Perché dite di no ad alcuni emendamenti e sinceramente si fatica a capire il motivo. Perché, acquisito ormai che non avreste dato parere favorevole a emendamenti che avrebbero, diciamo, tolto dal testo il vostro emendamento iniziale, abbiamo provato a suggerire delle cose che qualcuno qui direbbe di buon senso, ma quando qualcuno dice di buon senso, cioè lo evoca, vuol dire che non c'è, evidentemente, altrimenti non sarebbe necessario citarlo, in cui sostanzialmente vi si spinge, vi si suggerisce di introdurre alcuni elementi di garanzia, cioè, penso all'articolo precedente, fare riferimento al fatto che il consenso debba essere libero, revocabile, e che si debbano garantire certe condizioni, oppure come quello attuale in cui, per esempio, si dice che serve una valutazione multidisciplinare rispetto alle persone che sono oggetto del possibile rimpatrio, e anche e soprattutto per chi ha delle caratteristiche molto sensibili e di grande vulnerabilità, del tipo d'essere vittime di tratta o di sfruttamento, di persecuzioni. Ecco, voi invece che almeno, diciamo, temperare il vostro intervento assurdo e aggiungendo degli elementi che andrebbero, diciamo così, a tutela e garanzia delle persone, invece rientrate nella vostra modalità classica, e cioè quello di vivere, presentare, approcciarsi politicamente al tema migratorio esclusivamente in chiave vessatoria nei confronti degli immigrati, dei migranti, per cui l'avete fatto nel vostro emendamento iniziale, inserito dentro il testo, e non riuscite a recuperare su quel terreno, non riuscite a rivedere la vostra posizione neanche in questo caso, nonostante l'atteggiamento dell'opposizione che in tutti gli emendamenti che sono stati presentati da tutte le forze di opposizione si provava ancora una volta, diciamo così, da un lato, fatemi la dire scherzando, a darvi una mano e dall'altro però a fare qualcosa anche di cui ci si possa non vergognare, ma a quanto pare invece voi siete proprio specializzati in questo.
2: Bene, la ringrazio. Dunque pongo in votazione l'emendamento 1.15, Bonafè, ripeto, con parere contrario della Commissione del Governo, della Commissione Quinta, la votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.9 Zaratti, parere contrario della Commissione del Governo. La votazione, vuole parlare il deputato Zaratti, ne ha facoltà.
0: Grazie signor Presidente. La capacità di una maggioranza di saper, diciamo, anche costruire provvedimenti che siano utili al Paese è misurato essenzialmente dalla sua capacità di dialogo con le altre forze di opposizione, con le altre forze parlamentari. Quello che caratterizza la vostra maggioranza è quella che, rispetto ad ogni provvedimento, su ogni argomento, su ogni questione importante per il Paese, non c'è mai un'occasione, una volta, nella quale la maggioranza è in grado di sapersi confrontare con l'opposizione. La misura è data dal fatto che mai nessun provvedimento, un emendamento o degli emendamenti presentati dalle opposizioni vengono considerati meritevoli di attenzione da parte della maggioranza e da parte del governo. Devo dire che dal mio punto di vista è anche statisticamente difficile giustificare la maggioranza, perché è mai possibile che su decine, centinaia di provvedimenti che vengono portati in discussione in Parlamento non c'è mai un emendamento, una questione che viene posta dall'opposizione che la maggioranza è in grado di accettare, ma questo è dovuto essenzialmente anche dai grandi livelli di divisione della maggioranza. Perché? Perché una volta che si raggiunge un equilibrio all'interno della maggioranza, quello è intoccabile, è impossibile da muoversi. E questo è l'ennesima dimostrazione di quello che sto dicendo. A me dispiace sempre per
2: regolata.
0: No, mi dispiace sempre, Presidente, come disturbare i colleghi che stanno chiacchierando. Chiedo scusa, però insomma se...
2: Allora, ha parlato in questo suo, diciamo, incidentale di colleghi, non ha fatto riferimento a una parte o all'altra, quindi le polemiche lasciano il tempo che trovano. Prego. Ha ragione da vendere, prosegue il suo intervento.
0: No, dico, io non sono agitato io che sono interrotto, perché vi agitate voi, io non ve l'ho chiesto, grazie. Dicevo, comunque, vi ringrazio per la vostra attenzione. Dicevo che questa è una debolezza profonda da parte della maggioranza. Oggi presentate un decreto che è il tentativo abbastanza maldestro di cercare di ovviare a una questione che durante il dibattito che abbiamo avuto sul decreto, l'ennesimo decreto sicurezza, era stata posta più volte dagli esponenti dell'opposizione, ma anche in quell'occasione non ne avete voluto ascoltare, neanche in quell'occasione né in commissione né in aula avete voluto prendere in considerazione le osservazioni che vi venivano poste, per poi essere costretti a fare un decretino di corsa per cercare di ovviare al problema che si poneva, che è quello del diritto sostanzialmente alla difesa di tutte le persone che, diciamo, sono presenti sul nostro territorio nazionale. Perché io vorrei ricordare a voi che i portatori di diritti, il diritto della difesa in modo particolare, non è relativo soltanto agli italiani o ai cittadini italiani o con coloro con nazionalità italiana. È relativa a tutte le persone che sono presenti nel territorio nazionale e che si trovano in situazioni nelle quali è necessario garantire la difesa. Voi questo argomento non lo volete accogliere, questo argomento non lo volete capire, questo argomento a voi non è uno degli argomenti che vi piace ascoltare. Però la verità è questa. E oggi, ancora una volta, in questo provvedimento, voi non affrontate fino in fondo il tema. cercate con una pezza di risolvere i problemi delle osservazioni che vi sono state fatte, ma in realtà anche in questo provvedimento non riuscite a garantire quell'elemento che è il diritto alla difesa. E soprattutto non avete la capacità di saper, ancora una volta, individuare quelle modifiche che renderebbero un provvedimento dello Stato italiano conforme alle norme costituzionali e internazionali. Per questa ragione, insomma, noi non abbiamo voluto fare ostruzionismo, ma riteniamo che ci serve un'altra maggioranza, un'altra qualità della maggioranza capace di sapere individuare e discutere appunto con l'opposizione per evitare l'ennesima figuracce che continuate a fare davanti al Paese.
2: Bene, la ringrazio. Deputato Zaratti, pongo in votazione il suo emendamento 1.9 con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.11 pensa, con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta.
5: Ora verifichiamo.
2: Abbiamo un altro problema tecnico, quindi occorre portare pazienza perché tutti hanno il diritto di votare.
5: Spesso il presidente Braga utilizza una scheda non abilitata, quindi non certo che si stanno.
2: La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.12 Auriemma, con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Alfonso Colunci, 1.13, con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Alfonso Colunci, 1.14, parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.17, con parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione Quinta. La votazione è aperta. 1.19, parere contrario della Commissione del Governo. Chiede di parlare il deputato Caso, una facoltà.
6: Prego. Grazie Presidente, intervengo per sottoscrivere questo emendamento a prima firma Bonafè e per chiedere al Governo di cambiare parere e di dare un parere positivo, perché questo emendamento non dice altro di valutare per quelle figure che sono rappresentanti muniti di mandato che non possano svolgere attività di rappresentanza quei soggetti che versino in situazioni di conflitto, interesse economico e organizzativo connessi all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio di volontari assistito né coloro che operano a qualsiasi titolo presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento, enti che beneficiano economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontari assistito. Ma la grande battaglia che a parole, nei talk show, nelle dichiarazioni vengono portate avanti contro ogni conflitto di interesse nell'accoglienza non vale anche per il rimpatrio. Cioè, se si è contro al fatto di trasformare un mercato delle sofferenze di queste persone, è una battaglia giusta, non deve valere in ogni azione, sia che sia di accoglienza che di rimpatrio. Ma il motivo per cui voi non cambierete parere e il motivo per cui voi non avete votato nessuno dei nostri emendamenti è che voi intervenite con questo decreto non perché avete finalmente compreso quanto fosse sbagliata la forzatura di quell'articolo 30 bis, di quanto fosse sbagliato il principio che avevate provato a introdurre contrario ai principi costituzionali. Voi intervenite semplicemente perché di fronte a determinati limiti, per fortuna, esiste ancora la Costituzione della Repubblica Democratica Antifascista. E voi solo di fronte a questi limiti siete costretti a fermarvi, ma da un punto di vista delle idee, dei valori, se voi aveste potuto, voi avreste già introdotto una taglia per i rimpatri, perché voi quello che Vannacci dice, l'abbiamo ascoltato in questo weekend, lo pensate, state cercando di realizzarlo con altri mezzi, ma l'obiettivo politico di questa destra è scaricare nei confronti di un tema delicato, che è quello dei flussi migratori, tutte quelle che sono la rabbia, la frustrazione che c'è nel paese. Voi state cercando di indicare un nemico e state sviluppando politiche funzionali a questa identificazione del nemico, e lo state facendo sistematicamente cercando di utilizzare altre parole ma esprimendo quelli che sono gli stessi concetti. E quando noi anche nella discussione generale di ieri abbiamo denunciato questo fatto, siete riusciti a dire no, ma noi sull'immigrazione abbiamo sentito la sottosegretaria Ferro ricordare la storia di quando noi eravamo migranti. Io vorrei che la ricordasse non solo a noi, ma la ricordasse anche ai rappresentanti della destra, ai rappresentanti del passato peggiore della storia che si fa chiamare futuro nazionale in questo momento nel tentativo di ripresentarsi. Noi vorremmo che questa chiarezza ci fosse anche nelle prese di distanze, ma io non ho ancora sentito nessuno, chiedo a lei Presidente di farlo, o al sottosegretario Molteni o al presidente Pagano, ma di fronte a quello che abbiamo visto sabato, a quelle piazze di persone che attaccavano, insultavano, gridavano e manifestavano odio nei confronti dei migranti, di tutti i migranti, dei musulmani, di tutti i musulmani, ma c'è qualcuno in questo Parlamento che vuole prendere le distanze da questo scempio che calpesta i valori della Repubblica? Oppure voi siete semplicemente quelli che vanno avanti nel cercare di trovare altre parole per realizzare quelle politiche? Ma di fronte a chi nega un dramma come il femminicidio, ma c'è un uomo, una donna delle istituzioni che dice invece che bisognerebbero portare avanti più politiche di prevenzione, non di negazione dei femminicidi in questo paese? Ma di fronte al messaggio assurdo, io l'ho visto, l'ho letto, l'ho sentito e mi sembra assurdo, di segnalare i negozi degli italiani, che è un altro modo per segnalare e mettere all'indice i negozi non degli italiani, ma c'è un sussulto da parte di qualcuno di dire no, queste non sono le nostre politiche, noi le condanniamo? No, non c'è, perché voi state cercando semplicemente con parole diverse di raggiungere gli stessi obiettivi e avete già dato vita al governo più a destra della Repubblica. Non è che spostandolo più a destra risolverete i drammi che avete creato al paese.
2: La ringrazio, pongo in votazione emendamento 1.19 che ho preguntato alla Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.22, Auriemma, comprare contro la Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.23, pensa, per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.24, Bonafè, compare il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.26 identico 1.27, compare il contrario della Commissione del Governo. Chiede la parola la deputata Ghirra, prego.
7: Grazie Presidente, intervengo per sottoscrivere questo emendamento e per fare alcune considerazioni sull'atteggiamento della maggioranza e governo rispetto a questo ennesimo decreto che, come è stato ricordato, cerca di mettere una pezza al decreto sicurezza che è stato approvato dal Parlamento qualche tempo fa, creando di fatto nuove voragini, perché il respingimento dei nostri emendamenti testimonia quali siano le reali intenzioni politiche del governo, appunto, sui respingimenti dei migranti, perché di fatto, se davvero parliamo di adesione a un programma di rimpatrio volontario, non riusciamo a comprendere perché non siete d'accordo sul fatto che chi aderisce debba essere correttamente informato, cosa che purtroppo oggi non accade, come abbiamo avuto modo di certificare.

0: in ogni momento previa informazione completa. Cioè, questo certifica qual è la vostra volontà, qual è l'orientamento verso i migranti, ma questa non è una novità, visto che anche le vergognose parole del ministro Piantedosi ormai riguardano non solo chi arriva in fuga dalla guerra, dalle oppressioni, dalle vessazioni in paesi che voi volete reputare sicuri, ma anche ad esempio alle seconde generazioni che sono tutti in effetti cittadini e cittadini del nostro paese, contro cui state riversando un odio che è davvero insopportabile, visto che il nostro è un paese che è sempre stato inclusivo anche per via della storia migratoria che ci appartiene. E invece siete riusciti a emanare decreti che vanno via via sempre più verso politiche che sono chiaramente di stampo razzista e che hanno anche dei caratteri di incostituzionalità. Ricordo che il decreto sicurezza è stato votato nonostante contenesse delle disposizioni che contraddicono quello che prevede la nostra Costituzione. Solo grazie all'intervento del Presidente Mattarella avete corretto con questo decreto, che però per noi non è assolutamente sufficiente a superare tutte le criticità che abbiamo sottolineato in quella sede. Non solo, ricordo che avete votato delle pregiudiziali di costituzionalità dichiarando il falso di fatto, perché in quel decreto era contenuto il cosiddetto patrocinio infedele che cercate di superare con queste disposizioni. Ma noi sappiamo benissimo che le attuali politiche del governo Meloni rispetto alle migrazioni non fanno altro che alimentare un cortocircuito dove appunto i migranti, pur avendo diritto all'asilo, spesso finiscono nelle maglie della criminalità organizzata e dei caporali, e l'abbiamo visto con episodi terrificanti come quello di qualche settimana fa, dove hanno perso la vita 4 migranti a cui è stato dato fuoco all'interno di un'automobile.
1: Prego.
0: Dicevo, Presidente, che purtroppo rispetto ai migranti non c'è nessuna pietas da parte del governo e della maggioranza, e vengono violate tutte le disposizioni possibili del diritto internazionale, anche all'interno dei CPR, quelle buchi neri del diritto, che sono delle prigioni dello Stato in cui vengono detenuti stranieri che non hanno commesso reati o hanno già pagato per le pene commesse solo perché non hanno la possibilità di regolarizzarsi nel nostro paese, calpestando qualunque la dignità umana e i diritti degli stranieri. Quindi io chiedo al governo di rivedere il parere su questo emendamento, perché la sua bocciatura certifica davvero le politiche razziste di questo governo.
1: La ringrazio, pongo in votazione gli emendamenti identici 1.26 e 1.27, con parere contrario della Commissione Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.28, identico 1.29, per il contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, identici 1.30 e 1.31, per il contrario della Commissione del Governo. E della Commissione Quinta chiede di parlare il deputato Grimaldi, ne ha facoltà.
2: Verrà il tempo, e non solo prima delle elezioni, per chiarire questo momento storico. Noi facciamo la nostra parte mentre pensiamo di tassare i milionari e chiedere ridistribuzione. La destra fa la destra di sempre, cioè fa governare le oligarchie e se può se la prende con gli ultimi.

0: Guardate, non credo di andare tanto distante, diciamo, da questa premessa politica nel dire che non solo è una ricetta che prima o poi esplode in mano anche alla destra, visto la corsa e la rincorsa all'infinito, il decreto sicurezza dopo decreto sicurezza. Siamo alla quarta, quinta norma sull'immigrazione, sempre con la stessa ossessione. Ma guardate, il problema è che la realtà è più dura di questa narrazione, e prima o poi anche i penultimi si accorgeranno che non sono gli ultimi quelli che li rendono più ricattabili. Ma la cosa più grave in questa racconto al contrario dell'esercito di riserva di Karl Marx è la disumanità che avete anche solo nell'affrontare temi molto delicati come questo emendamento. Questo emendamento vi chiede una cosa molto semplice, no? Vi chiedeva di aggiungere che nel caso di minori, vittime di tratta, persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità, l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito è subordinato alla valutazione, una valutazione multidisciplinare. Guardate, questo è un emendamento che potrebbe avere tanti nomi, è nostro, ma potrebbe essere Save the Children, potrebbe chiamarsi Amnesty, potrebbe chiamarsi coi tanti nomi delle associazioni che si occupano di tratta in Italia. E vede, Presidente, io pensavo che i casi fossero qualche decina, qualche ventina, non so, quelli che ho letto nelle cronache. I numeri sono impressionanti anche in Italia. Parliamo di migliaia di ragazzi che stanno nei flussi della tratta, che vedono tra l'altro questo fenomeno cambiare, non solo con lo sfruttamento classico, la prostituzione, ma parliamo per esempio di quanto i social network hanno reso ancora più schifosa questa vicenda, che vede tra l'altro coinvolti sempre più minorenni, non accompagnati, ma soprattutto ragazzini di 11 anni. Ma io lo dico al governo, ma oltre a chiedere l'accantonamento di questo emendamento, ma un po' di pietà, un po' di pietà, ma vi è rimasta? Ma che cosa chiediamo di strano in questo emendamento? Ma sarà possibile che prima di rimpatriare un minore, quel tipo di analisi venga fatta da altri soggetti? Perché magari quella persona non è protetta, non è sicura, magari perché deve attivarsi un percorso di protezione, di reintegrazione. Io non ci posso proprio credere che siamo arrivati così in basso, che non c'è un appiglio nella vostra umanità che dica no, vabbè, ma su questo dialoghiamo, discutiamo. Io, Presidente, sono esterrefatto. Io non dico di fare la guerra ai primi come vogliamo noi per interrompere la lotta fra gli ultimi e i penultimi, ma io dico, ma questi minori che cosa vi hanno fatto di male? Cioè, oltre a subire questo mondo terribile di oggi, lo sfruttamento, la tratta, possiamo escludervi da questa retorica? Ci aiutate? Li possiamo tirare fuori da questo gioco? Io credo che sarebbe molto facile farlo, e intanto al governo chiedo un accantonamento. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Baccalì.
2: Grazie, Presidente. Fossa comune per te e la tua famiglia. A casa Zingara, Troia, remigrati. La beduina ha parlato. Disinfestazione, altro che remigrazione. Dimmi tu, sta Mao Mao. Scimmia, remigra con loro, maledetta. Gli piace proprio farsi stuprare. Farete una brutta fine. Sparati. Ti aprono come una mela. Sappiamo dove vivete. Ecco, questi sono solo alcuni dei 13.500 commenti sotto una foto che ho postato dopo aver partecipato alla manifestazione di sabato scorso. E voglio essere chiara e voglio parlare anche in particolare ai soldati di Pezza, di un generale che è accecato dal suo testosterone e dal suo ego. Perché sì, perché sì, le parole sono lame, ma la violenza è reale ed è ora che ci si assuma la responsabilità, è ora che si faccia un patto repubblicano, perché questo odio sociale, questa violenza, che ci vorrà un attimo che divampi e diventi un incendio che faremo fatica a controllare, prendano posizione. Proviamo a mettere un argine a questo odio, all'irresponsabilità di queste piattaforme, all'incoscienza di chi continua a sdoganare qualsiasi cosa, a chi non proferisce parola, se quelli che abbiamo lasciato fuori da questo Parlamento e li lasceremo fuori un'altra volta da questo Parlamento dicono che se non li facciamo entrare assalteranno il Parlamento. Ci vuole responsabilità. Rappresentiamo qui i cittadini e le cittadine italiane in nome della Costituzione italiana. E io credo che il segno sia stato abbondantemente superato. Guardate, questo emendamento è un emendamento che parla di minori, che parla di persone fragili, che parla degli ultimi. E come si diceva prima, state aizzando i penultimi contro gli ultimi. State puntando il mirino chiaramente contro un pezzo della popolazione italiana. E non sono solo gli immigrati, sono le donne, sono quelli della comunità LGBT, per cui i diritti per voi sono concessioni. No, sono diritti in quanto cittadine e cittadini italiani, non concedete nulla a nessuno, né agli immigrati, né alle donne, né a quelli che fanno parte della comunità LGBT. E guardate, questa valanga di odio non potrà che darci forza, perché fuori da queste aule i giovani, le giovani non lo vogliono un paese così, non lo vogliono un paese impaurito, vogliono un governo che sappia gestire il fenomeno migratorio, è un tema strutturale con cui avremo a che fare, abbiamo avuto a che fare negli ultimi 40 anni e avremo a che fare nei prossimi, ma se solo se sapremo gestirlo in nome della legalità, in nome dell'integrazione su cui voi non avete speso mezzo euro, perché per voi le persone vanno sfruttate, messe nelle condizioni di cadere nell'illegalità. Concluda. Ecco, non vi interessa dei minori, figurati degli altri, però ecco, volevo essere molto chiara rispetto al fatto che è urgente, si è passato il segno e dobbiamo reagire.
1: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Ravetto, ne ha facoltà, prego. 3 minuti.
3: Cocainomane, zoccola, muori, inutile, tua figlia si deve vergognare, pagliaccia, hai pure una figlia, ciliegina su una torta di merda, questo perché sono passata con il generale e so io da dove arrivano questi commenti, quando chiedete rispetto dovete darlo prima. Piuttosto in quest'aula, scusi Presidente.
1: Prego, prosegua.
3: E questo è il rispetto, se mi fanno parlare,
1: colleghi.
3: Presidente. Piuttosto in quest'Aula, invece di fare rivendicazioni personali, facendo a gara su chi ci commenta peggio, dai rispettivi influencer e magari bot, dovremmo preoccuparci di tutte quelle ragazze che hanno paura a camminare per le nostre strade perché hanno paura di essere stuprate e che invocano un controllo dell'immigrazione irregolare. Dovremmo avere preoccupazione per tutte quelle donne che sono costrette sul nostro territorio a sposarsi bambine o sono costrette da alcuni padri a non andare a scuola. Di questo dovremmo preoccuparci in questa.
1: Che superare dove da Baldino ne ha facoltà.
4: Io esprimo a nome mio e a nome del mio gruppo tutta la nostra solidarietà sia alla collega Baccalì per gli insulti ricevuti sotto il suo post, sia alla collega Ravetto per gli insulti ricevuti dopo aver manifestato una legittima posizione politica. Legittima posizione politica, collega Ravetto. Però allo stesso tempo, se parliamo di posizioni politiche, noi dobbiamo essere in grado anche da donna, collega, di assumerci la responsabilità di sostenere una persona che candidamente ammette che il reato di femminicidio è un reato inutile e che deve essere abolito. Proprio per rispetto di quelle donne che hanno paura ad uscire di casa, che hanno paura ad andare su un autobus, che prima di uscire pensano a come è opportuno che si vestano per evitare di, non lo so, provocare le reazioni di qualcuno quando camminano per strada. Di una donna che invece, delle donne che temono di essere uccise dalla persona che credevano l'amasse. Noi dobbiamo portare rispetto anche a quelle famiglie che hanno subito vittime di femminicidio, a tutte quelle persone che sono sopravvissute al femminicidio. Ha ragione la collega Baccalì. In quest'Aula dobbiamo assumerci la responsabilità anche delle posizioni politiche che possono essere ritenute legittime. Che io posso essere oltranzista, più radicale, più contrario all'immigrazione irregolare, più propenso ad aumentare il numero di rimpatri piuttosto che aumentare le procedure di accoglienza. Sono tutte posizioni politiche discutibili da una parte e dall'altra, ma legittime. Posizioni legittime. Però aizzare il popolo, parlare agli istinti più beceri della popolazione contro i gay, contro i migranti, contro le donne vittime di femminicidio, quella è irresponsabilità e noi la paghiamo, colleghi e colleghe, a costo di racimolare qualche voto in più e qualche punto in più nel sondaggio. Rischiamo di aizzare un sentimento di odio nei confronti di alcune categorie, di persone che magari poi non hanno gli strumenti per capire qual è il proprio limite e come e quando fermarsi, perché magari hanno raggiunto il plafond di consenso che stanno cercando, perché una volta che alimenti e alizzi l'odio poi è difficile capire quando ci si ferma. Quindi è questo il punto. E io sottoscrivo l'emendamento del collega Zaratti e della collega Bonafè, se me lo consentono, perché credo che sia un emendamento assolutamente di buon senso e vorrei che qualcuno in quest'Aula si alzasse in piedi e mi dicesse perché votate contro ad un emendamento che chiede di valutare il rimpatrio assistito quando le persone da rimpatriare sono potenzialmente esposte a persecuzioni nel proprio paese di origine. Spiegatemi perché siete contrari a questo emendamento, perché noi siamo favorevoli e votiamo a favore. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare a titolo personale. Che succede lì? Ognuno prenda il suo posto nel suo gruppo.
5: Comunque Sasso al posto di Furgiuele.
1: Deputato Furgiuele, no, deputato Sasso al posto di Furgiuele per un minuto a titolo personale, prego.
6: Allora, Presidente, io credevo stessimo parlando di immigrazione, poi va bene tutto. Allora a questo punto io ricordo quando la formazione politica del Movimento 5 Stelle ha preso il potere dicendo vaffa dei a tutto l'arco parlamentare. Quindi, per cortesia, cerchiamo di riportare l'oggetto del dibattito sul tema. Il tema è quello dei rimpatri volontari. Poi in dichiarazione di voto diremo cosa farà Futuro Nazionale. Io lo dico per suo tramite a tutto il centro-sinistra che è politicamente complice dell'invasione di centinaia di migliaia di clandestini sul nostro territorio nazionale, che la vostra retorica ha scocciato gli italiani. Sabato e domenica 2000 delegati in rappresentanza di 105.000 iscritti ci hanno chiesto soltanto una cosa, e sempre per suo tramite, Presidente, lo dico anche agli amici del centrodestra: vogliamo la remigrazione, perché gli italiani sono stanchi, sono stanchi. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, che ha chiesto di operare sempre a titolo personale il deputato Casu, ne ha facoltà. Deputato Sasso. Deputato Sasso, prego, deputato Casu, a lei la parola, ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, solo per esprimere tutta la mia solidarietà all'onorevole Ravetto e per ricordare a quest'Aula che l'appello espresso dall'onorevole Baccalì è stato veramente un appello importante, cioè un appello a condannare ogni azione che istiga all'odio e alla violenza, perché da quest'Aula dovrebbe uscire un messaggio forte e unitario di condanna. Il problema però a cui noi assistiamo è che nelle scorse ore, quando è stata in una manifestazione bruciata l'immagine del ministro Salvini, io sono stato il primo a condannare quell'atto senza nemmeno sapere chi l'aveva fatto, perché non bisogna di fronte all'istigazione dell'odio, alla violenza, guardare al colore politico. Ma perché non arriva dalla destra una condanna nei confronti delle minacce di morte nei confronti di Alessandro Zan per la campagna del 2 per 1000 di Fratelli d'Italia, o nei confronti della collega Baccalì solo per aver partecipato alla manifestazione? Ma cosa ci vuole per riuscire a condannare? Non sono camerata che sbagliano, sono pericolosi, delinquenti, criminali, vanno condannati.
1: Ringrazio, ha chiesto di parlare sempre a titolo personale, quindi per un minuto, il deputato Furgiuele, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, sono scontate, è scontata la solidarietà alla collega Baccalì, così come dovrebbe essere scontata anche per la collega Ravetto, per tutto quello che ha elencato prima, ma ciascuno di noi all'interno delle nostre piattaforme social quotidianamente subisce delle violenze, ciascuno di noi ha dei figli e dei parenti che leggono tutte quelle bestialità. L'onorevole del PD giustamente lo scorso fine settimana ha partecipato ad una manifestazione che riteneva opportuna contro un'altra manifestazione che era indetta da un comitato di liberi cittadini, dobbiamo rimettere le cose come stanno, che hanno portato avanti una proposta di legge popolare. E allora ci sono due aspetti: uno è quello di una politica che viene in aula per parlare di quello che si dice sui social, l'altra è la stessa politica del PD che ha paura di liberi cittadini che si mettono insieme e raccolgono firme per una proposta di iniziativa popolare. Quando conviene a loro chiedono la partecipazione popolare, quando quella partecipazione gli fa paura si terrorizzano. Ma noi andremo fino in fondo!
1: Chiesto di parlare sempre a titolo personale per un minuto, la deputata Piccolotti, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le donne che vengono colpite da shitstorm sui social, da insulti, da minacce di morte, in particolare da chi in questi giorni, e non è soltanto l'onorevole Baccalì ma sono tante donne e tanti attivisti, è stato colpito da una shitstorm che non ci pare spontanea e che per larga parte era provocata da bot e da profili fake che soffiano sull'odio. Allora, visto che non è la prima volta che discutiamo di questi temi, io vorrei chiedere al centrodestra di prendere un impegno molto preciso. È in vigore in tutta Europa un regolamento sulla pubblicità politica che stabilisce alcuni limiti e che prevede alcuni controlli e alcune sanzioni sui social. Noi vogliamo sapere perché il governo si rifiuta di nominare l'agenzia deputata ai controlli e alle sanzioni per fermare questo schifo. Vogliamo sapere perché, e non abbiamo ancora alcuna risposta.
1: Allora, prima di dare la parola al deputato Toni Ricciardi, ricordo che c'è una proposta di accantonamento e quindi tra breve dovremmo comunque procedere e votarla, fatta dal deputato Grimaldi, dopo aver ovviamente interpellato. Prego, deputato Ricciardi, Toni Ricciardi, a lei la parola.
10: Grazie Presidente, lei come sa io non sono romano, quindi chiederei all'Aula, ascoltando questo dibattito, lo chiedo lumi al collega Giachetti, di esprimere la massima e piena solidarietà a una figura che nella Roma di qualche decennio fa ancora trovavi per strada, che erano i venditori di pere cotte. Ecco, voi mi dovete fare una cortesia, care colleghe e cari colleghi, noi dobbiamo esprimere piena e massima solidarietà ai venditori di pere cotte, perché vengono assaliti, invasi e rischiano di perdere il proprio lavoro perché sono vittime di un'invasione di 115.000 iscritti che si candidano dietro a un grande generale a rubargli il lavoro da venditori di pere cotte. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Sempre a titolo personale ha chiesto di parlare il deputato Iaria, ne ha facoltà.
11: Musulmano pezzo di merda, questo non è un commento Facebook ma è il coro che è venuto fuori dal corteo della remigrazione. Ma io devo dire, io non ce l'ho con voi vannacciani, io ce l'ho col governo, col centrodestra che ha subappaltato l'odio verso anche le altre religioni, l'odio verso i cittadini, l'ha subappaltato ai vannacciani per poi farci il governo assieme quando si andrà alle elezioni. Quindi siete anche voi responsabili di questa crescita dell'odio e di queste schifose parole e questo non rispetto per la cultura religiosa che ci deve essere in Italia, che è sancito dalla Costituzione.
1: Ringrazio sempre a titolo personale, chiesto di parlare il deputato De Luca, ne ha facoltà.
12: C'era anche Boff. Grazie Presidente, ma io non avevo intenzione di intervenire in questo dibattito perché mi ritrovavo perfettamente nelle parole della collega Baccalì. Esprimo, come ha fatto già il collega Caso, credo sia doveroso farlo a parte di tutti quanti noi, solidarietà alle donne, agli uomini, a tutti coloro i quali subiscono azioni di violenza, di odio, di diffamazione, hate speeches online, oltre che ovviamente quelle legate alla violenza nella vita reale. Se vogliamo provare a fare un passo avanti tutti quanti insieme, credo sia doveroso provare ogni tanto a dare un segnale positivo al Paese. C'è una proposta di legge, è a mia prima firma, ma è del Partito Democratico, depositata in Parlamento, contro l'anonimato online, che potrebbe consentire di fare un passo avanti per provare a risolvere un pezzo del problema, non sarà tutto, ma consentire di avere l'identità digitale a chi lavora, a chi opera, a chi scrive sui social network o sulle reti internet, evitare che ci sia un far west online, una situazione di illegalità diffusa, di violenza, che diffama, che offende, che crea fonti di violenza, di impunità online. Credo che sia dovere di tutti quanti noi e io invito davvero tutto l'arco costituzionale, tutto il Parlamento, tutte le forze politiche.
1: Vabbè, si è capito, comunque ha chiesto sempre a titolo personale la parola il deputato Boff, prego.
13: Presidente, sicuramente tutta la solidarietà alla collega per quanto accaduto, ma quello che è accaduto anche alla collega Ravetto, quello che accade probabilmente sulle pagine social di molti di noi e tutti lo vediamo. Ma quello che mi stupisce è che oggi noi ci indigniamo perché su una pagina social, come succede a molti di noi, viene insultato un parlamentare, quella è una cosa grave. Ma non ho sentito dai banchi dell'opposizione nessuno indignarsi per quella donna colombiana di 32 anni che il 26 maggio in via Cesare Tallone a Tor Cervara, sulla Prenestina, è stata violentata per 3 giorni da degli immigrati irregolari. Non ho sentito nessuno indignarsi a Milano il 26 giugno nel 2026 a giugno a Porta Romana per una modella polacca che è stata violentata da un branco di 7 giovani irregolari che l'hanno aggredita. Non ho sentito nessuno scandalizzarsi per altri fatti di questo, di questa fattispecie. Quindi io dico, se non abbiamo il...
1: Ti ho dato anche un tempo aggiuntivo, mi spiace. Ha chiesto di parlare sempre a titolo personale per un minuto il deputato Riccardo Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
6: Presidente, questo decreto e quest'Aula del Parlamento è impegnata oggi a discutere di un provvedimento che, se va a gonfie vele, riguarderà 125 rimpatri all'anno. Noi abbiamo un paese in ginocchio, si bruciano i lavoratori nelle macchine, ci sono persone che non riescono a curarsi, abbiamo bollette che stanno esplodendo e stiamo parlando di 125 rimpatri. Questo governo sta facendo tutto questo, 125 persone l'anno, e stiamo occupando Montecitorio a parlare di queste scemenze. Questo è il punto, mentre c'è un paese che grida aiuto e lo state occupando per una vostra polemica politica con gente che ha tradito il mandato elettorale, si è fatta eleggere qua e va in un altro partito perché gli interessa la poltrona, fondamentalmente in barba al mandato degli elettori. Questa è la destra italiana, dal centro all'estrema.
1: Chiesto di parlare la deputata Bonetti, ne ha facoltà, prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
14: Presidente, per dichiarare il voto favorevole all'emendamento, ma per anche invitare un po' in coscienza il dibattito di tutte e tutti noi ad uno stile che onestamente noi finora avevamo mantenuto. Io tornare a sentire parole di propaganda, di posizionamento elettorale sulla pelle delle donne vittime di abusi, di violenza, di stupri, credo sia un punto basso della nostra democrazia al quale questo Parlamento non deve tornare. E qua non è questione di destra o di sinistra, perché se c'è solo una cosa su cui quest'Aula si è unita finora è stato proprio portare avanti il contrasto alla violenza contro le donne. Lo abbiamo fatto nelle scorse legislature e lo stiamo portando avanti adesso. Che la piaga, diciamo in qualche modo, dell'antidemocrazia entri in quest'Aula e che quest'Aula risponda al pericolo di tornare a fare di nuovo delle donne, della difesa dei diritti delle donne, il campo di battaglia di ideologie e di in qualche modo posizionamenti astratti, credo che sia una grave colpa di cui non ci dobbiamo macchiare. Stiamo attenti, colleghe e colleghi, a non farci trascinare in questo terreno che farebbe fare un passo indietro anche a questa legislatura, lo dico da donna di opposizione. Quindi tacciamo in qualche modo la rivendicazione del a seconda del colore della pelle dello stupratore dobbiamo difendere o non difendere la donna. Ma stiamo scherzando di rivendicare in qualche modo la nazionalità o la posizione? Quelle donne, tutte le donne meritano la protezione e la sicurezza da parte di questa, di quest'Aula e di questa Repubblica. E che poi in qualche modo si usi anche questo per dire che in fondo possiamo anche tacere sui femminicidi, sulla sensibilità di genere, sul fatto che in fondo non è una cosa grave dichiarare che la Presidente del Consiglio si deve mettere in ginocchio, o altrettanto non è una cosa grave che essere uccisa sia una donna dal suo partner e quindi non si meriti di chiamare questo come femminicidio. Noi non ce lo vogliamo e possiamo permettere. È veramente un appello che faccio a tutte e a tutti noi: non lasciamoci trascinare da chi vuole che questa Italia faccia un passo indietro nella tutela delle donne. Grazie.
1: Grazie a lei. Deputato Sasso, su cosa vuole parlare? Che ha già parlato.
6: Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, perché noi stavamo parlando di un emendamento in materia di rimpatri e ci siamo trovati ad ascoltare interventi sulla qualunque. Allora o stabiliamo che rimaniamo sul tema dell'emendamento, oppure noi adesso cominciamo a parlare su tutto, su ogni emendamento.
1: nella mia modesta figura, Presidente, che è preposta a decidere se gli interventi che vengono fatti sono pertinenti o meno. La ringrazio. Chiediamo al relatore, deputato Urzi, un parere sulla richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Grimaldi.
15: Parere contrario, Presidente.
1: Deputato Grimaldi insiste per la votazione? Affermativo. Dunque un intervento a favore, uno contro. Chi si prenota? Tutto il gruppo del PD sottoscrive l'emendamento. Deputato Zaratti, a favore della richiesta di accantonamento. L'ascoltiamo.
16: Signor Presidente, mi sento di intervenire a sostegno di questa proposta fatta dal collega Grimaldi, perché io vorrei ricordare l'importanza di questo emendamento. La discussione è stata una discussione accesa e importante, però io vorrei ricordare che questo emendamento chiede, diciamo così, una tutela per i minori vittime di tratta, per le persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità. Stiamo parlando di una questione importante, una questione che riguarda non soltanto, diciamo così, la legge che stiamo affrontando, ma che riguarda, come dire, il senso di umanità del nostro Paese, il fatto di tutelare i giovani, di tutelare i ragazzi, i bambini vittime di tratta, credo che sia un obiettivo al quale nessuno si può sottrarre, nessuno e nessuno si può sottrarre, ed è per questo che il parere negativo del relatore in questo caso mi inquieta, in questo caso mi preoccupa, perché se neanche su un tema come questo riusciamo a trovare un punto di accordo, un punto di riflessione comune, di vedere se si può fare qualcosa di più per tutelare i bambini vittime di tratta. E su questo non c'è, ma vince sempre il tatticismo, l'interesse di partito, il non voler cambiare i provvedimenti, non voler accogliere gli emendamenti dell'opposizione. Se anche su questo non c'è la possibilità di un confronto, veramente il nostro Parlamento è caduto a un livello molto molto basso. Io vi prego di riflettere su questo punto, di accantonare l'emendamento. Non vi stiamo chiedendo di votarlo, ma un momento di riflessione insieme con il governo per vedere se è possibile trovare qualcosa che salvi non la nostra coscienza, ma almeno la nostra anima. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Zaratti. Ha chiesto di operare contro la proposta di accantonamento. Il deputato Ziello ne ha facoltà. Prego.
17: Sì, grazie Presidente. Per noi di Futuro Nazionale non ci può essere nessun accordo su tutte quelle norme che sono funzionali soltanto a trovare ulteriori giustificazioni per far continuare a rimanere migliaia di immigrati sul nostro Paese. E questo mi permette di dire anche, signor Presidente, che quando ci sono deputati che invocano con tra l'altro canti quasi da requiem, solidarietà, invocazioni di brutalità sui social, questi deputati di sinistra dimenticano che quando noi facciamo manifestazioni pubbliche la polizia è costretta ogni volta a garantire delle unità di servizio perché ci sono sostenitori della sinistra, in particolare i centri sociali, che vengono a provare a picchiare i nostri militanti. Troppo facile dire siete voi di Futuro Nazionale a creare l'odio. Le condizioni di odio probabilmente provengono principalmente da chi siede a sinistra, non certamente da noi che veniamo da destra. E poi sulla questione della remigrazione, è molto semplice il punto, cari colleghi di sinistra. Per noi la sicurezza è una priorità e la remigrazione costituisce un nesso di causalità alla sicurezza, mentre per voi l'immigrazione rappresenta un grande business per i poteri forti che vi sostengono. È questo che bisogna ricordare sempre. Pertanto, signor Presidente, noi di fronte a un emendamento che chiede di coinvolgere i servizi sociali territoriali. Ma quali? Quelli che hanno distrutto la famiglia nel bosco, per caso? I servizi sociali vanno completamente revisionati e rivoluzionati da un punto di vista normativo, che sono una parte di disgrazia per questo Paese, signor Presidente. Per tutti questi motivi noi voteremo contrariamente alla richiesta di accantonamento. Grazie.
1: Pongo in votazione senza registrazione dei nomi la proposta di accantonamento avanzata dal collega Marco Grimaldi. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 37 voti di differenza. Pongo in votazione dunque gli identici 1.30 e 1.31 con parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione del Bilancio. Votazione aperta.
5: Quello di quello dopo, senti, sono due identici, quello di Zaratti e quello di pagina verde.
1: La votazione, prego, l'aspettiamo. Ci siamo? Mi pare di sì. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Identici 1.32 e 1.33. Parere contro la Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.35. Parere contro la Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.36, per il contrario della Commissione del Governo, chiede di parlare il deputato Sasso, una facoltà.
6: Grazie Presidente. Quanto tempo ho? 3 minuti, grazie.
1: 3 minuti.
6: Saranno più che sufficienti per rimarcare ed evidenziare come questo dibattito parlamentare stia facendo emergere sempre più forte, se ce ne fosse ancora bisogno, che questo Parlamento è evidentemente spaccato. C'è una parte che giustamente difende la propria posizione, che è la sinistra, c'è un'altra parte che è la destra, l'unica vera destra rappresentata da Futuro Nazionale, che sta difendendo il concetto della remigrazione. Noi saremo disponibili anche domani, e questo lo dico per suo tramite agli amici del centrodestra, a votare un decreto legge remigrazione, ma remigrazione vera. Non anticipo il giudizio su questo provvedimento, mi riservo di farlo in dichiarazione di voto. Sarà pur sempre un piccolo passo in avanti, ma sono sempre di più gli italiani che ci chiedono remigrazione e tutela dell'identità nazionale. Allora, Presidente, prima di concludere, il mio pensiero va ad un giovane diciottenne futurista che ha avuto il coraggio di scompaginare l'ordine preesistente fatto da docenti di sinistra, da un dirigente scolastico di sinistra, che in un liceo di Cesena ha avuto il coraggio non di sventolare una bandiera palestinese, non di cantare Bella Ciao, non di frequentare un centro sociale, ma di esporre uno striscione con su scritto l'Italia agli italiani. È questa la migliore gioventù, ed è la gioventù che sabato e domenica a Roma ci è venuta a chiedere una cosa sola: Italia, nazione, remigrazione. Grazie Presidente.
1: Pongo in votazione l'emendamento 1.36 con parere contrario della Commissione del Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.37 per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.40 per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.41, parere contro la Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.1001 per il recontrato della Commissione del Governo, chiede di parlare il deputato Carotenuto, ne ha facoltà. Prego.
18: Sì, Presidente, vedete, questo è un provvedimento imbarazzante per la ratio, ma soprattutto per il fatto che questo governo decide di utilizzare lo strumento del decreto per ottenere 100, forse 200 rimpatri l'anno, mentre il Paese è allo stremo. Di poco fa sono i dati della Caritas che ci stanno dicendo in maniera inequivocabile come la povertà è dilagante, come i vostri strumenti, quelli che hanno sostituito il reddito di cittadinanza, stanno fallendo miseramente, visto che alla Caritas i livelli di assistenza che devono garantire sono a livelli mai visti in precedenza. Ma questo evidentemente non interessa al governo interessa l'emergenza dei rimpatri. Allora vogliamo offrire forse l'unico caso in cui questo provvedimento potrebbe avere un senso, ed è il caso di tutti quei palestinesi e di tutte le persone di origine palestinese che hanno il sincero desiderio di rientrare nel loro paese di origine, a cui viene negato questo diritto. Ecco, allora forse in quel caso, in questo unico caso, potrebbe aver senso una misura del genere, cioè una misura che aiuta queste persone ad avere un'opportunità non solo di ritornare in patria, ma un progetto individuale comprensivo di counseling, prepartenza, di assistenza logistica e finanziaria al viaggio, l'accompagnamento al reinserimento sociale ed economico nel paese di origine, l'erogazione di un sussidio di prima sistemazione utile al sostenimento di spese immediate al rientro. Insomma, di tutti questi bei benefit. Ora io mi domando, perché per i palestinesi questo diritto che voi volete garantire agli altri, a loro proprio no? Votate questo emendamento e pulitevi un po' con la coscienza.
1: Ringrazio il deputato Carotenuto. Pongo in votazione il suo emendamento 1.1001 con parere contrario Commissione del Governo. Votazione aperta. La votazione. Ecco luce al fondo. È chiusa la Camera. Respinge 1.03. Con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Chiedo scusa, c'è il deputato Iezzi. Allora, identici 1.05 e 1.06, intanto chiediamo ai tecnici di raggiungere la postazione del deputato Iezzi, con parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. L'aspettiamo? No, si è... funziona, bene.
19: Gli altri non sono segnalati per la votazione, andiamo agli ordini del giorno.
1: La votazione chiusa, la Camera respinge. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87, comma 5 del regolamento. Passiamo dunque agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere. Ordine del giorno numero 1.
20: Sono tutti pareri contrari, Presidente, ad eccezione.
1: Okay. Prego, sottosegretario Molteni.
20: Sono tutti pareri contrari agli ordini del giorno, ad eccezione dell'ordine del giorno numero 12, che ha parere favorevole con riformulazione, ovvero a valutare l'opportunità di, e l'ordine del giorno numero 20 con parere favorevole. Gli altri sono tutti pareri contrari.
1: Bene, passiamo dunque all'ordine del giorno numero 1 per le votazioni. Parere contrario, non ci sono chiesti interventi, la votazione è aperta. Uno su Maoro. Vuole parlare? Deve intervenire. No, no, Ci siamo? Deputato D'Urso, deputata Carfagna. Deputato Taversi, e poi chiudiamo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Numero 2 Borrelli, parere contrario, non ci sono richieste di intervento, dopo in votazione, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 3 Grimaldi, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 4 Piccolotti, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5 Zaratti, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6 Mari, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 7 Zanella, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 8 Ghirra, parere contrario, da parte del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 9 Dori, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 10 Boff, parere contrario, chiede la parola il deputato Furgiuele, prego.
8: Grazie Presidente. Prendiamo atto con rammarico del parere contrario a questo ordine del giorno. Un rammarico che non nasce tanto dalla bocciatura di questa proposta parlamentare, quanto dall'occasione persa nell'affrontare con maggiore serietà e determinazione un tema che riguarda la credibilità del governo in ambito di politica migratoria. Il decreto che stiamo esaminando si occupa di rimpatri volontari assistiti, una misura che nelle intenzioni formali vorrebbe favorire il rientro di soggetti, di cittadini stranieri che non hanno titolo per rimanere sul nostro territorio. Fin qui nulla di eccepibile, ma proprio perché parliamo di uno strumento fondato sulla volontarietà, sulla collaborazione e anche sul dispendio economico di risorse pubbliche, avremmo desiderato che ci fosse un impegno da parte del Governo a stabilire delle regole più chiare, più rigorose, più credibili. Questo ordine del giorno chiedeva semplicemente che, considerato il fatto che si tratta di spendere risorse pubbliche, sarebbe necessario incidere sul fatto che le persone che sono destinatarie di questo accompagnamento poi non avessero l'opportunità il giorno dopo di rientrare illegalmente sul territorio italiano ed europeo. Chiedeva che i beneficiari di un percorso assistito non potessero contemporaneamente ostacolare lo stesso, magari producendo delle documentazioni fittizie o con delle condotte dilatorie o semplicemente bloccando anche l'ingresso su un aereo. Chiedeva che il rimpatrio volontario assistito resti un'opportunità per chi decide di collaborare con le istituzioni e non un'occasione per raggirare uno Stato che viene considerato evidentemente debole rispetto a determinate regole. Ebbene, di fronte a queste richieste così semplici, così di buon senso, il Governo ha espresso parere negativo. È una scelta legittima, certamente, ma che noi come Futuro Nazionale non condividiamo. Perché se siamo tutti d'accordo sul fatto che il sistema del rimpatrio sia fondamentale per gestire i flussi, allora dovremmo essere tutti d'accordo sul fatto che questo procedimento dovrebbe essere rafforzato. Se siamo tutti d'accordo sul fatto che le risorse pubbliche vadano utilizzate con i guanti bianchi, con grande attenzione, allora dovremmo impedire che ci sia qualcuno che ne abusi. Se siamo tutti d'accordo sul fatto che l'immigrazione illegale debba essere contrastata, allora dovremmo pretendere e prevedere conseguenze certe per chi, pur facendo parte di un programma che va in quella direzione, poi pretende di rientrare in modo illegale sulle nostre frontiere. Diversamente da tutti questi riferimenti, il governo con questo parere contrario sta dando un'indicazione che sicuramente non favorisce il cittadino. Il messaggio che si dà al cittadino è un messaggio diametralmente opposto ed è esattamente per questa ragione che poi il cittadino non comprende più. I cittadini chiedono umanità, ma nello stesso tempo chiedono serietà, chiedono che i diritti siano accompagnati dai doveri, perché tutti crediamo nell'umanità, ma per l'umanità non si può abdicare alle regole. Per queste ragioni esprimo il mio dissenso a questo parere contrario da parte del governo e auspico che nel prossimo futuro ci sia qualcuno che abbia maggiore coraggio nell'affrontare senza ambiguità il tema dei rimpatri e il tema del contrasto all'immigrazione legale. Grazie.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 10, BOF, con preconto ancora una votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo all'11, Davide Bergamini, con preconto del governo, chiede di parlare. Deputato BOF, prego.
13: Presidente, vede, se noi fossimo di fronte a un emendamento che cambia quello che è il testo della norma, probabilmente potremmo capire anche le perplessità nell'andare a modificare una norma, ma stiamo parlando di un ordine del giorno, cioè dove si danno degli indirizzi che penso non possano non essere concordi con quella che è la linea di un governo di centrodestra, perché se noi diciamo che appunto i rimpatri volontari assistiti sono un'agevolazione che noi diamo a quei cittadini che non hanno diritto di rimanere sul nostro territorio e decidono di rientrare nel loro paese, ma è un'agevolazione che noi possiamo dare a persone che dimostrano un certo comportamento nei confronti del nostro Stato. Quindi se noi diciamo che chi usa la norma sull'asilo in modo strumentale, tanto poi da ottenere sentenze dichiaratamente infondate, inammissibili le loro richieste, è chiaro che si stavano prendendo gioco del nostro paese, e noi alle persone che si prendono gioco dei diritti che ci sono nel nostro paese noi non possiamo garantire anche un'assistenza nel rimpatrio e un esborso economico attraverso quelle che sono i soldi dei nostri contribuenti per riaccompagnare queste persone a casa. Queste persone vanno portate a casa loro. Ma poi c'è un secondo aspetto, cioè se la persona che arriva nel nostro paese si pone d'intralcio nel farsi identificare, non si vuole far identificare, non vuole aiutare il nostro paese per il riconoscimento, non vuole collaborare con le nostre istituzioni per farsi riconoscere, la malafede è già intrinseca, quindi noi non possiamo assistere economicamente una persona che già ha adottato un comportamento così nei confronti delle istituzioni del nostro paese. Ma poi noi diciamo che chi si è macchiato di reati, ancorché con condanne di primo grado, dove si ravvisa una pericolosità sociale o un arresto in flagranza, questa persona penso che non abbia dimostrato la buona disponibilità di integrarsi nel nostro tessuto o di voler quantomeno rispettare le norme e le leggi del nostro paese, e quindi ritengo che questa persona non abbia diritto a nessun altro centesimo di risorsa italiana per essere aiutato, assistito nel rientro a casa, va rispedito a casa. Poi noi diciamo anche che, siccome stiamo parlando di contributi economici che poi pesano sull'erario e pesano sulle tasse dei nostri cittadini, noi dovremmo fare anche una verifica sul fatto che chi riceve assistenza a spese dei cittadini poi sia veramente in situazione di bisogno, perché noi molto spesso assistiamo al fatto che cittadini italiani non ricevono l'assistenza e magari sono in situazioni di disagio economico, ma poi per il migrante, per chi sta nel nostro paese senza averne diritto, noi improvvisamente diventiamo talmente generosi che, a prescindere dal reddito, a prescindere che questo se lo possa già permettere o meno, noi comunque gli diamo assistenza senza che venga fatta nessuna verifica. Penso che probabilmente ci sarà stata qualche distrazione nella lettura di questo ordine del giorno, perché francamente, per quelli che conosco essere i temi del centrodestra, per quelli che conosco essere le cose che noi ci siamo sempre detti, non vedo il motivo per cui questo ordine del giorno abbia un parere negativo. E quindi per questo motivo, diciamo, esprimo la mia contrarietà al parere del governo su questo ordine del giorno.
1: Pongo in votazione l'ordine del giorno 11 con parere contrario del governo, votazione aperta. Davide Bergamini è il primo firmatario. La votazione chiusa, la Camera respinge. Siamo al 12. Ziello, c'è una proposta di riformulazione che non viene accettata. Prego. A lei la parola.
17: Sì, grazie Presidente. Abbiamo presentato questo ordine del giorno, noi di Futuro Nazionale, per cercare di stimolare il governo a portare avanti una misura funzionale all'eliminazione di quel brutto caso che si registra sempre con maggiore frequenza di certificati medici falsi per immigrati, in grado di evitare agli stessi di essere trattenuti in un CPR o addirittura di poter essere inseriti in un volo per il rimpatrio. Ecco, io mi ricordo che nell'ultima inchiesta che ha travolto tra l'altro un grandissimo ospedale dell'Emilia Romagna, tantissimi esponenti

0: amici da radiare, da licenziare. Questo a febbraio, adesso siamo a giugno, eppure il governo non ha realizzato alcun intervento normativo per passare dalle parole ai fatti. E mi stupisce che la Lega abbia un sottosegretario al Ministero dell'Interno, che di fatto dovrebbe essere il megafono attuativo del segretario di quel partito. Accidenti, se il segretario dice quei medici sono da radiare e comunque da licenziare, il sottosegretario che rappresenta quel partito all'interno del Ministero dell'Interno dice: mi studio una norma per cercare di creare attuazione rispetto al pensiero del segretario. Eppure qui davanti a me c'è il sottosegretario, signor Presidente, Nicola Molteni, che anziché portare un provvedimento in grado di attuare quel pensiero in questo provvedimento, continua a confabulare con altri parlamentari della sua maggioranza anziché dare risposta. Tra l'altro il sottosegretario, per regolamento, e lo dico a chi ci ascolta, potrebbe intervenire, potrebbe dirci che cosa ha in mente, potrebbe dirci anche il motivo per cui dice: io vi do un parere favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di... Ma sottosegretario, ma cosa c'è da valutare? Lo volete fare o non lo volete fare? Volete passare dalle parole ai fatti, come dice qualcuno, o continuate a prendere in giro le persone? Perché vedete, è sulla base di questo comportamento che ritorna la sinistra a guidare il paese. Non se c'è una forza politica di destra che vi dice: mantenete le promesse che avete fatto agli italiani, sottosegretario. E questa è la differenza, perché è bellissimo creare banner con i quali inondare i social network, è bellissimo fare intervista d'effetto, fare punti stampa, lei la vedo spesso da questo punto di vista, con tante chiacchiere, ma poi, avendo voi la responsabilità di governo, avete il potere per fare ciò che dichiarate alla stampa, avete il potere di fare ciò che fate scrivere ai vostri giornali di regime che utilizzate per attaccare Vannacci, signor sottosegretario. E gli italiani se ne sono accorti di questa grave ipocrisia, per cui, signor sottosegretario, non accetto la sua proposta di riformulazione a valutare l'opportunità di, perché credo che sia arrivato il momento di dare risposte concrete, non c'è più tempo da perdere, signor sottosegretario.
1: Pongo in votazione l'ordine del giorno 12 con parere contrario del governo, votazione aperta. Revoco la votazione e do la parola al deputato Zaratti che l'ha richiesta, prego. Vabbè, non l'abbiamo vista, può capitare, parli. Abbiamo revocato la votazione, che altro si può fare? Nient'altro se non ascoltarla, prego.
2: Oh, Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, perché ci tenevo a intervenire su questo ordine del giorno. Credo che futuro nazionale faccia male ad arrabbiarsi con il sottosegretario Molteni, perché poverino il sottosegretario Molteni ha dato un unico parere favorevole, seppur con formulazione, proprio all'ordine del giorno di futuro nazionale. Io credo che questa sia la cosa più grave, sottosegretario Molteni, che lei tra 20-30 ordini del giorno ha pensato di dare l'unico parere positivo a futuro nazionale. Questo non fa onore al suo governo, non fa onore a questa maggioranza, perché le posizioni che Futuro Nazionale sta esprimendo ancora oggi sono di ordine razzista. Hanno portato il dibattito sul razzismo all'interno delle aule parlamentari e questa è una vergogna della quale voi siete responsabili, perché voi li avete portati all'interno delle Camere del Parlamento, perché voi gli volete dare parere positivo sull'ordine del giorno, cercando di stabilire quel link che, visto mai, in campagna elettorale può essere utile. Grazie.
1: Chiesto di parlare il deputato Sasso. Prego.
3: Sono le ore 15:55 di martedì 16 giugno 2026 e io chiedo che venga messo agli atti che i fiancheggiatori dei centri sociali si sono permessi di dare del

0: razzista per il momento a 105.400 iscritti al nostro partito, poi a 8 deputati. Presidente, per suo tramite chiedo a chi non rappresenta nemmeno il 2% di tacere mentre parla un deputato di Futuro Nazionale. Grazie, Presidente. Detto questo, Presidente, io vengo interrotto puntualmente.
1: Sì, deputato Sasso, gli inviti a tacere, se non ha nulla in contrario, li faccio io.
0: Certo.
1: Proseguo il suo intervento senza offendere nessuno, prego.
0: Grazie, Presidente. No, io non ho offeso, ho detto che non rappresentano nemmeno il 2% del popolo, stando agli ultimi sondaggi. Detto questo, per suo tramite lo dico alla sinistra, che continuino a identificare in Futuro Nazionale l'unica vera diga all'immigrazione clandestina, che continuino ad accusare di razzismo tutti quegli italiani che non votavano, non andavano a votare da tanti anni e hanno deciso di riprendere la tessera elettorale dalla polvere dei propri comodini perché non ce la fanno più, sono stanchi della retorica immigrazionista, progressista, comunista, degli scappati di casa, perché vogliono difendere la nazione contro questa immigrazione che quella parte politica ha causato e che purtroppo quest'altra parte politica non fa abbastanza, ma potrebbe fare, e noi ci speriamo fino all'ultimo, per difendere l'Italia da stupatori maghrebini, pakistani, bengalesi, quelle persone che qualcuno qui dentro ha chiamato risorse. Ma gli italiani non si vogliono abituare a quello stile di vita. Gli italiani vogliono tornare ad uno stile di vita anti-immigrazione. Siamo stanchi, Presidente. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il governo, sottosegretario Molteni, a lei la parola, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Il governo non prende lezioni in materia di immigrazione, o meglio in materia di contrasto all'immigrazione irregolare, da chi oggi, da chi ieri era in maggioranza e da chi oggi siede sui banchi dell'opposizione. E questo lo dico perché con riferimento all'ordine del giorno in discussione, il governo ha già manifestato in maniera estremamente chiara, anche con riferimento ad alcuni fatti di cronaca particolarmente eclatanti, che sta lavorando e c'è già una proposta di legge da parte del governo e da parte della maggioranza di prevedere che la certificazione medico-sanitaria in merito ai trattenimenti nei CPR finalizzati ai rimpatri possano essere effettuati anche da personale di polizia, medico di polizia e da personale di polizia militare. Questo lo abbiamo formalizzato, lo sa benissimo l'onorevole Ravetto che sta alzando la mano, che ha presentato quando era parlamentare della Lega un emendamento in tal senso. Quindi la volontà del governo e della maggioranza parlamentare è estremamente chiara. L'ordine del giorno richiama quella proposta della maggioranza e del governo con riferimento non ai trattenimenti nei CPR per i rimpatri forzati di polizia, ma per i rimpatri volontari assistiti. Quindi io credo che mutuare quella proposta, portarla anche sui rimpatri volontari assistiti, possa essere oggetto di condivisione, è oggetto ed è stato oggetto di condivisione da parte del governo, tant'è che il parere del governo era un parere positivo, ovviamente condizionato al fatto che, trattandosi di una proposta che andrà valutata e trattandosi di un ordine del giorno che non ha un valore e una portata pari a quella di un emendamento o di una proposta di legge, il condizionamento alla valutazione mi sembrava d'obbligo. A questo punto tolgo e riformulo la riformulazione e diamo parere favorevole.
1: Chiesto di parlare il deputato Ricciardi.
3: No, ha cambiato parere favorevole.
1: Parere favorevole. Sul parere favorevole si va avanti, quindi si va all'ordine del giorno 13, pensa, c'è il parere contrario del governo, lo pongo in votazione. La votazione è aperta.
4: Ricciardi vuole intervenire.
3: Su che cosa? Revochi la votazione.
1: La votazione è in corso, però Ricciardi, deputato Ricciardi, vuole parlare su questo?
3: Ma su quell'altro.
1: Voleva parlare sul 12 o sul 13? Perché sul 12 non si può parlare. Allora revoco la votazione e do la parola al deputato Ricciardi. Sull'ordine del giorno 13, pensa.
5: Grazie Presidente. Per intervenire su questo ordine del giorno, che come tutti gli ordini del giorno del Movimento 5 Stelle cercano di dare una cornice razionale a questo tema, ma purtroppo non ci si riesce e a me piacerebbe per il suo tramite chiedere al sottosegretario Molteni, ma a tutta la maggioranza, come ci si sente dopo aver vomitato per anni proclami razzisti e fascisti, sentire qualcuno più razzista e fascista di voi? Cioè, immagino sia una condizione psicologica difficile di fronte a queste cose dover rispondere con dei numeri, dover rispondere con delle argomentazioni razionali, dover dire attenzione perché state sbagliando. Vero che è difficile, sottosegretario Molteni, essere razionale di fronte a questo? È quello che avete fatto per anni. È quello che avete fatto per anni, tutti quanti, tutti, nessuno escluso in quei banchi. Ed è quello che capiterà anche a voi, perché prima o poi un comune piccolo lo amministrerete e troverete qualcuno ancora più razzista di voi, ancora più fascista di voi, che alla parola rimigrazione dirà: no, la rimigrazione non è abbastanza, c'è bisogno della decapitazione. È questo il punto, signori, ma i responsabili di tutto questo, di tutta questa feccia, come si autoproclamano, siete voi.
1: Deputato Ricciardi.
3: Stato sarà anche prima razzista, però diciamo in generale.
1: Il suo intervento è concluso, pongo in votazione l'ordine del giorno 13, pensa, con parere contrario. Deputata Ravetto, sul 13? Prego.
6: Sul 13, ma... il collega Ricciardi si sentiva razzista, si sentiva feccia quando votava i primi decreti sicurezza al governo con la Lega? E siamo contenti invece che il sottosegretario non abbia preso esempio da voi dall'opposizione, ma da noi, cambiando il parere su un ordine del giorno che era fondamentale, perché noi vogliamo che soltanto medici che appartengano ad un ordinamento della polizia, delle nostre forze dell'ordine, possano dare le certificazioni sui migranti. Quindi grazie, perché l'importanza di Futuro Nazionale in quest'Aula è proprio questa: insegnare alla destra quando bisogna fare la destra.
4: 540.
3: C'è Sasso. 540.
1: Deputato Sasso, prego, ancora un tempo residuo, a lei la parola.
0: Grazie Presidente, io non posso che sottoscrivere le parole della collega Ravetto, perché lo ricordo bene quando nel 2018, per suo tramite, lo dico affettuosamente, li ho ribattezzati scappati di casa del Movimento 5 Stelle, votarono a favore del decreto sicurezza. Poi un anno dopo cambiarono idea. Quindi Presidente, io capisco anche il nervosismo del collega Ricciardi, perché oggi in Parlamento, oltre a essere nato un partito di destra vera, è un partito che ha come obiettivo quello di scompaginare l'ordine esistente, e stiamo togliendo voti anche a loro, che ormai sono diventati una costola dell'estrema sinistra, una fotocopia di Alleanza Verdi e Sinistra, e fanno a gara a chi è più filo islamista, a chi frequenta di più i centri sociali, a chi è di più antinazionale. Ma non temete che fra poco più di un anno, e Dio non voglia anche prima, il popolo italiano li destinerà da dove sono venuti, cioè dal nulla. Grazie Presidente.
1: Bene, posso procedere alla votazione? Richiamo il regolamento, lo fa subito dopo, deputato Fornaro. Sì, la votazione è aperta, con pro e contrario del governo, stiamo votando il 13, pensa.
4: Che l'anima,
1: La votazione è chiusa, la Camera respinge. Diamo la parola al deputato Fornaro per richiamo al regolamento. Su cosa?
7: Otto e seguenti, signor Presidente. Lei è stato ineccepibile, quindi non è una contestazione della modalità. Però vorrei ricordare a quest'Aula che abbiamo introdotto in questa legislatura una modifica regolamentare per la quale dopo il parere favorevole non è più possibile intervenire. Il significato, e mi rivolgo ovviamente anche ai componenti della Giunta del Regolamento, era quello di evitare sostanzialmente che poi l'intervento successivo al parere favorevole avesse un carattere semi-ostruzionistico. Le segnalo, e quindi chiedo su questo che la Giunta possa esprimersi, che la fattispecie che si è verificata poc'anzi è molto differente. Cioè è il cambio radicale, perché si è passato da un sì con riformulazione, quindi sottoposto al giudizio del primo firmatario, a un parere favorevole secco. E ovviamente questo ha impedito qualsiasi altro intervento per mettere in evidenza, per esempio, un carattere contraddittorio, oppure per segnalare che questo è avvenuto dopo molti parlottii all'interno della maggioranza. Quindi credo che da questo punto di vista, in una fattispecie come quella se sia verificata, dovrebbe esserci la possibilità, almeno uno per gruppo, di poter intervenire. Lei ha applicato il regolamento vigente, nulla questo. Per il futuro credo che sarebbe opportuno un'interpretazione che consenta, io credo, uno spazio per poter eventualmente intervenire a valle di un cambio così radicale del parere da parte del Governo.
1: Bene, la ringrazio. Ovviamente non è mia competenza fare interpretazioni, diciamo, diverse da... Quindi l'argomento starà alla Giunta per il Regolamento, al Presidente Fontana. E passiamo all'ordine del giorno 14, Baldino. C'è un parere contrario del Governo. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, 15 Auriemma per il contrario della Commissione del Governo, senza commissione, solo del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, 18 Alfonso Colucci per il contrario del Governo, la votazione è aperta. 16, ordine del giorno 16. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 17 l'Abbate, parere contrario del Governo, votazione aperta. 18, parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 19 Carotenuto per il contatto del Guerro, chiede la parola il deputato Carotenuto. Prego, l'ascoltiamo.
8: Si vede, Presidente, io veramente non comprendo il motivo del voto contrario a questo ordine del giorno, che chiede delle cose assolutamente sacrosante dal mio punto di vista, perché vede, lo leggo. La ratio dell'istituto del rimpatrio volontario assistito consiste nel riconoscere e sostenere la libera autodeterminazione della persona migrante che intenda fare il ritorno nel luogo di provenienza mediante strumenti amministrativi, organizzativi, eccetera, eccetera. Allora, c'è il tema che, ad esempio, le Nazioni Unite, ma anche l'Unione Europea, hanno richiamato il principio del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi nei territori di provenienza. Le attuali condizioni di restrizione all'accesso ai territori palestinesi rendono spesso impossibile e estremamente difficoltoso l'esercizio di tale facoltà. Allora, quello che chiediamo è di innanzitutto sostenere il rientro libero e volontario dei profughi palestinesi nei territori di provenienza, disponendo quanto necessario per l'applicazione degli strumenti e delle procedure previste per il rimpatrio volontario. Ma soprattutto, poi, anche di estendere ai profughi palestinesi accolti sul territorio nazionale in virtù della guerra di tutte le forme e degli strumenti di assistenza, quindi accesso ai servizi sanitari, all'istruzione, alla formazione, al lavoro, analoghe, quindi uguali, a quelle previste per gli sfollati provenienti dall'Ucraina, fermo restando il carattere temporaneo dell'accoglienza e della salvaguardia del diritto al ritorno, che spesso e volentieri, quasi sempre, i palestinesi si vorrebbero, ma che gli è impedito da delle politiche colonialiste di apartheid di Israele. Ricordo ancora le parole dell'altro giorno di Ben-Gvir, ma a proposito, non lo volevate sanzionare Ben-Gvir? Beh, lui diceva che la Cisgiordania e Gaza dovevano essere svuotate dai palestinesi, quindi altro che diritto al ritorno. Beh, comunque, insomma, la differenza, la disuguaglianza che vige in questo momento tra i palestinesi e, ad esempio, gli ucraini, fa sì che c'è una famiglia con due bambini, una mamma con due bambini a Poggio Marino nel Napoletano, o una mamma con cinque bambini ad Aquilonia, che rischiano praticamente di finire in mezzo a una strada da qui a pochissimo, perché l'accoglimento dura solamente un anno, dopodiché se la devono vedere da loro. Ora mi domando, anche in funzione del fatto che il ricongiungimento familiare con il marito gli è stato negato, ma questa mamma e cinque bambini, e questa mamma e due bambini palestinesi, ma come si dovrebbero mantenere da soli? Allora noi stiamo chiedendo semplicemente di valutare, di fare in modo che si equiparino i profughi ucraini ai profughi palestinesi, cioè profughi palestinesi ai profughi ucraini. Come si fa a dire di no a questa proposta? Io veramente me lo domando e vi chiedo di rivalutare, perché qua si tratta veramente di un minimo di umanità e di risolvere dei problemi concreti a delle persone che vengono da una guerra, che hanno dei bambini in ospedale. Allora li vogliamo aiutare o li vogliamo inguaiare questi qua? Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Carotenuto. Pongo in votazione il suo ordine del giorno con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Il successivo ordine del giorno 20, Montemagni, riceve dal governo il parere favorevole. Comunico che la Presidente del Gruppo Parlamentare della Viva, il Centro Renew Europe, con lettera pervenuta in data 16 giugno 2026, ha reso noto che l'Assemblea del Gruppo in data 15 giugno 2026 ha deliberato di modificare la propria denominazione in Italia Viva Casa Riformista. Avverto sin d'ora che secondo le intese intercorse tra i gruppi, la discussione generale del decreto legge in materia di prezzi petroliferi avrà luogo subito dopo il voto finale sul decreto legge al nostro esame, anziché alle ore 20, come invece previsto all'ordine del giorno della seduta, prima di passare alle dichiarazioni di voto finale. Sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16:20. La seduta è sospesa.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 16:27 minuti, riprendiamo con il collegamento con la Camera dei Deputati, dove è in corso la discussione sul decreto rimpatri. Si dovrebbe essere arrivati al punto delle dichiarazioni di voto. Abbiamo il presidente di turno Rampelli, ascoltiamo insieme.
2: Non c'è la ripresa.
3: Che succede? Vada avanti. Diamo la parola al deputato Su Mauro?
2: Sì, infatti aspetto, perciò.
3: Prego.
4: Grazie, Presidente. Presidente, resto convinto.
3: Ma scusi, a lei deve parlare, mica siamo al cinema, cioè
4: sì,
3: non è che deve cercare l'inquadratura.
4: Non
3: lei deve fare il suo intervento, poi quando le telecamere la inquadrano.
4: Penso che sia mio diritto rappresentare al Presidente, e poi dopo, se lei ritiene che è il caso di fare delle...
3: Lei deve parlare all'Aula e fare la sua dichiarazione di voto.
4: Constatare questa sua...
3: È una cosa facile, prego, prosegua.
4: Ecco. Non ho mai fatto l'attore, quindi penso che la parola "siamo a fare il cinema" possa anche risparmiarsi questa dichiarazione. Torno a intervenire. Resto convinto che l'etica della politica debba spingerci a dire la verità. L'etica della politica deve spingerci a dire la verità. Oggi noi parliamo di un tema che in realtà è stato previsto nella direttiva europea 115 del 2008. Quindi non stiamo parlando qui in quest'aula di alcuna rivoluzione, non stiamo parlando in quest'aula di alcuna novità. Fatto sta che la stessa direttiva 115 del 2008 stabilisce che spetta ad ogni singolo paese ratificare tale direttiva e quindi di conseguenza organizzando con le strutture indicate dalla direttiva stessa, quindi in questo caso parliamo di organizzazioni riconosciute a livello internazionale per accompagnare i candidati che esprimono la volontà del rientro volontario. Invece qui tocca constatare, e direi che anche è stato un peccato, che non si sia trovato il coraggio politico necessario per modificare, ovvero fare degli emendamenti, fare delle rivalutazioni a quella direttiva. Ciò detto, Presidente, credo che sia altrettanto necessario resistere alla tentazione di rifugiarsi nella comodità della propaganda ingannevole o nella polarizzazione sterile. Possiamo farlo soltanto rimettendo la verità al centro del nostro dibattito. La statistica è la voce della verità. Allora, quale verità ci raccontano i dati? Il primo dato dice che la popolazione residente in Italia diminuirà di oltre 4.300.000 persone entro il 2050. Passando infatti dagli attuali 59 milioni a 54.700.000. Secondo, la popolazione in età lavorativa, cioè tra i 15 e 64 anni, diminuirà di 7.700.000 persone entro il 2050, passando da 37.400.000 persone a 29.700.000 persone. 3. Entro il 2050 gli over 65 anni rappresenteranno il 34% della popolazione italiana contro gli attuali 24%. 4. Gli italiani residenti all'estero sono oltre 6.400.000, un numero che supera quello dei cittadini stranieri residenti in Italia. Hai voglia di reimmigrazione. 5. il PIL italiano potrebbe risultare inferiore di oltre 18% rispetto all'attuale rispetto al suo potenziale entro il 2050. Ciò vuol dire che entro il 2050 nessuna economia europea sarà tra le prime 10 al mondo. Presidente, temo che il dibattito di oggi, così come è stato impostato, nuoccia all'immagine del nostro Paese e di conseguenza a quelle del Made in Italy. Io in queste ore sono appena rientrato dalla Costa d'Avorio, dove sono stato insieme ad alcune imprese italiane, perché lì in Africa ci sono delle opportunità, opportunità alle quali le imprese italiane possono dare delle risposte concrete, opportunità alle quali gli stessi paesi, attraverso degli accordi, dei partenariati vantaggiosi, reciproci, possono trovare delle risposte concrete, opportunità che possono dare anche delle soluzioni ai giovani degli stessi paesi per garantire le condizioni per il diritto di restare, perché è un diritto di migrare, diritto di restare e quindi anche il diritto di rientro. Credo che la missione della politica a tal riguardo sia quella di costruire partenariati vantaggiosi e reciproci, benefici tra le imprese italiane e i paesi africani. Questi ultimi infatti rappresentano oggi un nuovo sbocco economico per il nostro sistema produttivo, anche alla luce delle difficoltà che attraversano oggi molti mercati tradizionali, e in questo caso mi riferisco anche all'Italia, all'Europa, alla luce della crisi che ha messo in ginocchio in questi ultimi anni l'economia a livello mondiale. Credo che chi possiede uno sguardo lungimirante sa che tra qualche anno l'Europa avrà bisogno dell'Africa, di quanto l'Africa oggi abbia bisogno dell'Europa. Questo vuol dire uscire dalla gabbia della propaganda, dei dogmi, dalla gabbia delle ricette facili. Ed è per questo, se prendiamo i dati oggi demografici, possiamo constatare che l'Africa rappresenta oggi il polmone del mondo. Sono oltre 2 miliardi di persone. Come allo stesso tempo l'Africa rappresenta il cuore pulsante dell'economia mondiale. Questo ci dice che l'Africa rappresenta il grande polmone non solo demografico dell'umanità, è uno dei futuri motori della crescita economica. Per questo è necessario adeguare il dibattito sull'immigrazione sia per chi oggi siede nelle file dell'opposizione che per chi oggi siede ai banchi del governo, ma vuol dire allo stesso tempo ritornare a mettere al centro delle domande che necessitano risposte concrete al di fuori dagli opposte tifoserie che a seconda delle stagioni si alternano, perché nel mezzo ci sono le vite umane, nel mezzo ci sono degli esseri umani, nel mezzo c'è la vita non solo di persone, ma nel mezzo, se parliamo di investimenti, della proiezione del nostro paese verso nuovi mercati, c'è di mezzo l'immagine stessa dell'Italia. E a tal riguardo, proprio in questi giorni, ho incontrato molti dei nostri concittadini, imprenditori, che hanno scelto di andare a soddisfare, a trovare delle risposte rispetto a una situazione di crisi che stiamo attraversando qui in Europa, e hanno trovato queste risposte in Africa. Come pensiamo di attuare le politiche dei rimpatri volontari avendo preso di mira come bersagli quotidiani i cittadini dei stessi paesi ai quali si vanno a chiedere i visti, vale a dire il nulla osta? Quale paese può aderire a un progetto del genere dopo aver visto da sempre una campagna che prende di mira i loro stessi concittadini? Presidente, vado a concludere. L'immigrazione non è una questione da affrontare con slogan, ma con visione. E la visione ci impone di guardare i numeri, alla demografia, all'economia e alla collocazione dell'Italia nel mondo, perché il futuro non aspetta chi lo nega, premia chi lo comprende e lo governa. Per questo motivo aggiungo anche che governare significa preparare il futuro, non inseguire le paure del presente, perché non si può morire prigionieri di un passato che è un passato che ha messo in ginocchio il nostro paese. Per questo motivo voterò convintamente no a questo imbroglio.
3: Bene, la ringrazio, deputato Soumahoro. Vorrei anche precisare che la battuta, che probabilmente sarà stata anche inopportuna, non era relativa all'intervento che lei stava facendo, ma al fatto che cercasse l'inquadratura. Un deputato ovviamente deve sincerarsi che quando sta per intervenire il microfono si accenda. E c'è comunque un tempo dato nel trasferimento del segnale dalla regia fino al suo banco, sia per darle la parola sia per far comparire l'immagine sullo schermo. Quindi non c'era nessuna battuta a riguardo, se non la precisazione che le ho appena rappresentato. Ha chiesto di parlare il deputato Rossano Sasso, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente. Intervengo e subito formulo il parere favorevole di Futuro Nazionale a questo provvedimento, perché pur non essendo ovviamente corrispondente totalmente ai nostri ideali, ai nostri interessi, alla nostra visione, ci accontentiamo. Speriamo però di non doverci sempre accontentare, ma di poter esprimere un voto favorevole con piena soddisfazione. E evidentemente però dobbiamo testimoniare tutte quelle che secondo noi sono state le criticità di questo disegno di legge di conversione del decreto legge numero 55 del 2026, perché ovviamente dal nostro punto di vista ha rappresentato l'ennesimo maldestro tentativo da parte dell'esecutivo di porre rimedio ad un pasticcio normativo che è stato sotto gli occhi di tutti. Infatti questo atto è nato dalla necessità di correggere gli effetti devastanti dell'articolo 30 bis del precedente decreto sicurezza, convertito in legge proprio lo stesso giorno dell'emanazione del disegno del decreto legge 55 del 2026. Ricorderete che quella norma introduceva un meccanismo controverso e privo di etica, prevedeva un compenso economico per i soli avvocati, erogato tramite il Consiglio Nazionale Forense, condizionando l'onorario al fatto che avessero indotto il proprio assistito straniero ad aderire ai programmi di rimpatrio volontario assistito. Presidente, fuga ogni dubbio, Futuro Nazionale vorrebbe quanti più rimpatri volontari assistiti, ma non in questo modo. Tra l'altro le regioni di quel repentino dietro front risiedono in evidenti profili di incostituzionalità. Non solo la dottrina, ma soprattutto le stesse associazioni degli avvocati denunciarono immediatamente la violazione dell'articolo 24 della Costituzione e dei principi cardine dello Stato di diritto. Infatti, vincolare l'onorario del difensore al successo o meno del rimpatrio creava un insanabile conflitto di interessi. Ma sebbene l'odierno testo provi comunque a correre ai ripari allargando la platea a generici rappresentanti muniti di mandato, i dubbi di legittimità costituzionale per noi persistono. Il compenso resta legato all'effettiva conclusione del procedimento, continuando a remunerare il professionista non in base all'opera prestata, ma all'esito amministrativo. Noi di Futuro Nazionale riteniamo che i problemi e quindi le risoluzioni degli stessi risiedano altrove e richiedano impegni ben più stringenti e radicali. Il rimpatrio volontario assistito è sicuramente uno strumento strategico e preferibile rispetto alle esecuzioni coatte, ma non possiamo permettere che una misura di natura umanitaria venga utilizzata in modo strumentale o distorto. Per questo chiediamo al Governo e alla maggioranza che lo sostiene di intervenire sui veri nodi scoperti. In primo luogo è indispensabile consolidare il quadro sanzionatorio per evitare che queste risorse pubbliche incentivino un assistenzialismo a fondo perduto. Chi beneficia del contributo straordinario di reinserimento deve essere soggetto all'applicazione automatica e inderogabile di un divieto di reingresso sul territorio nazionale e dell'Unione Europea per 5 anni. In secondo luogo, noi chiediamo di contrastare con la massima fermezza ogni condotta ostruzionistica o manipolatoria. Non è possibile tollerare che i beneficiari di tali programmi paralizzino le procedure burocratiche di allontanamento attraverso rifiuti di imbarco o attraverso la pretestuosa adduzione di improvvise infermità sanitarie. In questi casi la revoca del programma e dei benefici economici deve essere immediata, con contestuale attivazione dell'espulsione coatta e trattenimento d'urgenza presso i CPR. Per fare ciò ed eliminare ogni strumentalizzazione del sistema d'asilo, l'accesso ai programmi deve essere tassativamente precluso a chi ha presentato domande manifestatamente infondate, a chi ha esibito documenti falsi e a chi mostra una conclamata pericolosità sociale o ha riportato condanne, circoscrivendo i percorsi assistiti ai soli rigetti per motivi esclusivamente economici. Infine, per sottrarre le valutazioni mediche sulla reale idoneità al viaggio a qualsiasi discrezionalità o condizionamento esterno, gli accertamenti tecnico-sanitari devono essere affidati in via esclusiva al personale medico della Polizia di Stato o della Sanità Militare. Chiaramente poi, Presidente, Futuro Nazionale chiede molto di più a questo governo. Le cronache quotidiane ci consegnano uno stillicidio di violenze. Lo Stato italiano, per il tramite del proprio governo, non fa altro che obbedire agli ordini dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen e destinare periodicamente miliardi e miliardi di euro ad uno Stato straniero che non fa parte dell'Unione Europea e il cui leader è circondato da persone che hanno preso tangenti. Mi riferisco ai soldi degli italiani che vengono periodicamente miliardi e miliardi di euro destinati a Zelensky per una guerra che non è la nostra. Quanto avremmo potuto fare con gli ultimi 13 miliardi di euro in materia di rimpatri? Presidente, lo dico per suo tramite, con determinazione, fermezza e speranza agli amici del centrodestra. L'Italia è purtroppo agli ultimi posti all'interno dell'Unione Europea per il numero di rimpatri. È vero, c'è stato un aumento rispetto a qualche anno fa, ma un aumento del nulla, come ebbe a dire la collega Ravetto, è pur sempre il nulla. Noi vogliamo 50.000 rimpatri, vogliamo 100.000 rimpatri, vogliamo quanti più rimpatri possibili, perché sul nostro territorio si entra, si chiede permesso, se c'è un lavoro si lavora, si accettano i nostri usi, le nostre tradizioni, si rispetta il nostro popolo. Se no non si entra e dovete trovare il modo. Io posso anche essere contento delle manifestazioni che i partiti di centrodestra fanno per la remigrazione, contro l'immigrazione clandestina, ma la differenza tra chi ha il potere di agire e chi non ce l'ha sta nell'azione dell'esecutivo. Io mi rendo conto che ci sono stati 1.000 ostacoli, 1.000 problemi, mi rendo conto che si è messa la magistratura di mezzo, mi rendo conto che le 600-700.000 unità di immigrati clandestini sono state fatte entrare da quella parte politica. Quello che chiediamo a questa parte politica è più coraggio, più determinazione, più destra. Futuro Nazionale rimane a disposizione, ma per fare cose di destra, non per obbedire agli ordini della von der Leyen o per essere succubi di logiche del PD, del Movimento 5 Stelle o di Alleanza Verdi e Sinistra. Vi chiameranno razzisti, vi chiameranno fascisti. Gli italiani però aspettano, perché gli italiani hanno votato per una maggioranza di centrodestra a settembre del 2022. E se Futuro Nazionale è nata e Futuro Nazionale cresce, Futuro Nazionale fa tutto quello che fa, è perché purtroppo avete, non voglio dire tradito, ma avete deluso gli elettori di centrodestra, avete deluso i vostri militanti, avete deluso anche i vostri parlamentari, perché altrimenti saremmo rimasti ciascuno nelle proprie formazioni. E quando qualcuno ci accusa di vincolo di mandato, a parte che ignora e quindi è ignorante della Costituzione, se il mio partito o un partito qualunque non realizza o cambia diametralmente visione, chi ha tradito chi? Chi ha tradito chi, colleghi? Grazie, Presidente.
3: Chiesto di parlare il deputato Roberto Giachetti, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie, signor Presidente. Lei mi consentirà, prima di entrare nel merito, cosa che farò rapidamente, però di ringraziare ringraziare attraverso di lei, e escludo lei perché nel momento in cui sta lì è una figura neutra, non rappresenta politicamente nessuno se non la nostra istituzione, ma mi consenta di ringraziare in modo straordinario il sottosegretario Molteni e i colleghi di Futuro Nazionale, i colleghi del centrodestra. Una legislatura che si avviava stancamente alla fine e ci sta riservando un anno che sarà scoppiettante, che sarà favoloso, che francamente non avremmo mai potuto immaginare, e di questo non possiamo che ovviamente ringraziarvi. Peraltro abbiamo scoperto anche che dovremo inserirlo nella forma del regolamento: per ottenere il cambio di pareri è sufficiente prendere a schiaffi il sottosegretario, menaglie, ovviamente non in modo fisico, umiliarlo, umiliare i partiti da cui si veniva, tutto quanto, e magicamente si trasforma un parere favorevole secco. Abbiamo trovato il modo, colleghi dell'opposizione, da domani il primo sottosegretario che arriva qui sveglia tutto spiano dicendogli di tutti i colori, traditori, eccetera, eccetera, e magicamente avremo il parere favorevole su un ordine del giorno. Su un ordine del giorno. E ci ha spiegato l'onorevole Sasso, signor Presidente, che clamorosamente un parere che era favorevole riformulato, che improvvisamente diventa un parevole favorevole secco, cambia radicalmente tutti gli insulti, tutte le cose che hanno detto, e li porta a votare a favore del provvedimento. Ma è un mondo magico stupendo, non ce lo saremmo mai aspettato. Peraltro, en passant, in tutto questo è abbastanza esilarante e divertente sentire dei deputati che legittimamente sono usciti dai loro partiti per fare un'altra formazione politica, che si rivolgono a quelli che sono rimasti nei loro partiti chiamandoli scappati di casa. Ma è un mondo magico, è stupendo. Cioè, scappati di casa sono quelli che sono rimasti al loro partito, quelli che se ne sono andati al loro partito, chiedo scusa al collega Faraone che viene sempre qui per farsi picchiare, e poi è favoloso, signor Presidente, e vorrei anche così en passant far notare sempre al collega Sasso e ai colleghi di Futuro Nazionale che io sono certo che loro arriveranno alle prossime elezioni prendendo anche il 35%, e così abbiamo risolto anche tutti i problemi di dibattiti tra di noi, eccetera, eccetera, che però fino ad ora, diciamo, in quest'aula ci si entra per le elezioni, non sulla base dei sondaggi, e loro sono legittimamente entrati in quest'aula perché sono stati eletti nelle liste di partiti che poi hanno abbandonato e hanno fatto un gruppo parlamentare. Ancora, diciamo, la loro formazione politica non è di scappati di casa, ma è semplicemente di persone che non si sono mai presentate alle elezioni. Certamente avranno un grande risultato, ma tutto quello che viene rivendicato è sulla base di un sondaggio, e in questo paese i sondaggi, signor Presidente, abbiamo visto che cosa significano. E per addentrarmi nel merito vorrei anche dire però ai colleghi di Futuro Nazionale, ma anche al sottosegretario Molteni, che siete riusciti a compiere un'operazione meravigliosa. E ho sentito, se non sbaglio, la Presidente del Consiglio che accusava Futuro Nazionale di essere la stampella della sinistra. Io non so se è la stampella, se è il cucchiaio, che cosa sia. So soltanto che con l'ordine del giorno sul quale il Governo ha dato parere favorevole, qualora il Governo effettivamente seguisse quell'indirizzo, noi avremmo risolto il problema dei rimpatri, signor Presidente, perché quell'ordine del giorno sostiene che tutta la procedura che riguarda l'analisi delle, anzi la leggo proprio, cioè tutta la procedura amministrativa volta a stabilire che le verifiche e che gli accertamenti tecnici relativi allo stato di salute dello straniero e alla conseguente idoneità del viaggio siano demandati in via esclusiva ai medici della Polizia di Stato e dell'esercito. Significa che se adesso si facevano 100 rimpatri, da domani se ne faranno 15, perché dovete spiegarmi, se limitiamo tutto questo lavoro istruttorio sulla base di non so quante migliaia di domande ai medici esclusivamente della Polizia di Stato, abbiamo risolto il problema dei rimpatri, nel senso che già non se ne facevano praticamente per niente, così abbiamo messo, diciamo, un punto a capo. E questo lo dico perché hanno fatto questa grande battaglia per ottenere esattamente il risultato opposto, forse lo sapevano. Dopodiché, signor Presidente, la genesi di questo provvedimento, per venire, non ce la dimentichiamo. Noi stiamo esaminando un decreto che questo sì rappresenta, dal punto di vista della procedura parlamentare istituzionale, una cosa esilarante. Noi stiamo esaminando un decreto che è stato fatto contestualmente all'approvazione di un altro decreto, famoso decreto sicurezza,
7: che poteva anche essere tranquillamente corretto.

ma non portate a casa questa schifezza sulla quale, apro e chiudo parentesi, oltre che le tante audizioni che c'erano state in commissione, anche il Presidente della Repubblica aveva espresso il suo autorevole parere. Non avete voluto procedere attraverso una forma normale, consona, vorrei dire educata dal punto di vista parlamentare, di percorso modificativo, e avete preteso di fare un Consiglio dei Ministri in contemporanea alla votazione di questo qui per modificare la norma che tutti, il famoso 30 bis che tutti vi hanno detto diciamo aveva qualche problema anche dal punto di vista costituzionale. Ma perché avete fatto il decreto? Perché voi in realtà non volevate cancellare quella norma, l'articolo 30 bis originario, cioè quella che sostanzialmente includeva tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito anche il Consiglio Nazionale Forense, cioè si prevedeva che il Consiglio Nazionale Forense sulla base di criteri fissati dall'interno corrispondesse un compenso ai singoli rappresentanti legali che avessero assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione al programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo se vi era l'effettiva partenza dello straniero. Voi volevate in realtà con quel decreto non correggere ma arginare i rilievi che erano stati posti dal Colle e da tutti coloro che erano intervenuti in commissione. E infatti, andando ad analizzare questo decreto, la modifica che è stata introdotta non determina alcuna trasformazione dell'obbligo di risultato in un'obbligazione di mezzi. Il nodo della questione era un altro, era stato infatti osservato che non è ammissibile subordinare il compenso dell'avvocato al conseguimento di un determinato risultato, ossia esclusivamente alla conclusione positiva della procedura di rimpatrio volontario. L'attività dell'avvocato, per sua natura, si fonda su un'obbligazione di mezzi. Il professionista viene remunerato per l'assistenza e la difesa prestate indipendentemente dall'esito finale della vicenda. Non può esistere un incentivo economico che induca il difensore a perseguire un obiettivo potenzialmente in contrasto con l'interesse del proprio assistito. E non lo avete modificato, avete ampliato la platea, ci arriviamo, perché per come è stata formulata la norma non si modifica sostanzialmente questo assetto di cui ho parlato, poiché il procedimento continua comunque ad avere come esito finale il rimpatrio. In altri termini, il risultato cui è collegata la remunerazione resta invariato. Soprattutto non viene risolta quella che rappresentava la principale criticità sotto il profilo della professione forense, e cioè che l'avvocato è chiamato ad agire esclusivamente nell'interesse del cliente, mentre in questo caso gli viene attribuita una funzione che può risultare contraria a tale interesse. Questo profilo rimane intatto. È vero che la platea dei soggetti coinvolti è stata ampliata, ma gli avvocati non sono stati affatto esclusi. In sostanza, ciò che apparentemente è uscito dalla porta può rientrare dalla finestra. Il riferimento al Consiglio Nazionale Forense permane e la stessa norma demanda a un successivo decreto legislativo il compito di chiarire ulteriormente la disciplina. La disposizione dunque estende il campo dei possibili soggetti coinvolti, ma non elimina il ruolo degli avvocati. In realtà, signor Presidente, ho concluso, il problema che noi abbiamo in questo Paese, al di là della lettura che voi volete dare semplicemente per seminare terrore, esattamente quello che è funzionale a chi è intervenuto fino adesso, è una riforma dell'accoglienza e passare, fare in modo che l'accoglienza in questo Paese sia soprattutto legale, e per fare questo è necessario modificare la legge Bossi-Fini, perché voi sapete perfettamente che noi abbiamo, ho chiuso Presidente, un bando per domande per 180.000 persone che rispondono positivamente. E grazie a tutte le inefficienze e incapacità sul piano burocratico, soltanto il 7,6 delle persone ottiene effettivamente una regolarizzazione. Gli altri rimangono nel limbo, anzi gli altri rientrano nella fabbrica di clandestini che fate grazie anche alle vostre norme. Ma chiudo davvero, Presidente, grazie, grazie, grazie onorevole Molteni, grazie, grazie, grazie maggioranza, grazie per questa fine legislatura che sicuramente ci consentirà anche a noi di poter contribuire allo spessore di questo dibattito e di questo di, di, di questo

0: dialogo politico che c'è tra di voi. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretario Molteni. Il provvedimento sul quale ci apprestiamo ad esprimere il nostro voto favorevole interviene su un tema, quello della gestione dei fenomeni migranti, che è una delle principali politiche su cui in questi anni la maggioranza e il governo si sono dedicate, concentrate, devo dire, con particolare efficacia. In particolare oggi parliamo dei rimpatri volontari assistiti, che rappresentano una modalità alternativa e complementare rispetto ai rimpatri coattivi, fondata sulla libera adesione del cittadino straniero e accompagnata da percorsi di assistenza, orientamento e reinserimento nel paese di origine. I rimpatri volontari assistiti rendono più ordinata, più sostenibile e più efficace la gestione dei flussi migratori, favorendo soluzioni che riducono il contenzioso, alleggeriscono la pressione sui sistemi di accoglienza e contribuiscono a garantire il rispetto delle decisioni assunte dalle autorità competenti. Il testo interviene per ridefinire, certamente, è stato detto anche con correttezza, alcuni aspetti della disciplina introdotta poche settimane fa con l'ultimo decreto legge sicurezza, ovvero chiarisce innanzitutto il ruolo dei soggetti che possono assistere il cittadino straniero nell'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito e introduce una disciplina puntuale del compenso riconosciuto al rappresentante che assiste lo straniero nella presentazione della domanda e nel relativo procedimento, prevedendo che tale compenso sia corrisposto alla conclusione del procedimento. Ovviamente questo intervento è stato strumentalizzato, è stato enfatizzato, è stato sottolineato, ma si è reso necessario per rendere una norma importante, quella esattamente sulla gestione dei rimpatri, ma per essere coerente e armoniosa con tutte le normative in materia. Credo che le valutazioni fatte da diversi colleghi sull'utilità di questo provvedimento rispetto alle politiche di gestione dei rimpatri, chi esprime dei profondi dubbi sull'opportunità di riconoscere forme di compenso per attività di assistenza collegata a tali provvedimenti, qualcun altro invece interviene per valutare una più ampia riflessione sul rapporto tra politiche migratorie, accoglienza, integrazione e sicurezza. Insomma, da questi banchi abbiamo sentito interventi favorevoli, contrari, di valutazione e considerazione, ma ben venga che in Parlamento succeda tutto questo. È esattamente il luogo dove il confronto tra di noi si deve esercitare e attraverso questo dibattito e queste riflessioni c'è la possibilità di intervenire magari con elementi migliorativi rispetto alle politiche che fino adesso abbiamo condotto e che ci hanno guidato su dei valori, dei principi e su dei pilastri molto chiari. Per noi uno Stato moderno e credibile deve essere in grado sul tema dei flussi migratori di governare l'intero ciclo delle politiche migratorie, deve saper garantire protezione a chi ne ha realmente diritto, chi fugge da persecuzioni, da violenze, deve saper promuovere percorsi di integrazione per coloro che possono contribuire nel nostro paese al loro futuro ma anche al futuro dell'Italia e deve saper contrastare l'immigrazione irregolare e le organizzazioni criminali che speculano sulla disperazione delle persone e deve allo stesso tempo dotarsi di strumenti che consentano il ritorno nei paesi di origine. Allora questi elementi che ho elencato non sono alternativi tra di loro, sono parti di una medesima politica che trova il proprio fondamento nel principio di legalità e nella responsabilità delle istituzioni. È questa la prospettiva che ci siamo dati, che non prescinde ovviamente dalla tutela della dignità della persona, che resta un valore fondamentale del nostro ordinamento, ma che al tempo stesso riafferma il diritto e il dovere dello Stato di dare effettività alle proprie decisioni, alle norme che vara. Questo è un tema di credibilità. Se le regole esistono ma non vengono applicate, si alimentano incertezza, sfiducia e diseguaglianze. Se invece le procedure funzionano, se i percorsi sono chiari, se gli strumenti amministrativi sono adeguati agli obiettivi perseguiti, allora si rafforza il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Allora, per queste ragioni, il nostro voto è favorevole. Il governo dei fenomeni migratori richiede serietà, equilibrio e capacità di assumere decisioni. Richiede anche legalità, non è un principio astratto, ma una condizione indispensabile per garantire sicurezza, coesione sociale e rispetto dei diritti. In questi anni, lo dicevo in apertura, il governo e la maggioranza hanno lavorato su nuove soluzioni, accordi con paesi di origini. Il decreto flussi, che è un esempio straordinario di come davanti a un'esigenza palesata da più aspetti da parte del Paese si è normata la possibilità di individuare, di formare persone nei paesi di origini, creare i documenti per l'arrivo in Italia e poterle utilizzare con un percorso di assoluta limpidezza e legalità all'interno del nostro Paese, dove risorse umane importanti vengono richieste. Si è intervenuto a livello europeo per sensibilizzare che l'emergenza migratoria non sia solo un'emergenza italiana ma sia europea, e mi sembra che da questo punto di vista ci sia stato un passo in avanti di tipo culturale. I confini italiani sono finalmente considerati i confini europei da questo punto di vista. E poi tutta la polemica sui centri in Albania per lo spreco di risorse, perché sono costati 164 milioni. Intanto sappiamo che sino ad oggi sono costati 50 milioni, ma soprattutto rispetto a quanto in passato sono costati. Mare Nostrum è stato ricordato qualche giorno fa dal presidente Meloni, in un unico anno 130 milioni, ma addirittura in un intervallo temporale dal 2014 al 2016 la gestione dei migranti in Italia, di mezzo milione di migranti, è costata 10 miliardi. Allora non mettiamolo sul piano delle risorse, delle spese e degli sprechi, perché credo che i numeri parlino molto chiaro. Diamoci però dei numeri che ci dicono come le cose sono cambiate. C'è stata una diminuzione degli sbarchi del 43% se mettiamo a confronto il 2022 con il 2026. Un aumento invece dei rimpatri del 50% quest'anno se facciamo il confronto col 2022. Allora sono dei dati importanti che ci fanno capire che la strada che abbiamo intrapreso è la strada giusta, che l'Italia sta diventando a livello europeo un esempio da seguire. E allora il tema sul quale io invito a riflettere è che se c'è stata una politica che ha contrastato l'immigrazione irregolare e che ha favorito i rimpatri è una politica sulla quale possiamo discutere, possiamo confrontarci, ma che se ha dato dei risultati dobbiamo partire da lì, dalle innovazioni che come maggioranza e come governo abbiamo previsto, perché su questo tema non ci siano più slogan ma ci sia quella concretezza che è richiesta per risolvere problemi importanti e straordinari come quello dell'immigrazione. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta, i risultati ci danno ragione, ma quello che chiedo ai colleghi onorevoli è di confrontarsi partendo da questi elementi ed evitando le strumentalizzazioni che poco servono, e siamo convinti che su questi risultati si debba proseguire a lavorare perché ci possa essere sempre di più serietà, regolarità e lotta a quelle organizzazioni criminali che di tutto questo dell'immigrazione irregolare ne fanno solo un loro vantaggio economico. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Colucci. Ha chiesto di parlare il deputato Filiberto Zaratti. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
3: Grazie, signor Presidente. Mi dispiace aver involontariamente messo in difficoltà il sottosegretario Molteni, fermando il voto, e dopo il mio intervento e il suo, credo, come dire, non felicissimo intervento in aula, sottosegretario, che ha dimostrato la subalternità del suo governo rispetto ai contenuti che esprime Futuro Nazionale. Il ribaltamento del suo parere è stato un elemento grave che io già avevo sottolineato nel mio intervento, perché fra tutti gli ordini del giorno l'unico che aveva parere positivo, seppur riformulato, era appunto quello di Futuro Nazionale. E guardi, io penso che è arrivato il momento in questo Parlamento, in questo Paese, di avere il coraggio della verità, il coraggio di raccontare le cose come sono nella realtà e come sono nella storia. Si fanno appelli agli italiani e alle italiane, ma io voglio ricordare che questo Paese ha una lunga storia, che gli italiani e le italiane hanno una lunga storia, e questa lunga storia dice che questo è stato un popolo di migranti, è stato un popolo che ha portato centinaia di migliaia di persone dall'altra parte dell'oceano, in Sud America, negli Stati Uniti, gente che andava a cercare lavoro, gente che aveva fame, perché in quel momento nel nostro Paese non vi era futuro per nessuno. Ecco, la nostra storia è quella storia. E questi nostri migranti, quelli che sono partiti per l'America, ma anche quelli che si sono trasferiti in Europa, sono stati trattati in modi che in questo momento ci fanno ancora vergognare. Condizioni incredibili, di quasi schiavitù. E la nostra letteratura è ricca di racconti di quel pezzo della nostra storia che ha forgiato anche un pezzo dell'unità nazionale. Ecco, io vorrei che ricordassimo questa nostra storia, perché questa è l'identità del nostro Paese, questa è l'identità dell'Italia. Non è l'identità dell'Italia quella di essere un Paese razzista, di essere un Paese non solidale. E io voglio ricordare che le persone che arrivano qui, perché di persone si tratta, caro sottosegretario, cari esponenti della maggioranza, sono persone che scappano dalla guerra, che scappano dai mutamenti climatici, dai disastri ambientali, che attraversano deserto, il mare, in barchini, e quelli che sopravvivono a tutto questo, alle torture che subiscono sulle coste della Libia, sono persone che cercano un futuro per se stessi e per la propria famiglia. Sono persone che vogliono lavorare. Sono persone. E se vogliamo parlare di numeri, perché francamente di questa narrazione dell'invasione degli stranieri in Italia sono abbondantemente stufo, glielo devo dire. Dal 2011 al 2024 sono arrivati in Italia 1.177.251 migranti. Il 40% di queste persone sono andate via, qualcuno, una piccola parte, sono stati rimpatriati, una grandissima parte sono andati in altri paesi europei, perché c'erano migliori occasioni di lavoro. Il gruppo di lingua francese è andato più preferibilmente in Francia. Il 40% di queste persone sono andate via. Di queste 1.177.000 persone, ne sono rimaste circa 700.000 persone in Italia. Queste 700.000 persone sono quelle che lavorano nelle piccole industrie e nella piccola e media industria del Nord-Est, sono quelle che lavorano nelle imprese agricole del nostro Paese, nell'industria agroalimentare. Queste persone sono quelle che fanno da badanti ai nostri genitori. Queste persone sono quelle che lavorano nelle cucine e nei ristoranti nei quali noi andiamo a mangiare. Sono tutte quelle persone che tengono in piedi l'economia del nostro Paese. E voi non potete negare questa realtà. Non la potete negare, perché è sotto l'occhio di tutti. Dopodiché, queste persone, voi le volete, come dice qualcuno che parla dell'immigrazione, ma se queste persone domani mattina dovessero andare via, ci sarebbe la più grande crisi economica del nostro Paese. Io penso che questa riflessione voi la dovreste fare, perché mettere in campo una politica seria sulla migrazione è nell'interesse nazionale. È nell'interesse nazionale. Poi dite però, noi non vogliamo i migranti clandestini, Noi vogliamo quelli regolari, tant'è che fate i bandi di i flussi, decreto flussi. Allora le voglio ricordare, sottosegretario, che nel 2025 c'è stato un bando di circa 180.000 posti in Italia, di cui 70.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e 110.000 lavoro subordinato stagionale. Sa quanti sono i migranti che hanno ottenuto il permesso di entrare? Il 7,9%, e cioè 14.349. Dati peggiori addirittura di quelli del 24, perché al tempo i permessi accolti erano stati il 16,9% e gli ingressi 24.858. Non è vero che voi volete i flussi regolari. Di fronte a centinaia di migliaia di richieste che arrivano dal mondo dell'impresa, centinaia di migliaia di richieste per lavoratori in Italia dal mondo dell'agricoltura, voi avete autorizzato soltanto 14.000 ingressi. Siete degli ipocriti. Siete degli ipocriti, perché non è vero quello che dite e che raccontate. Ma a fronte di questo scenario, se dal 2011 al 2024 sono entrati 1.177.000, di cui soltanto 700.000 presenti in Italia di migranti, se ne sono andati 871.000 italiani nello stesso periodo, in grandissima parte giovani e giovani, in grandissima parte laureati, anzi circa il 50% sono laureati. E così, grazie alle vostre politiche, a quelle che per cui non avete fatto nulla in questi 4 anni che avete governato, e nel caso suo, sottosegretario, anche negli anni precedenti, perché non è che siete delle virginali del governo, avete governato più anni del centrosinistra in questo paese, proprio il suo partito, la Lega, anche nell'ultima legislatura, è uno dei partiti che ha governato più a lungo. Ecco, di fronte a questo dato, questo 50% di italiani giovani che vanno all'estero, lei lo sa quanto ci sono costati questi 400.000 laureati formati in Italia? Ci sono costati 159 miliardi tra investimenti privati delle famiglie e investimenti pubblici. 159 miliardi abbiamo investito in formare questi ragazzi che se ne sono andati e che adesso sono all'estero. 400.000 ragazzi e ragazze fondamentali per il futuro del nostro paese. E voi ci venite a raccontare, ci venite a parlare dei migranti. Voi non riuscite né a risolvere il problema dell'ingresso della manodopera di bassa qualità nel nostro paese, indispensabile per il nostro sistema produttivo, e non riuscite neanche a garantire la presenza dei giovani italiani, di quelli che ci servono per cercare di competere a livello internazionale. Perché ci serve più tecnologia, più ricerca, più università. Sono proprio i comparti dove state tagliando di più a favore delle politiche sulle armi, a favore degli interessi dei privati, a favore degli interessi delle compagnie petrolifere e energetiche che continuano a lucrare sulle tasche degli italiani con gli extra profitti. È questa la vostra politica, caro Presidente, caro Sottosegretario. E in più state introducendo, siete colpevoli di un reato gravissimo, sottosegretari e amici della maggioranza, quello di aver sdoganato le posizioni più oltranziste e razziste nel nostro paese che cominciano a esprimersi in questo Parlamento, perché è colpa vostra, è il vostro lucrare sulla propaganda, sui decreti sicurezza, sui 1.000 decreti sui migranti, questo lucrare sull'Albania. Ma chi ce lo ridà questo miliardo di euro che avete buttato in Albania? Quel miliardo di euro che avrebbe potuto significare investimenti sulla ricerca, sui giovani, posti di lavoro, buttati lì per propaganda.
1: Concluda.
3: Ecco, questo ragionamento, quello che sta accadendo, segna il fallimento più profondo della vostra esperienza di governo. Non siete in grado né di garantire la produttività del nostro paese per renderlo competitivo, né la possibilità di investire sul futuro, sui giovani. E questa è veramente una colpa della quale voi siete responsabili. Grazie.
1: A lei ha chiesto la parola il deputato Antonio D'Alessio. Prego.
4: Grazie Presidente. Non si può non partire da come nasce questo provvedimento. Una riformulazione di una norma che viene scritta nel giorno in cui altra disposizione viene convertita, cioè nella medesima data c'è approvazione e immediata riformulazione di quella norma approvata, un cosiddetto decreto legge correttivo, per non ammettere da parte del governo di aver scritto una legge che andava assolutamente evitata e pertanto andava cambiata, si è proceduto nel convertirla con una contestuale riformulazione che oggi ci proponete di approvare. Era una norma incostituzionale, ve ne siete accorti anche voi, lo avete appurato anche voi, ma tuttavia avete deciso di approvarla con la consapevolezza della sua incostituzionalità. Questo è un fatto, da un punto di vista del procedimento, veramente grave, da un punto di vista politico e da un punto di vista di tecnica legislativa. E oggi ci ritroviamo a votare per la sua correzione. Certo, non fa bella figura la regia di un governo che, pur di non ammettere di aver sbagliato, ha insistito nell'approvazione di quella norma e contestualmente trovando lo strumento tecnicamente forzato ma assolutamente regolare, ma risibile da un punto di vista politico e legislativo, di correggerlo il giorno stesso in cui era stata approvata quella norma. Eppure l'atteggiamento di tutte le opposizioni era stato assolutamente aperto a una correzione per evitare un pasticcio legislativo, con la semplice ammissione da parte del governo, che ci doveva essere, di aver sbagliato una norma e di volerla correggere. In quel momento ci fu detto: no, c'è una ragione politica per cui non torniamo indietro, la approviamo con la consapevolezza di doverla poi cambiare, e oggi ci proponete di cambiarla. La stortura, perché così va chiamata, era la previsione di un incentivo agli avvocati che hanno una professione per la quale prestano un'attività di mezzi e non di risultato, ma in più paradossalmente non soltanto condizionavano il pagamento dell'avvocato al risultato e non all'obbligazione di mezzo, ma in più paradossalmente mettevano una sorta di premio contro la volontà del cliente, quindi una sorta di spinta all'infedele patrocinio legalizzato, anzi incentivato dallo Stato. E oggi su questo punto c'è ancora una grandissima confusione, e probabilmente i nodi non sono venuti al pettine, verranno con norme esplicative. Perdonate. Il quadro in questa materia dovrebbe essere invece caratterizzato da garanzie, dalla considerazione del principio del libero consenso, dall'attenzione totale alle procedure internazionali, dall'attenzione ai percorsi per eventuali possibili regolarizzazioni, ove realizzabili, in linea anche, ripeto, con gli orientamenti internazionali. E invece è un ennesimo decreto migranti che, ove ce ne fosse ancora bisogno, palesa confusione, contraddizioni, opacità nella linea. Tutto ciò tradisce delle contraddizioni interne alla maggioranza su un tema delicato sul quale va tenuto con grande attenzione l'equilibrio tra la sicurezza e l'accoglienza. La sicurezza ci sta a cuore, ci sta molto a cuore, Presidente, ma non può essere non inserita in un quadro organico con altri valori costituzionali, innanzitutto la tutela e il rispetto per la persona umana. Poi per altre tematiche, le ha ben rappresentate il collega Zaratti che mi ha preceduto, le tematiche del lavoro, le piccole e medie imprese, la ristorazione, le strutture ricettive, l'agricoltura, le aziende fanno tesoro della regolarizzazione dei migranti. Soprattutto non si può non avere un quadro organico e strutturato, una traiettoria che il governo sembra non avere, che vada naturalmente al di là di uno spot che faccia poter dire il governo combatte l'immigrazione e ne affronta le problematiche. I problemi restano irrisolti, con questo decreto non si risolve assolutamente, né ci si avvia in una strada, verso una strada virtuosa che individui delle soluzioni vere, se non quelle tampone, ma soprattutto quelle di pubblicità. E poi il problema sicurezza si affronta anche, lo abbiamo detto anche in altre circostanze, quando c'è una criticità, con degli investimenti veri, ad esempio anche con un discorso delle forze dell'ordine che in altre circostanze abbiamo verificato il governo non affronta con la dovuta determinazione. Scarica le dinamiche sugli enti locali, non c'è una visione e ciò crea disorientamento, conflittualità di una politica che sconfina conseguenzialmente in una disorganicità legislativa e che poi ha naturalmente come corollario automatico la inefficacia dei provvedimenti legislativi. Un'ultima considerazione nell'atteggiamento del governo, non ci stancheremo di dirlo, è sempre chiuso al confronto e questo provvedimento è l'esempio. Quando le opposizioni, lo dicevo all'inizio dell'intervento, hanno offerto la strada agevole per evitare questo pasticcio legislativo, c'è stata una chiusura per motivi che sono stati definiti politici qualche settimana fa. Ma del resto, come si può pretendere apertura a collaborazione costruttiva da parte di un governo che ha necessità di coordinare alcune inconciliabili posizioni della propria maggioranza, che nella consapevolezza di contraddizioni evidenti, anzi a volte clamorose, le contraddizioni tra i gruppi che nascono, sono delle conflittualità che nascono da una sensibilità politica differente e che arrivano a diverse ipotesi di soluzione che naturalmente creano scontri e conflittualità all'interno della stessa maggioranza, ma la voglia è troppo forte di mantenere le posizioni di governo, non di governare i processi, non di governare i problemi, ma di mantenere posizioni di potere. Non ce lo spiegheremo altrimenti diversamente come si fa a convivere, come fanno a convivere delle anime con sensibilità politica così differenti. Il nostro voto sarà contrario. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato D'Alessio. Ha chiesto di parlare il deputato Alfonso Colucci, ne ha facoltà.
5: Signor Presidente, colleghe e colleghi, eccoci qui a discutere ancora una volta di immigrazione con un decreto legge. Ma questa volta non siamo davanti soltanto all'ennesimo provvedimento del governo Meloni, siamo davanti a un decreto che nasce per correggere una norma che la maggioranza aveva appena approvato. Una norma sbagliata, grave, imbarazzante, tanto grave da rendere necessario un intervento correttivo immediato. E diciamolo con chiarezza, qui l'urgenza del Paese c'entra davvero poco. Qui c'è l'urgenza del governo di rimediare ai propri errori. Prima il governo ha approvato una disposizione che ha sollevato rilievi pesantissimi sul diritto di difesa e sull'indipendenza dell'avvocatura. E poi, dopo l'intervento del Presidente della Repubblica, il governo è tornato di corsa con un altro decreto legge per mettere una pezza peraltro cucita assai male. E non sfugge, Presidente, che il primo firmatario di quell'emendamento sia stato proprio il senatore Lisei, lo stesso che presiede la commissione parlamentare d'inchiesta Covid, dove il rigore istituzionale lascia il posto alle tesi precostituite e alla strumentalizzazione politica nelle sedi parlamentari. Evidentemente anche qui il metodo è lo stesso: piegare le istituzioni alla propaganda e accorgersi solo dopo dei danni prodotti. Ma andiamo per ordine. Il metodo è già di per sé inaccettabile. L'articolo 77 della Costituzione non può diventare lo strumento con cui il governo copre la propria superficialità. Il decreto legge serve per casi di straordinaria necessità e urgenza e non serve per la manutenzione d'emergenza di norme scritte male, approvate in fretta, imposte al Parlamento e poi corrette quando ormai il danno istituzionale è prodotto. Ma il punto più grave ancora è il merito. Con la norma introdotta nel precedente decreto avevate previsto un meccanismo con cui l'avvocato, cioè il soggetto, il professionista che dovrebbe difendere la persona straniera nel nostro caso, veniva di fatto inserito all'interno di una procedura orientata al rimpatrio e addirittura pagato in relazione all'esito della procedura stessa. In sostanza, l'avvocato, da garante dei diritti della persona, diventava uno strumento del governo per il rimpatrio E questo è il punto politico e costituzionale che non potete cancellare con una mera correzione lessicale. Il Movimento 5 Stelle lo ha già detto in quest'aula con parole chiarissime. L'avvocato serve a chi ha bisogno di tutela, di lealtà, di attenzione, di protezione delle proprie ragioni, di legalità. Nessuno va da un avvocato per trovare un mandatario della controparte. Nessuno si affida a un difensore incentivato a condurlo verso la soluzione voluta da altri, anzi addirittura pretesa dal governo. E allora la domanda è la stessa anche dopo questa correzione. Chi assiste la persona straniera in questa procedura opera davvero nell'interesse della persona assistita? Avete eliminato il riferimento al Consiglio Nazionale Forense, avete sostituito la figura dell'avvocato con quella del rappresentante munito di mandato, avete modificato la disciplina del compenso e voilà! Prendiamo atto della correzione, ma il nodo politico resta e resta anche il nodo costituzionale. Perché? Perché resta? Perché un rimpatrio può dirsi davvero volontario solo se la persona comprenda bene ciò che sta facendo, conosca bene i propri diritti, sappia quali alternative ha e possa esprimere una volontà libera ed informata. Una firma su un modulo non basta. Non basta se la persona non conosce la lingua, vive in una condizione di paura e di marginalità, è trattenuta e non abbia strumenti per capire le conseguenze della propria scelta. Chi assiste il migrante deve potergli illustrare i diritti di cui gode, verificare se vi siano i presupposti per una domanda di protezione internazionale, far emergere eventuali vulnerabilità e chiarire anche le ragioni per le quali in quel caso concreto il rimpatrio non debba avvenire. Questa è assistenza vera, questa è legalità. Se invece l'assistenza viene inserita in una procedura costruita attorno all'obiettivo del rimpatrio, è evidente, signor Presidente, che si tratti di un accompagnamento verso un risultato già scritto, un risultato già imposto. E l'articolo 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa a tutti, e quel tutti è una parola impegnativa, vale per il cittadino italiano e vale anche per la persona straniera, vale per chi è regolare e vale per chi si trova in una condizione di irregolarità, vale a maggior ragione per chi non ha strumenti economici, culturali o linguistici adeguati. Presidente, per suo tramite mi rivolgo al governo e alla maggioranza. Non potete trattare il diritto di difesa, che è un diritto costituzionale, come un fastidio. Non potete trasformare l'avvocato o chiunque assista una persona vulnerabile in un soggetto funzionale all'obiettivo del governo. Non potete usare l'immigrazione come terreno permanente della vostra propaganda, per poi finire per inciampare nelle garanzie fondamentali di uno Stato che è e dovrebbe essere uno Stato di diritto. E il paradosso è che tutto questo avviene mentre continuate a raccontare agli italiani che sull'immigrazione sarebbe arrivata una svolta. Avevate promesso di fermare gli sbarchi e non li avete fermati. Avevate promesso rimpatri rapidi, non li avete realizzati. Avete promesso ordine. E cosa avete fatto? Avete prodotto decreti, correzioni, forzature, centri in Albania vuoti o semivuoti, fallimentari, propaganda costosa e risultati insufficienti. E questa non è una svolta, è il bilancio del vostro fallimento. E allora provo a darvi un consiglio. Quando la politica migratoria non funziona, anziché cercare di rimediare comprimendo le garanzie, provate piuttosto a costruire canali regolari, accordi effettivi con i paesi di origine e transito, procedure amministrative serie, contrasto alle reti criminali, tutela delle persone vulnerabili, rimpatri legittimi e rispettosi dei diritti fondamentali della persona. Il Movimento 5 Stelle ha presentato emendamenti seri, abbiamo chiesto di eliminare le criticità strutturali e in subordine di rafforzare i presidi di tutela, trasparenza, requisiti stringenti per i rappresentanti, prevenzione dei conflitti di interesse e coinvolgimento del garante nazionale delle persone private della libertà personale, presenza di mediatori linguistico e culturali, competenze effettive in materia di immigrazione, rafforzamento del patrocinio a spese dello Stato. Le avete respinte perché non volete davvero affrontare il problema. Voi volete solo raccontarlo. E per tutte queste ragioni il nostro voto è convintamente contrario. È contrario sul metodo, perché usate il decreto legge per correggere i vostri errori. È contrario sul merito, perché il diritto di difesa non si piega alle logiche del governo Meloni. È contrario il nostro voto sul piano politico, perché continuate a trasformare l'immigrazione in un palcoscenico propagandistico. È contrario sul piano costituzionale, perché lo Stato non diventa più forte approfittando di chi è più vulnerabile. Gli italiani meritano di meglio. Grazie.
1: Bene, passiamo alla dichiarazione di voto del deputato Andrea Gentile. Prego.
6: Presidente, onorevoli colleghi, interveniamo oggi in quest'Aula su un provvedimento che affronta uno dei temi più complessi e delicati delle politiche migratorie contemporanee: la capacità di coniugare il rispetto delle regole a una gestione ordinata dei flussi migratori con la tutela della dignità della persona. E allora, sotto questo aspetto, lo strumento del rimpatrio volontario assistito certamente non costituisce una novità nel nostro ordinamento. È già previsto dal testo unico sull'immigrazione e rappresenta uno strumento alternativo ai rimpatri forzati. La sua finalità è chiara, quella di consentire ai cittadini stranieri di fare ritorno nel proprio paese in modo volontario, assistito e rispettoso della persona. È un'impostazione, Presidente, che risponde a un principio che credo dovrebbe accomunare tutte le forze politiche, perché laddove possibile il ritorno volontario è preferibile all'espulsione coattiva. È un procedimento meno conflittuale, meno oneroso per l'amministrazione pubblica, maggiormente rispettoso della dignità individuale e spesso anche più efficace nel lungo periodo. Ma vi è anche un profilo di efficienza amministrativa che in questo senso non può essere trascurato. Una gestione ordinata dei rimpatri consente di concentrare risorse pubbliche, personale, strumenti operativi sulle situazioni che richiedono maggior tutela e sulle procedure di accoglienza e protezione internazionale per chi ne ha effettivamente diritto. Proprio perché si tratta di una materia particolarmente sensibile, ogni intervento normativo naturalmente deve essere affrontato con equilibrio, evitando sia letture ideologiche sia semplificazioni che rischiano di compromettere le qualità delle soluzioni adottate. E vengo al tema di oggi, Presidente. Il provvedimento in questione si inserisce in un percorso normativo articolato. Nel corso dell'esame del decreto sicurezza, infatti, era stata introdotta una disposizione che prevedeva il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense, il riconoscimento di un compenso al rappresentante legale che avesse assistito il cittadino straniero nella richiesta di accesso a un programma di rimpatrio volontario assistito. Quella previsione ha dato luogo a un ampio confronto politico, istituzionale, professionale, rendendo necessario un successivo intervento da parte del Governo. Le osservazioni emerse non riguardavano tanto il principio del rimpatrio volontario assistito, la sua fattualità, strumento riconosciuto anche in ambito europeo, quanto il rischio di creare equivoci sul ruolo del professionista, sull'opportunità di collegare un compenso a un esito di una procedura. E il Governo ha inteso intervenire proprio per la delicatezza della materia, proprio perché ogni disciplina che possa anche soltanto indirettamente profilare dei dubbi interpretativi sui requisiti che connotano il professionista richiede particolare cautela. E questo il Governo ha fatto. Questa attenzione è pienamente coerente con il quadro costituzionale del nostro ordinamento. E quindi il Governo ha inteso appunto intervenire ridefinendo i soggetti coinvolti, i criteri di remunerazione, il quadro delle coperture finanziarie, nell'ottica di consolidare il sistema dei rimpatri volontari assistiti, superando quelle criticità evidenziate nel dibattito pubblico istituzionale. Ma al di là poi del profilo tecnico, Credo che il Parlamento debba cogliere questa occasione, questa imprescindibile opportunità, per avanzare una riflessione più ampia sul significato, sul ruolo del rimpatrio volontario all'interno delle politiche migratorie. La gestione dell'immigrazione non può essere ridotta, come ho sentito oggi in questo dibattito politico, a una contrapposizione tra accoglienza e sicurezza. Uno Stato democratico deve essere in grado di garantire entrambe queste esigenze e di bilanciarle in un quadro costituzionale di valori, perché noi siamo parlamentari, non siamo chiamati a raccontare le storie di pur sofferenti, pur tristi, pur deplorevoli di Tizio e di Caio. Siamo chiamati ad affrontare un dibattito legislativo su provvedimenti delicati che riguardano il nostro Paese in un momento altrettanto delicato per la nostra nazione. E allora dobbiamo avere il compito, da un lato, di assicurare canali regolari di accesso e di tutela di diritti fondamentali, dall'altro è necessario che le norme sull'ingresso e il soggiorno siano effettive, applicabili e credibili. In questo equilibrio si gioca il ruolo del Parlamento, in questo equilibrio si gioca il ruolo del Governo. Il rimpatrio volontario assistito rappresenta uno strumento rilevante, perché consente in questa sede di evitare che la sola risposta all'irregolarità sia quella coercitiva, ma consente un percorso di accompagnamento da parte dello Stato nei confronti di chi voglia legittimamente, liberamente rimpatriare. Naturalmente poi non devono essere ignorate le criticità. La prima riguarda la reale volontà della scelta di rimpatriare, la seconda concerne il reinserimento dei paesi di origine, la terza riguarda le categorie vulnerabili. Si è detto, è giusto tutelare i minori, tutelare le vittime di tratta, tutelare le persone con disabilità, e in questi casi Forza Italia ritiene che devono essere garantite procedure rafforzate, valutazioni individualizzate nel pieno rispetto delle tutele già previste dal nostro ordinamento e del superiore interesse del minore. Ma dobbiamo anche riconoscere che tutta questa riflessione si colloca in un contesto europeo completamente mutato. L'entrata in vigore del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo si apre di fatto una nuova stagione nella gestione dei flussi migratori all'interno dell'Unione Europea. La stagione che ci attende non è più una stagione che vede solo e esclusivamente il fenomeno migratorio come fenomeno emergenziale, ma come fenomeno strutturale. E allora è chiaro che anche sui meccanismi di rimpatrio e sulle forme più strutturate di cooperazione con i paesi di origine bisogna intervenire in maniera chiara. L'Italia in questo percorso ha avuto un ruolo decisamente rilevante, perché sin dal suo insediamento questo governo ha sostenuto con continuità la necessità di affrontare il fenomeno come questione strutturale e subito ha promosso in sede europea una linea orientata alla responsabilità gli Stati membri, in linea con il lavoro svolto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sul piano del dialogo europeo internazionale e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel consolidamento di strumenti di cooperazione con i paesi di origine e di transito, nella definizione degli accordi operativi, nel contrasto all'immigrazione irregolare. Dunque l'obiettivo di questo governo è stato quello di riportare il tema migratorio entro una dimensione di governo stabile, e i dati più recenti, cito i dati perché poi l'efficacia e l'efficienza di un sistema si misura dai dati che non sono numeri ma dati reali, incontrovertibili, inappuntabili, dicono che siamo sulla strada giusta. Al 12 giugno 2026 sono arrivati in Italia 12.586 irregolari a fronte di 26.371 dello stesso periodo del 2025. Voglio ancora ricordare che in questa legislatura sono crollati gli sbarchi di migranti irregolari, stanno raddoppiando i rimpatri, sono calati i reati. Wow. E che soltanto 10 anni fa nel nostro Paese si registrava il 15% di reati in più. Gli sbarchi erano il quintuplo, gli omicidi superavano il 40%. Allora, siccome ho sentito da più parti in aula dire che noi facciamo politiche improntate a stampo razziale, o che facciamo pasticci, noi non facciamo pasticci, noi rimediamo i pasticci altrui, a chi nel corso di questi anni ha condotto delle politiche migratorie che hanno consentito indiscriminatamente a migliaia di irregolari di accedere al nostro paese. Stiamo ponendo ordine e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, perché contrastare l'immigrazione irregolare non significa comprimere i diritti, ma rafforzare la capacità delle istituzioni di garantire regole certe, tutela delle persone e maggiore sicurezza per le comunità. E i rimpatri volontari assistiti rappresentano un punto di equilibrio tra legalità, efficienza amministrativa, sostenibilità economica e tutela dei diritti fondamentali. E allora quest'atto normativo offre al Parlamento l'opportunità di rafforzare uno strumento che può contribuire veramente, io credo, ad una gestione più ordinata, efficace e umana dei fenomeni migratori. Valutiamolo dunque senza retorica, senza falsa ipocrisia, con serietà, rigore, senso delle istituzioni, nella consapevolezza vera che dietro ogni norma vi sono persone, diritti, doveri e responsabilità che una democrazia matura non può permettersi di ignorare. Per tutti questi motivi annuncio un convinto voto favorevole di Forza Italia al provvedimento posto in quest'Aula oggi. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Gentile. Ha chiesto di parlare la deputata Simona Bordonali. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, sottosegretario Molteni, onorevoli colleghi. Il provvedimento che oggi siamo chiamati a convertire in legge riguarda una materia specifica, quella dei rimpatri volontari assistiti, ma si inserisce all'interno di una strategia molto più ampia che il Governo sta portando avanti fin dall'inizio della legislatura, per restituire allo Stato la capacità di governare i flussi migratori e di far rispettare le proprie regole. Troppo spesso il dibattito sull'immigrazione è stato affrontato attraverso contrapposizioni ideologiche che non aiutano a comprendere la complessità del fenomeno. Da una parte c'è chi sostiene che qualsiasi misura di contrasto all'immigrazione irregolare sia una forma di chiusura. Dall'altra chi immagina soluzioni semplicistiche a problemi che hanno una dimensione internazionale. La Lega da sempre ritiene che una politica migratoria seria debba poggiare su tre pilastri fondamentali: ingressi irregolari, protezione per chi ne ha realmente diritto e contrasto fermo e deciso all'immigrazione illegale. In questo quadro i rimpatri rappresentano uno strumento essenziale. Uno Stato che non è in grado di dare esecuzione ai provvedimenti di espulsione perde autorevolezza. Se una persona non possiede i requisiti per permanere sul territorio nazionale e riceve un provvedimento di allontanamento, quello Stato deve essere nelle condizioni di renderlo effettivo. Va però respinta la narrazione, sottosegretario, o meglio lo slogan, che presenta i rimpatri come una soluzione immediata e automatica. Infatti lei sa, sottosegretario, perché conosce bene questo fenomeno, che la realtà è diversa. Governare è altra cosa. Significa confrontarsi con la complessità dei fatti, negoziare accordi internazionali, costruire strumenti operativi e ottenere risultati concreti. Non basta emettere un decreto di espulsione, occorrono accordi con i paesi d'origine, procedure certe di identificazione, cooperazione internazionale, disponibilità dagli stati terzi a riaccogliere i propri cittadini e strutture adeguate per rendere effettive le decisioni adottate dalle autorità. È il lavoro che questo governo sta portando avanti dall'inizio della legislatura, attraverso una politica fondata sulla cooperazione con i paesi di origine e di transito e sul rafforzamento degli strumenti operativi dello Stato. Per questo motivo assume particolare rilievo il lavoro diplomatico svolto dal governo con i paesi di provenienza dei flussi migratori, finalizzato a rafforzare quella collaborazione per i rimpatri e sul contrasto alle organizzazioni criminali che lucrano sulla tratta degli esseri umani. I numeri parlano con chiarezza. Chi dice che i numeri di fatto non sono reali e concreti, invece i numeri certificano i successi di questo governo. Nei primi mesi del 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025, 12.370 contro 25.927. Rispetto al 2023 il calo raggiunge addirittura l'80%. Sottosegretario Molteni, lei era sottosegretario anche allora, la direzione è quella, eguagliare se non migliorare il dato che era stato raggiunto dal ministro Salvini quando era ministro dell'interno, con soli 11.471 sbarchi in un anno. Sono dati che certificano un cambiamento profondo nella gestione dei flussi migratori. E ancora più significativo il dato relativo ai minori stranieri non accompagnati, diminuiti del 50% rispetto all'anno scorso. Dietro questi numeri non c'è soltanto una statistica, c'è il contrasto alle organizzazioni criminali che sfruttano persone vulnerabili e alimentano il traffico di esseri umani. Un indicatore fondamentale dell'efficacia di una politica migratoria resta quello dei rimpatri. Senza un'effettiva esecuzione dei provvedimenti di allontanamento, il sistema perde credibilità e diventa difficile far rispettare le regole. Il numero complessivo dei rimpatri è aumentato di oltre il 40% e nei primi mesi del 2026 registra un ulteriore incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma vi è un dato ancora più significativo. Nel 2023 il rapporto tra immigrati irregolari sbarcati, immigrati irregolari rimpatriati era pari appena al 3%. Nel 2025 era salito al 10%, dall'inizio di quest'anno è arrivato al 33%. È un dato che indica come questo governo stia veramente intervenendo a risolvere il problema. Questo significa che le decisioni adottate dalle autorità vengono sempre più spesso eseguite e che il principio di legalità torna a essere concreto. E anche grazie a questa impostazione che oggi il 64% delle domande di protezione internazionale si conclude con un diniego. Un dato che dimostra quanto fosse necessario contrastare gli abusi e le strumentalizzazioni del diritto d'asilo, garantendo al tempo stesso tutela piena a chi fugge realmente da guerre e persecuzioni. Per questo il governo è intervenuto attraverso una serie di provvedimenti organici che hanno progressivamente rafforzato la capacità dello Stato di controllare i flussi migratori. E chi dice che non abbiamo raggiunto i risultati, io voglio anche ricordare tutti i provvedimenti che sono stati attuati da questo governo. Con il decreto Cutro e grazie ad emendamenti della Lega sono stati introdotti requisiti più rigorosi per alcune forme di protezione speciale e questo ha comportato che il 64% delle domande di protezione internazionale si concluda appunto con un diniego. Con il decreto Sud è stato esteso da 6 a 18 mesi il periodo massimo di trattenimento nei CPR, consentendo quindi procedure più efficaci di identificazione e il successivo rimpatrio. Con il decreto immigrazione sono stati rafforzati gli strumenti di espulsione per motivi di sicurezza e introdotti controlli più approfonditi sull'accertamento dell'età. È stata introdotta la lista dei paesi di origine e di transito sicuri, si è discusso tantissimo sui paesi sicuri, una scelta che successivamente ha trovato, guardate un po', cari colleghi, conferma anche a livello europeo e consente procedure accelerate per le domande manifestamente infondate. E grazie al decreto sicurezza sono state rese più rapide anche le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Accanto ai rimpatri forzati, il provvedimento che oggi esaminiamo interviene su un altro strumento importante, il rimpatrio volontario assistito. Si tratta di una misura prevista dalla normativa europea che consente allo straniero di fare il ritorno nel proprio paese attraverso un percorso assistito, accompagnato e sostenuto. L'obiettivo è semplice, aumentare la possibilità di rimpatrio, ridurre il contenzioso, garantire procedure più efficienti e alleggerire il peso amministrativo e organizzativo a carico dello Stato. ma allo stesso tempo il governo ha rafforzato gli strumenti di tutela della sicurezza nazionale. Dall'inizio della legislatura sono stati espulsi 239 stranieri per motivi di sicurezza nazionale, con un incremento del 40% rispetto al triennio precedente. Anche questo è un segnale importante della maggiore capacità dello Stato di prevenire situazioni di rischio e di proteggere i cittadini. Significa preservare la possibilità di accogliere chi ha davvero diritto alla protezione internazionale, ma significa tutelare gli immigrati irregolari, ma contrastare i trafficanti di esseri umani che per anni hanno speculato sulla disperazione delle persone. Sottosegretario Molteni, sa, ci sono i social che ricordano alcune cose. I social oggi vi ricordano che il 16 giugno 2017, 9 anni fa, quando in Italia eravamo reduci dall'arrivo di oltre 700.000 clandestini, 700.000 sbarchi, dal 2013 al 2017, con il governo della sinistra, io e lei eravamo al centro clandestini di Via Regina Teolinda, a Como, un centro dove in soli 9 mesi erano passati quasi 4.000 non profughi. Vede, sottosegretario, gestire il fenomeno dell'immigrazione vuol dire conoscerlo, come lo conosce lei. Lei non ha nulla da imparare, conosce bene questo fenomeno da molti anni, perché gestire il fenomeno dell'immigrazione vuol dire conoscerlo, nulla si improvvisa, ma tutto si realizza con i fatti, quelli che lei, il ministro Piantedosi e questo governo stanno attuando. Per questo motivo il gruppo della Lega voterà a favore. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Matteo Mauri. Prego. Ascoltiamo.
8: Grazie Presidente, ma secondo me sarebbe il caso di segnalare a chi redige il verbale dell'Assemblea

c'è anche chi ha fischiettato, ma non c'è nessuno che abbia parlato del provvedimento che stiamo votando. E guardate, c'è un motivo. Il fatto che ci siano stati tanti interventi imbarazzanti, come dire, rende evidente che ci sono stati anche tanti interventi imbarazzati. Cioè, imbarazzati e imbarazzanti qua stanno insieme perché non sanno cosa dire. Perché, e vorrei riportarvi, diciamo così, la realtà delle cose, noi in questo momento stiamo votando un decreto legge, uno di quelli che si fanno con urgenza, perché vi siete dovuti rimangiare un pezzo del vostro famigerato decreto sicurezza, in cui eravate riusciti a mettere una norma evidentemente incostituzionale, contro cui si sono ribellati tutti, compresi quelli che erano oggetto del provvedimento, e avete dovuto fare una frettolosa marcia indietro. Però quando si arriva in curva e si tira il freno a mano, succede una cosa, che si va fuori strada, ed è esattamente quello che avete fatto. Vi siete dovuti rimangiare una norma che invece avevate proposto come se fosse, come sempre fate, la soluzione di tutti i mali, e invece di fare l'unica cosa possibile, seria, ma sappiamo che serietà non si sposa tanto con questa maggioranza e questo governo, e cioè dire va bene, abbiamo sbagliato e per cui archiviamo quella norma, avete dovuto fare come quelli che mettono la toppa che è peggio del buco, e di conseguenza vi siete avete cercato di arrampicarvi sugli specchi in qualche modo, arrivando a costruire una norma che non ha di per sé nessun senso, ma soprattutto avete confermato il vostro atteggiamento nei confronti dei migranti, dei fenomeni migratori e di tutto ciò che ha a che fare col tema dell'immigrazione. E cioè voi vivete il tema dell'immigrazione esclusivamente in una logica elettorale, provate a costruire tutta la vostra propaganda sul tema migratorio, tanto più da quando, diciamo, le cose sul fronte sicurezza non vi vanno particolarmente bene. Oggi come oggi non fate che inseguirvi a destra, perché c'è pure qualcuno che vi incalza ancora più da destra dove vi siete collocati voi, e fate tutto questo per provare a spuntare qualche voto. E la vostra logica è solamente una: provare a vessare i migranti in ogni modalità possibile e fare propaganda su questo. È esattamente quello che state facendo, perché altrimenti avreste semplicemente tolto di mezzo quella norma, oppure, guardate, avreste votato alcuni degli emendamenti che le opposizioni vi hanno proposto per, diciamo, rendere un pochino meno peggio questa norma, per provare a tutelare un po' di più le garanzie difese dalla Costituzione, per difendere i diritti umani delle persone. Invece, a tutti questi tentativi di migliorare per quanto è possibile questa norma, voi avete risposto come sempre, e cioè parere contrario, per poi fare, diciamo, dei giochetti, anche questi abbastanza imbarazzanti, tra pezzi di maggioranza ed ex maggioranza, su cui, diciamo, non voglio entrare perché non voglio parlare delle singole persone che sono state costrette a cimentarsi anche su questo. Ma quello siete, no? Ho sentito dire da parte di qualcuno, in particolare da parte di qualcuno di Forza Italia, che era importante fare un intervento senza retorica e senza falsa ipocrisia. Ma invece è esattamente quello che avete fatto in quest'aula oggi, e se volete, guardate, è quello che fate anche ogni giorno, quando non si sa come, non si sa perché, non si sa per quale motivo, qualcuno di voi si alza e se la prende con i governi precedenti, come se la maggior parte di voi non avesse fatto parte di diversi governi precedenti e non mettesse quotidianamente in atto anche adesso la norma sull'immigrazione che, vi ricordo, non ha dei nomi che ricordano la sinistra, ma si chiama Bossi-Fini, cioè uno dei peggiori problemi che ha questo paese, che impedisce di gestire fenomeni migratori, perché i fenomeni migratori non sono un problema, lo possono diventare se non vengono gestiti. Bene, quella legge non permette di

0: gestire fenomeni migratori, non c'è niente da fare, perché non prevede che ci siano delle modalità coordinate, regole certe, di arrivo di stranieri per ragioni, per esempio, di lavoro, con incrocio domande e offerta. Invece di cambiare la madre di tutti i problemi, voi ne fate un punto di orgoglio e poi non siete in grado, mi dispiace, di gestire queste cose. Oggi parlate, dovete parlare dei rimpatri volontari, parlate degli altri rimpatri, perché evidentemente non avete argomenti, perché non mi risulta che i rimpatri volontari siano esattamente un vostro fiore all'occhiello. Anzi, li avete scoperti solo perché volevate inserire una norma vessatoria pagando chi era il vostro agente per il rimpatrio, in quel caso pseudo forzoso, ma non per altro, perché se fosse per voi, come dire, vi concentrereste esclusivamente su altro. Ora, voi ci raccontate che va tutto bene, madama la Marchesa, non togliete di mezzo la legge che è il peggior problema della gestione dei fenomeni migratori e pensate di risolvere le questioni senza andare a toccare un tema che invece secondo me sarebbe assolutamente da toccare insieme alla Bossi-Fini, però evidentemente, che è quello dei cosiddetti decreti flussi. Perché guardate, non stiamo a raccontarci le robe, chi si occupa del tema come il sottosegretario Molteni lo sa, i decreti flussi, quelli di tutti i governi, di tutti i tempi, di tutti gli anni, sono dei grandissimi flop. Perché si può decidere di scriverci lì il numero che volete. Quando la Lega era al governo dell'ultimo governo, ha impedito al presidente Draghi di mettere una cifra superiore a 70.000 perché faceva brutto. Poi avete fatto 150.000 all'anno per 3 anni. Ma sappiamo realmente quante persone in realtà poi ottengono il permesso di soggiorno per il permesso di lavoro e di conseguenza realmente arrivano in Italia? Un numero molto limitato. E anche tutti i tentativi, che noi tra l'altro abbiamo sostenuto, non abbiamo avuto nulla in contrario, di regolamentare meglio per togliere le storture, impedire che ci potesse essere chi ne approfittava, eccetera, sono finiti in niente. Recentemente c'è stato un incontro in cui c'erano presenti 800 cittadini cingalesi che sono stati truffati nel loro paese e da imprenditori italiani perché sono venuti qua legalmente e poi hanno scoperto che il lavoro non c'era e sono rimasti bloccati in Italia con dei debiti di 15.000 euro, che vuol dire una cifra enorme per loro, al loro paese, con i creditori che li cercano e loro che sono bloccati qua. Vi ricordo che in quell'occasione, visto che voi parlate tanto delle persone che vogliono venire a lavorare, vi abbiamo proposto di modificare la norma per permettere in questi casi di riconoscere una regolarizzazione legata alla ricerca del nuovo posto di lavoro. Cioè, siete venuti qua in maniera regolare, non per colpa vostra siete adesso nell'irregolarità, vi diamo del tempo in più, vi diamo un anno in più per cercare lavoro e regolarizzarsi. Tutti ci guadagnano da questa cosa, tutti ci guadagnano, compreso la comunità ospitante, perché abbiate più persone regolari e meno irregolari. Tutti ci guadagnano, voi no. Perché? Perché la vostra logica è sempre quella vessatoria, è sempre quella a favore di telecamere. E oggi venite qua, bocciate tutti gli emendamenti, pretendete pure poi di venirci a spiegare che è una gran cosa. Guardate, l'unica urgenza che avete qua è quella di scappare dalla vostra brutta figura, ma ne avete fatte talmente tante che questo non vi riesce. È la ragione per cui, in maniera, diciamo, più che convinta, e più vi ascoltiamo e più vi guardiamo, più siamo convinti, noi voteremo assolutamente contro, perché qua l'unica cosa da fare vera era cancellare la vergogna che avevate scritto.
1: La ringrazio, deputato Mauri. Mi chiedo di parlare la deputata Sara Chelani. A lei la parola.
2: Grazie Presidente. Guardi, l'approvazione di questo decreto, Presidente, rappresenta un momento importante per le politiche migratorie messe in campo da questo governo. Le critiche delle sinistre che abbiamo ascoltato fino adesso sul punto non ci spaventano, non ci faranno tornare indietro, non ci stupiscono. Le sinistre in batteria, come sempre, ci hanno dato degli xenofobi, ci hanno dato degli autoritari, ci hanno dato dei razzisti, queste sono le parole che ho sentito in quest'aula. In questo caso addirittura ci hanno accusato del fatto che avremmo violato il diritto di difesa. E perché? Presidente, perché sottosegretario avremmo violato il diritto di difesa? Io devo scendere nel merito perché tanto è banale quello che stabiliamo con questo decreto, peraltro hanno ciurlato tutti un po' nel manico durante questa discussione perché nel merito non è sceso nessuno. Perché non è sceso nessuno? Non è sceso nessuno perché è banalissimo quello che facciamo. Noi stabiliamo che un professionista che assiste un migrante irregolare che vuole tornare nel proprio paese di origine venga pagato. Ecco, grave violazione dei diritti. Pagare un avvocato, un professionista che aiuti i migranti non a restare in Italia ma a tornare nel proprio paese di origine. E quindi, presidenti, in questo caso vi vedo entrambi, io mi chiedo e vi chiedo: perché mai è giusto che gli immigrati irregolari che vogliono fare un ricorso avverso un provvedimento di espulsione debbono godere del gratuito patrocinio pagato con le tasche degli italiani per restare in casa da irregolari, che invece non se ne vuole andare, se ne vuole andare secondo le sinistre non dovrebbe essere assistito in questa procedura? Ecco, questa è una banalità disarmante, ma glielo dico io perché, Presidente, glielo dico io perché. Perché le sinistre non vogliono che i migranti irregolari vadano a casa. E perché non vogliono che i migranti irregolari vadano a casa? Perché da sempre e per sempre, per le sinistre, l'immigrazione irregolare è stata una gigantesca mangiatoia. Questo è stato. Una macchina da denaro. Sulla base di una pretesa logica, di una pretesa buonista, immigrazionista, ispirata ai principi no border, dell'open society, hanno fatto dell'immigrazione un cavallo di battaglia ideologico che ha garantito che cosa? Ha garantito rendite di posizione di organizzazioni non governative, di associazioni e cooperative rosse che sugli immigrati hanno fatto affari d'oro. E questo governo, il governo Meloni, non solo ha svelato questa evidente ipocrisia, ma ha messo un punto a questo mercimonio, sin dai suoi primi provvedimenti, regolando finalmente le attività delle organizzazioni non governative, che erano diventate dei taxi del mare, proteggendo le frontiere, perseguendo i trafficanti di morte, affidando alla Croce Rossa Italiana, togliendolo al cooperativismo rosso che fino ad allora se n'era giovato, l'hotspot più caldo di Europa, l'hotspot di Lampedusa, adesso gestito in maniera egregia dalla Croce Rossa Italiana, senza sprechi, con dignità, senza migranti messi sui materassi e a castello. Ebbene, udite udite, abbiamo anche fatto sì che ai migranti che vogliono tornare a casa possa essere garantito un professionista che li assista. Tuttavia, mentre questo governo faceva questo, abbiamo continuato negli anni a vedere una sinistra che strenuamente ha tentato di resistere a questo cambio totale di paradigma, cercando di conservare quello di cui parlavo prima, le proprie rendite di posizione. Continuando a influire sulle politiche, tentando di continuare e in parte riuscendoci ad influire sulle politiche migratorie di questo governo tramite i propri, possiamo chiamarli con un gergo che adesso va di moda, i propri proxy, no? I propri organismi collaterali e paralleli come associazioni di studi giuridici, addirittura, signori, arrivando a consigliare deputati del Partito Democratico, a consigliare ai migranti trattenuti all'interno dei CPR legali di propria fiducia scelti nelle liste del gratuito patrocinio per evitare i rimpatri. E di questo, Presidente, noi abbiamo chiesto conto con un atto di sindacato ispettivo al Ministro dell'Interno, al Ministro Nordio. Io ricordo che quelli sono soldi che vengono, non paga Pantalone il gratuito patrocinio, lo pagano i cittadini italiani. E noi andiamo a consigliare gli avvocati per non essere espulsi. All'interno dei CPR vengono trattenuti soggetti gravemente pericolosi con precedenti penali di tutto rispetto, ma di questo nessuno fa menzione né parola. Troppo spesso, anche a causa di sentenze ideologiche di una certa parte della magistratura che si sono interposte alle politiche migratorie del governo Meloni, purtroppo sono tornati a piede libero questi soggetti. Non torneremo indietro rispetto alle nostre politiche, seguiteremo ad andare avanti con fermezza. Ecco, Presidente, questo è il banale, il triste, il drammatico motivo per cui anche questo decreto legge, che sancisce un principio sacrosanto, viene tanto avversato dalle nostre opposizioni. Il mantra è follow the money. L'immigrazione è stato un business a cui finalmente il governo Meloni ha messo un punto. Questo è un tassello che si aggiunge ai tanti provvedimenti di questo governo in materia di immigrazione che hanno fatto registrare dei risultati ragguardevoli, non solo con riferimento agli sbarchi sul nostro territorio nazionale, perché registriamo una netta diminuzione dal 2023 al 2024 al 2025, c'è stata una diminuzione del 60% degli sbarchi sul nostro territorio nazionale. In questa prima parte del 2026 abbiamo registrato un meno 80% rispetto al 2023, siamo sotto il 2022 di un 43% degli sbarchi sul nostro territorio. E contestualmente abbiamo aumentato esponenzialmente i rimpatri forzosi, che sono, è stato segnalato da qualcuno prima di me, i rimpatri forzosi sono un problema per tutta Europa, sono costosi, occorre insomma impegnarsi strenuamente per arrivare a farne, ma questo governo li ha aumentati esponenzialmente. E le do una percentuale, perché poi ascoltiamo anche, diciamo, un po' con stupore direi, invettive di Matteo Renzi, che improvvisamente avrebbe detto che durante il suo governo ci sarebbero stati più rimpatri di questo del governo Meloni. Ecco, sbaglia sia nei numeri assoluti, perché sono stati nel 2014 molti meno di quanti ne abbiamo fatti noi, sia in percentuale. Quando c'era Renzi, in percentuale tra sbarchi e rimpatri, registriamo in questa forchetta la misura del 3,2%. Il governo Meloni, tra sbarchi e rimpatri, registra una forchetta del 34%. Questo vuol dire che le nostre politiche stanno funzionando. Abbiamo meno sbarchi e più rimpatri, nonché rimpatri volontari assistiti. E questo è un provvedimento che aiuterà ad aumentare i rimpatri volontari assistiti. Quindi io consiglio di non avventurarsi in letture sfasate, improvvide, perché di fronte ai numeri la retorica del politicante renziano si infrange miseramente, così come si sgretola anche la retorica di chi, non avendo responsabilità di governo, io mi rendo conto, ma alza l'asticella. Tuttavia guai a retrocedere, guai a fare passi indietro che ci porterebbero di nuovo alla gestione sconsiderata delle sinistre, che ha determinato disastri sociali, disastri umanitari e si è trasformata, come abbiamo detto sinora, in una mangiatoia per cooperative rosse. Presidente, l'Italia rispetto anche ai rimpatri resta estremamente performante, migliaia di irregolari ogni anno vengono rimpatriati, ma ancora le sinistre berciano sulla chiusura dei CPR, perché dicono dovrebbero essere chiusi i CPR perché luoghi di tortura. Io ricorderei alle sinistre, quando utilizzano questi termini, che i CPR sono tutelati dalle nostre forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, abbiano il coraggio di dire che le nostre forze dell'ordine sono dei torturatori. Non è così. Questa destra si è impegnata fermamente sul dossier migratorio. Abbiamo molto da fare, moltissimo abbiamo fatto. Non torneremo indietro di un millimetro. Con buona pace di chi ci chiama xenofobi, di chi ci chiama autoritari, di chi ci chiama razzisti. Stiamo facendo il bene dell'Italia e la sicurezza degli italiani. Per questo motivo Fratelli d'Italia voterà sì.
3: Grazie. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Prima di passare alla votazione finale, vi annuncio che lo scorso 30 maggio, fuori da quest'aula, l'onorevole Lo Perfido ha espresso dei voti, essendosi unito in matrimonio con la dottoressa Elisa Quassin. A nome della Presidenza formulo le più fervide felicitazioni agli sposi, con i migliori auguri per il loro futuro. Auguri, onorevole Lo Perfido. Bene, torniamo a litigare. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato, conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2026, numero 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. La votazione è aperta.
4: La Presidente, noi dobbiamo passare...
3: Colleghi, avete votato tutti? Billy? Ok. Bruno? Altri colleghi? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 243, votanti 240, astenuti 3, favorevoli 147, contrari 93. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, la conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 26 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Finanza si intende autorizzata a riferire oralmente. Prego all'onorevole Matera di recarsi al tavolo dei nove, per favore.

0: questa è la frase che amo di più.
1: Ci siamo, onorevole Matera. Prego. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Matera. Prego. Siamo alla conversione del decreto.
2: Siamo
1: sui
2: prezzi. Siamo alla conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Procediamo con la discussione generale.
1: Va bene, se vuole poi eventualmente
3: carburanti terre, non è rimpatri.
1: Sì, sì, sì, i carburanti terre, i prezzi petroliferi, di quello stiamo parlando. Sì, sì, sì. Bene. Abbiamo cambiato dossier in corso, onorevole Gianni. Va bene. Casomai consegna la relazione, onorevole Matera. Consegna casomai la relazione. Chiedo al governo se intende intervenire, ma non mi pare che intenda intervenire. Dunque cominciamo la discussione generale. Onorevole Raffa, siamo tutto orecchie. Prego.
4: Grazie Presidente. Allora, prima di entrare nel merito di questo provvedimento, vorrei che ci fermassimo un attimo a ragionare sul metodo, perché il metodo in questo caso è già una parte molto importante della sostanza. Facciamo l'elenco: decreto legge 33 del 2026, decreto legge 38 del 2026, decreto legge 42 del 2026, decreto legge 63 del 2026, che è quello che stiamo convertendo oggi. E mentre lo convertiamo, dentro si è fatto confluire anche il decreto legge 89 del 2026, il cosiddetto carburanti quater, fatto entrare come un maxi emendamento da parte del governo. Ora, 5 decreti legge sui carburanti e sulle accise in pochi mesi. 5. Uno dietro l'altro. Ognuno che proroga di qualche settimana quelle che sono le aliquote ridotte dai precedenti. Questo non è un piano, questo è l'esatto contrario di un piano. È una rincorsa. Il governo insegue l'emergenza con il fiato corto, decreto dopo decreto, proroga dopo proroga, senza mai fermarsi a chiedere e dopo? Cosa succede quando scade anche questo? Ne facciamo un altro, il carburante quinquies, carburante sexies, fino a quando? E come se non bastasse l'inseguimento, c'è anche la confusione, perché questo decreto è nato sui carburanti, ma è diventato un decreto omnibus, e lo dicono anche gli atti ufficiali. Dentro c'è finito di tutto. Lo slittamento dei termini della rottamazione quinquies per gli enti locali, la proroga per le cooperative non quotate sui prestiti ai soci, norme sul telemarketing aggressivo, la proroga sul concordato preventivo biennale, tutto dentro un decreto che si chiama disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. Cosa c'entra il telemarketing con i prezzi del gasolio? Niente. Ma quando non è una strategia, il decreto d'urgenza diventa una valigia in cui infili tutto quello che devi portare a casa prima della scadenza. Ma adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo decreto e perché questo decreto non basta. Vediamo cosa fa concretamente. Riduce temporaneamente le accise su benzina, gasolio, GPL e gas naturale. Conferma e amplia i crediti d'imposta per l'autotrasporto e per l'agricoltura. Proroga al 20 luglio i versamenti per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità. Introduce una semplificazione procedurale riducendo da 60 a 30 giorni il termine del silenzio assenso per i crediti di imposta a partire dal 1 ottobre. E attenzione, queste sono tutte misure che, prese una per una, non sono sbagliate. Il problema qui è che sono tutte uguali alle stesse, ovvero tamponi. Abbasso l'accisa per 2 settimane, poi la riabbasso per altre 2, poi faccio un altro decreto. Nessuna di queste misure incide sulle cause, nessuna riduce strutturalmente la dipendenza di questo paese dai combustibili fossili, nessuna affronta il fatto che ogni volta che c'è una tensione internazionale, che sia una guerra, una crisi nel Golfo, una speculazione sui mercati, le famiglie italiane si trovano in balia del prezzo della pompa senza nessuna protezione strutturale. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo provato a dare un contributo, abbiamo presentato decine di emendamenti che sono stati bocciati tutti. E vorrei spiegare almeno in parte cosa abbiamo chiesto, perché dietro ognuno di quegli emendamenti c'è una categoria di persone reali che questo decreto ha lasciato indietro. Abbiamo chiesto di abbassare l'IVA al 5% sul gas naturale per autotrazione, perché dovete pensare a chi anni fa ha comprato un camion a metano, perché glielo dicevamo noi, perché glielo diceva lo Stato, come un investimento perché inquina meno, costa meno ed è il futuro. Oggi quel futuro lo abbiamo abbandonato, il gas è aumentato e per chi ha investito sulla transizione non c'è quasi niente in questo decreto, anche questo bocciato. Abbiamo chiesto che gli autotrasportatori potessero usare il rimborso delle accise in 10 giorni invece di 60. Un'impresa di trasporto anticipa in tasca propria migliaia di euro di gasolio ogni mese e poi deve aspettare 2 mesi per riavere un credito che le spetta per legge. Una misura a costo zero di pura liquidità che le imprese stesse ci hanno chiesto durante le audizioni. Anche questa proposta bocciata. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per i tassisti e chi fa noleggio con conducente, lavoratori che fanno centinaia di chilometri al giorno su tariffe comunali che non si possono aggiornare dall'oggi al domani. Il decreto aiuta gli autobus e il trasporto pubblico locale, aiuta le imprese ferroviarie, ma i tassisti no, non c'è una ragione logica. Anche questo emendamento bocciato. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per i panifici. Un panificio paga il gas per i forni, il gasolio per i furgoni delle consegne e la farina che arriva più cara perché il camionista scarica dei suoi costi. Triplo aumento su un bene di prima necessità prodotto quasi sempre da piccole imprese familiari. Anche questo emendamento, che lo dica a fare, bocciato. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per le imprese della moda e per la manifattura, settori che non sono classificati come energivori ma che l'energia la consumano e come, e che pagano in Italia le bollette più alte della media europea. È un pezzo del nostro Made in Italy, quello di cui tanto vi vantate, e anche questo emendamento bocciato. Abbiamo chiesto di estendere a giugno il credito sui fertilizzanti, che è rimasto fermo a maggio, quando il prezzo del gas e quindi dei fertilizzanti azotati non è affatto rientrato. Una correzione di un mese, banale, piccolo costo, di buonsenso però, anche questa bocciata. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne, perché il modo migliore per non spendere in carburante è non essere costretti a percorrere centinaia di ogni giorno 100 chilometri per andare in ufficio. Questa si chiama visione, ovvero agire per evitare la causa e non agire sulla conseguenza. Anche questa proposta bocciata. Abbiamo chiesto di cancellare la proroga del concordato preventivo biennale e qui mi permetto di spiegare di cosa parliamo, perché è importante che sia chiaro a tutti. Il concordato preventivo biennale è un patto tra il contribuente e il fisco. Praticamente il lavoratore autonomo, la piccola impresa, concorda in anticipo per 2 anni quanto dichiarerà e quindi anche quanto pagherà su quella cifra dichiarata di tasse, a prescindere da quanto guadagnerà davvero. Tradotto, se in quei 2 anni guadagni molto più di quanto avevi concordato, su quel di più tu non paghi nulla. Lo Stato rinuncia in partenza a tassare la ricchezza effettivamente prodotta da quell'impresa, da quel lavoratore autonomo. Già così è uno strumento che pone un problema serio rispetto a 2 principi scritti nella Costituzione, ovvero la capacità contributiva per cui ciascuno dovrebbe concorrere alle spese pubbliche in ragione di quello che ha, e la progressività, per cui chi ha di più contribuisce di più. Il concordato rompe questo legame tra ricchezza reale e imposta e noi non vogliamo prorogarlo, vogliamo ridurne la portata, non allargarla. Ma c'è di più e riguarda di nuovo il metodo, perché che cosa ci fa la proroga del concordato di uno strumento fiscale strutturale come questo dentro un decreto d'urgenza sui prezzi del carburante? Non c'entra nulla, come il telemarketing. È l'ennesima cosa infilata nella valigia, abbiamo chiesto di toglierla e anche qui la risposta è stata no. Ma c'è una cosa, colleghi, su cui mi voglio soffermare, perché a mio parere è la più grave, ed è la questione delle coperture. Per pagare gli sgravi su benzina e gasolio, cioè sui combustibili fossili, il governo va a prendere i soldi dal fondo per la transizione verde e per gli investimenti nella filiera dell'automotive e va a prendere 65 milioni nel 2026 e 80 milioni nel 2027 dal fondo unico per il potenziamento delle reti ferroviarie e del trasporto rapido di massa. Ora, voi vi rendete conto del cortocircuito che c'è qui? Stiamo togliendo i soldi ai treni, alla mobilità sostenibile, all'auto del futuro, per abbassare il prezzo della benzina di oggi. Stiamo svuotando il salvadanaio dell'alternativa per pagare il problema. E questa è la fotografia perfetta di questo governo. Nessuna direzione, nessuna idea di dove vogliamo essere tra 5 anni. Noi avevamo proposto con i nostri emendamenti di spostare quelle coperture sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che è la fonte ordinaria per le misure emergenziali. Stesso saldo di bilancio, nessun aggravio, cambiava soltanto una cosa: non saccheggiavamo il futuro. Ovviamente bocciate anche queste proposte. E adesso, Presidente, arriva il punto che mi sta più a cuore e su cui voglio che resti agli atti in quest'Aula ogni mia singola parola. Perché io vengo dalla Sicilia, vengo da Messina. E quello che sta accadendo sui collegamenti marittimi con le isole minori è qualcosa che ha del vergognoso. Partiamo dal contesto europeo, perché è importante capirlo. Dal 1 gennaio di quest'anno il sistema europeo di scambio delle quote di emissioni, ovvero l'ETS, si applica al 100% al trasporto marittimo. Lo prevede il regolamento dell'Unione Europea 1805 del 2023. In pratica ogni nave, ogni aliscafo che collega la Sicilia alle Eolie, alle Egadi, a Pantelleria, deve pagare per le emissioni che produce. E quel costo le compagnie lo scaricano direttamente sul biglietto, sui residenti, sui pendolari, sulle merci che devono arrivare sull'isola. Allora, il principio europeo che chi inquina è giusto, che inquina paga, è giusto in astratto. Ma trattare allo stesso modo il turista che va a Panarea per il weekend, il lavoratore di Lipari o di qualsiasi altra isola che deve ogni mattina raggiungere Milazzo per lavorare perché non ha nessun'altra strada, è profondamente ingiusto, perché per quel lavoratore la nave non è una scelta, è l'unica strada esistente. E ora, in questo contesto, chi gestisce quei collegamenti? Sono due operatori, Liberty Lines per gli scafi e Crante Tourist per i traghetti. Sono concessioni di servizio pubblico, soldi pubblici, scadenza nel 2028. Allora, il 20 novembre del 2025 la Procura di Trapani ha disposto il sequestro preventivo dell'intera Liberty Lines, che è con il sequestro dell'intera azienda, parliamo di azienda, patrimonio e quote. Un valore quantificato in circa 184 milioni di euro, 67 persone indagate. E le ipotesi di reato sono truffa ai danni dello Stato, frode nell'esecuzione di un servizio pubblico e corruzione. Ora, secondo gli inquirenti, tra il 2021 e il 2022 la compagnia avrebbe continuato a incassare contributi pubblici tenendo nascoste le avarie su numerosi aliscafi, quindi prendendo i soldi per un servizio che in parte non veniva reso. E successivamente il Tribunale di riesame ha rievocato il sequestro, l'azienda è tornata ai suoi titolari, ma attenzione, le indagini nel merito proseguono, i reati contestati sono ancora tutti lì. E mentre tutto questo accadeva, cosa ha fatto lo Stato? Ha continuato a pagare. E cosa ha fatto la Regione Siciliana? Ha rinnovato l'affidamento dei servizi integrativi senza gara con la scusa che la gara è andata per due volte deserta. E questo con una proroga fino al novembre del 2027. E nell'aprile del 2025 entrambi gli operatori hanno aumentato i biglietti dichiarando di doverlo fare per riequilibrare entrate e uscite. I sindaci delle isole hanno protestato, i cittadini hanno protestato, ma non è servito assolutamente a nulla, le tariffe non sono state ridotte. E ora arriva il capolavoro finale. Con il decreto dirigenziale numero 1029 del 12 maggio del 2026, la Regione Siciliana ha approvato il quadro economico per una gara unica da 1,5 miliardi di euro, della durata di 9 anni, per affidare a un solo soggetto tutti i collegamenti con le isole minori a partire dal 2028. Ora io mi chiedo, 1,5 miliardi di soldi pubblici, 9 anni, un unico operatore, chi è in grado di competere per un appalto di queste dimensioni se non l'attuale? E allora, dopo aver truffato lo Stato proprio su quei collegamenti, noi stiamo costruendo un monopolio blindato per 9 anni, finanziato con denaro pubblico, su un servizio essenziale per la vita di decine di migliaia di cittadini italiani che hanno la sola colpa di essere nati su un'isola. Noi abbiamo presentato 2 emendamenti su questo, uno per riconoscere un credito d'imposta che compensasse i maggiori costi ETS sulle rotte insulari, con l'obbligo per le compagnie però di trasferire quel beneficio sui biglietti e di indicare i costi in modo trasparente, e l'altro per sostenere direttamente il trasporto merci delle imprese insulari. Quest'ultimo è stato bocciato, mentre il primo, che prevedeva la possibilità di sgravio dei costi in capo ai cittadini, è stato addirittura reso inammissibile. Inammissibile, cioè che non se ne può nemmeno parlare, discutere, sull'unico tema che riguarda la sopravvivenza economica delle comunità insulari. La risposta che è stata data alla questione non è nemmeno ammissibile in questo ramo del Parlamento. Io vi ricordo che dal 2022 l'insularità è scritta nella Costituzione, all'articolo 119,5 bis. La Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. È in Costituzione da 4 anni e noi non riusciamo nemmeno a discutere di un credito d'imposta per chi vive su un'isola. Questa è la distanza tra le parole scritte sulla carta e i fatti di quest'Aula. Presidente, concludo tornando da dove sono partito, ovvero questo decreto non è sbagliato in ogni sua singola riga, è sbagliato nel suo impianto, è la fotografia di un governo che non ha una politica energetica, che non ha una politica dei trasporti, che non ha una politica per il mezzogiorno, per le isole o per le aree interne e che sostituisce tutto questo con una decretazione d'urgenza a ripetizione. Domandiamoci cosa servirebbe davvero. Servirebbe un piano serio per ridurre la dipendenza dai fossili, investendo sul trasporto pubblico invece che tagliarlo. Servirebbe un meccanismo strutturale automatico di calmierazione delle accise quando il prezzo supera certe soglie, invece di un decreto nuovo ogni 2 settimane. Servirebbe affrontare la questione di insularità come una priorità nazionale e non come un fastidio da dichiarare inammissibile. Servirebbe fare luce una volta per tutte su come vengono gestite e affidate le concessioni del trasporto marittimo siciliano e pretendere i controlli che per anni sono mancati. Noi quegli emendamenti li abbiamo presentati, voi li avete bocciati tutti. E allora oggi in quest'Aula ci limitiamo soltanto a fare quello che possiamo, ovvero mettere agli atti nero su bianco le proposte che c'erano e che avete respinto. E i nomi delle persone che questo decreto ha lasciato indietro. Perché quando tra qualche settimana arriverà il prossimo decreto a inseguire la prossima emergenza, si sappia che un'alternativa c'era e che qualcuno l'aveva proposta. Per questo il Movimento 5 Stelle è contrario a questo decreto. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei Onorevole Raffa. Chiesto di intervenire l'Onorevole Merola. E ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. Vede Presidente, siamo partiti da un decreto sulle accise, siamo arrivati a un provvedimento omnibus che contiene carburanti, agricoltura, autotrasporto, ex Ilva, biometano, telemarketing, pagamenti elettronici e isole minori. I decreti legge restano per settimane in un ramo del Parlamento, lì vengono modificati, appesantiti, riempiti di nuove disposizioni, poi arrivano da noi. Alla Camera, in questo caso dei deputati, quando i termini di conversione sono ormai talmente stretti da rendere l'esame poco più che una ratifica. La Camera quindi non corregge, non migliora, non modifica, non incide, prende atto, come se questo fosse legiferare. È un Parlamento ridotto a timbificio, così si peggiora la qualità delle leggi e la credibilità delle istituzioni. Infatti, a proposito di qualità delle leggi e venendo al merito, questo provvedimento racconta bene come il modo in cui il governo affronta le emergenze. Rincorre i problemi e non li governa. Interviene quando l'emergenza è già esplosa, prova a tamponare gli effetti, ma non costruisce mai una soluzione duratura, permanente e strutturale. È una politica fatta di toppe senza alcun tessuto. Sul caro carburante il dato da questo punto di vista è impressionante. Dal 19 marzo al 3 giugno si sono succeduti 8 interventi tra decreti legge e decreti ministeriali. 8 interventi in poco più di 3 mesi. Un vero calendario dell'incertezza. E tutto questo per un onere complessivo nel 2026 pari a circa 1,6 miliardi. Ora Presidente, con quasi 1,6 miliardi di euro ci si aspetterebbe una strategia. Invece abbiamo avuto una staffetta di interventi parziali, ciascuno più debole del precedente. Per i carburanti siamo partiti da 20 centesimi al litro, poi siamo scesi a 10, poi a 5. Quindi abbiamo fatto una dieta dimagrante dello sconto, nonostante gli annunci del governo. Il risultato è che le famiglie vedono pochi vantaggi concreti alla pompa e gli operatori economici navigano nell'incertezza. L'autotrasporto, l'agricoltura, la manifattura, la logistica, il commercio, le filiere produttive. Sappiamo che chi deve programmare costi, contratti, investimenti e prezzi non può vivere appeso a proroghe di 10 giorni e a decreti che confluiscono in altri decreti, a sconti che cambiano forma e misura da una settimana all'altra. La politica industriale ed energetica di un paese non dovrebbe essere organizzata come un calendario dell'avvento. Si apre una finestrella e si scopre quale sarà lo sconto di questa settimana. Nessuno, tanto meno noi, il Partito Democratico, neghiamo la necessità di intervenire quando il prezzo dei carburanti cresce, quando i costi energetici comprimono i bilanci delle famiglie e mettono sotto pressione imprese, agricoltura, trasporto pubblico e logistica. Il punto non è dunque se intervenire, il punto è come intervenire, con quale efficacia e con quale idea di futuro. E qui il governo ha scelto ancora una volta la strada del taglio temporaneo e orizzontale delle accise. Una misura semplice da comunicare, ma molto meno efficace nella realtà e anche, mi permetto di aggiungere, molto iniqua, perché è uno sconto che non tiene conto dei diversi redditi degli italiani, non tiene conto di chi possiede una Ferrari o di chi possiede una Panda. Vedete, i carburanti sono beni essenziali a domanda rigida, distribuiti lungo una filiera nel quale il consumatore finale ha pochissimo potere contrattuale. Se lo Stato annuncia pubblicamente uno sconto, indicando prima la misura del taglio, una parte di quel beneficio rischia di essere assorbita lungo la filiera prima ancora di arrivare davvero alla pompa di benzina. Questo è il nodo politico-economico del provvedimento. Lo Stato spende, ma il cittadino non riceve integralmente il vantaggio promesso. E allora non basterebbe dire abbiamo tagliato le accise. Bisogna chiedersi quanto di quel taglio sia arrivato davvero alle famiglie e alle imprese e quanto sia rimasto intrappolato nella filiera, quanto sia stato neutralizzato dagli aumenti dei prezzi industriali, della distribuzione e della logistica. Perché se lo sconto lo annuncia il governo ma lo incassa in parte la filiera, allora non siamo davanti a una misura di sostegno, siamo davanti a una misura di cortesia verso chi sta nel mezzo. E non è un dettaglio, perché le risorse impiegate, scusate, sono risorse pubbliche, risorse che avrebbero potuto essere orientate in modo più selettivo, più stabile, più utile. Invece il governo ha scelto una sequenza di interventi temporanei, decrescenti e frammentari. Una normativa a fisarmonica, si apre nell'emergenza, si richiude la scadenza successiva, ma purtroppo nessuno sa cosa accadrà dopo, visto il permanere della crisi energetica. Noi abbiamo proposto un'altra strada, abbiamo chiesto di dare continuità all'intervento sulle accise, almeno fino al 30 settembre, per evitare questa rincorsa permanente. Abbiamo chiesto di prorogare il credito d'imposta per l'autotrasporto, di rafforzare gli strumenti per l'agricoltura, pesca e acquacultura. Abbiamo chiesto misure che diano prevedibilità agli operatori, non un bollettino normativo ogni 15 giorni. Ma chiediamo, abbiamo chiesto e chiediamo soprattutto una politica energetica strutturale. Perché il problema ovviamente non si risolve con la rincorsa periodica alle accise. Il problema si risolve riducendo la dipendenza dell'Italia dalle fonti fossili, accelerando su rinnovabili, accumuli, reti, comunità energetiche, efficienza degli edifici, elettrificazione dei consumi, trasporto pubblico e ferroviario. Ogni impianto rinnovabile che non si realizza, così come ogni comunità energetica che resta bloccata, ogni investimento sulle reti che viene rinviato, significa una cosa molto semplice. Alla prossima crisi internazionale saremo di nuovo qui, con un altro decreto, un'altra proroga, un altro taglio temporaneo e tampone. E questo vale anche per il trasporto pubblico locale. Il decreto incrementa il fondo del trasporto pubblico locale per il rinnovo contrattuale. Bene che il tema sia stato riconosciuto, ma le risorse sono insufficienti rispetto al fabbisogno effettivo. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che garantiscono un servizio essenziale nelle città e nei territori. Se vogliamo meno auto private, meno congestione, meno emissioni e meno dipendenza dai carburanti, il trasporto pubblico dovrebbe essere il cuore della politica ambientale urbana, non una voce da finanziare a metà. Per questo abbiamo proposto di aumentare le risorse per il fondo del TPL, così da garantire la copertura integrale del rinnovo contrattuale per il 2026. E abbiamo proposto di farlo evitando di tagliare il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, come invece fa questo decreto. perché finanziare il trasporto locale togliendo risorse al trasporto locale del futuro è come riparare il tetto smontando le fondamenta. Il decreto poi contiene un altro capitolo delicatissimo, l'ex ILVA. Anche qui siamo davanti al solito schema, prestito ponte sì, piano industriale no, risorse emergenziali sì, visione no, continuità formale sì, futuro produttivo no. Nessuno sottovaluta la complessità di questo dossier. Il lavoro, ambiente, salute, siderurgia, autonomia industriale, sicurezza degli approvvigionamenti. Ma proprio perché parliamo di un asset strategico nazionale, non possiamo continuare con finanziamenti a ponte e norme di protezione senza un disegno industriale credibile. Non può esserci sempre lo Stato che metta risorse pubbliche senza pretendere una direzione chiara. Non può esserci il prestito senza il piano, la proroga senza il progetto, lo scudo senza le responsabilità. Le nostre proposte sull'ex ILVA vanno esattamente in questa direzione, subordinare ogni eventuale cessione degli impianti a un piano industriale reale, sostenibile sul piano economico, occupazionale e ambientale, istituire un tavolo con governo, territori, sindacati, imprese e indotto, finanziare la messa in sicurezza degli altiforni, accelerare le bonifiche e l'ambientalizzazione del SIN di Taranto, introdurre rendicontazione mensile sull'utilizzo delle risorse, tutelare i lavoratori con strumenti adeguati, sostenere le piccole e medie imprese dell'indotto e investire sulla diversificazione industriale dei territori interessati. Perché salvare l'ex ILVA non significa solo tenere acceso qualcosa oggi, significa costruire un'alternativa produttiva, occupazionale e ambientale. Dunque, Presidente, questo decreto in realtà racconta bene il limite dell'azione del Governo. C'è una crisi dei prezzi e si rincorre il prezzo, c'è una crisi energetica e si rincorre la bolletta, c'è una crisi industriale e si rincorre il salvataggio temporaneo. C'è un problema di trasporto pubblico e si rincorre il rinnovo contrattuale senza garantire risorse adeguate. Tutto emergenza, tutto è provvisorio, tutto rinviato alla prossima scadenza. Questa è la vera stabilità di 4 anni di questo governo di centrodestra. Per noi il punto che poniamo con il Partito Democratico è non negare l'emergenza, ma contestare l'assenza di una strategia concreta. Non negare la necessità di intervenire sui carburanti, ma contestare l'inefficacia e l'iniquità di interventi orizzontali, non equi, costosi e facilmente assorbibili della filiera. Noi non neghiamo dunque la necessità di sostenere settori in difficoltà, ma contestiamo il fatto che il governo continui a farlo senza un quadro strutturale di politica energetica, industriale e sociale. Ma noi siamo convinti che amministrare l'emergenza sia necessario, ma governare dovrebbe significare prevenire l'emergenza con politiche energetiche adeguate e misure permanenti per liberare l'Italia dalla dipendenza energetica e coordinare gli investimenti contro la dipendenza energetica insieme all'Europa con un debito comune per gli investimenti, il contrario di una politica nazionalistica come la vostra, che non a caso è piena di toppe.
1: Grazie onorevole Merola. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matteoni e ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente.
1: Eccoci.
5: Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui oggi discutiamo nasce dalla necessità di attenuare l'impatto dei rincari su famiglie, imprese e settori produttivi maggiormente esposti al costo dell'energia e dei trasporti, dovute all'instabilità dei mercati internazionali e alla crisi nell'area del Golfo. Questo non è solamente un provvedimento tecnico, ma è un provvedimento che tocca la vita reale degli italiani. È il costo del pane sulle tavole delle famiglie, il margine di guadagno che si assottiglia per un artigiano, per un agricoltore, per un autotrasportatore che ogni mattina sale sul suo mezzo. Questo decreto dimostra che il governo Meloni non è rimasto a guardare mentre i mercati internazionali scaricano sui cittadini italiani il peso delle crisi globali. Rappresenta inoltre uno strumento utile per intervenire su misure diverse e non strettamente legate al caro carburanti. La misura centrale del provvedimento contenuta nell'articolo 1 interviene con decisione per ridurre le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per un primo periodo dal 2 al 10 maggio 2026. Con questa misura il gasolio scende a 472,90 euro per 1000 litri, GPL a 242,77 euro per 1000 kg e gas naturale viene azzerato. Il Senato ha poi potenziato questa difesa prorogando la riduzione delle accise per un secondo periodo, dal 23 maggio al 6 giugno 2026, estendendo l'agevolazione anche a carburanti alternativi e sostenibili. La copertura finanziaria delle nuove disposizioni, pari a circa 133,8 milioni di euro per il 2026, viene garantita dall'articolo 1 septies. Ma questo intervento normativo è molto più ampio della pur fondamentale questione delle accise. Penso ad esempio a una misura di enorme peso specifico per il nostro tessuto industriale, la situazione di Acciaierie d'Italia. L'articolo 1 bis autorizza il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a trasferire fino a ulteriori 100 milioni di euro alla società in amministrazione straordinaria sotto forma di finanziamento oneroso e rimborsabile entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali o dalla scadenza del contratto d'affitto. Difendere quegli impianti significa difendere un patrimonio industriale strategico per l'Italia e proteggere migliaia di lavoratori che hanno il diritto sacrosanto di non essere abbandonati nel mezzo di una trattativa. Dobbiamo poi dar certezza a chi lavora sulla strada e nei campi. Con l'articolo 1 ter estendiamo fino a giugno 2026 il credito d'imposta sui carburanti per l'autotrasporto di merci, triplicando di fatto il tetto di spesa che sale da 100 a 300 milioni di euro. Per il comparto dell'autotrasporto agricolo la misura triplica la dotazione, portandola da 30 a 90 milioni di euro, comprendendo le spese da marzo a maggio 2026. Sempre l'articolo 1 ter si occupa di un altro settore vitale, i fertilizzanti per la nostra agricoltura. Introduciamo un credito d'imposta straordinario fino al 30% delle spese sostenute per il loro acquisto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro. Questa agevolazione sarà compensabile entro il 31 dicembre 2026, non peserà sul reddito d'impresa e sarà cumulabile con altre misure. Destinare 40 milioni a chi produce il cibo che portiamo in tavolo non è assistenzialismo, è il riconoscimento del valore strategico del nostro settore primario. Sempre nello stesso articolo riduciamo da 60 a 30 giorni il termine per rimborso delle accise sui carburanti agricoli tramite presentazioni telematiche a partire dal 1 ottobre 2026, meno burocrazia, più liquidità immediata nelle tasche degli agricoltori. Sosteniamo anche la mobilità dei cittadini in lavoro nel settore dei trasporti pubblici. L'articolo 1.4 incrementa il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale di ben 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, risorse espressamente destinate al rinnovo dei contratti collettivi di autisti e lavoratori del settore. A questo si affianca l'articolo 1-quinquies che stabilisce l'assegnazione a Roma della prestigiosa sede del SETAC, il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa, garantendo all'Italia un ruolo attivo e di primo piano nella sua governance. Guardiamo poi a chi ogni giorno fa i conti con scadenze e pressione fiscale. L'articolo 1-sexies differisce i versamenti fiscali per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i forfettari. Chi doveva pagare entro il 30 giugno 2026 potrà farlo entro il 20 luglio senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 19 agosto con una maggiorazione dello 0,80%. Estendiamo inoltre fino al 30 novembre 2027 la disciplina creditizia per le società cooperative e introduciamo proroghe importanti per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali degli enti territoriali. La cosiddetta rottamazione quinquies. Dare qualche settimana in più a partite IVA, professionisti e piccoli imprenditori in un momento complesso non è un regalo, è puro buonsenso. La solidità finanziaria di queste scelte è chiarita nell'articolo 1 septies, che quantifica la copertura per queste misure in 480 milioni di euro di oneri fissi e 80 milioni in oneri a decorrere dall'anno 2027. Risorse reali, non inventate, attinte con responsabilità da fondi esistenti per lo sviluppo e la coesione dei trasporti. È la dimostrazione di un governo che sa fare scelte chiare e stabilire le giuste priorità. Sul fronte dei controlli e della legalità, l'articolo 1 octies ridefinisce l'ambito d'azione degli accertamenti della Guardia di Finanza lungo la filiera dei carburanti, risalendo fino al costo giornaliero d'acquisto sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera in regime sospensivo. Vogliamo trasparenza e vogliamo combattere le speculazioni. Al Senato abbiamo inoltre inserito l'articolo 1 novies, estendendo i benefici alle imprese di noleggio autobus con conducente per i mezzi più ecologici, un modo per premiare chi investe concretamente nella qualità del parco mezzi e nell'ambiente. Sulla filiera agroalimentare e l'ambiente intervengono gli articoli 1-decis e 1-undecis, che semplificano la preparazione di alcuni fertilizzanti e dettano criteri chiari per l'ingresso di biomasse e residui agroalimentari negli impianti di biogas e biometano, sostenendo la transizione energetica del nostro settore agricolo. Per la tutela diretta delle famiglie contro l'invadenza commerciale, l'articolo 1-duodecis introduce modifiche importanti al codice di consumo, vietando le sollecitazioni telefoniche via messaggio non richieste e imponendo l'uso di un numero unico identificativo per le proposte commerciali di energia, gas e telecomunicazioni. Una norma sacrosanta attesa da milioni di cittadini stanchi di chiamate aggressive a ogni ora del giorno. L'articolo 1-terdecis interviene a favore dei comuni montani, sostituendo il vecchio requisito burocratico delle minoranze linguistiche storiche con un criterio puramente territoriale basato sulla delimitazione dei comuni, garantendo un accesso molto più equo e semplice ai relativi crediti d'imposta. In materia di pagamenti digitali, in articolo 1-quaterdecis aggiorna la normativa sull'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, sanzionando il mancato utilizzo di qualunque strumento di pagamento digitale per qualsiasi importo, un adeguamento tecnico necessario per inclusione finanziaria. Infine, con l'articolo 1-quinquiesdecies andiamo finalmente stabilità ed equità tariffaria alle nostre isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale. Stabilizziamo le forniture tramite le imprese elettriche minori a tariffe regolate dall'ARERA. Autorizziamo distributori a gestire sistemi di stoccaggio energetico e proroghiamo di 20 anni le concessioni di distribuzione delle imprese locali, disciplinando in modo efficiente il dispacciamento energetico. Anche qui nessuno è stato dimenticato. Onorevoli colleghi, ho sentito in quest'aula critiche e accuse di parzialità o di mancanza di visione. Col dovuto rispetto, rispondo che queste lezioni arrivano da chi per anni ha gestito le emergenze con improvvisazione, costruendo dipendenze energetiche e strutturali dall'estero e parlando di transizione ecologica senza mai chiedersi chi ne avrebbe pagato il conto reale. Noi abbiamo scelto di cambiare rotta con una reale programmazione strategica, perché l'energia non è solo una questione di bilanci e numeri economici. L'energia è sinonimo di libertà, libertà di scegliere, libertà di crescere, libertà di non essere ricattabili sullo scacchiere internazionale. La sicurezza energetica è a tutti gli effetti sicurezza nazionale. Il piano Mattei, le nuove partnership nel Mediterraneo e la diversificazione delle fonti sono la cornice di una strategia strutturale di lungo periodo in cui questo decreto si inserisce come un tassello fondamentale. Questo è il modo in cui Fratelli d'Italia e il governo guidato da Giorgia Meloni interpretano il mandato ricevuto dagli italiani. Non fare politica per i titoli dei giornali, ma compiere scelte concrete nell'interesse della nostra nazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare, ma non intende farlo, la deputata Maria Angela Matera. Credo al governo. No, non intende replicare. No, grazie. Ugualmente la rappresentante del governo. Dunque, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani, mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 9:30. Noi andiamo avanti. Passiamo agli interventi di fine seduta. Iniziamo con l'onorevole Carla Giuliano, che ha facoltà di intervenire. Prego.
6: Grazie Presidente. Nei giorni scorsi la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno eseguito una vasta operazione denominata Erebus, finalizzata al contrasto di un presunto traffico illecito di rifiuti tra la Campania e la Puglia. Dalle indagini emerge che ingenti quantitativi di rifiuti speciali sarebbero stati smaltiti illegalmente in diverse aree della Puglia, in particolare nella provincia di Foggia. Questi fatti sono fatti non nuovi per questo territorio e destano particolare preoccupazione, a maggior ragione in un territorio che ha forte vocazione agricola, dove quindi la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle eccellenze agroalimentari è una priorità assoluta. Ecco, a fronte di questa situazione noi chiediamo un intervento immediato del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Ambiente per rendere e mettere a terra delle attività attività straordinarie di monitoraggio e verifica ambientale al fine di procedere alla bonifica di siti eventualmente contaminati, perché spesso le aree che sono oggetto di sversamento illecito di rifiuti sono di proprietà di comuni di piccole o medie dimensioni che non hanno la capacità e non hanno i fondi economici per procedere alla bonifica. E chiediamo invece al Ministro

0: allo sversamento illecito dei rifiuti che purtroppo sta avvelenando la nostra terra, che diventerà, se proseguiamo in questo modo, la nuova terra dei fuochi.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Simone Billi. E ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente Mulè. Desidero richiamare l'attenzione del Governo su una problematica che sta interessando numerosi italiani residenti all'estero. Infatti dal 1 giugno gli iscritti all'AIRE possono finalmente richiedere la carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune italiano. Si tratta di una misura molto importante, attesa da anni, che considero, Presidente Mulè, anche un grande successo personale, avendo contribuito attivamente alla sua realizzazione. Dal 1 agosto, però, in applicazione di un regolamento europeo, le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide per l'espatrio. Per questo motivo molti italiani all'estero che stanno trascorrendo un periodo in Italia si stanno recando presso i comuni per richiedere la nuova carta d'identità elettronica. Beh, Presidente, in numerosi casi oggi, al momento della richiesta, la carta d'identità cartacea viene ritirata e il cittadino non riceve alcun documento sostitutivo immediatamente utilizzabile per il viaggio di ritorno. Considerando che la carta elettronica viene recapitata successivamente e che molti connazionali non hanno con sé il passaporto, si crea una situazione paradossale. Il cittadino rischia di non poter rientrare nel proprio paese di residenza ed è una situazione molto comune tra coloro che risiedono nell'area Schengen, perché chiaramente queste persone può capitare che non abbiano il passaporto o che non usino il passaporto. Chiedo pertanto al Governo di valutare con estrema urgenza soluzioni pratiche e uniformi su tutto il territorio nazionale, come ad esempio il rilascio di un documento temporaneo di viaggio, una certificazione sostitutiva o altre modalità che consentano agli italiani all'estero di rientrare regolarmente nel proprio paese di residenza senza difficoltà. In alternativa, almeno fino al 1 agosto, si potrebbe valutare di lasciare la carta cartacea nelle mani della persona fino alla consegna della carta elettronica, evitando così che il cittadino rimanga temporaneamente privo di un documento per il viaggio.
1: Grazie, grazie ancora. Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Ascani, ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie Presidente, ma le racconto una storia. C'era una volta una scuola media in una città chiamata Città di Castello, intitolata a Dante Alighieri e Giovanni Pascoli. Un edificio di questa scuola era un po' vecchio e quindi si decise coi soldi del PNRR di demolirlo e costruirne uno nuovo, più bello, più efficiente. Poi arrivò Invitalia e individuò un'azienda che non era in grado di portare in fondo quei lavori, quindi l'edificio rimase un cumulo di macerie e i ragazzi non avevano più un posto dove andare a scuola. Dopo le proteste dei ragazzi, delle famiglie, dell'amministrazione, nel nostro piccolo, anche nostra, il Ministero dichiarò di aver trovato i soldi per ricostruire quella scuola, che però è ancora un cumulo di macerie. E non è tutto, perché lo stesso Ministero, non contento di aver ridotto a macerie una scuola che esisteva, ha deciso di dimensionare quella scuola. E allora le famiglie, i ragazzi, i sindacati e anche noi nel nostro piccolo abbiamo protestato, ci siamo rivolti al TAR. E sa che è successo? Il TAR ci ha dato ragione, quel dimensionamento non si poteva fare. È finita? Abbiamo un lieto fine a questa storia? No, perché il ministro Valditara fa quello che fa sempre, fa l'arrogante. Ignora persino una sentenza della magistratura. Il ministro la deve rispettare quella sentenza. Giù le mani dalla scuola e dal diritto di ragazze e ragazzi ad avere una scuola che funzioni. Valditara la faccia finita.
1: Grazie Presidente Ascani. Chiesto di intervenire l'onorevole Pandolfo. E ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Voglio ricordare in quest'Aula la tragica ricorrenza dell'82esimo anniversario di una delle pagine più dure della resistenza italiana, il rastrellamento nazifascista del 16 giugno del 44 nelle fabbriche genovesi. Alle 14 di quel giorno, reparti tedeschi e forze della Repubblica Sociale Italiana circondarono gli stabilimenti

0: la San Giorgio, di Ansaldo, di Piaggio, quelli del ponente di Genova. I lavoratori tentarono di fuggire, ma furono bloccati con le armi. Alcuni di loro morirono gettandosi dai vagoni in corsa, alcuni di loro furono colpiti durante la fuga. Parliamo di 1500 operai, in gran parte giovani, che vennero caricati su carri merci diretti in Germania. Prima destinazione era il campo di concentramento di Mauthausen e poi i campi di lavoro forzato. Non tutti tornarono a casa. Quella deportazione non fu un episodio isolato, era frutto di un disegno tragico, repressivo, che voleva colpire la classe operaia genovese, perché appunto gli scioperi del 43 del 44 avevano dimostrato che la fabbrica poteva essere, insieme alla montagna, un fronte della lotta di liberazione. E allora ricordarlo oggi in quest'aula è un atto verso chi pagò con deportazione, con vita, la scelta di non arrendersi al nazifascismo, ed è il richiamo per chi ha la responsabilità di rappresentare le istituzioni a non considerare mai acquisita la libertà di organizzarsi, di scioperare, di dissentire, che proprio quei lavoratori contribuirono a riconquistare per tutti noi. È una memoria che riguarda tutti e che non deve disperdersi, perché ci ricorda che la democrazia e i diritti del lavoro non sono un dato acquisito, ma una conquista che va difesa ogni giorno, anche di fronte ai rigurgiti di fascismo e di neofascismo che continuano a manifestarsi nel nostro presente. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Ghio, e ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Sì, voglio mettere in evidenza in quest'Aula quella che riteniamo sia una lesione importante delle prerogative parlamentari. In Commissione Trasporti stiamo esaminando il disegno di legge in materia di porti. La riforma dei porti è stata data ampia rassicurazione, anche perché sono anni che si parla dell'arrivo di questa riforma, è stata data ampia rassicurazione di una trattazione lunga, condivisa, della possibilità di esercitare appieno la funzione parlamentare. L'esame è stato incardinato il 4 giugno e da subito sono state escluse alcune richieste di audizioni importanti, come quelle dei comuni e delle regioni portuali, che, visti i grandi cambiamenti che propone il disegno di legge, riteniamo molto rilevanti. Ma oggi è successo qualcosa di altro, di diverso. Oggi al Ministero dei Trasporti il sottosegretario Rixi ha ricevuto una sessantina di soggetti coinvolti nelle audizioni, associazioni di settore, operatori della logistica, sindacati, rappresentanti delle istituzioni, soggetti che contestualmente, proprio negli stessi giorni, stanno facendo le audizioni parlamentari. Un coinvolgimento un po' tardivo e neanche troppo reale è emerso anche dopo che buona parte dei soggetti che sono auditi, che iniziano ad essere auditi, hanno evidenziato la mancanza di coinvolgimento. E già qui una prima messa in discussione delle prerogative parlamentari. Ma la cosa che riteniamo più grave è che oggi nel corso della riunione sarebbe stata comunicata l'apertura di una piattaforma digitale perché gli operatori possano mandare direttamente, sarà aperta per dieci giorni, dove gli operatori possano mandare direttamente delle proposte, delle richieste emendative, delle proposte di emendamento che poi verranno portate in commissione. Ecco, se fosse realmente così, si tratterebbe di una grave lesione della possibilità, dell'operatività, delle sedi referenti, delle commissioni.
1: Mire, l'avevo dato già 30 secondi in più, mi sono accorto che erano scaduti anche gli altri 30 secondi. Diamo possibilità di finire. Un'ora da Ghio. Prego, aspetti che si riaccenda il microfono. Sì, aspetti che si arrivi. Prego.
2: Grazie Presidente. Concludo solo dicendo, proprio alla conclusione, noi chiediamo alla Presidenza della Camera di verificare e di intervenire rispetto alla tutela delle attribuzioni costituzionali della Camera, perché il Parlamento, le commissioni parlamentari, non possono essere ridotte ad una mera sede di decisioni ratificate, da ratificare e prese altrove.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ghirra, e ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. Intervengo per associarmi alle considerazioni della collega Ghio. Come giustamente sottolineava, l'8 maggio il Governo, nella persona del Ministro Salvini, ha presentato un disegno di legge in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale, che avrebbe l'obiettivo di rilanciare la competitività dei nostri porti, ma anche creare un maggior coordinamento tra la rete delle autorità del sistema portuale. La vera novità di questo provvedimento però è la costituzione di una società chiamata Porti d'Italia S.P.A. che di fatto accentrerà le competenze in infrastrutture strategiche e in manutenzioni straordinarie, esautorando le autorità di sistema portuale e anche facendo proprie le loro risorse e il personale. La cosa grave è che questo disegno di legge è stato prodotto senza coinvolgere le parti sociali, in particolare, ma anche gli stakeholder, che come si diceva sono stati incontrati oggi dal vice ministro Rixi, che mentre la commissione porta avanti le audizioni li ha invitati a caricare su una piattaforma digitale le loro proposte emendative al provvedimento. Ritengo che sia una grave lesione delle prerogative parlamentari e invito anche io il presidente Fontana a intervenire. Non vorremmo che dopo lo scempio del ponte sullo stretto la Porti d'Italia diventasse il nuovo giocattolo nelle mani della Lega sulle spalle degli italiani. Grazie.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 17 giugno 2026 alle 9.30 alle 16.15. Cominceremo con il seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connesse al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, l'esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, l'esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del medesimo Vittorio Sgarbi, l'esame della relazione della Giunta per l'autorizzazione sull'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Seguirà la discussione sulle mozioni concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, la discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita degli investimenti europei e nazionali in armamenti, la discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, la discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, il seguito della discussione della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, e infine il seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di libertà o di criminalità organizzata e liberi di scegliere. Alle 15 vi ricordo infine che c'era lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 19 e 15 minuti in questo momento. E nella giornata di ieri presso la sala Isma del Senato si è tenuto l'evento Ordine Pubblico e Giustizia, il nuovo decreto legge, un'analisi tecnica tra esigenze di sicurezza e tutela delle garanzie su iniziativa del senatore Filippo Sensi. Dunque ascoltiamolo insieme.
2: Buongiorno a tutti, iniziamo il convegno. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al senatore Filippo Sensi per aver promosso questo momento di confronto presso il Senato della Repubblica. Naturalmente ringraziamento che rivolgo a tutti i relatori, anche a chi oggi partecipa, non è assolutamente scontato di lunedì mattina, e un saluto anche a chi ci segue da casa in diretta streaming. Un particolare ringraziamento va anche all'avvocato Anna Napoli, presidente di AIGA Roma, per l'organizzazione dell'iniziativa, e io sono l'avvocato Andrea Ugenti, avvocato penalista, e avrò il piacere di moderare questo incontro. Il tema che affrontiamo oggi è tra i più delicati attuali del dibattito pubblico, appunto il nuovo decreto legge in materia di sicurezza, ordine pubblico e immigrazione. Si tratta di un provvedimento che ha suscitato diverse polemiche, un confronto sicuramente molto intenso dentro e fuori dalle istituzioni, quindi per quanto riguarda la politica, e anche appunto un confronto tra accademici. Poiché da una parte vi è chi ritiene che il legislatore stia introducendo strumenti necessari per rispondere a fenomeni che negli ultimi anni hanno destato crescente preoccupazione nell'opinione pubblica, episodi di violenza urbana, l'aumento di condotte aggressive in contesti pubblici, l'utilizzo di armi improprie, di coltelli, e anche le problematiche legate alla gestione dell'ordine pubblico e dei flussi migratori. Dall'altra parte invece vi è chi guarda con maggiore prudenza all'introduzione di questo appunto intervento normativo, ritenendo che l'espansione degli strumenti repressivi e preventivi possa determinare tensioni con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, imponendo una riflessione attenta su il rapporto tra sicurezza, libertà individuali e quindi garanzie costituzionali. L'obiettivo di oggi non è stabilire chi abbia ragione, naturalmente, né trasformare questo incontro in un confronto ideologico. L'obiettivo è quello di comprendere le ragioni del legislatore, ascoltando sia chi sostiene il provvedimento che ovviamente chi ne evidenzia le criticità. E comprendere anche la sensibilità delle nuove generazioni attraverso il contributo dei rappresentanti dei movimenti giovanili, dei principali schieramenti politici, quindi il compito delle istituzioni e quindi anche dell'avvocatura è proprio questo, a mio avviso: creare luoghi di confronto serio, un confronto appunto nel quale le posizioni differenti possano dialogare senza pregiudizi né semplificazioni. Con questo spirito quindi apriamo i lavori del convegno e passerei subito la parola alla Presidente Anna Napoli per il suo intervento, che ringrazio per il costante impegno dell'AIGA nella promozione di questo dibattito.
3: Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Io desidero innanzitutto ringraziare il senatore Sensi per aver promosso questo incontro in questa sala così prestigiosa. Ringrazio anche il collega Ugenti che ha svolto davvero un ruolo determinante nell'organizzazione di questo dibattito. Saluto e ringrazio anche il senatore Zanettin, tutti i relatori, i rappresentanti delle varie sensibilità politiche e culturali qui presenti e tutti voi. Il tema che affrontiamo oggi, come prima anticipava Andrea, è probabilmente uno dei più delicati per uno Stato democratico. Non è semplice trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e libertà. Sappiamo che il nuovo decreto sicurezza ha acceso un dibattito molto ampio non solo nei contesti politici ma anche tra gli operatori del diritto su varie questioni, dall'utilizzo del decreto legge in materia penale all'introduzione di nuovi reati e aggravanti fino al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e le possibili ricadute sul sistema delle garanzie processuali. Da una parte c'è chi ritiene che si stia facendo sempre più ricorso al diritto penale per affrontare problemi sociali complessi. Dall'altro invece c'è chi considera necessario dotare lo Stato di strumenti sempre più efficaci per contrastare fenomeni criminali in continua evoluzione e quindi rispondere alla crescente domanda di sicurezza proveniente dai cittadini. In questo scenario penso che il compito dell'avvocatura non sia quello di prendere posizioni di principio, ma quello di esaminare le norme e verificare se le soluzioni adottate siano effettivamente le più adeguate e soprattutto rispettose dei principi costituzionali. È proprio questo il fine dell'incontro di oggi. Attraverso i nostri autorevoli relatori cercheremo non solo di approfondire il contenuto delle norme, ma anche di comprendere l'impatto che queste norme hanno sul sistema della giustizia e quindi sugli equilibri fondamentali del nostro Stato di diritto. Non sottraggo ulteriore tempo ai nostri relatori e vi auguro buon lavoro.
4: Grazie Presidente. Ho il piacere adesso di dare la parola al senatore Filippo Sensi, promotore dell'iniziativa e rappresentante dell'opposizione, che ci offrirà la propria lettura del provvedimento.
5: Grazie moltissimo, io volevo ringraziare molto voi, volevo ringraziare molto l'AIGA, ovviamente la Presidente Anna Napoli, ovviamente Andrea e tutti quanti voi, i giuristi e gli accademici che si sono qui riuniti. Io in realtà faccio soltanto l'affittacamere, quindi non ho la competenza soprattutto per darvi delle valutazioni di chissà quale prudenza o perizia sulla questione. Non voglio però buttarla in caciara politica, però volevo sottolineare un paio di punti, diciamo, sul provvedimento. Generalmente, diciamo, facendo la parte del Partito Democratico, la parte dell'opposizione, la conta e la spunta dei nuovi reati che in questa legislatura sono stati introdotti è un po' una sorta di preliminare, cioè soltanto questo decreto sicurezza ha introdotto, credo, leggo, mi sono appuntato, 14 nuovi reati e circa 9 aggravanti. Dall'inizio della legislatura, con tutti i provvedimenti che ci sono stati, dalle zone rosse, Caivano, l'anti-rave, Cutro, poi c'era quello contro quelli che imbrattano i muri, c'è l'antiaccattonaggio, lasciamo da parte poi la questione del famigerato diciamo manufatto albanese, quello che avrebbe dovuto funzionare, diciamo così. Abbiamo avuto 57 nuovi reati in 4 anni di legislatura e 60 aggravanti. Di solito di prammatica si dice 500 anni in più di carcere. Tutto questo in una condizione, quella delle carceri, che non vi devo dire è più che drammatica. Fatemi fare un inciso personale, perché è un tema che mi preme molto e mi inquieta molto. Abbiamo, non voglio fare destra sinistra, certo c'è il governo, c'è chi ha responsabilità, c'è la maggioranza, sprecato l'anno giubilare per poter fare un provvedimento, diciamo così, di sollievo per le carceri. Un indulto, un mini indulto, un'amnistia, una liberazione anticipata, chiamiamolo come vogliamo. Eppure c'erano anche sensibilità all'interno del centrodestra, per tutte, quella del Presidente del Senato. Lasciamo perdere i ripetuti moniti del Presidente della Repubblica. Lasciamo perdere i moniti del Santo Padre. Abbiamo sprecato 365 giorni giubilari e non è stato fatto nessun provvedimento di sollievo per una situazione delle carceri che è oltre qualsiasi possibile emergenza, oltre qualsiasi possibile umanità. E ancora continuerà così, e ragionevolmente, in vista della campagna elettorale, se l'approccio soprattutto della maggioranza è stato questo, no? Noi diciamo il famoso panpenalismo, l'approccio securitario, figurarsi se si possono presentare alle elezioni dicendo facciamo un provvedimento che in qualche modo dia un minimo respiro, uso la famigerata parola usata da per fortuna ex sottosegretario del Mastro delle Vette, quello che non, insomma, che non, che è quello dei ristoranti. Ci siamo trasformati un po' in una sorta, il Parlamento si è trasformato un po' in una sorta di fabbrica di reati, di reatificio. Io penso che noi dovremmo essere in qualche modo la fabbrica delle soluzioni, una fabbrica che in qualche modo ha cercato di tenere insieme in maniera schizofrenica dissenso e consenso, e cioè a dire, da una parte la trasformazione del diritto penale in uno strumento di gestione del consenso, cioè qual è il nostro DNA, qual è la nostra identità, nostra dico della maggioranza, è la sicurezza dei cittadini. E quindi una serie di provvedimenti, mancando una Melonomics, di cui nessuno ha mai sentito parlare. Cioè c'è una idea, una visione economica del paese di questa maggioranza? Non c'è. La visione sulla giustizia, ahimè per loro, l'abbiamo vista, è finita male assai, diciamo così, e lo dico in partibus infidelium, sulla questione del referendum. Ambiente, insomma, potrei andare avanti facendo un po' di propaganda di opposizione, ma anche dicendo delle cose di merito. Quindi una strumento di gestione del consenso. Chi sono gli obiettivi, i bersagli di questa costruzione, di questa fabbrica del consenso e fabbrica dei reati? Sono una specie piuttosto eterogenea di persone. Abbiamo i migranti, te pare, ovviamente, il capro espiatorio per definizione. I minorenni, cioè se io dovessi trovare un collante dell'azione di governo e della maggioranza in questi anni, direi una sorta di strana vendetta nei confronti dei giovani, visti come un elemento, diciamo, perturbante, per utilizzare un lessico psicologico, cioè state al vostro posto, siete comunque causa di unrest, di inquietudine, di irrequietezza, quindi statevene a casa, state fermi, state buoni, state tranquilli. Attivisti, ovviamente, con una serie di reati sia in carcere, diciamo così, sia fuori alle carceri, che devo dire non si erano mai visti, e poi gli autori di reati comuni. Ora, tutto questo ha prodotto questo giro di vite securitario, un po' a pezzi, no? Ha prodotto una stretta, una percezione e anche dei fatti di sicurezza nel nostro paese? Io direi proprio di no. Ci sono delle lunghe tendenze, ovviamente, sui reati che calano, gli omicidi. Non è merito o colpa di questo governo, ma c'è una tendenza lunga in Europa e anche in Italia per cui gli omicidi flettono e calano. Non è merito di un provvedimento della faccia feroce, del celodurismo. E così vale anche sulla questione dei femminicidi, anche se ci attestiamo sempre su un numero che è contenuto anche rispetto all'Europa, ma che purtroppo ogni singolo femminicidio, e dico femminicidio, è una ferita non rimarginabile per la nostra comunità. Abbiamo una crescita, sono dati del Viminale, quindi sono dati di piante dosi, non è che sono dati, diciamo, di fratoianni, in cui si vede che i reati predatori cosiddetti, quindi i furti delle macchine, i furti in casa, le rapine, sono aumentati. Siamo terzi in Unione Europea per i furti di auto, quarti nell'Unione Europea per i furti in casa. I dati ultimi del Sole 24 Ore, più aggiornati, riferiti anche a quanto, insomma, i dati di Antigone non lo dico neanche, cresce la microcriminalità di strada e aumentano le denunce. Cioè abbiamo le tendenze macro sui reati che datano anni e che vanno in una linea di tendenza che cala, non solo in Italia, e abbiamo invece i reati di microcriminalità, diciamo così, reati minuti, ma che poi sono i famosi reati che compongono il quadro della cosiddetta percezione, cioè mi sento sicuro in strada, sto in un quartiere di una grande città, oppure sono, ma senza andare nel, o esco dalla metropolitana, devo far finta di fare una chiamata a casa se sono una ragazza per evitare che qualcuno mi molesti o mi dia fastidio o peggio, Tutto questo non mi pare che sia cambiato in meglio, e dati alla mano non dico che è cambiato in peggio, però insomma questi sono i dati e i risultati. Quindi, a fronte di uno sforzo al ralenti tutto rivolto soltanto sulla questione della sicurezza, e dicevo prima anche su una sorta di repressione del dissenso, capisci a me, caro migrante, no? Vi faccio un esempio stupido: in questo ultimo decreto c'è la questione dei coltelli. Avevamo presentato, sai come fanno i parlamentari, avevamo presentato per primi una proposta sui coltelli, inascoltata, in attesa per tanto tempo. Dopodiché succede il fatto di sangue, ma sui coltelli purtroppo di fatti di sangue ne succedono ogni giorno, per una serie di questioni che purtroppo sono anche diventate, diciamo così, culturali, sociologiche. Improvvisamente si sveglia qualcuno, segnatamente la Lega, e dice: diamo un'altra sbollentata alla sicurezza e facciamo i coltelli. Il provvedimento fatto da loro sui coltelli, a parte che poi io personalmente, vabbè, insomma, sapete che non sono proprio uno super allineato nelle cose del partito, ho fatto degli emendamenti che erano ancora più, diciamo, repressivi sulla questione dei coltelli, ma lasciamo perdere questo. La Lega, dico, e la maggioranza poi si trova a dire: eh sì, però i nostri pescatori, eh sì, però i cacciatori, cioè tutta constituency che loro ritengono loro, e quindi hanno, diciamo così, diluito la norma sui coltelli, da una parte perché c'era una serie di mondi che non sono loro, ma che loro considerano loro, che hanno protestato: ma io vado a pescare, che mi denunci perché ho il coltello per pulire il cefalo, figurati. Ma dall'altra la torsione era una torsione sempre un po' contro i migranti, cioè se io ti trovo il coltello a te ragazzino, tuo padre viene cacciato dall'Italia. Cioè l'idea è un po' questa, cioè il sottotesto è il Maranza. Dunque sei Maranza, quindi sei di prima o di seconda generazione, quindi tuo padre, insomma, anche se lavora, se vive qui da anni, è pencolo, e quindi punisco tuo padre che se ne torna a casa. Ma vi pare questa un modo di ragionare e di procedere sul fenomeno delle lame, sul fenomeno dei coltelli e della microcriminalità? Concludo, non voglio dire granché. Io penso che questa dinamica di trasformare le emergenze, cioè oddio, succede una cosa, sui giornali, prima pagina, siamo costretti a dichiarare, poi ne facciamo subito un provvedimento di legge per far vedere quanto siamo reattivi, crea una legislazione che voi che siete professionisti e che vi occupate di questo ogni giorno, asintotica, schizofrenica, non coordinata, senza una visione d'insieme, di difficile gestione anche da parte di chi opera nel settore del diritto, e l'AIGA lo fa, diciamo, da 60 anni. Quindi, insomma, diciamo, non è proprio una, insomma, non siete professionisti che sapete di che si parla. Quindi un'agenda tutta della percezione, un'agenda del percepito, un'agenda mediatica. Guardate, e concludo, non voglio farvi perdere altro tempo in questa ricerca del nemico o del capro espiatorio. I giovani, il migrante, l'attivista, il centro sociale, tutta una serie di stereotipi che poi non colgono la realtà dei fatti, la realtà minuta, ma figurati te. Guardate che questo tentativo un po' suocera nuora, scusatemi, era già stato fatto dalla destra, l'avevamo detto l'altra volta sul referendum. Ripeto, non devo venire qui a parlare con voi dove, insomma, so l'associazione, anche la dialettica all'interno dell'associazione, non solo, gli avvocati, i penalisti, le ragioni, non rientro su quello. Io ve la dico dal mio punto di vista comunicativo, mi sono sempre occupato di comunicazione, sono un pessimo politico, meno che mediocre parlamentare, comunicazione è l'unica cosa che ho un po' sempre fatto male nella vita. Cosa hanno fatto la maggioranza nel referendum a un certo punto? Hanno pensato che valesse un principio socera nuora, per cui, siccome io non voglio fare come Renzi, non mi voglio intestare il referendum, e quindi rimango in sella, qualsiasi cosa accada, come faccio a fare campagna? Mando un po' di testimoni a fare campagna, ora, a parte l'ottimo senatore Zanettin, che è persona competente, di buonsenso, ragionevole, intelligente, e che quindi, diciamo, rappresentava al meglio, al diapason, quella posizione, la posizione del sì, però, diciamo, i testimonial non sono stati così credibili e così efficaci, lasciando perdere l'esito, io dico in generale, no, senza andare Bartolozzi, Nordio, quello e quell'altro, non voglio dire, le persone andavano in TV a pagare. Qual è stato il loro ragionamento comunicativo? Era il ragionamento della cronaca. Cioè, io vi faccio vedere Garlasco, io vi faccio vedere quello che succede, la casa nel bosco, e vi suggerisco che avete capito chi è il colpevole di questa situazione? La magistratura. Cioè una sorta di campagna, come dire, subliminale. Come si faceva nei cinema, sai, quando nei film degli anni 70 inserivi un fotogramma di un pacchetto di sigarette, la gente, o di una bibita in un posto nel cinema, e ti veniva sete, oppure volevi andare a prendere una sigaretta. Stessa cosa, tu vedevi dibattiti in cui si parlava di politica e sopra c'era Stasi, Sempio, che ti dicevano questo. Questo fenomeno, questo tentativo non ha funzionato perché mancava l'ultimo miglio, come nella telefonia. Cioè, pensare che il cittadino italiano dica: allora, siccome Garlasco, il provvedimento del giudice, i giudici che hanno tenuto Stasi, e dunque i giudici sono colpevoli, era troppo, diciamo, troppo intuitivo. Talché quando la Presidente del Consiglio negli ultimi 10 giorni, tardi, ha pensato: ci devo mettere mano io, perché i miei non sono capace, dico male, perché il tentativo suocera nuora non ha funzionato, con tutto Garlasco, appassioniamo a Garlasco, ma poi quel pezzettino finale per dire colpa ai magistrati, dunque voto sì, non ha funzionato, 10 giorni non sono bastati ed è successo quello che è successo. Concludo, finisco, scusatemi se l'ho fatta troppo lunga e scusatemi se sono stato, diciamo, volgare nei riferimenti politici, però io credo che questa agenda, l'agenda del reatificio, del Parlamento trasformato in reatificio, non è una risposta adeguata per chi opera in questo settore, non è una risposta utile per i cittadini, efficace, concreta per i cittadini, ed è purtroppo un espediente lungo 4 anni per dire: la nostra identità, un pezzo della nostra identità è nella individuazione di un nemico, magari se è fragile, magari se è debole, magari se non ha voce è meglio, questo io lo trovo un po' vigliacco, se posso, e il nemico è la nostra garanzia, la nostra assicurazione sulla vita. Questa mi sembra più una speculazione, più un calcolo malinteso e balisticamente sbagliato, che non un'agenda per l'ordine pubblico e la giustizia in questo paese. Vi ringrazio.
4: Ringraziamo il senatore Sensi per il suo contributo. A questo punto, per garantire un confronto completo e pluralista, ascolteremo la prospettiva della maggioranza parlamentare e quindi do la parola al senatore Pierantonio Zanettin.
6: Buongiorno a tutti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori e all'AIGA, che da sempre è sensibile ai temi della giustizia, e da avvocato ormai con qualche anno di età di esperienza rimpiango, ecco, di quei tempi in cui anche io facevo parte dell'AIGA e ci impegnavamo come giovani avvocati su tanti temi importanti che affrontavamo. Filippo Sensi ha questa caratteristica che non è di oggi, perché quando ci incontriamo così nei nostri incontri sempre descrive con molto garbo e simpatia il suo avversario politico, e poi lui si denigra, invece avete capito che è un abilissimo polemista e che è in grado di affrontare in modo molto arguto tanti temi che si pone. Lui ha detto: non voglio buttarla in cacciara, non voglio buttarla in propaganda, però un po' di cacciara, un po' di propaganda l'ha pure fatta all'interno del suo hotel. Ma ci sta, ed è giusto, perché noi facciamo politica, oltre che essere avvocati facciamo politica, cerchiamo di trovare il consenso, e quindi il consenso, la mediaticità è qualcosa che alimenta il dibattito e consente di affrontare i temi che sono attuali. Allora, una prima premessa che è pure doverosa: Forza Italia è il partito che all'interno della coalizione centrodestra su questi temi ha sempre cercato di trovare il punto di equilibrio. Adesso cito il caso, ma se che quello che mi viene in mente più in modo acconcio, se il decreto rave venne portato a contenuti, diciamo, costituzionalmente orientati, molto credo dipende anche da come il sottoscritto è intervenuto in quella materia, credo che anche la stampa all'epoca ne dette menzione. Però è pur vero che tante occasioni il sottoscritto si è dichiarato contro il panpenalismo, ritengo anch'io che l'aumento dei reati non, o l'aumento anche delle pene non abbia degli effetti concreti su quello che poi è il fenomeno sociale, però certi segnali vanno dati. Ecco, Filippo Sensi ha parlato di capri espiatori, io non so se sono capri espiatori, io dico che i problemi ci sono. È inutile negare che oggi il 30% della popolazione carceraria italiana è composto da cittadini provenienti da altri paesi, quando la popolazione in Italia sono circa il 9% i migranti o i cittadini di origine straniera. Quindi un problema c'è, nel senso che contenere la migrazione clandestina attraverso anche la promulgazione di reati che 20 anni fa non esistevano, 10 anni fa non esistevano, 5 anni fa non esistevano, è un modo per cercare di attenuare un problema. È un problema solo italiano? No, credo proprio di no. Allora, senza arrivare agli estremi che tutti condanniamo, degli Stati Uniti, però se a Trump, che ha vinto le elezioni con largo consenso e che per certi versi mantiene ancora fino a prova contraria un certo consenso su questi temi, viene consentito di fare quello che abbiamo visto fare a Minneapolis, in quel paese lo tollera, il paese cosiddetto delle libertà, voi capite, capiamo tutti che il problema della migrazione, cioè del contenimento, e noi cerchiamo di farlo, l'Italia, e io credo che neanche questo governo ispirato a centrodestra abbia tradito i principi democratici sotto questi profili, cercando invece di indirizzarli l'azione di governo attraverso delle normative che siano di contenuto, di restrizione rispetto al fenomeno, di governo del fenomeno, e questo lo si deve fare, cioè, qualsiasi governo ha il dovere di farlo, poi ognuno ha il gioco delle parti, perché quando c'è stato anche un bravo ministro dell'interno del Partito Democratico, Minniti, che ha cercato a sua volta di governare la questione, molte delle ricette che poi sono state adottate dal centrodestra erano già ipotizzate già al tempo del governo di centrosinistra, quando il tema della sicurezza, il tema della migrazione, il tema del contenimento dei flussi migratori era ritenuto condivisibile da tutti. E allora certe normative che stiamo introducendo, a nostro giudizio, pur restrittive, pur in qualche volta a carattere anche un po' simbolico e mediatico, questo è inutile negarlo, però in politica ci sta, perché la politica non è solo tecnica, è anche gestione del consenso, io credo che non possano essere contestate più di tanto. Devo dire che anche l'attualità politica di questi giorni, il fenomeno Vannacci, che cosa dice? Dice che il centrodestra è troppo timido, che quello che il centrodestra ha fatto è poco rispetto a quello che si doveva fare. Abbiamo una nostra illustre collega, non senatore ma senatrice, deputata, che è andata a dire, quando andavo a difendere l'operato del governo sulle migrazioni dicevo cazzate, adesso che sono passata con Vannacci posso esprimere quello che penso, e cioè che non si fa troppo poco, si è troppo buoni, questo governo di centrodestra è comunque troppo buono. I minori, cioè il problema della criminalità minorile esiste, cioè su questo credo che la situazione che si sta verificando, gli accoltellamenti che vediamo tutti i giorni, sono un fenomeno nuovo. È inutile negare che 5 anni fa, 10 anni fa non esistevano omicidi fra giovani per motivi più svariati, spesso futili, usando il coltello. È un fenomeno che io personalmente non ricordo, che sta manifestando con una ricorrenza veramente inusitata negli ultimi anni, che quindi il governo cerchi di porre un limite, un argine a questo fenomeno, credo sia doveroso. È un fenomeno nuovo, si manifesta e si deve trovare. Poi, come ha detto anche Sensi, cioè evidentemente bisogna trovare il punto di equilibrio, c'è chi dice coltello no, mai. C'è chi dice, vabbè, ma c'è il cacciatore, c'è chi lo usa per motivi professionali, dobbiamo trovare il punto di equilibrio. Ma pensare che adesso i ragazzi vadano a scuola col coltello o vadano in discoteca col coltello e appena c'è un problema lo tirano fuori, lo sguainano, una volta finisce con qualche lesione, qualche volta ci rimettono la pelle altri ragazzi, credo che sia un fenomeno che giustamente il governo ha cercato e la maggioranza ha cercato di disciplinare con delle norme repressive. L'altro, il dissenso, i centri sociali. Ho capito che i centri sociali probabilmente non sono il fenomeno più grave di questo paese, ma è del tutto evidente che se voi parlate con qualsiasi rappresentante delle forze dell'ordine che deve andare a governare queste manifestazioni, sono molto spaventati. Cioè, ormai c'è un'aggressione continua da parte di gruppuscoli spesso organizzati che aggrediscono in modo feroce le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine non possono reagire, quando reagiscono spesso finiscono sotto inchiesta. Ecco la necessità di scudi penali, di tutela, perché questi poveri ragazzi, senza tornare alle parole di Pasolini degli scontri di Valle Giulia, sono persone che guadagnano cifre spesso molto modeste, rischiano effettivamente la vita o lesioni gravi. A ogni manifestazione abbiamo decine e decine di agenti di sicurezza che finiscono all'ospedale con lesioni, senza contare i traumi, le fatiche. E questo, cioè, è un altro fenomeno che negli anni, legato a tante vicende, la crisi economica che si cerca di mitigare, ma che comunque esiste, inutile negare, le tensioni geopolitiche. È chiaro che le tensioni geopolitiche, pensiamo a tutto il dramma della Palestina ed Israele, crea delle tensioni, per cui all'interno di queste manifestazioni ci sono dei esagitati. Quindi deve rimanere inerte il governo, la maggioranza deve rimanere? No, effettivamente questi sono fenomeni nuovi che richiedono approcci nuovi, e da questo punto di vista, come abbiamo sempre detto, la legislazione non è altro che il frutto della società civile, quella che del contingente si evolve. Stiamo poi molto sicuri, ecco, che in questo paese comunque abbiamo delle valvole democratiche molto solide: la magistratura è democratica, la popolazione democratica, la Corte Costituzionale, se si commettono delle, se si esagera, interviene. Ma abbiamo visto che tendenzialmente anche su tutti questi decreti sicurezza, che ormai sono più di uno, che si sono manifestati in questi anni, la Corte fino ad oggi non ha ritenuto di dover intervenire, non ci sono state violazioni della Costituzione, dei principi di libertà. Quindi cerchiamo di guardare il bicchiere nella giusta considerazione, né mezzo pieno né mezzo vuoto. È un punto di equilibrio faticoso, perché politica, fare politica è fatica, governare è fatica, necessità di tenere in piedi sistemi complessi in anni molto complessi come questi. In generale io devo dire che il giudizio che si può dare a questo nostro governo di centrodestra io lo reputo buono. Poi quando mi guardo intorno e vedo come sta andando nell'Occidente democratico, dico che è un bilancio ottimo, perché andiamo a vedere cosa sta succedendo negli Stati Uniti, che diciamo che una volta, per quelli della mia generazione, era il faro delle libertà, del progresso, e oggi purtroppo, sia che la veda dalla mia parte che da quella di Filippo Sensi, diciamo che siamo delusi, ecco, e usiamo un eufemismo. Guardiamo ad Israele, che pure anche per ragazzi di 30 anni fa, come potevamo essere io e Filippo, era un punto di, era un luogo di speranza, era un esperimento che guardavamo con grandissima simpatia, e anche lì grandi riserve su come sta evolvendo questo paese. Guardiamo anche i nostri gemelli qui in Europa, in Inghilterra, che tensioni sociali ci sono. È un paese quasi sull'orlo della guerra civile, con tafferugli ma violenti, legati molto spesso al tema dell'immigrazione, a fronte anche di fatti clamorosi, perché Cioè, è pur vero che ci sono gli agitatori politici, Tommy Robinson, c'è Musk che con X fomenta i disordini, però andiamo anche a vedere che in mezzo alla strada a Belfast stavano tagliando la testa a una persona, cioè, voglio dire, sono fenomeni nuovi che non abbiamo mai visto e che effettivamente spaventano. Quindi. E vediamo la Francia, che abbiamo sì, un sistema presidenziale che consente di avere un Presidente della Repubblica, che però è un paese anche quello lacerato, diviso, in cui la politica, il governo non riesce ad offrire soluzioni, cioè un governo di minoranza che non ha il consenso dei cittadini, la Germania con un partito neonazista che in certi Länder è addirittura maggioranza. Quindi l'Italia in tutto questo è un'oasi di stabilità. Dal punto di vista economico gli indicatori, è vero, non potrebbero essere migliori, ma se andiamo a vedere l'inflazione, l'indice di borsa, lo spread, sono tutti indici che sono molto migliorati in questi 4 anni da quando si è insediato il governo di centrodestra, senza fare le polemiche che ci ripetiamo nel Parlamento. Sui temi della sicurezza, decreto sicurezza, ci sono magari aspetti un po' critici, anch'io per esempio, è inutile che lo neghi, quando ho letto quella norma sugli avvocati che venivano pagati 600 euro solo se il migrante ritornava nel paese di origine, l'ho guardata con un po' di imbarazzo, ecco, cioè, inutile negarlo perché sono norme un po' eccessive, però poi anche lì in qualche maniera il sistema ha retto, la norma è stata sistemata e quindi credo che poi comunque era un problema molto marginale, ecco, molto marginale. Poi che ci sia il problema dei rimpatri, che il nostro paese riesca a fare pochi rimpatri, che dovrebbe farne di più, che il governo stia facendo degli sforzi, anche se anche sul tema dei rimpatri sono molto aumentati rispetto ai governi precedenti, anche con fatica, perché sappiamo che rimpatriare cittadini che commettono reati in Italia non è facile, perché non li vogliono neanche i paesi di origine, e quindi è tutto frutto di una negoziazione molto faticosa e anche di procedure molto costose. Tutto questo per dire e concludere: voi come giuristi guardate il nostro lavoro con la giusta attenzione e con la giusta profondità. Credo che la situazione non sia così negativa come quella che descrive il collega Sensi, magari non è così ottimistica come quella che intravedo io, ma certamente quello che credo che vada da una manifestazione quella di oggi, da un convegno quella di oggi, ad essere la conclusione: il nostro è un paese democratico, questi temi li sa affrontare, li affronta con sensibilità diverse, ma gli anticorpi in generale all'interno del nostro sistema ci sono e funzionano. Grazie a tutti.
4: Ringraziamo il senatore Zanettin e invito ora i giovani, i rappresentanti dei movimenti politici appunto giovanili ad intervenire. E quindi chiedo a il dottor Jacopo Augenti, il segretario dei Giovani Democratici di Roma, di appunto dirci la sua.
7: Buongiorno, grazie a chi ha organizzato l'evento, all'AIGA, insomma, averci voluto ascoltare. Io tanto mi sembra che gli interventi dei parlamentari che ci hanno preceduto hanno fatto anche una disamina, diciamo, di come stanno andando questi primi anni primi 4 anni di legislatura. Evidentemente evito di tornare anche io su questo punto, ma ci sarebbe molto da aggiungere anche all'intervento dell'onorevole Sensi, e diciamo mi farebbe piacere poi rispondere anche privatamente al senatore al

e che però insomma evidentemente è all'interno di questo scontro politico interno alla maggioranza di destra è in evidente difficoltà. Andando sul decreto, diciamo sulla legge oggetto, sul decreto oggetto della discussione odierna, io penso che il primo punto sia quello, come è già stato detto, che insomma tendenzialmente aggiungere nuove fattispecie di reato e diciamo inasprire le pene dei reati già esistenti, aggiungere diciamo nuove aggravanti è tendenzialmente un sistema sbagliato per risolvere i problemi che si hanno davanti. Poi ci sono varie eccezioni, ma considerando che le nostre carceri sono strapiene, diciamo inserire nuovi reati e poi farlo diciamo come lo si fa con questo decreto sicuramente è problematico, anche perché, e qui vengo al punto sulle aggravanti, lo si fa in un, diciamo, con un chiaro disegno politico, secondo me. Cioè l'aggravante, aggiungere tutte queste aggravanti su una serie di, su una serie di reati, inserisce, diciamo, un elemento di arbitrarietà, di arbitrio nella definizione diciamo della condanna anche, e quindi tendenzialmente si va a un po' a cancellare, ad assottigliare quella linea tra un libero soggetto che esprime la propria opinione e un dissidente, e quello che poi viene invece considerato in qualche modo un dissidente politico, e lo si fa diciamo in maniera pesante, lo si fa con rendendo reato punibile fino a 2 anni un illecito amministrativo, come è il caso del blocco stradale. Diciamo in maniera molto propagandistica, insomma, si parlava del blocco stradale e si mettevano fianco a fianco diciamo le azioni degli attivisti di ultima generazione che comunque combattono per la difesa del nostro pianeta e anche dei nostri portafogli, a differenza di questa maggioranza che invece svende il paese alle multinazionali, e però non si citava altro caso di svendita del nostro patrimonio industriale, il caso Whirlpool, no? Dove se i lavoratori e le lavoratrici di quell'indotto non avessero diciamo occupato gli svincoli autostradali, insomma, avrebbero senz'altro perso tutto. Non si cita spesso anche la questione della cannabis light. Altro elemento che secondo me è emblematico della difficoltà che ha in questa maggioranza Forza Italia. La cannabis light è un, diciamo, un comparto da 500 milioni di euro, 30.000 posti di lavoro, e per fortuna sta intervenendo diciamo la Suprema Corte diciamo per limitare la decisione di rendere sostanzialmente illecito un intero comparto che dava lavoro a oltre 30.000 persone, e chi si definisce liberale evidentemente entra in difficoltà, no? Entra in difficoltà in questi casi. Si riempiono le carceri e si criminalizza la resistenza passiva all'interno delle carceri per segnalare una difficoltà. E guardate che più la condizione nelle carceri sarà disumana e completamente diciamo ignorata dalle varie maggioranze che ci sono state negli anni, questo va assolutamente riconosciuto, e peggio sarà la situazione. Senz'altro, se aggiungiamo tutti questi reati, la situazione continuerà a peggiorare. Noi quindi aggiungiamo reati e allo stesso tempo criminalizziamo, peggioriamo la situazione delle carceri e allo stesso tempo criminalizziamo ulteriormente diciamo chi fa resistenza passiva diciamo come strumento di protesta all'interno delle carceri, perché si parla chiaramente anche di non rispetto degli ordini impartiti, quindi resistenza passiva. E poi c'è la grande, immensa questione dell'occupazione degli immobili, quindi un governo che diciamo taglia tutto il welfare, tutta la rete di salvaguardia sociale, si può essere d'accordo o meno con il taglio del reddito di cittadinanza, ma era un elemento che evidentemente aiutava i poveri, i poverissimi. Taglia il fondo per la morosità incolpevole, taglia sui servizi, taglia sul fondo ordinario dell'università, cioè
taglia su tutto, diciamo, con un grande

0: tratto di penna e allo stesso tempo si impegna ad investire in armamenti e poi criminalizza chi, chi non può, diciamo, chi non si riesce a permettere di pagare l'affitto per vivere in casa. Già prima veniva sfrattato chi non pagava l'affitto, oggi rischia fino a 7 anni con questa scelta. Quindi un governo come? Già prima si veniva sfrattati, si rischiava di essere sfrattati se si occupava un immobile, oggi si rischia fino a 7 anni. Quindi diciamo questa è una scelta politica, no? I poveri, i poverissimi, gli ultimi, diciamo chi non si può comprare una forza economica e politica e una voce, chi non si può comprare in qualche modo una voce, viene ancora di più penalizzato, e chi invece insomma sta già bene, anzi sta molto bene, anzi forse sta troppo bene rispetto a tutti noi altri, insomma diventa il migliore amico di questo governo. Grazie.
1: Ringraziamo il segretario. A questo punto io chiamerei Andrea La Fortuna, responsabile sicurezza di Forza Italia Giovani Roma, nonché vicepresidente del sesto municipio.
2: Mi aggiungo anche io agli inviti, ai ringraziamenti per questa splendida iniziativa, è sempre un piacere poter confrontarci e un grande piacere, devo dire, che se il senatore Sensi ha voluto non buttarla in caciara, poi ci è riuscito con dimestichezza, poi è sopraggiunto il giovane che ha voluto fare un intervento che non ho capito se stesse parlando del decreto legge o se stesse facendo un comizio elettorale, ma diciamo che io posso dare delle risposte, non voglio farlo iniziando aggredendo come ha fatto lui nei riguardi di Forza Italia, perché non vedo Forza Italia in difficoltà, vedo Forza Italia crescere, vedo Forza Italia andare avanti, vedo Forza Italia governare con un vice premier più che autorevole, per cui se dobbiamo fare dei racconti così li possiamo accettare da un giovane, ma io non farò questo. Porto i saluti di Francesco Innocenzi, il quale sostituisco con piacere, il quale voleva essere presente, che è sempre molto aperto ai dibattiti, ai confronti, e non voleva far mancare la sua presenza, per cui mi trovo qui con grande piacere a sostituirlo per analizzare alcuni punti, quelli più fondamentali, come le aggravanti per i reati commessi durante le manifestazioni, perché ci sono alcuni che non hanno ben compreso che manifestare è un diritto garantito dalla Costituzione, ma devastare una città non lo è. È un semplice confronto. Difendere il diritto di manifestare significa difendere anche il diritto dei cittadini a vivere in sicurezza. Perché se ci dobbiamo trovare dinanzi a manifestazioni del quale al completamento di esse viene distrutta mezza città, probabilmente c'è la necessità di intervenire, ed è grave che dobbiamo intervenire su cose così semplici. La libertà di manifestare, secondo alcuni, va in scontro completo con la libertà dei cittadini e la dignità degli operatori, perché dobbiamo dare la libertà ai manifestanti di poter portare avanti le proprie idee, però poi dobbiamo dare anche agli operatori di polizia, alle forze dell'ordine, l'obbligo di dover subire in silenzio. Chi opera in ordine pubblico sa perfettamente che una carica rappresenta l'ultimo passaggio per completare una manifestazione attiva, l'ultimo che dopo insulti, dopo secchiate di urina, dopo geste moleste, dopo insulti di ogni tipo, quello arriva alla carica ed è un fatto dovuto purtroppo per ristabilire un po' di ordine. L'inasprimento delle pene per resistenza a pubblico ufficiale, gli interventi che mi hanno preceduto, ad eccezione di quello del senatore Zanettin che ha ristabilito un po' le posizioni, non hanno voluto parlare di questi temi. Io non sono un avvocato, ma ci sono dei temi semplici. Questo decreto, più che un decreto sicurezza, è un decreto coraggio, perché vuole riportare un po' di coraggio anche a chi indossa la divisa e ogni giorno è obbligato a dover subire da terzi, perché siamo sempre pronti a sottolineare le mancanze, siamo sempre pronti a sottolineare le risposte, ma mai siamo pronti a in realtà valorizzare quello che fanno le nostre forze dell'ordine. L'inasprimento delle pene in realtà è un'azione di coraggio, è per questo che io lo chiamo un decreto di coraggio. Aggredire un agente significa aggredire lo Stato. La critica alle istituzioni è sempre legittima, ma la violenza contro lo Stato non può esserlo. la tutela legale per gli agenti. Siamo arrivati a un punto in cui nelle manifestazioni, ma nella quotidianità delle forze dell'ordine, purtroppo stiamo quasi rischiando che gli agenti, prima di tutto questo, arrivassero al punto di dover appendere la divisa al chiodo, perché se intervengono sono intervenuti, se non intervengono non sono intervenuti, se sono intervenuti con forza e hanno bloccato un criminale col coltello non lo dovevano fare, perché avrebbero dovuto calmarlo, placarlo, chiamare uno psicologo. E per cui la tutela alle forze dell'ordine, la tutela legale alle forze dell'ordine, in realtà è un'azione stratosferica, un'azione importantissima che voi continuate a sottovalutare, perché non si tratta di privilegi ma di garanzie adeguate per chi opera quotidianamente in contesti di altissimo rischio. Il contrasto alle occupazioni abusive, un altro intervento che mi ha preceduto, qui non si tratta soltanto dei fragili di cui la sinistra spesso si riempie la bocca, e lo dico da amministratore di Torbella Monaca. Io amministro Torbella Monaca, il municipio più complicato di Roma, che è uno spicchio di Roma, un quindicesimo di Roma, ma ospita il 60% dell'edilizia popolare residenziale a Roma. E non so da dove venga il collega che mi ha preceduto, però lo invito qualche giorno a farsi una passeggiata, perché in realtà le occupazioni abusive sono, sotto un punto di vista, una copertura all'illegalità. In molte realtà, come per esempio a Torbella Monaca, l'occupazione abusiva è merce di scambio. La criminalità organizzata occupa gli immobili in modo abusivo e li rivende, li riaffitta, permette a chi non ha diritto di stare lì, confermando loro anche una protezione attraverso un estorcere del denaro. E io l'ho vissuto sulla mia pelle, e non parlo soltanto di edilizia residenziale pubblica, parlo anche di edilizia residenziale privata. Da noi c'è stata l'occupazione da parte di dei Latinos in via Silicella, un'ex struttura abbandonata, una struttura alberghiera, e vi dico la verità, noi ci siamo appostati lì, quella è stata una delle occupazioni abusive più veloci che si siano mai vissute, perché assieme al presidente ci siamo piazzati lì e non ce ne siamo andati fino a quando il prefetto non ha previsto che sgombrassero quella struttura. 15 giorni è durata, non 15 anni ma 15 giorni, perché lì l'amministrazione era presente e ha voluto dare un segnale tangibile. E mentre eravamo lì appostati e guardavamo cosa accadeva, vedevamo furgoni di Bartolini scaricare merce di ogni tipo, noleggiavano dei furgoni per scaricare materiali, e poi alla fine, interagendo con i fragili, i veri fragili che si sono fatti aiutare e che hanno poi accolto l'opportunità di essere aiutati da Roma Capitale, ci hanno ben raccontato che in realtà, se volevano la stanza, pagavano 200 euro. Se volevano l'allaccio della luce abusivo, pagavano 50 euro. Se volevano l'attacco dell'acqua, pagavano altri 50 euro. E per cui dietro questo sistema c'è della criminalità ed è giusto che si intervenga. Se questo decreto è così banale, mi chiedo, ma quando viene reputato banale, ma il contrasto alle truffe e agli anziani... Cosa vi trasmette? I vostri anziani, i vostri nonni non hanno diritto di avere una tutela, un'azione repressiva nei riguardi di quei criminali che vivono e fanno una bellissima vita sulle spalle degli anziani? Su questo è stato fatto talmente tanto un intervento grande, dove purtroppo poi si va a contrastare azioni in realtà repressive che trattano i fragili, i veri fragili come gli anziani. E per cui sembra un intervento rivolto soltanto a migranti, minorenni, attivisti e attori di reati comuni. Ma i migranti oggi in Italia occupano il 40% dei reati. I minorenni oggi sono un problema per la sicurezza percepita delle persone che non scendono più in strada e che hanno paura di ricevere una coltellata. Gli attivisti purtroppo privano la libertà alle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Nessuno sta facendo un attacco alla democrazia, ma signori miei, posso essere libero di andare a lavorare la mattina? Perché ci può stare che si manifesti, anche noi manifestiamo, ma manifestiamo pacificamente. Per cui non siamo d'accordo con tutto questo, e per cui questo per me, ripeto, è un decreto coraggio, perché la realtà dei fatti è proprio che non cambia drasticamente il paese, e proprio per questo, a parere mio, è un provvedimento credibilissimo. Il valore non sta soltanto in effetti pratici, ma anche nel messaggio che manda, un messaggio di vicinanza.
0: Lo Stato torna a dire chiaramente: siamo al vostro fianco, alle forze dell'ordine, e a farli sentire meno soli nelle difficoltà operative. E non è una questione di privilegi, è proprio una questione di dignità nei riguardi di chi indossa una divisa. È un messaggio chiaro di chi vive di illegalità, a chi sfrutta gli anziani, a chi lucra sulle occupazioni abusive. La sicurezza non è soltanto una grande lotta alla criminalità, è anche vita quotidiana. È un parco pubblico vissuto dalle famiglie, è una madre che accompagna i figli, e attraverso il DASP urbano, attraverso l'integrazione di quest'altro tema, in realtà si possono compiere delle azioni importanti che alla quotidianità possono dare un contributo forte, perché oggi come oggi mamme e bambini non possono in realtà neanche vivere un parco. E il DASP urbano in realtà è quell'elemento che permette sia di dare speranza a una mamma che si sta compiendo un'azione, si sta portando a termine un procedimento, si ha dei bambini di poter tornare a vivere il proprio parco. Grazie.
1: Grazie. A questo punto entrerei nel vivo del dibattito tra ovviamente tecnici. Abbiamo sentito le opinioni, i pareri della politica, anche della giovane politica, e adesso procediamo con appunto il dibattito tecnico. E quindi io partirei rivolgendo la domanda all'avvocato Mattia Romano. Il nuovo decreto sicurezza, Mattia, interviene in modo molto ampio su diritto penale, ordine pubblico e migrazione. Dal tuo punto di vista tecnico, siamo di fronte a un intervento realmente sistemico oppure a una stratificazione di misure emergenziali? E poi, in secondo luogo, come questo tipo di legislazione rischia di creare tensioni con le garanzie costituzionali?
3: Grazie Andrea per la parola e un ringraziamento anche per il graditissimo invito. È sempre un piacere, un onore presenziare in Senato, e per tale ragione ringrazio anche il senatore Sensi della possibilità. Prima di entrare nel vivo del tema vorrei fare una doverosa premessa. Dice bene il senatore Sensi quando afferma che il Parlamento, il Governo non dovrebbero tendere a sostanzialmente diventare un reatificio, perché da avvocati dobbiamo assolutamente rifuggire l'ipertrofia del diritto penale, da penalisti dobbiamo osteggiare quanto più possibile il panpenalismo, e per tale ragione devo essere sincero: quando guardo ad un provvedimento normativo che va ad introdurre delle nuove fattispecie lo faccio sempre con una certa diffidenza e accortezza. Però pur corretta la premessa, bisogna pure chiedersi se vi sia una concreta necessità di intervenire, e quindi ciò non vuol dire che il Governo, il Parlamento debbano abdicare a quella che è la funzione costituzionalmente assegnata, ovvero sia quella, almeno in materia penale, ovvero sia quella di andare a presidiare i singoli beni giuridici tutelati dalla nostra Carta Costituzionale mediante l'introduzione di determinate fattispecie. Giusto, sacrosanto anche il riferimento al tema carceri. Il tema carceri è un problema estremamente concreto e attuale. Ben vengano i provvedimenti clemenziali futuri, ma teniamo in considerazione il fatto che sono provvedimenti per loro stessa natura eccezionali, e quelli sì emergenziali, e quindi non possono andare a risolvere le problematiche del sistema, che evidentemente devono essere affrontate in maniera diversa, né tantomeno prima si diceva introduciamo reati, andiamo ad aggravare la questione carceri. Ma se i reati vengono introdotti, e ora entriamo nel merito, è perché viene tutelato un determinato bene giuridico, e quindi lo Stato non può fare un passo indietro, decidere di non legiferare unicamente perché poi andrebbe ad aggravare la situazione delle carceri. E per tale ragione, rispondendo alla domanda di Andrea, è un provvedimento che ha sia un carattere sistemico sia una natura evidentemente emergenziale. E sistemico perché? Perché effettivamente parliamo di un decreto piuttosto eterogeneo, va a prevenire tanto la criminalità comune, va a impattare anche sulla violenza giovanile e va a disciplinare delle questioni correlate ai flussi migratori. Quindi la natura evidentemente organica del decreto diciamo è sotto gli occhi di tutti, però ha anche un carattere emergenziale perché va ad impattare su determinate fattispecie. Mi riferisco ai reati di rapina, viene prevista una norma che a mio avviso introduce un aggravante speciale volta al contrasto di determinate fattispecie di rapina, e se andiamo a prendere i dati del Ministero dell'Interno ci rendiamo conto di come ci sia stata una serissima recrudescenza delle rapine nel corso degli ultimi anni. Quindi questa prima norma, poi entreremo nel merito, è una norma che ha una sua ratio, che ha una sua funzione e che è piuttosto equilibrata. Cambierà le cose, stravolgerà il sistema? Questo chi può dirlo, però sicuramente è una norma ponderata con una discreta tecnica legislativa utilizzata per la formulazione della stessa, e quindi verosimilmente avrà un'efficacia special preventiva e porrà effettivamente una opportuna tutela rispetto al bene giuridico che si prefigge di tutelare. Stessa cosa possiamo dire con riferimento al furto: viene prevista una peculiare ipotesi di furto con destrezza. Il legislatore deve stare al passo coi tempi. Qua si parla di un furto con destrezza correlato a sostanzialmente strumenti tecnologici, e quindi è opportuno, nel rispetto del principio di frammentarietà, che il legislatore si ponga un tema di necessario aggiornamento del diritto rispetto all'evolversi della società. Ancora, la fattispecie di lesioni ai danni del personale scolastico è sotto gli occhi di tutti, la necessità di andare a tutelare determinate fasce di operatori della nostra società che troppo spesso sono soggetti a diciamo azioni violente da parte della collettività. Anche il tema minori: si è detto prima che in realtà i minori, come gli stranieri, sarebbero dei capri espiatori. Purtroppo diciamo devo fare riferimento ai dati del Ministero dell'Interno, non so quanto tempo mi resta.
1: Telegrafico,
3: ma il tema minorile è molto serio. Cioè, prendo il report del Ministero dell'Interno basato su dati 2024 e relativo al 2025. È vero è che c'è una diminuzione del trend diciamo cessione di stupefacenti da parte dei minori dell'11,89%, ma questo trend è relativo unicamente ai minori di nazionalità italiana, mentre vediamo un aumento del 19,61% delle fattispecie in materia di droga da parte di minori. E questo cosa vuol dire? Che c'è una spiccata proclività dei minori stranieri? Assolutamente no, vuol dire che c'è un problema di integrazione all'interno della società, e lo Stato in qualche modo deve rispondere, ovviamente non unicamente mediante l'introduzione di norme penali, ma sicuramente anche mediante un'opera di inserimento sociale. Quindi nell'ottica diciamo anche la regolamentazione dei flussi migratori va ad impattare su quello che poi è l'effettivo inserimento di questi soggetti nel tessuto sociale.
1: Adesso tratteremo anche il tema dell'immigrazione. Professor Siclari, a questo punto le cederei la parola. Le sue opinioni su questo decreto sicurezza. Iniziamo con una domanda generica.
4: Generica, il decreto sicurezza, abbiamo una dimensione, mi si chiedeva nello schema che è stato fatto girare, se ha una dimensione sistemica o emergenziale, ma mi pare che da un lato ci sia che costituisca una sorta di risposta un po' emotiva, anche un po' disordinata, rispetto a fatti di cronaca che non possono paragonarsi a fenomeni in passato definiti come emergenze. Penso alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla stagione di numerosi sequestri di persone a scopo di estorsione tra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso, o più di recente la pandemia da Covid-19. Si inseriscono una serie di previsioni che vanno a regime, sia pure adottate con decreto legge, che dovrebbero essere provvedimenti provvisori, no? quantomeno, che invece vanno a regime, sono diventati la forma normale di legislazione. E lo diceva un attimo fa l'avvocato, sono perfettamente d'accordo, e quello che sarebbe necessario un intervento sistematico e ragionevole sulla legislazione penale, usando una metafora, l'arte del torre invece che l'arte del porre. Noi siamo di fronte a una considerazione del diritto penale come una sorta di albero di Natale che inzeppiamo di addobbi, ornamenti, no? Prima o poi cadrà, insomma, prima o poi, nel senso, prima o poi cadrà, scusate, qua non so. Prima o poi finirà questa, andrà in crisi, non funzionerà più, e già appunto l'accenno al sovraffollamento delle carceri, senza contare le persone che sono sottoposte a sanzioni non detentive o comunque a restrizioni di libertà grazie alla legislazione premiale che è un felice periodo del nostro Parlamento, sia pure in una situazione di emergenza, no? Tra il 75 e l'86 ha inserito una serie di cose che hanno attenuato quello che avrebbe potuto essere l'impatto di un sovraffollamento delle carceri. Tenete conto che ci sono circa 100.000 persone che sono in attesa di giudizio, ma che potrebbero essere sottoposte a un regime di carcerazione preventiva, ma che la carcerazione preventiva la svolgono al domicilio. Quindi già esistono degli strumenti che attenuano un po' di più, però ci sono sempre 15-20 mila persone in più di quello che ci dovrebbero essere nelle carceri. Poi non è da stupirsi se qualcuno crolla psicologicamente e il numero dei suicidi è abbastanza significativo. Noi siamo un paese in cui ce ne sono di più all'estero, sì, è vero, ce ne sono di più all'estero, ma noi siamo un paese che c'è poi i suicidi, no? Proporzionalmente come causa di morte, e quindi sono più ridotti, cioè ci sono altre realtà in cui i suicidi sono molto più numerosi. Ma ci possono essere momenti di tensione che adesso possono essere molto più fortemente repressi, e guardate che sì, c'è qualche esagerazione troppo, ma sono cose abbastanza isolate, contenute. Cioè, qua siete quasi tutti ragazzi degli anni 70, qualcuno non era nato, qualcuno aveva i calzoncini corti più in fondo, se c'è, che ai miei tempi si usavano fino alla terza media, poi dopo si potevano mettere i calzoni lunghi, e non si usavano d'estate entrando all'università, cosa che invece adesso avviene. Ma all'epoca le rivolte nelle carceri è una cosa molto pesante, e le condizioni erano molto peggiori di quelle che c'erano adesso, molto peggiori. Non c'era mica le toilette, c'era il bugliolo ancora, ci sono stati gli interventi voluti da un ministro della giustizia illuminati come Aldo Moro, proseguiti in ambito del ministero da un magistrato illuminato come Tartaglione, che venne ucciso anche perché non bisognava avere delle persone che facessero da ponte, no? che rendessero più attenuato il volto dello Stato repressivo. Vabbè, questo è un altro discorso. L'intervento sistematico dovrebbe essere appunto di riduzione della rilevanza penale, e questo lo ha indicato, una strada che ha indicato più volte la Corte Costituzionale, che ha detto più volte espressamente, almeno dall'87 in poi, qualche volta, che il diritto penale è l'estrema ratio, l'ultima risorsa a cui fare ricorso. E ancora lo ha ribadito recentemente, sentenza 22 del 22, nella quale ha salutato con favore il fatto che fosse stata cancellata una certa norma del primo decreto, del primo decreto legge in materia di Covid, ci ricordiamo di cosa parliamo, modificato prima che intervenisse il Parlamento con un altro decreto legge, perché c'era quella norma sul DPCM che era insomma un po' troppo ampia e venne un po' più contenuta, ma c'era soprattutto qualche previsione di limitazione di libertà, soprattutto di circolazione, che insomma non era così giustificata e così conforme ai canoni costituzionali. La Corte disse appunto che quando c'erano le sanzioni penali insomma di andarci cauti, e quindi superò la cosa. Mi fermo qui, non so se ci sono.
1: Sì, sì, tanto adesso continueremo a trattare il tema, ci saranno anche altre domande, approfondiremo un po' più nello specifico. Passerei la parola quindi al professor Colaiacovo.
4: Scusa.
5: Grazie dell'invito. E allora, quando parliamo di sistema dobbiamo un attimo chiarire come si colloca questo decreto sicurezza, perché partendo dalla materia, noi abbiamo una materia molto delicata, la sicurezza impatta sui diritti fondamentali e richiede però sempre un bilanciamento, un punto di equilibrio che non è elastico, non esistono diritti tiranni, il diritto di manifestare va in bilanciamento con la sicurezza, tutto sta ad individuare questo punto. E allora questo secondo me è la prima chiave di lettura che si dovrebbe adottare. Dopodiché, forse all'interno del decreto in sé come intervento è difficile ritrovare un'impostazione sistematica, perché sono una serie di disposizioni che intervengono su specifici ambiti. Ecco, allora probabilmente però se le guardiamo complessivamente troviamo uno scopo ben chiaro, che è quello di dare una risposta politicamente orientata secondo la visione del legislatore, ma non potrebbe essere così e sarebbe preoccupante semmai il contrario, a una serie di fenomeni che obiettivamente esistono nella realtà e richiedono una risposta. Ora, se questo è lo scopo, se questo è il contesto, è chiaro che l'emergenza richiede delle disposizioni che sono volte a risolvere il problema così come si è manifestato. C'è una riflessione che mi viene in mente sulla domanda circa la stratificazione delle misure emergenziali e sul rischio che potrebbe esserci in questo caso ove queste disposizioni non rimanessero confinate nell'eccezionalità o limitate al contrasto di questi specifici fenomeni. Se noi prendiamo due delle disposizioni più controverse, quelle che sono contenute nell'articolo 7, cioè il fermo preventivo e le perquisizioni sul posto, ci accorgiamo che queste si innestano su un meccanismo, su un apparato normativo che già all'epoca, nel 75 e nel 1978, erano già disposizioni di emergenza. Possiamo considerarle come pacchetti sicurezza dell'epoca, perché all'epoca avevamo appunto delle particolari problematiche, il terrorismo e una criminalità molto aggressiva che doveva essere fronteggiata. Quindi qual è il tema? Se noi vediamo almeno da 50 anni a oggi, il rischio è che innestandosi queste disposizioni su altre disposizioni di emergenza si determini un arretramento nell'assetto tra l'esercizio dei diritti di libertà e le esigenze di sicurezza. Quindi io credo che il punto sia, in questa prospettiva, di individuare l'equilibrio tra queste disposizioni e quindi vedere come poi tutte queste disposizioni che fanno parte del pacchetto sicurezza si innestano sul tessuto normativo e come funzionano, anche per comprendere quale sarà l'effettivo impatto e soprattutto far fronte a questo problema che è quello di un rischio di arretramento di tutele progressivo nel tempo, cioè mano a mano che ci si stabilizza verso una soglia si rischia poi che si comprimano i diritti che vengono in bilanciamento. Quindi dovrebbero essere legate a una logica temporanea dell'eccezionalità queste disposizioni e dovrebbero sparire quando questa emergenza sia obiettivamente superata. Del resto il problema del reatificio, i reati così come si introducono una volta passata l'emergenza possono essere abrogati, quindi non è qualcosa che è destinato a rimanere immanente nel sistema o permanente. Se dovesse essere sconfitto il fenomeno criminoso che devono combattere, si possono tranquillamente abolire. Pensiamo al fenomeno degli assegni in bianco, se guardiamo il casellario di qualche criminale un po' più risalente troviamo una sfilza di precedenti, oggi nessuno si sognerebbe mai di incriminare quel reato che infatti è diventato una sanzione amministrativa. Quindi è vero, l'intervento sui reati deve essere dosato, deve essere calibrato, deve essere accorto, però se ci sono dei fenomeni da contrastare, l'estrema ratio può ben essere applicata. Un'ultima, se ho solo il tempo di rilevare un problema che, perché molto si è parlato delle carceri e del problema dei più deboli. È chiaro che le condizioni delle carceri devono essere assolutamente risolte, che si versa in condizioni che diciamo sono al di fuori di ciò che è costituzionalmente tollerabile. Però una riflessione sulla tutela dei più deboli che potrebbe intravedersi anche qui in una disposizione che è stata molto controversa, quella degli agenti sotto copertura all'interno dei penitenziari. Si è detto oltre ai topi entrano anche le talpe, provocatoriamente, però se noi guardiamo bene questa disposizione e la guardiamo in profondità, noi ci accorgiamo che ha una valenza anche a favore di coloro che sono vessati e che si trovano in quelle condizioni, perché gli agenti sotto copertura possono essere, come dire, incaricati anche di svolgere indagini per reati di tortura, 613 bis. E allora vedete che tutto sommato non è questo decreto sicurezza può essere interpretato anche in un'ottica di tutela dei più deboli. Tutto sta a intravedere quali sono le portate. È chiaro, il tema delle rivolte è quello che viene immediatamente in mente quando si pensa a questa disposizione, però ecco, leggendola magari può avere anche una funzione di tutela di queste debolezze, fermo restando che un intervento generale sul carcere è necessario. Ecco, allora io credo quindi che il sistema si dovrà adeguare a queste disposizioni, vedremo come queste disposizioni si adegueranno nel sistema, e ovviamente augurandoci che poi dove ci siano delle frizioni e delle tensioni in favore della sicurezza rispetto all'esercizio di taluni diritti fondamentali, si possa poi, una volta risolto il problema dell'emergenza, ritornare in un assetto diverso, ma fa parte dell'elasticità del sistema e delle relazioni tra i diritti fondamentali.
1: Proseguiamo, passiamo al secondo tema che si è parlato poco fa. Sul DASPO urbano, su quindi un tema che tocca sia il diritto penale che l'anticipazione, no, della tutela. E quindi chiederei all'avvocato Mattia Romano, porrei la seguente questione. Molte norme introducono appunto nuovi reati, aggravanti, strumenti di prevenzione più incisivi, e quindi faccio riferimento alle misure sulle manifestazioni, al rafforzamento del DASPO urbano. A parere tuo, queste scelte rispondono a un'effettiva esigenza criminologica oppure rischiano di spostare il diritto penale verso una logica sempre più preventiva, anticipando in questo modo troppo la soglia di punibilità?
3: Grazie Andrea per la domanda. E io guarderei un po' più da lontano, diciamo, il decreto sicurezza nella sua sistematica. Se noi andiamo a vedere all'interno del decreto sicurezza quali sono le norme aventi effettivamente natura penale, quali sono le nuove norme incriminatrici, quali sono le nuove aggravanti introdotte, ci rendiamo conto di come il legislatore, in maniera estremamente ponderata, accorta e misurata, abbia ritenuto di presidiare con nuove sanzioni penali, aggravamenti di pena e via discorrendo, unicamente quelle ipotesi ove effettivamente vi era la necessità o di colmare un vuoto di tutela oppure di presidiare in maniera maggiormente pregnante un determinato bene giuridico. Differente, e quindi per esempio con riferimento all'aggravante della rapina, con riferimento alle lesioni, con riferimento ai reati in materia di armi o con riferimento alla modifica dell'articolo 73 in materia di droga, in nessuna di queste ipotesi vi è una anticipazione della soglia di tutela, vi è semplicemente una maggior, diciamo, severità dell'ordinamento nei confronti di fenomeni ritenuti lesivi di beni costituzionalmente garantiti. Diverso è il discorso delle misure amministrative, cioè quello che vediamo al netto del fermo che ha valenza differente, ma quello che è il DASPO urbano o le altre misure, le svariate sanzioni amministrative ipotizzate anche nei confronti dei genitori di minori, sono tutte appunto sanzioni aventi carattere amministrativo, e quindi Quindi sotto il profilo strettamente penale io non vedo un rischio di anticipazione, diciamo, della soglia del penalmente rilevante. C'è un rischio, come dicevo opportunamente prima Guido, di una necessità di soppesare le garanzie costituzionali con quelle che sono le misure atte a prevenire determinati fenomeni. Però lì il tema non è tanto l'introduzione della misura in sé per sé, quanto l'applicazione che della misura ne verrà fatta e soprattutto i controlli giurisdizionali che poi vengono posti in essere sul rispetto delle previsioni legislative in merito a detta misura.
1: Grazie Mattia. Professore.
4: Sì, io voglio soffermare un po' sul fermo preventivo. Perché il fermo preventivo, 12 ore senza parlare con un avvocato o con un magistrato, mi sembra che la coerenza con l'articolo 13, terzo comma, non ci sia. E soprattutto vorrei sottolineare che prima parlava della temporaneità, però appunto quando c'è emergenza le misure devono essere temporanee e qui non ci sta nessun accenno alla temporaneità della misura. Poi si sa che le cose temporanee si radicano nei comportamenti, no? E diventano regola perenne. La Corte Costituzionale nel 1982, sentenza molto importante, la 15 del 1982, disse che appunto se non era rispettata la tassatività, e qui anche la tassatività non è così rispettata, perché è assolutamente generico, insomma è un fermo che può avvenire insomma con modalità completamente diverse da quelle prescritte dalla Costituzione. Allora, con riferimento a misure restrittive alla libertà personale che non è corredata da queste garanzie, la Corte disse: se si deve ammettere che un ordinamento nel quale il terrorismo semina morte anche mediante lo spietato assassinio di ostaggi innocenti e distruzioni, determinando insicurezza e quindi esigenza di affidare la salvezza della vita e dei beni a scorte armate e a polizia privata, persi in uno stato di emergenza, si deve tuttavia convenire che l'emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Guardate, parlava in anni molto diversi dai nostri. Ne consegue che essa legittima sì misure insolite, ma che queste perdono legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo. Quindi questa è una cosa che secondo me andrebbe scritta a caratteri d'oro. Mi pare che questa cosa, poi per alleggerire un po' la situazione, questa previsione, quando l'ho letta, ho pensato a Casablanca. A Casablanca, al film di Michael Curtis del 42, no? Che in Italia abbiamo visto dopo la guerra, che si conclude con alcune frasi, no? C'è il capitano Renault, si chiamava, il capitano Renault, che dice: arrestate i soliti sospetti, per distogliere l'attenzione dei nazisti, ecco, cioè. Mi sembra che sia una di quelle previsioni che possono essere soltanto fumo negli occhi e che però insomma conferiscono alla polizia un potere per cui dice ma bisogna tutelare. Sì, per carità, l'importante è che si ragioni sempre su un altro criterio, che è un criterio che viene, no, dalla Costituzione. Principio di proporzionalità della reazione, che deve riguardare anche l'operazione della polizia. È chiaro che fino a che non succede qualche cosa, sì, certo, ma mica, cioè, La polizia non può agire pensando chi mena prima mena due volte, no, cioè è polizia. Per fortuna non lo fa, ci pensano molto bene, qualcuno diceva prima, ci pensano molto bene prima di fare la cosa, per fortuna non lo fa, e se esagera viene indagata, ma siamo in un sistema in cui capisco che è pesante stare sotto indagine, però siamo in un sistema in cui sono assicurati il diritto alla difesa, non è che non si va oltre una certa misura. Io credo che ci sia ancora un certo equilibrio fra poteri, che si valuti singolarmente il caso a seconda delle cose. Non succede tutti i giorni, per fortuna, ogni manifestazione, quello che è successo a Genova. Sono successe delle cose molto gravi anche qui a Roma, non ad opera della polizia, ma mi ricordo il famoso furgone della polizia a cui venne dato fuoco a San Giovanni in una manifestazione in cui appunto, a un certo punto c'era una follia. Però ecco, le forze dell'ordine devono operare attraverso misura, non si può pensare che non lo facciano, e quindi bisogna attribuirgli dei poteri che possano ad operare con misura. Ora, affidare una norma come il fermo preventivo, sia pur per 12 ore, senza controllo autorità giudiziaria, chi controlla se 12 ore? Insomma, ci vorrebbe un po' di prudenza per difendere la polizia da se stessa e da qualche abuso che potrebbe fare inconsapevolmente, sentendosi padrona di una situazione più ampia di quella che le si vorrebbe conferire. E quindi non è che se si contesta un potere dato alla polizia o alle forze dell'ordine più in generale sia sbagliato, che tutti rispettiamo le forze dell'ordine. Io stesso ho fatto parte delle forze dell'ordine facendo il militare, quindi un massimo rispetto, però le cose che ho sempre che mi hanno insegnato pure era quello della proporzionalità e della misura nell'intervento, perché se si fanno determinati interventi oltre una certa misura, poi bisogna andare fino in fondo, e andare fino in fondo significa non risolvere il problema. Sì, chiudiamo qui, sì.
1: Sì, tanto abbiamo poi un'altra domanda.
4: Sull'immigrazione.
1: Sì, esattamente. Professore, prego.
6: Sì, allora, anche qui parto un po' più da lontano. Il problema è questo. La tutela della sicurezza è innanzitutto prevenzione, perché il diritto penale e il processo penale intervengono quando il danno già si è verificato, quando la lesione del bene giuridico c'è già stata. Quindi il punto è proprio questo, saper gestire quella fase un po' amorfa, perché noi abbiamo un qualche cosa che può trasformarsi in un pericolo, che però non ha ancora assunto consistenza del reato, cioè che consente un intervento precautelare o cautelare. Ecco, allora la difficoltà è proprio questa, che ci si muove più nella logica del sospetto che non in quella del ragionevole dubbio, e questa è la difficoltà da gestire nel momento in cui si allestiscono questi strumenti. Ora, se vogliamo rimanere un attimo sul fermo preventivo, in realtà non è, almeno secondo la mia valutazione, ma questa è una mia interpretazione, gli elementi che indicano alle forze dell'ordine come muoversi ci sono e sono molto chiari. D'altro canto c'è anche un intervento del pubblico ministero che deve essere reso edotto e può disporre immediatamente la liberazione della persona fermata, che significa, interpretandola sistematicamente, che può essere fermata a 12 ore quella persona, ma che immediatamente deve essere data notizia al pubblico ministero, non può essere avvisato dopo che si sono consumate le 12 ore. Quindi abbiamo dei presupposti, poi possiamo discutere sulla tassatività, sulla sufficienza della descrizione, abbiamo un intervento dell'autorità giudiziaria, rimanendo su questo versante. Però ecco, nella gestione di questi strumenti di prevenzione abbiamo due livelli, quello normativo, ed è chiaro, il principio di proporzionalità è il faro in questa dimensione. Tutto ciò che deve essere, tutto ciò che incide su diritti fondamentali in nome della sicurezza, poi dovremmo anche aprire un discorso, ma non è questo il caso, sulla sicurezza come diritto fondamentale. Anche qui il tema è davvero delicato e le visioni dei costituzionalisti sono diverse. Però ecco, nel momento in cui noi ci troviamo a fare questo bilanciamento, dobbiamo applicarlo in concreto il principio di proporzionalità, cioè dobbiamo capire rispetto a quali fenomeni vengono applicati questi strumenti e qual è l'effetto. Ecco, allora esercitiamoci anche in concreto sul principio di proporzionalità. Poi, oltre il livello normativo, che è quello della predisposizione degli interventi, beh, c'è anche il livello applicativo. Ora, a me sembra, nelle letture che vengono date di queste norme, che quasi sia conferito l'uso di questi strumenti a degli scriteriati, cioè a delle persone, la polizia, in questo caso le forze di polizia, che agiscono, il che potrebbe essere anche vero in alcuni casi, che però costituiscono eccezione e abusi anche puniti, se guardiamo anche la vicenda del G8 di Genova, che ha portato poi all'introduzione del reato di tortura. Quindi c'è stata una reazione nel nostro ordinamento a queste vicende. Dicevo,
7: che ha le sezioni adesso.
6: Sì. Quindi dicevo, il problema è questo: c'è una magistratura che interviene sull'applicazione di queste misure preventive, sui DASP, sui fermi e via discorrendo. Poi la Corte Costituzionale, ecco, ci sono alcuni passaggi secondo me fondamentali della Corte Costituzionale che sono citati nella relazione del massimario della Corte di Cassazione sul decreto sicurezza, quindi diciamo un organo assolutamente distante dalla politica e quindi dalle impostazioni di fondo di questo decreto, che ci ricorda come la discrezionalità del legislatore consente di svolgere questi interventi, e quindi devono essere sindacati, quindi possono essere sindacati soltanto nella misura in cui ci sia una ragionevolezza. Ecco, allora io credo che l'allarme possa essere ricondotto entro un profilo fisiologico del nostro ordinamento e dell'attuazione di queste previsioni. Certo, sono strumenti complicati, però è anche complicata la situazione nella quale poi devono essere concretamente declinati. Non sono disposizioni a costo zero, non sono disposizioni meramente simboliche nel momento in cui incidono sulla realtà. Ecco.
1: Grazie professore, a questo punto io farei l'ultima domanda, poi chiamerei l'avvocato Marco Gabriele per le conclusioni. Ultima domanda che chiedo ai relatori, diciamo alla quale chiedo ai relatori una risposta, diciamo, telegrafica, se possibile, chiaramente nei limiti della compatibilità. Un'ultima domanda sul tema dell'immigrazione trattato dal decreto sicurezza, e in particolar modo il governo è intervenuto con un decreto correttivo modificando la disciplina dei rimpatri e quello sul ruolo appunto del difensore. Dal punto di vista costituzionale e deontologico, quella norma sugli incentivi economici vi sembra davvero compatibile con il diritto di difesa?
3: Sarò breve nei limiti del possibile. La norma, per come ipotizzata a monte, evidentemente non andava, e qui mi pongo un tema: non è giusto che una norma evidentemente così, diciamo, poco compatibile con la nostra Carta Costituzionale arrivi ad approvazione. E qui dico, la politica dovrebbe anticipare queste questioni mediante l'interlocuzione con i tecnici, facendo audizioni di accademici, interloquendo con le istituzioni e le organizzazioni forensi, quale AIGA, che costantemente, diciamo, affronta le tematiche al vaglio dell'attività legislativa, e così col punto di vista dell'accademia, col punto di vista dell'associazionismo tecnico, probabilmente si potrebbe andare a prevenire quella che è la, diciamo, redazione di norme così scarsamente, diciamo, compatibili. Ad oggi la norma è stata rivista, perché il decreto sicurezza bis ha sicuramente reso maggiormente compatibile con la Carta Costituzionale. Quel che mi lascia leggermente perplesso è diciamo il parametro del compenso forfettariamente, diciamo, quantificato rispetto al contributo economico per le prime esigenze del migrante. Questo lo trovo, diciamo, poco coerente col sistema, perché non è parametrato rispetto all'attività difensiva posta in essere. Però al netto di questo, diciamo, ad oggi mi sembra compatibile. E concludo dicendo che a monte abbiamo parlato di sistematica. Un'eccezione di costituzionalità che si potrebbe fare a questo decreto, probabilmente, diciamo, il professore converrà, è quella di magari eccessiva eterogeneità. Però se andiamo a rivedere quello che c'è all'interno del decreto,
4: e così delinea la necessità e l'urgenza di intervenire, no? Che c'è motivazione. E i presupposti sono così grandi, generali, per cui tu dici bisogna intervenire perché ci sono problemi di sicurezza.
3: Esatto.
4: E tutto in sicurezza. La Corte l'ha fatto poche volte, l'ha fatto soprattutto sugli emendamenti.
3: E infatti volevo arrivare proprio a dire che comunque la Corte Costituzionale ha sempre detto serve un nesso teleologico che unisca tutte le varie disposizioni. In questo caso c'è, perché se andiamo a vedere l'impatto dell'immigrazione su quella che è la tenuta del sistema penale, prima diceva correttamente il segretario di Forza Italia Giovani, effettivamente in materia di droga abbiamo il 40% delle fattispecie di reato commesse da stranieri, quindi i due fenomeni sono più diciamo legati di quanto si possa pensare, quindi una sua omogeneità, un suo fil rouge questo decreto a mio avviso ce l'ha.
1: Professore.
4: No, vabbè, il decreto Cutro, no? Era quello che aveva destato maggiori, era sui rimpatri e sul trattenimento, e in realtà la Corte Costituzionale è già intervenuta, ma non lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, ma ha indicato al legislatore alcune modifiche. Adesso non so se siano state recepite, se erano quelle le cose che richiedeva la Corte di rivedere. Bisognerebbe sugli incentivi agli avvocati, proprio colpisce al cuore il diritto alla difesa, sotto un profilo costituzionale di deontologia, e mi auguro che appunto la modifica correttiva rimanga un punto di non ritorno, e se posso dire, visto che siamo in sede politica, mi sia consentito che chi ha sostenuto le ragioni del sia referendum costituzionale in nome del diritto della difesa e poi introduce la stessa maggioranza un incentivo di questo genere, mi lascia qualche perplessità di coerenza, punto, non dico altro.
1: Prego, professor Colaiacovo.
5: Telegraficamente si potrebbe rispondere che è stata eliminata quella norma e quindi diciamo che non se ne dovrebbe neanche più parlare, è stata una rivisitazione immediata del testo, è stata eliminata, quindi diciamo che possono esserci infortuni nell'iter legislativo, soprattutto quando poi come un decreto legge si corre. Ecco, dal punto di vista deontologico è chiaro che, come diceva anche il senatore Zanettin, c'è un ruolo da valutare che è quello del difensore in queste procedure. Certo non può essere incentivato economicamente, ma non credo neppure che nessun difensore, o almeno auspico che nessun difensore che si trovi in quella situazione possa muoversi soltanto per l'incentivo economico e quindi agire sulla base di questo. Cioè anche qui c'è un retropensiero molto malvagio sulla classe forense, perché se basta quel piccolo compenso per orientarli, allora forse dal punto di vista deontologico il problema è molto precedente. Però ecco, è stata eliminata, io insomma credo che la classe forense non si faccia, come dire, tentare da queste prospettive nel momento in cui si tratta comunque di tutelare diritti fondamentali. Certo, poi dobbiamo capire come sono tutelati questi diritti fondamentali e quali sono le soluzioni nel caso di specie per i migranti, per coloro che insomma intendono entrare nella nostra nazione, quali siano gli strumenti per assicurare questo diritto quando obiettivamente questo diritto c'è.
1: Bene, grazie al professore. Per le conclusioni ho il piacere di cedere la parola all'avvocato Marco Gabriele, componente della Giunta Nazionale AIGA.
8: Funziona? Sì, buongiorno a tutti e intanto prima cosa, anche se esco un po' dal mio ruolo di colui il quale deve concludere, voglio fare complimenti al collega Andrea Ugenti per l'organizzazione di questo evento. Oggi abbiamo assistito a un confronto, scontro e incontro tra diverse anime della nostra politica, un confronto devo dire assolutamente caratterizzato da valutazioni tecniche, alcune apprezzabili, altre diciamo discutibili, ma ho promesso a me stesso che la mia anima da penalista la metto da parte e intervengo come componente di giunta. A tal proposito, oltre a salutare la mia presidente Anna Napoli, porto i saluti del presidente nazionale di AIGA, cioè Luigi Bartolomeo III, che avrò ad essere presente anche per un saluto, ma non è stato possibile. Quando normalmente resta poco tempo e poco spazio a quello che deve concludere, è sempre un buon segno, perché vuol dire che il dialogo, il dibattito ha avuto certamente attecchito su diversi aspetti. Oggi ho sentito parlare e spaziare dal tema carceri al tema immigrazione, al tema dei vari reati, insomma, quindi un evento certamente corposo, quindi veramente i complimenti vanno a te Andrea e ai ragazzi e colleghi, li chiamo ragazzi perché li sento un po' come dei fratelli minori, insomma, ma colleghi della CGA. Un tavolo di relatori prestigiosi, saluto il collega Romano e gli altri professori, e ti dico, e qui concludo, ti invito a organizzare un altro evento, magari dove potrò dare sfogo alla mia anima da penalista, però devo dire ancora complimenti a tutti, veramente molto interessante, grazie.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Le 21 e 10 secondi in questo momento. Buonasera da Massimo Giacomini. Nel pomeriggio l'Aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 3 astenuti il decreto legge sui rimpatri volontari assistiti nel testo identico a quello varato da Palazzo Chigi e non modificato dal Senato. Ce ne parla Emanuela Valenti.
2: Il decreto rimpatri volontari assistiti va in porto tra tensioni in aula con Ivan Acciani. Per Chelani, Fratelli d'Italia, i dati confermano l'efficacia dell'azione del governo.
3: Dal 2023 al 2024 al 2025 c'è stata una diminuzione del 60% degli sbarchi sul nostro territorio nazionale. In questa prima parte del 2026 abbiamo registrato un meno 80% rispetto al 2023.
2: Stiamo ponendo ordine con il provvedimento e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, ha detto Gentile, Forza Italia.
4: Contrastare l'immigrazione irregolare non significa comprimere i diritti, ma rafforzare la capacità delle istituzioni di garantire regole certe, tutela delle persone e maggiore sicurezza per le comunità. E i rimpatri volontari assistiti rappresentano un punto di equilibrio tra legalità, sostenibilità economica e tutela dei diritti fondamentali.
2: Secondo Giachetti, l'operazione compiuta dal governo con questo decreto è far rientrare dalla finestra la norma che i rilievi del Quirinale avevano messo fuori dalla porta.
5: Non può esistere un incentivo economico che induca il difensore a perseguire un obiettivo potenzialmente in contrasto con l'interesse del proprio assistito. Questo profilo rimane intatto. È vero che la platea dei soggetti coinvolti è stata ampliata, ma gli avvocati non sono stati affatto esclusi.
2: Contro il provvedimento sui rimpatri volontari assistiti, Zaratti, Alleanza Verdi Sinistra.
6: Dal 2011 al 2024 sono entrati 1.177.000, di cui soltanto 700.000 presenti in Italia di migranti, se ne sono andati 871.000 italiani nello stesso periodo. Laureati, circa il 50%, 400.000 ragazzi fondamentali per il futuro del nostro paese.
1: Ma sentiamo che cosa prevede il provvedimento. Ce ne parla Stefania Benigni.
7: Il provvedimento ridefinisce e amplia la platea dei soggetti autorizzati ad assistere i cittadini stranieri nella richiesta di rimpatrio volontario assistito RVA. Non più solo avvocati iscritti a tutti gli albi forensi, ma anche organizzazioni internazionali o intergovernative, esperte nel settore, enti locali e associazioni attive nel supporto e tutela degli immigrati. A sostegno di queste attività di assistenza permane un contributo di 615 euro, che però non è più direttamente collegato al buon fine della pratica di rimpatrio. Varato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile scorso, contestualmente all'approvazione alla Camera del decreto sicurezza, il decreto rimpatri rappresenta una correzione urgente proprio del decreto sicurezza. A seguito delle proteste di avvocati e associazioni e le perplessità del Quirinale, il provvedimento sopprime infatti definitivamente la contestata norma sul Consiglio Nazionale Forense, quale unico ente di riferimento per l'attuazione dei programmi di rimpatrio.
1: E in mattinata sempre alla Camera si sono tenute le interrogazioni. Le ha seguite Roberta Gentilini.
8: Il fenomeno del bradisismo è uno degli argomenti delle interrogazioni rivolte al ministro per la protezione civile Musumeci, una piaga che colpisce campi flegrei. 5 Stelle sottolineano l'incongruenza temporale tra l'entrata in vigore del decreto attuativo e il termine fissato per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2025. Risorse pari a 20 milioni annui da destinare al consolidamento strutturale di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici situati nell'area in questione. Musumeci ricorda l'avvio del piano del governo straordinario di analisi delle vulnerabilità sismiche ed altri interventi costato finora circa 600 milioni di euro.
9: Le risorse a disposizione per l'annualità 2025, lo ripeto, sono assolutamente utilizzabili per le domande di contributi che perverranno entro il 31 luglio 2026.
8: Il pentastellato caso replica con una critica sulle misure relative agli sfollati.
10: Chi è stato sfollato dopo marzo 2025 non ha nessuna misura attiva, né il contributo per l'autonoma sistemazione né i fondi per poter intervenire sui propri edifici. Abbiamo dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B.
8: La sottosegretaria per il Made in Italy Bizzotto risponde sul prossimo tavolo di confronto dedicato alla crisi della BCS, produttrice di macchine agricole di Abbiategrasso.
11: Il Ministero continuerà a seguire con costante impegno l'evoluzione della vicenda, accompagnando il percorso di risanamento a tutela dell'occupazione e della continuità produttiva. Un nuovo incontro è stato programmato per il 30 giugno.
8: Replica il Dem Peluffio.
12: Vigilare perché nella riunione del prossimo tavolo si mantenga ferma la direzione di marcia di tutelare questa azienda nella sua unitarietà, nella sua dimensione occupazionale.
1: Via libera definitivo nel Senato al DDL sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti. Il testo, già approvato dalla Camera, era nato dopo il caso del cosiddetto Pandoro Gate. Secondo quanto stabilito dal provvedimento, che prevede una serie di impegni a tutela dei consumatori, l'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente ad irrogare sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla legge in questione. E andiamo adesso al G7 in corso a Evian in Francia. Bilaterali e scambi di opinione importanti su Medio Oriente e Ucraina per Giorgia Meloni, che torna anche sulle battute scambiate con Donald Trump. L'inviata è Federica Ionta.
13: Siamo sempre stati amici. Giorgia Meloni scherza con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sull'incontro con Donald Trump. Primo faccia a faccia dopo le tensioni degli ultimi mesi, un utile scambio a margine dei lavori, così lo staff della Premier descrive il breve colloquio avvenuto durante la cena di benvenuto. Occasione, si ribadisce, per sottolineare la visione italiana sulla necessaria unità dell'Occidente di fronte alle sfide in corso, a cominciare dall'Ucraina. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente, la riflessione della Premier. Fondamentale diventa allora la fermezza del G7 di fronte alla Russia. Generatori elettrici e mezzi di difesa aerea, il contributo che l'Italia è pronta a fornire. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin e, in Medio Oriente, favorire soluzioni diplomatiche giuste e durature anche a Gaza e in Libano, sulla scia positiva degli accordi fra Stati Uniti e Iran. Bilaterali a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan.
1: E lo abbiamo detto, è in corso il G7 di Evian in Francia. È stata quella di oggi una giornata di vertice dedicato all'Ucraina, con la presenza di Zelensky e l'accordo Stati Uniti-Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera. L'inviato è Gavino Moretti.
14: I capi di Stato e di Governo dei 7 paesi più industrializzati sono riuniti per la foto di famiglia con i leader dei paesi emergenti, tra questi l'indiano Modi e il brasiliano Lula, quando arriva dalla Svizzera la conferma che l'intesa sulla pace tra Stati Uniti e Iran verrà firmata a Lucerna nella giornata di venerdì. Donald Trump assicura che l'accordo sarà positivo per tutti e non ci saranno pedaggi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Altro punto importante per l'inquilino della Casa Bianca: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare ed è ormai alle spalle la fase peggiore del negoziato. Altro tema affrontato in queste ore a Evian, l'Ucraina. Zelensky viene accolto con un abbraccio da Emmanuel Macron, che riesce a organizzare un trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si mostra deciso ad aumentare la pressione sul Cremlino per convincere Putin ad aprire un vero negoziato, mentre un comunicato congiunto del G7 apre alla possibilità di aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per costringere Putin a fermare la guerra.
1: E con il G7 terminiamo il giornale. Ringrazio in regia Claudio Campobasso. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. L'augurio di una buona serata da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandonarmi.

Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio tutta italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: prima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutto.

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte. Se vuoi farmi male, fammi male stanotte. Dammi un bacio strano, prima piano, poi forte. So che

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

1974, mi ritorna in mente in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'espresso Roma-Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Iva Zanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'Espresso Roma-Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Orient Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Vazzanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.

0: avete ascoltato Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
1: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.